0: Elisabetta Malantrucco.
1: E la voce diventa protagonista, estremamente, diciamo, cangiante nel corso del percorso. Si modella e si adatta, si adegua alle esigenze dell'orchestrazione e diventa unico strumento armonico e melodico che io utilizzo, di quale mi avvalgo per far apparire tutti gli strumenti necessari.
2: Che vuoi che sia un po' di malinconia, fuori non c'è più un segreto per te.
3: Un'ospite molto gradita oggi a Note a Margine. Lei è Carolina Bubbico, cantante, polistrumentista, arrangiatrice, direttrice d'orchestra. È uscita col nuovo album Vocalia, che dice già tutto di questa orchestra di voci che sono strumento musicale dell'intero album, dove Bubbico canta in molte lingue, dall'italiano all'inglese, dallo spagnolo al portoghese. Ne abbiamo parlato proprio con lei. Buon ascolto da Elisabetta Malantrucco.

0: Benvenuta.
1: Ciao, grazie.
0: Questo nuovo album che è uscito da poco è un album molto speciale come è concepito. Vogliamo un po' spiegare perché agli ascoltatori, qual è lo strumento musicale principale di questo lavoro?
1: Sì, allora, intanto diciamo il titolo un po' già lo rivela, si chiama Vocalia questo
0: Esatto.
1: disco. E ho cercato un nome inusuale che potesse in qualche modo rappresentare mondo fantastico, immaginario, il mondo ideale al quale io ambisco, è fatto di organico, ci appartiene, è il suono, lo strumento che ci abita, che è la voce, attorno alla quale io, diciamo, ho costruito un'intera orchestrazione, un intero discorso, racconto, narrazione musicale. E la voce diventa protagonista, estremamente, diciamo, cangiante nel corso del percorso. E si, diciamo, modella e si adatta, si adegua alle esigenze dell'orchestrazione e diventa unico strumento armonico e melodico che io utilizzo, del quale mi avvalgo per far apparire tutti gli strumenti necessari. Quindi si diventa un arpeggio di pianoforte, diventa un riff ritmico, una poliritmia di vari strumenti percussivi, un'orchestra, un background di archi, una big band per un attimo, diventa tromba, trombone, sax. Quindi ho fatto una bellissima per me ricerca, molto entusiasmante, molto sorprendente, su quali possono essere le strade, le strategie, e come, no, la voce si può piegare e trasformare in una maniera incredibile. E questo prevede una fase estremamente sperimentale, che si basa ovviamente su un certo tipo di background, un certo tipo di conoscenza, perché io comunque vengo da lì, vengo da tanta tanta ricerca attraverso la loop station, attraverso ensemble corali, quartetti, insomma, vari tipi di esperienze dove la voce è collettiva, è esperienza collettiva. Quindi diciamo, non è uno strumento monofonico, ma diventa polifonico attraverso l'armonizzazione corale, no? E quindi la verticalità dei suoni, ecco, questo.
0: Quindi comunque appunto, è stato un lavoro di ricerca, ci hai lavorato molto, è stato complicato anche per realizzare un certo tipo di suono, eccetera. Per fare questo esperimento hai avuto delle difficoltà oppure ti è venuto anche abbastanza, hai trovato delle soluzioni semplici?
1: Onestamente, diciamo, sembrava più complesso di quello che poi è stato, perché per me è stato un parco giochi continuo, incredibilmente. Ogni brano di cui avevo la bozza di scrittura, e l'avevo scritta io, ho fatto tutta una fase di scrittura, piano e voce. Dopodiché sono entrata un po' in una crisi che prevede, è la famosa crisi che anticipa poi, diciamo, in qualche modo la soluzione, nel momento di centratura, e ho capito a un certo punto, come un atto di illuminazione, dove dovevo andare. Quando ho visto qual era la strada, ovvero mettere la voce al centro di tutto, la strada si è rivelata a me, e quindi io ci sono andata incontro. È stato un viaggio, devo dire. Sì, tutto in discesa, chiaramente, cioè, faticoso, perché ogni brano prevedeva un certo tipo di approfondimento, cioè, ripeto, un lavoro di scrittura anche di parti, tra me e me,
0: Certo, tra te e te,
1: a
0: certo.
1: volte istintivo, come dire, registravo direttamente, a volte appuntavo delle cose, ho cercato le sillabazioni giuste, ho cercato le dinamiche giuste, l'espressività giusta, però ecco, di fondo è stato intenso, ma abbastanza alla mia portata, ecco.

0: chi ti ha aiutato in questo rapporto tra te e la tua voce, nel senso chi è, insomma, con chi hai lavorato e anche le collaborazioni che ci sono in questo album, se vogliamo un po'
1: Infatti,
0: parlare.
1: certo, la particolarità intanto è che io qui, diciamo, questo disco c'è il contrasto tra solitudine e collettività in maniera pazzesca, perché ho utilizzato la mia voce come unico strumento timbrico, cioè non mi sono avvalsa di un coro, ho
0: Sì.
1: sovrainciso la mia voce milioni di volte, ma è il mio primo disco in cui io coscrivo il 95% del disco. Quindi, diciamo, la prima collaborazione di cui ti parlo è la collaborazione degli autori e delle autrici che hanno scritto con me
0: Sì.
1: tutti i pezzi. L'unico brano che io ho scritto da sola si chiama Dolore, un brano molto personale che io ho scritto di getto, parlando del dolore, impersonificandolo in certo senso, facendo un dialogo con quello che è il dolore fisico che ho provato in un periodo della mia vita. Ho voluto, diciamo, filosofeggiare sul fatto che il dolore diventa un maestro, una guida, se tu riesci a vederla questa cosa, no?
0: Certo.
1: E a parte dolore, tutto il resto. Ho scelto di scriverlo avvalendomi di un sacco di penne, di creatività
0: Sì.
1: pazzesche, e quindi ho scritto con Giuseppe Anastasi, una canzone in italiano, con Cristiana Verardo, ho scritto due brani, le ho fatto scrivere un brano in italiano e uno in spagnolo, perché lei è anche, diciamo, capace di scrivere in quella lingua.
0: Vi ho visto suonare insieme al Bianca da Ponte quest'autunno, infatti.
1: Anche.
0: Sì, sì.
1: Sì. Siamo molto contigue, diciamo io e Cristiana, molto
0: Sì.
1: amiche, molto collaboratrici in musica e non solo, insomma. Dopodiché c'è Greta Panettieri che ha scritto in inglese perché scrive spesso per Gesù Telesforo, è lui che mi ha consigliato Greta, ha scritto Blossom. Poi c'è Becca Stevens che ha scritto il primo singolo di questo disco, Everlove, in portoghese Antonio Villeroy, un noto autore brasiliano che ho avuto la fortuna di avere con me, che ha scritto per me Uma Rosa e un Bordado, con la quale faccio un featuring con Mari Chasca, che è una importante cantante brasiliana. Adesso, diciamo, sulla cresta dell'onda, io l'ho beccata così, cercando, facendo le mie ricerche. Simona Severini, Laurin, Aurora, in arte Laurin, Laura De Gregorio, un'altra nuova, ne fa parte della nuova scena New Soul R&B italiana. Ecco, più o meno ti ho detto tutto. Poi, fondamentale è chi ha creato con me la musica, quindi questa è la parte, diciamo, autoriale. La parte musicale è fondamentale per me chi l'ha prodotto. L'ha prodotto mio fratello Filippo Bubbico, produttore, polistrumentista, col quale sono leggermente legata dal punto di vista genetico. E poi, diciamo, al di là di quello ci si sceglie poi anche nella vita, perché non è detto, no, che uno debba lavorare anche se è parente.
0: No,
1: Quindi ci
0: assolutamente no.
1: stimiamo e lavoriamo insieme. E poi tutto l'ensemble di percussioni che sostiene, innalza questo coro vocale, registrata a distanza in Finlandia da Abdissa Assefa, che è un percussionista super musicale di origini etiopi che vive in Finlandia, appunto, che ho avuto il piacere di conoscere tramite le mie esperienze con Nicola Conte, e lui ha registrato per me tutte le percussioni, tante, è un apparato, diciamo, importante di percussioni che sostiene questo disco. Disco che tra l'altro esce per la prima volta con una nuova etichetta, un'etichetta internazionale americana, l'etichetta di Michael League, che è il leader bassista degli Snarky Puppy, che è un collettivo americano molto importante, e l'etichetta si chiama Ground Up. Un'etichetta indipendente, molto forte, molto prestigiosa, diciamo, nel panorama crossover tra jazz, world music, diciamo, abbastanza noto a un certo tipo di filone, e sono molto grata e onorata di esserci adesso dentro.

0: mentre la tua voce che viene appunto registrata un milione di volte, questo è un lavoro però nell'insieme corale, perché hai nominato
1: Certo.
0: tantissimi autori, tantissimi collaboratori, quindi comunque si parte, come posso dire, dalla solitudine, si arriva, dico, del percorso creativo, si arriva ad un lavoro corale, ma questo però te lo dico come sensazione personale, ne esce fuori un lavoro nell'insieme molto intimo e anche molto femminile, ecco,
1: Ah
0: molto,
1: sì, è vero,
0: ecco.
1: verissimo.
0: E
1: Il
0: quindi,
1: femminile come forza creatrice,
0: come,
1: direi
0: esatto.
1: proprio, capisci? Mi fa piacere che tu l'abbia
0: No, no,
1: percepito,
0: ne viene proprio fuori
1: è
0: proprio
1: molto
0: questa
1: centrale.
0: forza, dico, al di là proprio del dei contenuti, eccetera, proprio come sensazione, lo dico da donna ovviamente, ma come sensazione già dal primo ascolto esce fuori molto questo sentimento, non saprei come chiamarlo, però questa emozione
1: Sì.
0: molto femminile.
1: Sì, è così. Probabilmente ritengo che sia qualcosa che ha a che fare con la gravidanza, col parto, con la
0: Sì.
1: maternità, con tutto quello che io ho vissuto anche in questa fase della mia vita, che mi ha fatto toccare proprio, come dire, con mano qualcosa di molto trasformativo, cioè una rivoluzione pazzesca per me. Come tutte le donne, come dire, non sono speciale per questo. E la specialità sta nel proseguire la carriera artistica in questa condizione, che è
0: Sì.
1: una scelta ben precisa come tutti gli altri lavori, non dico che sia più di altri, però scegliere di essere madre lavoratrice, se lo provi capisci cosa significa, diciamo che è un certo impegno, è una scelta ben precisa, bisogna munirsi di, come dire, volontà e autodeterminazione, cosa che non manca alla donna assolutamente, quindi
0: No, però certo in questo paese, poi anche tra l'altro facendo musica, quindi è l'ulteriore difficoltà, questo lo
1: esatto,
0: dico da.
1: brava, perché il discorso è che non è facile, non è soltanto difficile essere madre e artista, essere artista, un artista come me che cerca di
0: Sì.
1: fare la battitrice libera
0: Sì.
1: in un mondo, diciamo, in cui tutto è molto sempre un po' troppo canalizzato, diciamo, verso una globalizzazione del
0: Del
1: segnale,
0: sistema.
1: è chiaro che tutto diventa più complicato. Era difficile già prima, ecco,
0: Infatti,
1: invece adesso è ancora un po' più
0: è
1: difficile.
0: un po' più difficile.
1: Eh
0: A
1: sì.
0: proposito, non so se ascoltando o leggendo un'intervista che hai fatto, tu sei anche un'ottima, un'eccezionale direttrice d'orchestra, però tu preferisci, diciamo, la tua vocazione da cantautrice, eppure hai delle esperienze da direttrice d'orchestra anche molto importanti, ovviamente ti abbiamo visto a Sanremo varie volte. Che esperienza è, ecco, a proposito di quello che stavamo dicendo, che esperienza è trovarti in quel, non saprei come definirlo, quel circo Barnum che è Sanremo? Come te la sei vissuta questa esperienza? Tra l'altro anche molto vincente sin dall'inizio, perché tu eri la direttrice del volo, mi sembra anche, no? Non vorrei
1: Sì,
0: dire stupidaggini, però
1: è
0: insomma,
1: vero.
0: hai. Che mondo è quello? E che mondo è proprio in generale quello della direzione?
1: Tante domande, cerco di
0: Troppe
1: riassumere
0: domande tutte
1: tutto.
0: insieme.
1: Intanto a partire dall'inizio, sì, è vero, io dichiaro questo, diciamo, e continuo a dirlo anche a te, io mi sento performer, ecco, questo è il discorso, cioè
0: Sì.
1: al di là del come. La musica mi piace proprio tanto suonarla,
0: Sì.
1: però c'è cioè, che ogni tanto leggo qualcuno che mi scrive: mi raccomando, non continua però anche a fare la direttrice. Però ecco, non è una cosa che io alimenterò. Se arriva, arriva, così come mi è arrivata nella vita questa esperienza di Sanremo. Io ho fatto delle esperienze di conduction con la big band che mio padre, perché io vengo da una famiglia di musicisti, quindi circondata da opportunità in cui sperimentare, crescere, provarmi, no? E mio padre mi ha dato l'opportunità di coordinare la big band a 30, 20 anni, super spontaneamente, così ho iniziato, poi ho praticato, ho studiato e poi tanto guidata dalla musicalità, perché, come dire, questa parola, no, che è un po' sembra tutto e niente, per me è carica di tutto quello che non puoi insegnare. Io, essendo anche insegnante di conservatorio di canto, vedo quello che io ci cerco di dare tutta me stessa, no? Ora non voglio deviare la domanda, però
0: No,
1: solo
0: no,
1: per
0: vai,
1: dire
0: vai.
1: che c'è tutto un apparato di cose che in qualche modo ti ritrovi e devi nutrire e coltivare, unito poi alla conoscenza. La direzione è una delle tante prove in cui accade questo. Io in generale sono stata abituata a non mettermi mai comoda in una posizione, provare sempre cose diverse. Quindi mio padre ci faceva provare ogni anno lo strumento per tutta una fase della vita, perché credeva nel fatto che noi dovessimo trovare noi, no, qualcosa che ci entusiasmasse. Infatti io lo ringrazio per questo, perché comunque mi ha dato la libertà di scegliere. E tutto questo poi sempre, sempre molto unito a esperienze di ensemble, musica d'insieme, musica corale, appunto. Questa cosa probabilmente è ciò che rende fluido il mio modo di dirigere, perché ho sempre dentro di me una visione dell'insieme, ascolto sempre gli altri, cerco di stare sempre attenta a cosa accade, mi educo sin da piccola, grazie a lui, ma anche poi in autonomia, all'ascolto selettivo, non ascoltare sempre solo il cantante, ma ascoltare ciò che rende possibile il suo cantare, lo rende brillante in un certo senso. Quindi quella cosa io la riporto nella mia direzione. Dirigere è una cosa bellissima se per me c'è un'orchestrazione dietro, quindi io ho scritto, ho creato perlomeno tutta l'orchestrazione, quindi mi canto le parti, mi dedico ai musicisti, cerco di trasferire tutto quello che io farei cantando e suonando quelle parti, no? Certo. Però ecco, poi c'è il piccolo limite del fatto che io non le suono poi quelle cose, che per carità, sto al posto mio, mi godo la cosa, infatti il mio modo di dirigere anche molto fisico, perché probabilmente diciamo c'è un certo tipo di enfasi che viene fuori per questa mia esigenza, no, di stare dentro le parti. È una cosa molto bella, io sono grata, come dire, a chi mi ha dato questa opportunità nel corso degli anni, e se capiterà ancora lo farò. Il massimo per me sarebbe dirigere e cantare, infatti è una cosa, ecco, che ho fatto un anno con Elodie, ho fatto questa cosa, ho diretto e cantato, è stato un po' non messo così tanto in evidenza, perché poi sai, quando c'è il cantante lì in gara è chiaro che c'è un grande, è molto accentrativo come tipo di mondo, no? Ecco.

0: Teresa.
1: Questa poi è l'altra domanda, che mondo è quello lì? Mondo dal punto di vista proprio di tutto il dietro le quinte, fatto di grandi professionalità, per carità, però molto lontano, secondo me, da un senso di semplicità, di artigianato, sì. Di verità, onestamente, proprio io mi sento sempre un pesce fuor d'acqua a Sanremo, sì. Per il modo in cui io faccio la musica, la concepisco, vivo quest'arte come un grande strumento di connessione davvero, no? E cerco, indago su di me, su quale può essere la forma migliore per essere sincera in quello che faccio, lì vedo, come dire, tanta patina, tanta modelli in plastica, no? Che non parlo degli artisti perché non voglio parlare male di nessuno, però ecco, no, mi sento un po' io come se mi devo adattare e adeguare a un ritmo, a una modalità e un atteggiamento che poco hanno a che vedere, secondo me, con una autenticità. Però insomma, cerco di fare il mio, io ecco, chiudo, vado lì e cerco di fare, di portare Carolina nella sua totale autenticità, quindi poi dopo questa è la cosa bella, che io me ne vado, che comunque sono stata me. Ecco.
2: Che è la cosa principale, ma tra l'altro posso dirti così a livello personale, quindi dal mio punto di vista rispetto a quello che è il mio mestiere, è che la cosa che più mi impressiona di Sanremo, per tutte le volte che ci sono andata per lavoro, è la cosa che secondo me prevale, è l'ansia che diventa contagiosa, che in qualche maniera finisce per dar fastidio pure a te, perché sembrano tutti molto, però potrebbe accadere che un giorno noi troviamo Carolina Bubbico non come direttrice d'orchestra a Sanremo, ma come partecipante della gara, e questo potrebbe avvenire, per esempio, no? È una cosa che faresti volentieri?
1: Sì.
2: Ecco. Perfetto. Allora,
1: Perché comunque semplicemente per il solo fatto che è un modo per arrivare in casa delle persone, sì. Non era veramente rapida, solo per quello.
2: Sì, sì.
1: Okay. Quella cosa che più mi interessa è che la mia musica fa fatica in questo paese a fruire e avere le occasioni, sì. Te lo dico sinceramente, io faccio tanta fatica. Ecco. E quindi cioè, devi sempre, non lo so, provare, chiedere, io vorrei fare la mia arte, e che poi chi la incontra, devo dirti, con tutta l'umiltà del caso te lo dico, mi dice tante cose belle, no? Quindi io sento di fare del bene alle persone, semplicemente vorrei raggiungere più persone possibile, e questa cosa, se non mi viene data l'opportunità, è difficile, quindi è tutto un discorso molto complesso,
2: ma infatti poi se lì il problema è che chi poi decide, capisca che in realtà le persone hanno proprio fame di qualità e di bellezza. Si vede, perché quando comunque passa, sì, a Sanremo, rimaniamo su Sanremo, insomma, a Sanremo passa tante cose improbabili, ma passano anche delle cose importanti, invece sono sempre passate cose importanti, certo. Che poi sono rimaste, quindi evidentemente il grande pubblico le apprezza, quindi non si capisce perché. Però questo appunto è un discorso un po' complesso che non possiamo fare ora, però mi auguro di farlo presto, quando finalmente andrai a Sanremo come cantante, come cantautrice, come cantautrice poi ancora di più, perché insomma anche lì quello scarseggia.
1: Certo.
2: E io ti ringrazio molto per questa nostra conversazione.
1: Te.
2: Grazie Carolina.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Oggi per lo speciale di Teatri alla Radio dedicato ad Andrina Pagnani ascolteremo La professione della signora Warren di George Bernard Shaw. Celebre opera dello scrittore irlandese in cui viene affrontato in piena epoca vittoriana il tema della prostituzione senza falsi moralismi e senza che venga mai nominato il vero mestiere della signora Warren, appunto. Questa commedia ve la proponiamo nella versione trasmessa da Radio 1 nel 1967 con la regia di Mario Ferrero e Andreina Pagnani nel ruolo della protagonista. Ma prima ascoltiamo un estratto della presentazione che fece di quest'opera il critico Sandro D'Amico per il ciclo da lui curato, Storia del teatro del Novecento, in onda su Radio 3 nel 1972.
1: La professione della signora Warren è una commedia polemica scritta alla fine dell'Ottocento da un irlandese contro la società inglese del tempo. La professione esercitata da questa signora Warren è di quelle che non si nominano nei salotti per bene. Appartiene al genere di mestieri che una certa morale ha tollerato, ma del quale vietava di scorrere. Una ventina d'anni di professione, svolta nelle principali capitali europee, ha consentito alla britannica signora Warren di accumulare una fortuna considerevole e di far educare la figlia, Vivi, nei migliori collegi d'Inghilterra, affidata alle cure di persone inattaccabili e moralmente irreprensibili. Inutile dire che Vivi è restata all'oscuro sull'origine del proprio benessere economico. Conosce appena la madre, che viene a trovarla di rado, ed è cresciuta formandosi ai nuovi ideali antiromantici, femministi e progressivi. Oramai ha 22 anni, è una ragazza attraente, ma possiede un carattere forte, è sicura di sé, pratica, nemica d'ogni sentimentalismo, con un programma di vita autonomo e concreto. Fin dalle prime sue battute dichiara che le piace lavorare, farsi pagare, per poi riposarsi in una poltrona comoda con una sigaretta, un bicchiere di whisky e un buon romanzo poliziesco. Un programma rivoluzionario per una giovane borghese di 70 anni fa. La commedia ha inizio quando la signora Warren viene a trovare Vivi, che sta trascorrendo in campagna un periodo di vacanze, con lo scopo di proporle un conveniente matrimonio. Lo scontro tra madre e figlia è inevitabile e s'allarga fino a divenire un conflitto tra morale convenzionale e nuove energie vitali. Questo urto tra generazioni, una ipocrita e impastata di pregiudizi, l'altra sincera e aperta al rinnovamento, sarà un tema dominante del teatro di Shaw. Un teatro che ai primi del secolo mise in imbarazzo le censure e le platee di mezza Europa. Lo scandalo era tanto più grave in quanto l'attacco veniva condotto non nelle forme pesanti o astruse del dramma, ma in quelle allettanti e popolari della commedia. Una delle primissime commedie di Shaw fu appunto questa professione della signora Warren, scritta nel 1893. Ma dovettero passare 9 anni perché il testo potesse venire rappresentato in un club privato di Londra e 32 perché la signora Warren figurasse nel repertorio di un teatro pubblico inglese. Come dicevamo, il punto di partenza della commedia è la scoperta da parte di Vivi della provenienza del denaro della madre. Uno spunto simile è in varie precedenti commedie e novelle di altri autori, ma la conclusione era sempre consistita in una resa della giovane protagonista al sistema. Shaw è il primo a puntare invece sul rifiuto del sistema. Per Shaw non è responsabile l'individuo, ma il sistema, ossia sono colpevoli tutti, in quanto hanno partecipato a costruirlo e continuano a sostenerlo. Ecco perché anche un personaggio come la signora Warren è vista dall'autore con simpatia. L'attacco non è rivolto a lei, ma alla società che l'ha prodotta, in definitiva al pubblico. La rivolta di Vivi rappresenta dunque la critica razionale che Shaw tenta del capitalismo e dei suoi fatali meccanismi, anche se poi la commedia culmina in 2 scene, le più belle, gli scontri tra Vivi e la signora Warren, nelle quali la polemica economica e politica cede il posto a quella contro l'istituto familiare. La figlia disconoscerà la madre.
2: La professione della signora Warren. Commedia in quattro atti di George Bernard Shaw. Traduzione di Paola Oietti. Personaggi e interpreti: Franco Warner Bentivegna, il reverendo Mario Ferrari, Vivi Giuliana Loiodice, la signora Warren Andrina Pagnani, Pred Franco Scandurra, Croft Aroldo Thieri. Regia di Mario Ferrero.
3: Mi scusi, potrebbe indicarmi dov'è la villa della signora Ellison?
4: La villa della signora Ellison è questa.
3: Ah, davvero? Ma allora, se è lecito, lei è forse la signorina Vivi Warren?
4: Sì.
3: Forse la importuno. Io mi chiamo Pred.
4: Ah, signor Pred, venga. Piacere di conoscerla.
3: Lei è veramente molto gentile, signorina Warren. Sua madre è arrivata?
4: Deve arrivare?
3: Non ci aspettava?
4: No.
3: Oh, perbacco. Spero di non avere sbagliato giorno. Ne sarei capacissimo. Sua madre aveva stabilito che sarebbe venuta da Londra e che io sarei dovuto venire da Horsham per essere presentato a lei.
4: Ah, sì? Mia madre ce l'ha quasi per vizio di farmi queste sorpresine. No, non è venuta.
3: Oh, mi dispiace tanto.
4: No, non è mica colpa sua, signor Pred. E io sono contenta che lei sia venuto, creda. Tra tutti gli amici di mia madre, lei è l'unico che io abbia chiesto di conoscere.
3: Ah, questo è molto buono da parte sua, signorina Warren.
4: Vuol venire in casa o preferisce star qua fuori a far due chiacchiere?
3: Beh, è più carino qua fuori, non crede?
4: Si siede allora, signor Pred.
3: Ma non crede che dovremmo andare alla stazione incontro a sua madre?
4: Perché conosce la strada.
3: Ah già, suppongo di sì.
4: Lei è proprio come me l'ero figurato. Spero che sarà disposto a essermi amico.
3: Grazie. Grazie, cara signorina Warren, grazie. Ah, come sono felice che sua madre non l'abbia guastata.
4: In che modo?
3: Eh beh, poteva fare di lei una ragazza convenzionale. Deve sapere, cara signorina Warren, che io sono un anarchico nato. Odio l'autorità. Guasta i rapporti tra genitori e figlia, persino tra madre e figlia. E così avevo sempre paura che sua madre spingesse la propria autorità al punto da far di lei una ragazza convenzionale. È un gran sollievo per me vedere che non è stato così.
4: Allora mi sono condotta in modo poco convenzionale?
3: No, non dico questo. Perlomeno non in modo convenzionalmente anticonvenzionale. Non so se mi spiego. È stata così carina dirmi che era disposta ad essermi amica. Loro ragazze moderne sono meravigliose, proprio meravigliose.
4: Sì.
3: Quando io avevo l'età sua, i giovanotti e le ragazze avevano paura gli uni delle altre. E non c'era alcuna intesa tra di loro, niente di vero. Ma oggi le cose vanno migliorando. Credo ho passato giornate di agitazione estrema all'idea che l'avrei conosciuta, dopo aver saputo del mirabile esito dei suoi studi a Cambridge. Cose mai udite ai miei tempi. È stato proprio meraviglioso il suo voto all'esame di matematica. E al terzo posto, ha un grande valore, creda.
4: No, non rende abbastanza. Non lo rifarei più per quella cifra.
3: Per quella cifra?
4: Sì, l'ho fatto per 50 sterline.
3: 50 sterline?
4: Sì, 50 sterline. E forse non sa com'è andata. La mia professoressa disse a mia madre che avrei potuto farmi onore alla facoltà di matematica di Cambridge se mi ci fossi messa sul serio. I giornali in quei giorni non parlavano che di Philippa Summers, che era stata prima in graduatoria la laurea in matematica. Se ne ricorderà anche lei?
3: No.
4: Beh, insomma, è vero. E niente avrebbe fatto tanto piacere a mia madre quanto vedermi fare altrettanto. Io ho risposto chiaro e tondo che non mi valeva la pena di affrontare quella fatica, dato che non mi preparavo all'insegnamento. Ma mi sono offerta di tentare il terzo e il quarto posto per 50 sterline. Ci siamo messi d'accordo su questo punto dopo un po' di borbottii da parte sua. Ma ho fatto meglio di quanto avrei dovuto. Non lo rifarei più. 200 sterline sarebbero state meritate.
3: Oh, signore, è un modo molto pratico di prendere la vita.
4: Credeva che fosse una persona poco pratica.
3: No. Però è altrettanto pratico considerare non soltanto la fatica che costano onori siffatti, ma anche la cultura che se ne trae.
4: La cultura? Ma caro signor Pred, lo sa lei che cosa significa una laurea in matematica? Significa macinare matematica dalle 6 alle 8 ore al giorno e niente altro che matematica. Dovrei sapere qualche cosa delle scienze, ma ne so soltanto quello che riguarda la matematica, all'infuori della matematica, del tennis, del mangiare, del dormire, dell'andare in bicicletta e del camminare. Io sono più ignorante di qualsiasi donna che non abbia frequentato la facoltà di matematica a Cambridge.
3: Ah, ma È un sistema mostruoso, scellerato, disonesto. Lo sapevo. Avevo capito subito che ciò implicava la distruzione di tutto quanto costituisce la bellezza della femminilità.
4: Da questo punto di vista non la contraddico, ma le assicuro che saprò trarne un ottimo vantaggio.
3: E in che modo?
4: Mi metterò negli uffici della City e lavorerò come contabile e come ragioniere. In questo modo mi sarà permesso di studiare un po' di legge e di tener d'occhio la borsa. Sono venuta qua per stare sola a studiare legge, non in vacanza, come crede mia madre. Io odio le vacanze.
3: Ma lei? Lei mi fa gelare il sangue nelle vene. Non vuole avere né amore né bellezza nella vita.
4: No, sono due cose che non mi interessano affatto, gliela assicuro.
3: Non lo dirà sul serio?
4: Sì, altro che. A me piace lavorare e guadagnarmi da vivere. Quando sono stanca di lavorare, mi piace una poltrona comoda, una sigaretta, un po' di whisky e un romanzo con una bella storia poliziesca.
3: Non ci credo. Io sono un artista e non ci posso credere. Mi rifiuto di crederlo. Lei non si è ancora resa conto del mondo meraviglioso che può esserle rivelato dall'arte.
4: Ma certo, in maggio ho trascorso 6 settimane a Londra con Honoria Fraser. Mia madre credeva che visitassimo insieme le bellezze della capitale, ma io invece stavo tutta la giornata nell'ufficio di Honoria in Chancery Lane a occuparmi della sua contabilità e l'aiutavo proprio come avrebbe potuto aiutarla un giovane di studio. La sera poi stavamo insieme a fumare e chiacchierare e uscivamo soltanto per sgranchirci le gambe. In vita mia non m'ero mai divertita tanto. E così avrà capito che tipo di meravigliosa ragazza moderna sono io. Crede che potrò andare d'accordo con mia madre?
3: Beh, io spero che...
4: Non le ho chiesto che cosa spera, le ho chiesto che cosa crede.
3: Beh, a dire la verità, io temo che sua madre rimarrà un po' delusa. Ah, non perché in lei ci siano delle deficienze, non voglio dire questo, ma lei è così diversa dal suo ideale.
4: Da che cosa?
3: Dal suo ideale.
4: Vuol dire dall'ideale che mia madre si è creata di me?
3: Sì.
4: E che ideale sarebbe?
3: Signorina Warren, le persone insoddisfatte dell'educazione ricevuta sono di solito convinte che il mondo andrebbe molto meglio se tutti fossero educati in modo assolutamente diverso. E siccome la vita di sua madre è stata... Suppongo lo sappia.
4: Non supponga niente, signor Pred. Mia madre io la conosco appena. Io ho vissuto in Inghilterra fin da bambina, a scuola o in collegio, o con persone pagate perché avessero cura di me. Io non ho mai vissuto in casa. Mia madre stava a Bruxelles, a Vienna. Non mi ha mai permesso di raggiungerla. La vedo soltanto quando viene in Inghilterra per qualche giorno. Oh, non me ne lamento, è stato molto piacevole. Tutti sono stati molto buoni con me e c'è sempre stato il danaro sufficiente a far andare tutto liscio. Ma non creda che io sappia qualche cosa di mia madre. Ne so molto meno di lei.
3: Beh, in questo caso non... Ma che sciocchezze stiamo dicendo? Ma certo che sua madre e lei andranno meravigliosamente d'accordo. Ma che bel posticino che ha scelto.
4: Lei cambia discorso un po' bruscamente, signor Pred. Per quale motivo non si deve parlare della vita che fa mia madre?
3: Signorina Warren, la prego, non dica così. È naturale che io provi un certo ritegno a parlare della mia vecchia amica con sua figlia proprio dietro alle sue spalle. Avrà tutto il tempo di parlarne personalmente quando verrà qui.
4: No, neanche lei parlerà. Comunque, penso che lei avrà delle buone ragioni per non dirmi niente. Badi però, signor Pred, che ci sarà battaglia grossa quando mia madre saprà del mio progetto di Chancery Lane.
3: Temo proprio di sì.
4: Non so che l'avrò vinta io, dato che voglio soltanto farmi pagare il viaggio da qui a Londra per cominciare domani stesso a guadagnarmi la vita sgobbando per Honoria. Per di più, io non ho misteri da rispettare, mentre mi pare che mia madre ne abbia. Se sarà necessario, mi farò forte anche di questo vantaggio.
3: Oh, no, la prego, non faccio una cosa simile.
4: Allora mi dica perché no.
3: Ma perché? Perché non proprio non posso. Io mi appello ai suoi buoni sentimenti. E poi lei potrebbe essere troppo ardita. Con sua madre non si scherza quando è in collera.
4: Lei non riesce a spaventarmi, signor Pred. Nel mese trascorso a Chancery Lane non ho avuto occasione di osservare una donna o due molto simili a mia madre. Stia sicuro che l'avrò vinta. Ma se nell'ignoranza io colpisco più di quanto sia necessario, ricordi che è stato lei a rifiutare di illuminarmi. E adesso cambiamo pure discorso.
3: Una parola, signorina Warren. È meglio che glielo dica. Sarà molto, molto difficile, ma io devo...
4: Eccoli. Oh. Come va, genitrice? Il signor Pred ti aspetta da quasi mezz'ora.
5: Beh, Pred, ma sei aspettato, è colpa tua. Credevo che avessi tanto comprendonio da capire che avrei preso il treno delle 3:10, no? Vivi. Mettiti il cappello, cara, il sole scotta. Ah, dimenticavo le presentazioni. Sir George Croft, la mia piccola Vivi.
6: Posso stringere la mano di una signorina che da molto tempo conosco di fama e che è figlia di una tra le mie più vecchie amiche?
5: Se vuole.
6: Ah.
5: Beh, Croft, che ne pensi?
6: Ha un pugno di ferro. Prende, gliel'hai data la mano?
3: Sì, sì, ora ti passo.
6: Lo spero bene.
7: Mamma, non vuoi un po' di te?
5: Sì, sì, cara, muoio di sete.
7: Penso io.
5: Fred, guardalo lì. Che allegria, vero? Sono 3 anni che mi leva il respiro perché vuole che gli presenti la mia bambina e adesso che gliel'ho fatta conoscere è più un musone di prime. Avanti, Croft, sta diritto. E cavati il bastone dalla bocca!
6: Va bene.
3: Beh, io credo però, se mi permette di dirlo, che bisogna perdere il vizio di considerarlo una bambina. Come vedi, si è fatta molto onore negli studi. Da quanto ho potuto capire, ho l'impressione che nessuno di noi sia più anziano di lei.
5: Hai sentito, Croft? Noi non siamo più anziani di lei. Mi pare che con te di arie se ne sia date parecchie.
3: No, ma i giovani sono molto suscettibili su questo punto.
5: Sì, e i giovani devono farsi uscire molti grilli dal capo. E non solo i grilli. E poi non te ne interessare, Preti. Io so come trattare mia figlia senza bisogno che me ne insegni tu. Croft, senti. Ma che ha Preti? Ma perché se la prende tanto?
6: Tu hai paura di Preti.
5: Come io? Io ho paura del buon vecchio Preti. Ma neanche una mosca avrebbe paura di lui.
6: Tu hai paura di lui.
5: Vorrei pregarti di pensare ai fatti tuoi. E di non sfogare i tuoi malumori con me. Sta tranquillo che di te non ho paura. Se non riesci a essere un po' più simpatico, è meglio che tu te ne vada a casa. Via, Preti. Ma so che tu l'hai detto solo perché hai il cuore tenero. Hai paura che io la maltratti?
3: Mia cara Kitty, tu pensi che io mi sia offeso? No, no, non devi crederlo, per carità. Ma sai che spesso io osservo cose che a te sfuggono? E per quanto tu non segua mai il mio consiglio, spesso riconosci che avresti dovuto seguirlo.
5: Va bene, che cosa hai osservato?
3: Ho semplicemente osservato che Vivi si è fatta grande. Ti prego, Kitty, trattala con rispetto.
5: Con rispetto? Trattare mia figlia con rispetto? E poi se è lecito, che altro pretendi?
7: Mamma, vuoi salire in camera mia prima del tè?
5: Sì, cara, sì, sì. Via. Ma non t'arrabbiare, prendi. Eccomi qua, Vivi.
6: Senti, Fred.
3: Eh?
6: Vorrei farti una domanda molto confidenziale.
3: Va bene.
6: Senti, Kitty ti ha mai detto chi è il padre di quella ragazza?
3: No, mai.
6: E non sospetti chi potrebbe essere?
3: No.
6: Capisco naturalmente che potresti sentirti in obbligo di non ripetere quello che ti ha detto, ma è piuttosto imbarazzante non saper nulla adesso che dobbiamo vedere la ragazza tutti i giorni. Non sappiamo bene come considerarla.
3: Che differenza c'è? Noi dobbiamo considerarla secondo i suoi meriti. Che importanza ha che sia figlia di un padre o dell'altro?
6: Allora sai chi è?
3: Ma ti ho detto di no, non mi hai sentito.
6: Scusa, Fred, te lo chiedo come un favore personale. Se lo sai, sai, puoi perlomeno mettermi il cuore in pace nei suoi confronti. Il fatto è che provo una certa attrazione verso quella ragazza.
3: Che cosa vuoi dire?
6: No, non ti spaventare. È un sentimento proprio innocente. No. Non sarà mica figlia tua, vero?
3: Ma via, Croft!
6: Oh. Non t'offendere, Fred. È consentito dire queste cose tra uomini di mondo.
3: Ascolta bene, caro Croft. Io non ho niente a che fare con quel lato della vita della signora Warren. Né adesso né mai. Non me ne ha mai parlato e naturalmente neanche io gli hanno parlato. Forse tu
8: Ma se tu hai con lei dei rapporti molto più confidenziali, perché non la fai a lei la domanda che hai fatto?
6: Ma gliel'ho fatta piuttosto spesso, ma è così decisa a tenere la figlia tutta per sé che se potesse negherebbe l'esistenza di un padre. Ed è una cosa che mi mette in grave disagio.
8: Ma siccome sei anche tu abbastanza vecchio da poter essere suo padre, possiamo impegnarci tutti e due a considerare la signorina Vivi paternamente, come una ragazza che siamo in obbligo di proteggere e di aiutare, eh? Che ne dici?
6: Quanto a questo, io non sono più vecchio di te.
8: Sì, che lo sei, amico mio, tu sei nato vecchio. Io invece sono nato ragazzo. In vita mia non sono mai riuscito a provare la sicurezza dell'uomo maturo.
9: Kitty!
6: Ci chiama.
8: Sì.
10: Eccoci, Kitty. Fred!
8: Oh, Franco Garner, ma cosa fai da queste parti?
11: Sto col genitore.
8: Col genitore evangelico?
11: È rettore qua. Quest'autunno sto in famiglia per fare economia. In luglio c'è stata una crisi, il genitore evangelico ha dovuto pagare i miei debiti e di conseguenza è rimasto lasciuto. E io più di lui. Qual buon vento ti porta? Conosci questa gente?
8: Sì, sono venuto a passare la giornata da una certa signorina Warren.
11: Ma come, conosci Vivi? Che ragazza in gamba. Le sto insegnando a sparare, vedi? Sono felice che ti conosca. Sei proprio il tipo che può esserle amico. È così bello trovarti qui, Fred.
8: Beh, io sono un vecchio amico della madre. La signora Warren mi ha condotto qua a conoscere sua figlia.
11: La madre è qui?
8: Sì, è in casa a prendere il tè.
9: Freddy!
8: Eh?
9: Le sfogliatine si freddano!
8: Sì, signora Warren, un momento. Ho incontrato un amico. Un amico!
9: Beh, fallo entrare!
8: Va bene! Accetti l'invito?
11: È la madre di Vivi?
8: Sì.
11: Per gioco, usignolo, credi che le piacerò?
8: Oh, io sono sicuro che spopolerai, come sempre. Vieni, che vediamo.
11: Ma aspetta un momento, voglio farti una confidenza.
8: No, per carità, ma sarà un capriccetto come per quella cameriera.
11: Questo è molto più serio. Hai visto Vivi per la prima volta oggi?
8: Sì.
11: Allora non hai idea di che ragazza sia. Che volontà, che buonsenso e che intelligenza. Credi a me, Fred, altro che intelligenza è. E poi, devo proprio dirtelo, mi ama.
10: Ma insomma, Fred, che cosa aspetti? Vai presto.
8: Sì. Stavo lì.
11: Quel tipo piglierebbe un bel premio ad una mostra canina, non trovi? Chi è?
8: È Sir George Croft, un vecchio amico della signora Warren. Beh, meglio che entriamo in casa.
10: Franco!
11: Salve! Il genitore evangelico. Sì, reverendo, vengo subito. Senti, Fred, è meglio che tu vada a prendere il tè. Io ti raggiungo subito. Parlo un attimo con mio padre.
8: Va bene. Buongiorno.
12: Buongiorno. E così, figliuolo? Se è lecito, chi sono questi tuoi amici?
11: Stia tranquillo, reverendo, venga avanti.
12: No, verrò soltanto quando saprò nel giardino di chi sono invitato ad entrare.
11: Stia tranquillo, è della signorina Warren.
12: Quando è arrivata, non si è mai fatta vedere in chiesa.
11: Ah, lo credo. Si è laureata al terzo posto alla facoltà di matematica di Cambridge. Ha dei titoli di studio superiori ai suoi, reverendo. Quindi perché mai dovrebbe venire a udirla predicare?
12: No, non mancarmi di rispetto, figliuolo.
11: No, non ha importanza. Nessuno ci ascolta. Venga dentro. Voglio presentarla alla signorina Warren. Si ricorda il consiglio che mi ha dato in luglio, reverendo?
12: Sì. Ti ho consigliato di vincere la pigrizia e l'impertinenza e di farti strada in una professione onorevole e di vivere su questa e non su me.
11: No, a questo ha pensato più tardi. In verità lei ha detto che siccome non avevo né cervello né denaro era meglio che mi avvalessi del mio aspetto prestante per sposare una donna che avesse l'uno e l'altro. E così le dirò che la signorina Warren ha cervello, è innegabile.
12: Il cervello non è tutto.
11: No, certo no. C'è il denaro.
12: Ma io non pensavo al denaro, figliuolo. Io parlavo di cose più elevate, di posizione sociale, per esempio.
11: Non me ne importa un corno.
12: Ma importa a me.
11: Ma nessuno ha chiesto a lei di sposarla. Comunque ha la ricchezza di un'alta licenza di Cambridge e mi pare che abbia tutto il denaro che vuole.
12: Dubito fortemente che abbia tutto il denaro che vuoi tu.
11: Oh, via, sono stato uno spendaccione, ma adesso vivo molto tranquillamente, non bevo, gioco pochissimo e non corro mai la cavallina, Almeno con la regolarità e la frequenza con cui la correva lei all'età mia.
12: Silenzio, prego.
11: Me l'ha detto proprio lei quando mi sono fatto menare per il naso da quella cameriera, che lei, reverendo, aveva offerto 50 sterline ad una donna per riavere le lettere che le aveva scritto mentre...
12: Ma silenzio, Franco, per l'amor del cielo. Non è da gentiluomo che oggi tu ti avvantaggi di quanto ti ho confidato per il tuo stesso bene. Salvarti da un errore del quale ti saresti pentito tutta la vita. Quando scrissi quelle lettere mi misi nelle mani di quella donna. Quando ne ho parlato a te mi sono messo, e me ne dispiace, nelle mani tue. Ella ha rifiutato il mio danaro con queste parole che non dimenticherò mai. Sapere vale un potere, essa disse, e io non venderò mai il potere. Questo è accaduto oltre 20 anni fa. Ed ella non si è mai servita del suo potere, né mi ha mai procurato un attimo di disagio. Tu, Franco, ti conduci nei miei confronti peggio di lei.
11: Eh sì, oso dire di sì. Ma lei le ha mai fatto le prediche che fa a me ogni giorno?
12: Oh, ti lascio, figliuolo, sei incorreggibile.
11: Da bravo, reverendo. Avverta che non vado a casa per il tè. Le dispiace?
4: È tuo padre, Franco. Ho tanto desiderio di conoscerlo.
11: Certo. Reverendo, la desiderano. Mio padre, la signorina Warren.
4: Sono felice di vederla qui, dottor Garner.
12: Sì, grazie.
4: Mamma, vieni. Permetti che ti presenti.
13: Oh, come... Samuele Garner, entrato in religione. Come sto voi? Ma non ci riconosce, Sam. Questo è Croft. Non si ricorda di me?
12: Beh, veramente non...
13: Ma certo, ma io ho un pacco così di lettere sue. Mi sono capitate fra le mani proprio l'altro giorno.
12: La signorina Vevesur, se non sbaglio.
13: Che sciocchezze. La signora Warren, non vede che ho una figlia?
14: Oh, che bella.
13: Oh, che cazzo. Che faticata. Oh, signore mio. Oh, io non so se il peggior guaio della campagna sia il passeggiare o lo stare a casa senza far nulla. Un whisky e soda sarebbe proprio l'ideale. Già, ma penso che in un luogo come questo sarà introvabile.
11: Forse Vivine.
13: Ma via. Cosa vuole che se ne faccia una ragazzina di certa roba? No, la lascio andare. Lascio andare, non fa niente. Oh. Chissà come farà Vivi ad arrivare in fondo alle giornate qua giù. Quanto mi piacerebbe essere a Vienna.
11: Non vuole che ce l'accompagni io?
13: Ti piacerebbe, eh? comincio a credere che lei sia proprio un rametto dell'antico Cippo.
11: Somiglia a mio padre, eh?
13: Ma lasci perdere, mamma. Cosa ne sa lei di certe cose? Non è pur ragazzino.
11: Venga a Vienna con me. Che spasso sarebbe.
13: No, grazie. Vienna non è una città per lei. Almeno finché non ha qualche anno di più. Senti un po', ragazzino. Assomigli tanto a tuo padre che ti conosco fino in fondo, meglio di quanto tu conosca te stesso. Non ti ficcare in testa delle stupide idee sul mio conto, eh? Capito?
11: Non è mica colpa mia, signora Warren. È un male di famiglia.
13: Sì. Ah, vada, vada, vada. Vada a far la corte a Vivi.
11: Già fatto.
13: Eh?
11: Vivi e io siamo amiconi.
13: E che vuol dire? Senta un po', io non voglio che giovani furfantelli rondino attorno alla mia bambina, capito? Non voglio!
11: Ma cara signora Warren, non si spaventi, le mie intenzioni sono onorevoli, tanto, tanto onorevoli, e la sua bambina sa badare a se stessa molto bene, non ha bisogno di essere sorvegliata come sua madre, è meno bella di lei, sa?
13: Passa! Ha una faccia tosta più grande di lei. Io non so dove l'ha presa. Certo non da suo padre.
12: No, gli spazzacamini sono molto peggio.
6: Beh, no, dipende.
13: Il silenzio, e si ricordi. Uomo avvisato.
12: Di Winchester è deplorevole.
13: Beh, ma che fine avevate fatto? Dove sono Vivi e Preddy?
6: Sono andati a spasso per la collina. Noi siamo andati al paese, io avevo sete.
13: Non mi piace che Vivi si allontani così senza avvertirmi.
5: Franco! Faccio sedere suo padre, maleducato.
14: Ah, subito!
12: Oh, grazie, signora.
5: Croft, hai trovato da dormire per questa notte? Qua non puoi rimanere. Mm? E Predi, che cosa fa?
12: Ma il reverendo ha offerto ospitalità a me.
5: Ah, boh, ti sei sistemato bene, ma Predi?
12: Ma non lo so, potrà dormire alla locanda.
5: Non ha posto anche per lui, Samuele?
12: Beh, ecco, già io qua sono il rettore e non posso far sempre come voglio. Che posizione sociale ha il signor Pred?
5: Ma niente paura, è architetto. E poi Samuele, non faccia tanto lo schizzinoso.
11: Oh, sì, reverendo, stia tranquillo. Ha costruito quella villa nel Galles per il duca. Il duca! Ne avrà sentito parlare anche lei?
12: Oh, beh, in questo caso, certo, sarà un onore per noi. Beh, suppongo che conoscerà il duca personalmente.
11: Molto intimamente. Possiamo sistemarlo nella vecchia stanza di Giorgina.
5: Beh, anche questo è a posto. Adesso bisognerebbe che quei due si decidessero a tornare a mandarci a cena. Non hanno alcun diritto di star fuori al buio in questo modo.
12: Che male ti fanno?
5: Bene o male, non mi piace.
11: È meglio che non li aspetti, signora Warren. Pred rimarrà fuori il più lungo possibile. Non sapeva che cosa volesse dire smarrirsi nella brughiera una sera d'estate con la mia vita.
6: Ma lei lo sa, vero?
12: Franco, una volta per tutte ricordati che è fuori discussione. La signora Warren ti dirà che non c'è neanche da pensarci.
6: Lo credo bene.
11: È vero, signora Warren.
5: Ma eppure Samuele, io non ne sono tanto sicura.
11: Visto?
5: Se la ragazza si vuole sposare, non può giovarle rimanere zitella.
12: Ma sposata con lui, ma sua figlia con mio figlio, ma ci pensi? È incredibile, è impossibile.
6: Certo che è impossibile, non dire sciocchezze, Kitty.
5: E perché no? Ma mia figlia non è degna di suo figlio?
12: Ma insomma, signora Warren, lei sa quali motivi ci sono?
5: Io non conosco motivi. E se lei ne conosce, li vado a raccontare al suo ragazzo o alla ragazza.
12: No, lei sa benissimo che quei motivi non li posso dire a nessuno. Ma il mio figliuolo mi crederà se gli dirò che i motivi ci sono.
11: Certo, papà, ma la condotta del suo figliolo è stata influenzata mai dai suoi motivi?
12: Non la può sposare, basta!
5: Ma tu che c'entri, se è lecito?
11: È proprio quello che stavo per chiedergli io con la mia solita grazia.
6: Suppongo che non vorrai sposare tua figlia, un uomo più giovane di lei, senza neanche una professione o due soldi per mantenerla, no? Chiedilo! Chiedilo a Samuele, se non credi a me. Quanto altro denaro ha intenzione di dare?
12: Ma neanche un centesimo. Ha avuto la sua parte e le ha dato fondo
6: subito. Ecco, te l'avevo detto.
11: No, tutto questo è troppo mercenario. Ma credete dunque che la signorina Warren si voglia sposare per interesse? Se noi ci amiamo...
5: Grazie. Il suo amore è molto comodo e a buon mercato, ragazzo mio. No. Se lei non ha da mantenere sua moglie, non c'è altro da dire. Vivi non è per lei.
11: Lei che cosa ne dice, reverendo?
12: Io sono d'accordo con la signora Warren.
11: E il caro vecchio Croft ha già espresso il suo parere.
6: Buddy, con me la faccia tosta non funziona.
11: Lei si è preso la libertà di parlarmi come un padre. Di padri me ne basta uno, grazie.
6: Già.
11: Signora Warren, io non rinuncio alla mia Vivi neanche se me lo chiede lei.
5: Senti che mascalzone.
11: E siccome lei avrà di certo altri progetti da presentarle, io non perderò tempo e le esporrò subito il mio caso. Chi non fida nel suo fato ne può meriti vantare, mai si lancia per di fiato il suo bene a conquistare.
5: Oh, Vivi, ma dove sei stata?
15: Sulla collina.
5: Ah, ma non dovresti andare tanto lontano senza avvertirmi. Credevo che ti fosse accaduto chissà che cosa. Tanto più che sarà fatto buio e...
15: Come facciamo per la cena? Temo che staremo piuttosto stretti.
5: Vivi! Hai sentito quello che ti ho detto?
15: Sì, mamma. In quanti siamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Due aspetteranno che abbiano finito gli altri. La signora Ellison ha piatti posate soltanto per 4.
6: Oh, per me non ha importanza.
15: No, lei, signor Preda, ha fatto una lunga passeggiata e ha appetito. Posso aspettare io? Chi aspetta con me? Franco, hai appetito?
11: Affatto. A dir la verità, salterei volentieri il pasto.
5: Tu, Croft, non hai appetito. Puoi aspettare.
6: Ma accidenti, sono digiuno dall'ora del tè. Non potrebbe aspettare Samuele.
11: Oh, vuol far morire di fame mio padre.
12: Oh, per le cose che mi riguardano posso rispondere da solo. Sono dispostissimo ad aspettare.
15: Non ce n'è bisogno. Basta aspettare in due. Vuole accompagnare a tavola mia madre, reverendo?
12: No, prego, signora.
15: Signor Fred, ce la fa a strizzarsi tanto da entrare in quel cantuccio? È piuttosto stretto. Attento alla giacca contro un tonico. Sì. Bravo. State tutti comodi?
16: Sì, grazie.
11: Oh, ce ne siamo liberati. E così, Vivolina, che cosa ne dici del mio rettore?
4: Ma non ho avuto neanche l'occasione di parlargli, ma non mi ha fatto l'impressione di un uomo in gamba. E tu? Che cosa ne pensi di mia madre?
17: Devo dire tutta la verità?
4: Tutta la verità.
17: Beh, è una grande allegrona. È una bella sagoma, non credi? È Croft. Dio, quel Croft.
4: Che compagnia.
17: Che combricola.
4: Se dovessi pensare che io sono come loro, che sono un perdigiorno il quale passa dalla colazione al pranzo, senza alcuno scopo, senza alcuna volontà, senza alcuna decisione, Dio, mi taglierei un'arteria e mi lascerei morire dissanguata, senza un attimo d'esitazione.
17: Oh, no, per carità. E perché dovrebbero mettersi a lavorare quando possono farne a meno? Vorrei avere io la loro fortuna. No, è la forma che non posso mettere, così sciatta, così trasandata.
4: Credi che la tua forma sarà migliore quando avrai l'età di Croft, se non ti metti a lavorare?
17: Altro che, molto, molto migliore. Vivolina non deve fare la predica. Il suo ragazzino è incorreggibile.
4: Va via, stasera la Vivolina non è in vena di carezzare il suo ragazzino.
17: Oh, che scontro.
4: Non scherzare, io non scherzo.
17: E va bene, parliamo da gente saputa. Signorina Warren, sa che i pensatori più evoluti hanno stabilito che la metà dei malanni della civiltà moderna dipende dalla denutrizione degli affetti nei giovani? Dunque io...
4: Sono noioso. Oh, avete posto per Franco? No, si sente denutrito?
18: Ma certo! Vivi, Vivi, vieni anche tu, figliolo, devi essere affamata.
13: Prof, no... Non puoi aver finito. Non hai mangiato niente.
6: Avevo soltanto voglia di bere.
13: Ah, beh, senti. A me piace mangiare. E quel po' di carne fredda col formaggio e la lattuga fanno presto ad andar giù.
6: Che motivi hai di incoraggiare così quel cuccioletto?
13: Ma insomma, Croft, perché ti dai tanto da fare per quella ragazza? Eh? Io ho visto, sai come la guardavi. Vada bene, ti conosco. E conosco il significato dei tuoi sguardi.
6: Non c'è niente di male a guardarla, no?
13: Se m'accorgo di una delle tue solite manovre, io faccio presto a impacchettarti e a rispedirti a Londra. Per me il dito mignolo della mia figliuola vale più di tutto il tuo corpo e di tutta la tua anima. Mettiti il cuore in pace, va. Il cuccioletto non ha più fortuna di te.
6: Un uomo non può avere interesse per una ragazza.
13: Non un uomo come te.
6: Quanti anni hai?
13: La sua età non ti deve interessare.
6: Perché ne fai un mistero?
13: Perché ho deciso così e basta.
6: Va bene. Io non ho ancora 50 anni. Il mio patrimonio vale oggi quello che valeva una volta.
13: Perché oltretutto sei anche avaro.
6: E un baronetto non capita tutti i giorni. Nessun altro uomo della mia posizione accetterebbe di averti per suocera. Perché non dovrebbe sposare me?
13: Te?
6: Sì. Potremmo vivere tutte e tre insieme. Molto comodamente. Io morirei prima di lei e lei sarebbe una vedova ancora giovane e piena di soldi. Ah, perché no?
13: È un'idea che poteva venire in mente soltanto a te.
6: Senti, Kitty... Sei una donna piena di buon senso. Non è il caso che tu assuma certi atteggiamenti. Io non ti farò più domande e tu non mi dovrai più rispondere. Metterò tutte le mie proprietà a nome suo. E se il giorno delle nozze vorrai un assegno per te, non avrai che da indicarmi la cifra che preferisci in ragione di quello che avrai fatto.
13: Sei arrivata a questo punto. Come tutti gli altri sporcaccioni rimbambiti come te.
6: Tu maledetto!
13: Dai, ai, ai.
12: Oh, eccoci. Dov'è Sir George?
13: È uscito a fumare la pipa. Ah, Vivi. Allora, tesoro, hai pranzato bene?
4: Ma sai come sono i pranzi della signora Ellison? Povero Franco, la carne era finita e non ha avuto che un po' di pane e formaggio con la birra. Quel burro è spaventoso, bisognerà che vada a comprarne un poco in paese.
17: E farai bene.
12: Franco, ragazzo mio, è ora che andiamo a casa. Tua madre non sa ancora che abbiamo ospiti.
17: E porti subito Preda a casa, io rimango qui a tener compagnia alla signora Warren. Croft lo troverà in giardino, sarà un ottimo compagno per la partita.
3: Vieni con noi, Franco. Beh, La signora Warren non vede Vivi da molto tempo e non le abbiamo mai lasciate solo un momento.
17: Ah, certo, non ci pensavo. Grazie di cuore per avermelo ricordato. Sei un perfetto gentiluomo, Freddy. Lo sei sempre stato, ideale della mia vita. Oh, se mio padre fossi stato tu invece di questo vecchione.
12: Ah, silenzio, figliuolo, silenzio. Non bestemmiare.
13: Dovrebbe farlo rigare più dritto, Samuele. Buonanotte, eh?
12: Buonanotte.
13: Ah, ecco. Porti il cappello e il bastone a Croft con tanti saluti da parte mia.
12: Buonanotte, signora Warren. Via, via, via, figliuolo, via, subito.
8: Buonanotte, Kitty.
13: Notte, Freddy.
8: Arrivederci.
17: Bacetto?
13: No, ti odio.
17: Oh, scusa. Cara signora Warren, buonanotte.
13: Buonanotte. Hai mai visto in vita tua un impiastro come quello? A proposito, cara, non dargli troppo spago, eh?
5: Io sono sicura che è un buono a nulla.
13: E ho paura di sì. Povero Franco. Bisognerà che me ne liberi. Ma mi rincrescerà per lui, per quanto non se lo meriti. Anche quel Croft mi pare che sia un buono a nulla, no?
5: Ma che ne sai, tu figliola di uomini, per parlarne in questo modo?
13: Dovrai rassegnarti a vedere piuttosto spesso Sir George Croft, dato che è mio amico. Perché? Credi che staremo molto insieme?

0: È un mio sistema di vita, come ce l'hanno tutti.
1: Ma che sciocchezze stai dicendo? Vuoi dimostrarmi la tua indipendenza, eh? Adesso che sei diventata una piccola autorità a scuola. Non farla stupida, bambina mia.
0: Non hai altro da dire sull'argomento, vero mamma?
1: Non seguitare ad avere questo tono con me, eh? Sta zitta! Il tuo sistema di vita. Giusto! Guarda, il tuo sistema di vita sarà quello che piacerà a me. Sta tranquilla. Mi sono accorta, sai? Delle arie che ti dai fin da quando hai preso quella licenza o patente, come si chiama. E se credi che io abbia intenzione di sopportarle, ti sbagli di grosso. E prima te ne accorgerai, meglio sarà. Ecco, non ho altro da dire sull'argomento. Ma lo sai con chi stai parlando, signorinella?
0: No. Chi sei? Che cosa sei?
1: Che strega!
0: Tutti conoscono la mia reputazione, la mia posizione sociale e la professione che intendo intraprendere. Io invece non so niente di te. Se è lecito, quale sarebbe questo sistema di vita che mi inviti a spartire con te? E con Sir George Croft.
1: Sta attenta. Io potrei fare una cosa di cui poi mi pentirei. Ma ti pentiresti anche tu.
0: Va bene, cambiamo discorso in attesa che tu sia in grado di affrontarlo meglio. Dovresti rimetterti in sesto, ma guarda come ti sei ingrassata. Oggi non sei stata capace di fare 20 metri in salita senza fermarti a soffiare. No, no, adesso per
1: Mimi.
0: curiosità non metterti a piangere. Fa quello che vuoi, ma non piangere, non sopporto i piagnistei. Se cominci, esco dalla stanza.
1: Ma tesoro mio, ma come fai a essere tanto cattiva con me? Non ho diritti di madre su di te.
0: Sei mia madre, tu? Ma
1: Mi chiedi se sono la tua mamma? Vivi!
0: e allora dov'è la nostra famiglia? Dov'è mio padre? Dove sono gli amici di casa? Pretendi di avere dei diritti di mamma, il diritto di darmi della stupida, di chiamarmi bambina, di parlarmi come al collegio non ha mai osato parlarmi nessuna delle donne che mi erano superiori, di indicarmi un sistema di vita. Di costringermi a frequentare un bruto che è certo il più disgustoso uomo di Londra. Prima che faccia lo sforzo di resistere a queste pretese, no, bisogna che sappia se esse hanno il diritto di sussistere.
1: No, basta, basta, basta. Sono tua madre, lo giuro. No, non è possibile che tu ti ribelli a me, tu la mia bambina contro natura. Ma mi credi, vero? Ma di che mi credi?
0: Chi è mio padre?
1: Non sai quello che mi chiedi. Non posso
0: Oh,
1: dirtelo.
0: sì che puoi, se vuoi. Io ho diritto a saperlo. E tu sai benissimo che io ho questo diritto. Puoi rifiutarti di dirmelo se preferisci. Ma in questo caso domani mattina mi vedrai per l'ultima volta.
1: È troppo orribile sentirti parlare così. No, tu non mi lascerete, vero? Non potresti
0: Sì, e
1: lasciarmi.
0: senza un attimo di esitazione se continui a baloccarti su questo argomento.
1: No.
0: Come posso essere sicura che nelle mie vene non corra il sangue infetto di quel volgare fannullone?
1: Ti giuro che non è lui e che non è nessuno degli altri uomini che hai conosciuto fino ad oggi. Almeno di questo sono sicura.
0: Almeno di questo sei sicuro? Ah, vuoi dire che soltanto di questo sei sicura? Capisco. Non fare così, mamma, sai benissimo che non sei sincera. Beh, per stasera basta. A che ora vuoi far colazione? Alle 8:30 è troppo presto per te?
1: Razza di donna sei tu?
0: Della razza di cui credo sia popolata la maggior parte del mondo. Altrimenti non capisco come possa andare avanti. Mea, non fare tante storie. Perché non vai a letto? Sono le 10 passate.
1: Credi che potrei dormire?
0: Perché no? Io dormirò benissimo.
1: Tu! Perché tu non hai il cuore! Non lo posso sopportare. Non posso accettare l'ingiustizia di tutto questo. Ma che diritto hai tu di guardarmi in questo modo, dall'alto in basso, eh? Attivanti con me di quello che sei, con me che ti ho dato la possibilità di essere quello che sei. Ma che possibilità ho avuto io? Eh? Vergognati di...

0: parlarmi in questo modo ed avere tutta quella puccia sotto al naso.
1: Non credere affatto che io ti voglia guardare dall'alto in basso. Tu mi hai aggredita con la convenzionale autorità di una madre e io mi sono difesa con la convenzionale superiorità di una donna rispettabile. Io rispetterò sempre il tuo diritto ad avere delle opinioni tue e un tuo sistema di vita.
0: Le mie opinioni, il mio sistema di vita, ma senti come parla. Ma tu credi che io sia stata allevata come te? In grado di scegliere il mio sistema di vita? Credi che io abbia fatto quello che ho fatto perché mi piaceva o lo ritenevo giusto e che se ne avessi avuto la possibilità non avrei preferito andare in collegio e diventare una signora?
1: Chiunque ha una possibilità di scelta, mamma. La gente si lamenta sempre di quello che è, dandone la colpa alle circostanze. Le persone che si fanno strada in questo mondo sono le persone che si alzano in piedi e cercano le circostanze che preferiscono. E quando non le trovano, le creano.
0: Ah, è facile parlare, eh? Tanto facile, vero? E va bene. Vorresti sapere quali furono le mie circostanze?
1: Sì. È meglio che tu me lo dica. Non vuoi sederti?
0: Sì, mi metto a sedere. Mi metto a sedere. Sta tranquilla. Sai che cos'era tua nonna?
1: No,
0: non lo sai, ma io lo so. Si faceva chiamare vedova. Aveva una friggitoria di pesce laggiù, vicino alla zecca, con la quale manteneva se stessa e quattro figlie. Due di noi erano sorelle, cioè io e Lisa. Noi eravamo tutte e due bellocce, ben fatte. Suppongo che nostro padre fosse un uomo ben nutrito. La mamma sosteneva che era un signore, ma... non lo so. Le altre due erano sorellastre, basse, brutte, col viso a smonto, facevano lavori pesanti. Erano due povere creature oneste. Erano rispettabili. Beh, cosa credi che ci abbiano guadagnato con la loro rispettabilità? Adesso te lo dico. Una ha lavorato in una fabbrica di colori 12 ore al giorno per 9 scellini la settimana fino a quando è morta per avvelenamento da piombo. Lei credeva che gli si sarebbero un po' paralizzate le mani, ma è morta. L'altra c'è stata sempre additata come esempio perché aveva sposato un operaio statale e gli teneva la camera e i 3 bambini puliti e in ordine per 18 scellini la settimana finché ha cominciato a bere. Ecco, valeva la pena di essere rispettabile, vero?
1: La pensavate così tu e tua sorella?
0: No, ma che Lisa non la pensava così, te l'assicuro io, aveva più spirito. Siamo andate tutte e due in una scuola religiosa che faceva parte delle arie da signore che ci davamo. E ci siamo rimaste finché Lisa una notte se n'è andata e non è tornata più. Il pastore voleva darmi ad intendere che Lisa si era buttata giù dal ponte di Waterloo. Figurati, ma io avevo più paura della fabbrica di colori che del fiume. E così sarebbe stato anche per te, se fossi stata al mio posto. Il pastore mi ha trovato un lavoro da sguattera in uno di quei ristoranti di media categoria che mandano a casa il pasto che si vuole. Poi sono diventata cameriera e sono andata al bar della stazione di Waterloo. 14 ore al giorno a servire bibite e a lavare bicchieri per 4 scellini alla settimana e la pensione. Ebbene, una notte fredda e dannata in cui ero tanto stanca che non riuscivo neanche a stare sveglia. Chi ti entra nel mio bar a chiedere un mezzo whisky? Lisa! Con una bellissima pelliccia fino ai piedi, elegante, tranquilla e con un mucchio di sterline nella borsetta.
1: Mia zia Lisa.
0: Sì, ed è una fortuna, cara mia, avere una zia come lei. Adesso vive laggiù a Winchester, proprio sotto la cattedrale. È una delle più rispettabili signore del luogo. E quando c'è il ballo della contea, le affidano le ragazze da sorvegliare. Niente fiume per Lisa, grazie al cielo. Tu mi ricordi un po' Lisa. Era una donna d'affari di prim'ordine, aveva fatto risparmi fin dal primo giorno. Lei non lasciava che si vedesse quello che era, non perdeva mai la testa, né buttava via un'occasione. Visto che io mi ero fatta grande e belloccia, mi dice al di là del banco: ma che fai qua dentro, stupidona? Ma vuoi logorarti la salute e la bellezza per arricchire gli altri? A quell'epoca Lisa stava mettendo da parte denaro per comprarsi una casa a Bruxelles e pensava che con me avrebbe potuto accumularne più presto che da sola. E così mi ha prestato del denaro e mi ha avviato. Io ho risparmiato con costanza. Prima le ho restituito i suoi soldi e poi mi sono messa negli affari con lei come socia. Ah, perché non avrei dovuto farlo? La casa di Bruxelles era veramente di gran classe. Nessuna, sai, delle nostre ragazze è mai stata trattata come ero stata trattata io quando facevo la sguattera. Ma cosa avresti voluto? Che fossi diventata una facchina vecchia e sfinita prima di arrivare a 40 anni?
1: No, ma perché hai scelto quel genere di affari? Il risparmio e la buona amministrazione sono la fortuna di qualsiasi azienda.
0: Sì, il risparmio! Ma in quale altra impresa una donna può ricavare tanto denaro da metter via? Ah! Ma tu potresti risparmiare? Se guadagnassi 4 scellini alla settimana e dovessi per di più vestirti? No! Ah, beh, certo, se sei brutta. Oppure se hai tendenza per la musica o per la scena o per il giornalismo. Ah, beh, allora è diverso. Ma sai, né io né Lisa avevamo tendenza per queste cose. Noi avevamo soltanto la nostra bellezza e con gli uomini ci sapevamo fare. Che avremmo dovuto essere tanto stupide da permettere che altri commerciassero la nostra bellezza quando potevamo commerciarla noi stesse invece di adattarci a paghe da fame. No! No, cara, non credo.
1: Ah, eravate certamente giustificati in pieno da un punto di vista commerciale.
0: Ma da qualsiasi punto di vista! Ma scusa, cos'è educata a fare una ragazza rispettabile se non ad accalappiare un uomo ricco per godere del suo denaro dopo essersi fatta sposare? L'ipocrisia di questo mondo, guarda, mi fa vomitare. Lisa e io abbiamo dovuto lavorare, risparmiare, calcolare. Altrimenti saremmo povere come quelle disgraziate che bevono, sperperano, come se la fortuna durasse in eterno. Ah, guarda, non hanno carattere. E se c'è una cosa che io detesto in una donna, è proprio la mancanza di carattere.
1: Via, nonna, francamente, non credi che ciò che tu chiami carattere in una donna significhi proprio disprezzare quel sistema di far denaro?
0: Ma va là! A nessuno piace dover lavorare per guadagnare, ma lo devono fare lo stesso. Quante volte io ho compianto una povera ragazza stanca, avvilita, costretta a cercare di piacere ad un uomo del quale non le importa un accidente. Guarda, non c'è denaro che basti a ripagarla di tanta sopportazione. Ma devono aver pazienza e accettare il buono e il cattivo. Proprio come un infermiere d'ospedale. E pensare che molti credono che sia un letto di rose.
1: Eppure ritieni che valga la pena di farlo? Rende.
0: Certo! Ma certo che ne vale la pena per una ragazza povera! Non è giusto, Vivi, eh? Ah, no. Non è giusto che le donne non abbiano migliori possibilità. Io insisto a dirlo, ma è così. Giusto o ingiusto che sia, è così. Allora, naturalmente no, non vale la pena per una ragazza ricca. Se lo facessi tu, per esempio, saresti una stupida, eh? Ma io sarei stata una stupida se avessi fatto qualsiasi altra cosa.
1: Mamma, se fossimo tutte e due povere come eri povera tu, sei proprio sicura che non mi consiglieresti di provare il bar di Waterloo o di sposare un operaio? O perfino di andare a lavorare in una fabbrica.
0: Ma certo che non te lo consiglierei. Ma che razza di madre credi che sia? Ma come potresti seguitare ad avere rispetto di te stessa in quella fame, in quella schiavitù? Ma che cosa vale una donna? Che cosa vale una vita se non c'è rispetto di se stessa? Ma perché io sono indipendente e in grado di dare a mia figlia un'educazione di prim'ordine? Ma perché io ho sempre saputo risparmiare e controllare me stessa. Perché Elisa è tanto rispettata nella sua città? Per la stessa ragione. Ma dove saremmo oggi se avessimo dato retta alle sciocchezze delle persone per bene? A raschiare i pavimenti per uno scellino in mezzo al giorno con l'unica prospettiva del ricovero di mendicità. Ma non ti far mettere fuori strada da persone che non conoscono il mondo, ragazza mia. Il solo modo che una donna abbia di provvedere a se stessa decorosamente è di essere generosa con un uomo il quale possa permettersi di essere generoso con lei. Ma se la donna appartiene allo stesso ceto di lui, beh, lascia che lo sposi. Ma se è molto inferiore, non può pretenderlo, perché dovrebbe pretenderlo? Poi, guarda, non sarebbe felice. Chiedilo a qualsiasi signora della buona società che abbia una figlia e ti dirà la stessa cosa, salvo che io te la dico così, chiaro e tondo. Lei te la dice per traverso, guarda, la differenza è tutta qui.
2: E finisce così la prima parte della commedia di George Bernard Shaw, La professione della signora Warren, trasmessa da Radio 1 nel 1967 con la regia di Mario Ferrero e Andreina Pagnani, protagonista. A tutti grazie per l'ascolto da Silvana Matarazzo e a domani per la seconda parte.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
2: Stendhal 167, ben trovati da Edoardo Melchiori al terzo appuntamento con la miniserie dedicata ai documentari d'arte dei primi anni 50. Quello che stiamo per ascoltare si intitola America d'oggi ed è un'inchiesta del 52 realizzata negli Stati Uniti tra artisti e uomini di cultura italiani o di origine italiana che stavano al tempo lavorando negli Stati Uniti o che ci vivevano da parecchio o da sempre, e tra gli americani che con l'Italia avevano un rapporto privilegiato, uno scambio continuo, come se, e come suggerisce il sottotitolo, per loro non esiste l'Atlantico, come se in mezzo tra noi e loro non ci fosse un oceano. Lunga, interessantissima intervista a Vittorio Gassman in tournée a Los Angeles, esclusiva direi con lo scrittore John Fante, e poi incontro con il critico cinematografico del New York Times e con il gallerista Gaspero Del Corso, che è una figura mitologica all'interno della galassia artistica degli anni 50. Chiudo a sorpresa il programma una dichiarazione di Enrico Fermi. Buon ascolto.
3: America d'oggi. Per loro non esiste l'Atlantico. Inchiesta registrata negli Stati Uniti da Massimo Rendina e Antonello Marescalchi.
4: A questa trasmissione partecipano uomini che hanno interessi culturali e artistici diversi, che hanno anche tendenze diverse nel giudicare, per tradizione o credo religioso. Uomini come lo scrittore John Fante, che è nato e cresciuto in America, o come il fisico Enrico Fermi o il letterato Piermaria Pasinetti, trasferiti a Chicago e a Los Angeles da molti anni, oppure il mercante e collezionista d'arte Gaspero Del Corso e l'attore Vittorio Gassman, che si trovano occasionalmente negli Stati Uniti. O infine i critici del New York Times, letterario e cinematografico, Nina Balskian e Bosley Crowther, e il professore di storia dell'arte dell'Università di Iowa, Lester Longman, che sono americani da generazioni. Eppure tutti sono sostanzialmente d'accordo nel riconoscere come nel dopoguerra, per ragioni che andremo esaminando e per altre che sfuggono all'indagine dovute al progresso, all'affinarsi della curiosità umana, non si possa parlare di barriere fra la gente che coltiva le arti e la scienza negli Stati Uniti e coloro che in Europa fanno la professione di artisti o di scienziati. Cosicché, in virtù anche dei mezzi di comunicazione e di diffusione celere della stampa, si può addirittura parlare di un annullamento geografico. È da secoli nel costume della gente di cultura di scambiarsi, anche fra la più sdegnosa e isolata in Torri d'Avorio, l'informazione, il suggerimento, la critica, come se l'isolamento stesso fosse infine impossibile a mantenersi e il bisogno di comunicare necessario. Ma è avvenuto anche in tempi abbastanza recenti che, per ragioni politiche o per incomprensione, a taluni mancasse il terreno dove misurarsi. Quest'epoca sembra ora finita per sempre. Vogliamo dire che se nel passato la scoperta postuma degli incompresi e le rivalutazioni artistiche si susseguivano in fila, oggi può avvenire per caso, perché tutti, bene o male, possono farsi conoscere. Così, in modo più vasto, è avvenuto fra la gente dei due continenti. La conoscenza di un poeta americano o di uno scrittore europeo, da una parte o dall'altra dell'Atlantico, era talvolta piacere di iniziati. Oggi bastano, si può dire, poche ore perché un successo europeo divenga successo americano o viceversa. Di qui, appunto, la scomparsa dell'oceano. L'affermazione, sia pure paradossale posta in questi termini, è ampiamente dimostrata, scontata, addirittura ovvia. Perciò abbiamo preferito non affidarci a una dimostrazione sistematica e radunare invece le più disparate voci, perché vengano assaggiati campi diversi, da quello del teatro, dove il nostro intelligente e preparato attore Vittorio Gassman la fa da padrone per curiosità ed interesse, a quello delle arti figurative o della scienza, rappresentata, si diceva, dal principale artefice della scoperta dell'energia nucleare. Vittorio Gassman passa 6 mesi all'anno negli Stati Uniti per interpretare dei films. Lo abbiamo avvicinato durante una pausa di lavorazione in uno studio di Los Angeles.
5: Se manca la sensazione che fra Italia e America ci sia l'Atlantico di mezzo, è perché questa frattura non la si avverte fra l'Europa e l'America. Ed è questa una sensazione che si avverte forse più facilmente e profondamente in America che in Europa. Voglio dire che all'individuo americano medio risulta veramente incomprensibile l'esistenza di barriere politiche, morali, spirituali, culturali, non solo fra i due continenti, ma nell'interno stesso del nostro. Questo complicato mosaico di piccoli stati è veramente un concetto che supera la possibilità, la fantasia dell'individuo americano, ed è un sintomo molto chiaro. Un nazionalismo americano esiste indubbiamente, e qualche volta anche con aspetti decisamente polemici, ma in un senso meno settario e direi medioevale che fra noi, per l'influenza stessa probabilmente della geografia, delle dimensioni, delle prospettive fisiche diverse, più vaste e ariose. Che cosa produce questo? Produce intanto una attitudine spontanea degli americani a interessarsi, a aprirsi a una curiosità collettiva che non è garanzia di comprensione sempre, ma certo di vitalità e di sforzo di ricerca. Ebbi una occasione forse particolarmente sintomatica e che mi è risultata di utile esperienza da questo punto di vista. Cioè tenni un recital di poesia italiana a Hollywood, un panorama della nostra poesia da Dante fino ai giorni nostri, in italiano naturalmente, della durata di circa 2 ore, senza interlocutori o accompagnamenti musicali, di fronte a un pubblico di personalità del mondo teatrale, cinematografico e letterario americano. Quello che più mi colpì, forse per un residuo di mio provincialismo europeo, fu l'insieme di queste personalità, delle più diverse nazioni che notai fra il pubblico, intellettuali della colonia tedesca, che è una colonia assai ben definita, apparentemente separata, ma che in realtà compie la sua funzione di amalgama, di tessuto connettivo di altri gruppi, di altre tendenze culturali. Una colonia che contava nomi illustri come Thomas Mann e che ancora conta su Feuchtwanger ed altri. Molti inglesi, fra cui Chaplin, Charles Laughton ed altri, i quali hanno una posizione che taluni possono pensare, perfino gli americani, vagamente dubbia, cioè vagamente contornata da una certa riserva che forse dipende dalla origine comune, dall'usare la stessa lingua e con intonazioni e con accento diverso, ma che in realtà godono di un estremo rispetto e di posizioni assolutamente altolocate. Ed altre colonie parimenti compatte e utili a cementare e ad abbattere queste barriere di cui parlavo. Una colonia ungherese, per esempio, fertilissima, spagnoli e italiani d'America, come l'amico Pasinetti, gente dalla colonia italiana di Los Angeles e di tutte le altre maggiori città americane. La parte americana del pubblico e quelli che di italiano non avevano un ricordo vago proveniente dagli antichi lombi commuovevano per una certa timidezza e un rispetto davanti alla poesia, ed era appunto un atteggiamento e una attitudine al rispetto e alla stima che non riguardava solamente un attore italiano e nemmeno la poesia italiana, ma proprio una delle manifestazioni della cultura europea, di ciò che l'Europa ha dato e per cui l'America e gli americani professano, ripeto, un rispetto e direi una gratitudine di carattere commovente. Si notava perfino un certo complesso di inferiorità, anche forse di ingenuo, ma indubbiamente ammirevole, per la volontà di informarsi, di arricchirsi di quello che all'America tuttora manca, e cioè una propria storia ben definita, una propria cultura, il che non è solo e sempre un difetto, ma lascia appunto un vasto margine di possibilità a venire. Infatti è inutile negare che perfino la letteratura americana, che indubbiamente ha basi e origini assai meno remote e conformate delle nostre, ma ha indubbiamente esercitato una grande influenza sulla nostra cultura e sulla nostra narrativa. E il cinema americano stesso, nelle sue buone manifestazioni, ha influenzato non soltanto il cinema degli altri paesi, ma perfino la narrativa, talvolta anche il teatro, talvolta con risultati positivi e talaltro con risultati negativi. Patetico poi il modo, questo è un aspetto più privato, con cui certi emigrati da più generazioni
6: in un certo qual modo per farti piacere, ma soprattutto per far piacere a se stessi, rispolverano, esagerando in un certo senso, una italianità ormai impallidita, cosa che ha i più disparati risultati, fra cui inviti a strane cene di carattere misto, cucinando spaghetti con gelatina di pomodoro e versandoti quell'indicibile Chianti che si può bere in California, che assume in quei bicchieri assolutamente inadatti al Chianti un sapore non solo fisico, assai particolare e toccante. Non parlerei, non credo che si possa parlare di vere e proprie somiglianze, di un flusso di intercapedini dirette fra la nostra cultura e la loro, fra il nostro lavoro e il loro, però indubbiamente se ne stanno gettando le basi e le possibilità virtuali. Nel campo che più mi riguarda, per esempio, come tutti sanno, sono già molti gli attori italiani che sono andati a lavorare lì ed è continuo il flusso di attività cinematografica americana in Italia, un'attività che gli americani cercano sempre più di indirizzare in un senso non brutalmente industriale e speculativo, cioè non nell'intento di venire a fare dei film a costi più ridotti, ma proprio cercando di sfruttare un certo humus spirituale che si credono, e penso giustamente, di poter trovare in Europa e particolarmente in Italia. Infatti forse l'Italia è il paese su cui più si appuntano le tendenze, le simpatie istintive degli americani, sia da un punto di vista generale, umano, sociale, sia da un punto di vista specificamente artistico. Per quello che riguarda il teatro, direi che gode degli stessi difetti di cui gode un po' il teatro europeo e italiano come tendenza in genere, cioè di contro a una produzione commerciale piuttosto elevata, anzi sostenuta da un'affluenza di pubblico assai maggiore che da noi, proprio per ragioni industriali, perché il teatro può essere veramente una professione in America e quindi è legata a concetti fatali di speculazione, però c'è una specie di nostalgia per il grande teatro classico che a poco tenta e indubbiamente riuscirà a risorgere, credo nel giro di pochi anni, per opera di alcuni gruppi di particolare interesse come quello di Lawton, il quale fra l'altro ha fatto l'altro anno lo spettacolo forse più interessante che io abbia visto, e cioè una edizione dell'Uomo e Superuomo di Shaw in forma di semplice lettura con quattro microfoni nella forma più spoglia, più legata e basata sul valore poetico del testo, come pure anche il gruppo di Kazan che ha l'Actor Studio a New York, che è una istituzione di carattere utilissimo. E ripeto, accanto a questi premesse, a queste larvate relazioni pratiche fra un'arte e l'altra, fra il nostro realismo cinematografico e il loro, che indubbiamente sta sorgendo e si sta consolidando così come il nostro, c'è tutta una rispondenza di carattere generale e spirituale, di cui è l'esempio più consolante quella tipica sollecita rispondenza a qualsiasi appello di carattere collettivo e sociale, per cui una disgrazia nazionale dell'Italia o della Francia veramente arriva in linea diretta al cuore del popolo americano e trova un appoggio e uno slancio assolutamente magnifici. L'arte sembra sempre più, sia in Europa sia in America, tendere a svincolarsi dalle astrazioni intellettualistiche per aderire, come è suo compito e sua definizione, alla vita e alla storia.
4: La cultura, se è aspirazione alla conoscenza, ha un fondamento talvolta banale ma senza il quale forse in molti casi non potrebbe formarsi: la curiosità, nobile curiosità naturalmente. Perciò può capitare, parlando con un americano, di sentirsi fornire una spiegazione esasperata che farà coincidere addirittura il termine curiosità con la parola moda. Invero c'è stata da noi la moda degli scrittori americani con le punte massime nell'immediato dopoguerra, come oggi c'è la moda italiana in America. Un fenomeno superficiale, che per fortuna ha origini più profonde, radici più tenaci. Buon giardiniere di tale diffusione culturale italiana negli Stati Uniti è lo scrittore naturalizzato americano Pier Maria Pasinetti, romanziere, saggista, insegnante di letteratura nell'Università di California.
7: Sì, si può veramente dire che oggi l'Italia qui sia di moda, il che è un fatto abbastanza incoraggiante, anche perché ha avuto delle origini che direi del tutto naturali. Non è un prodotto, per esempio, di artificiali avvicinamenti politici. Oggi potremmo ben dire che tutti i paesi, specialmente dopo la guerra, hanno i loro organi di propaganda culturale, centri di informazione all'estero e tutte queste belle cose. Si fanno perfino dei trattati culturali fra i vari paesi. Sono tutte delle gran belle cose, ma è interessante osservare che invece questo avvicinamento americano verso la nostra cultura recente è sorto al di fuori di quella che chiamerei la zona ufficiosa. C'è qui, come voi tutti sapete, naturalmente negli ultimi anni c'è stato un grande sviluppo, specialmente nelle traduzioni di romanzi italiani in America, e naturalmente molti film italiani, come sapete benissimo, sono stati distribuiti qui. Anzi, quelli che hanno aperto la strada sono forse stati i film. Però mi sembra che in genere quelli che chiamiamo i circuiti di distribuzione dei film italiani siano quasi sempre un po' speciali. Ormai ci sono quasi in tutte le città principali dell'America i cinema che si specializzano in film stranieri, e in genere è lì che vedete il film italiano. Direi che con certi romanzi italiani recenti si sia invece toccato un circuito di distribuzione che è anche più vasto, più completo. Ci sono ormai vari libri di scrittori come, mettiamo, Moravia, Pratolini, Flaiano, che stanno circolando nelle cosiddette ristampe a buon mercato, i cosiddetti cheap reprints, quei volumetti tascabili e lucidi che si trovano anche nei giornalai, si trovano anche nei drugstores. Ora, questa mi sembra una cosa piuttosto interessante, e non so se in genere il pubblico italiano sia cosciente della estensione di questo successo di certi libri italiani in America. D'altra parte, anche un altro fenomeno che mi sembra interessante, che come per esempio noi rimaniamo stupiti al fatto di vedere, non so, che Moravia, diciamo la romana di Moravia, tradotta qui The Woman of Rome, mi dicevano l'altro giorno, ha raggiunto qualche cosa come 600.000 esemplari nella traduzione a buon mercato. Ora, questo vuol dire che certe opere italiane ormai raggiungono un lettore americano medio, e questo è interessante. D'altro canto, siccome effettivamente quelli in cui io credo sono i rapporti umani tra uomini di cultura, i rapporti fra scrittori e scrittori, mi sembra che in questo senso rimanga ancora molto da fare. Io sono sempre molto stupito, avendo seguito naturalmente per anni il successo della letteratura americana in Italia, di vedere quanto poco coscienti sono, dal canto loro, gli scrittori americani del successo che essi hanno in Italia, anche proprio della qualità di questo successo. È una cosa che sempre mi desta grande stupore. La osservavo proprio, per esempio, l'altro giorno, per dare un nome, facevo colazione con un mio amico John Fante, scrittore ormai abbastanza noto anche in Italia. Io gli ho raccontato che i suoi libri sono tradotti, sono letti, che proprio giorni fa avevo letto nel Mondo un suo racconto tradotto, gliel'ho mostrato, e lui ne è rimasto toccato, commosso, mi ha detto cose come: ah, vorrei che mio padre fosse ancora vivo e potergli raccontare queste cose. Non ne sapeva quasi nulla. Insomma, per darvi un esempio, John Fante è un uomo che non è mai stato a est del Colorado.
4: Gli ascoltatori ci scusino l'interruzione alla registrazione di Pier Maria Pasinetti per consentirci la messa in onda di una breve fonografia di John Fante, che siamo andati a trovare in un piccolo ranch che lo scrittore si è comperato a Malibu, sulla costa californiana, dopo aver venduto ai produttori cinematografici un paio di soggetti. John Fante ha passato da poco la quarantina, è piccolo di statura, lentiginoso, con i capelli rossi. Beve vino nero da certe bottiglie gigantesche da 2 galloni l'una. La sua affinità con gli scrittori europei gli deriva veramente da un sentimento atavico.
8: Tutto quello che sono e spero di diventare lo devo a mio padre. Amava l'Italia e il paese dove era nato, nel sud. Lo amava, credo, più di quanto avesse mai amato una donna. Aveva una passione per le canzoni italiane, per le tradizioni, per il costume italiano, e questa sua passione egli la impose letteralmente a noi bambini. cercò di instillarci, ovvero inculcarci, lo spirito italiano, tanto fortemente che mio fratello ed io ci ribellammo. Era, mio padre, l'eterno patriota italiano. A mio fratello e a me ci sono voluti 25 anni per capire quanto avesse ragione. Perché c'è una specie di vergogna durante il processo di assimilazione. Credo che sia stato questo conflitto a far di me uno scrittore. I confess that it was this
4: conflict that made me a writer. John Fante è vicino all'Europa, ci diceva Pasinetti, per una sorta di istinto.
7: È vero che molti scrittori americani conoscono sempre meglio l'Europa in genere e l'Italia in particolare. In questi ultimi tempi c'è addirittura lo slogan che l'Italia stia diventando per loro quello che una volta era Parigi. Ci sono americani come per esempio, supponiamo, lo scrittore Robert Penn Warren o il poeta Auden, che citiamolo pure come americano anche se è nato inglese, che sono a casa propria a Via Condotti o a Ischia quanto lo potrebbero essere nel Kentucky o a New York. E gli esempi si potrebbero moltiplicare all'infinito ed estendere a tutti i campi. Quelli di noi che si muovono un po' sanno come si venga formando ormai, possiamo dire, nel mondo una categoria di individui che vive, funziona, opera su un piano di cittadinanza mondiale, nonostante le deprecate barriere nazionali, nonostante le ostiche noie di passaporti. E su quel piano queste persone ci stanno ormai con la massima disinvoltura. Ecco tra questi gli americani per i quali l'Atlantico non esiste. Tra un paio d'anni, se le mie informazioni sono esatte, tra Roma e New York ci si metterà 5 o 6 ore. Ma vorrei dire che non si deve dare troppo peso neppure a queste accelerazioni di tempi. In un senso spirituale, l'Atlantico in fondo non esiste neppure per John Fante, di cui parlavamo, l'uomo che non è mai stato a est del Colorado. Ossia, insomma, il fatto che un John Fante non sia mai stato fisicamente in Italia ed anzi sia vissuto più che altro nella sua California, dire che non è mai stato a est del Colorado vuol dire che non è mai stato, supponiamo, a Chicago, che non è mai stato a New York. Questo fatto, in fondo, finisce con l'apparire marginale. E questo perché? Perché la particolare tradizione europea di questo scrittore è viva in lui nell'unico modo che veramente conta per uno scrittore, ossia nella sua arte.
4: La moda italiana, per dirla con Pasinetti, è dovuta al fenomeno del reducismo e indubbiamente al cinema, al tanto discusso neorealismo italiano del quale almeno per un certo periodo sono state piene le cronache degli Stati Uniti. Il critico cinematografico del New York Times nega questa priorità di stile del nostro cinema, entrando nel vivo di una polemica che sembra ormai esaurirsi, ma ne riconosce gli utili effetti anche per l'emigrazione di troupes da Hollywood all'Italia in cerca di un clima più ispirato, a conferma di quanto aveva già sostenuto Vittorio Gassman. There seems to be some misunderstanding of the influence
8: that post-war European films have had in the American market. Secondo me ci sono degli errori di valutazione sull'influenza che i films europei dal dopoguerra hanno avuto sul mercato americano, sul pubblico americano e sui registi. I film europei che abbiamo avuto qui da noi, dopo la guerra, sono stati per la maggior parte fortemente realistici. Film che hanno dato al pubblico americano l'esatta visione di molti problemi sociali che sono oggi di capitale importanza in Europa e anche la misura del considerevole affinamento del gusto cinematografico d'oltreoceano e delle possibilità della produzione europea. I film europei, con il loro cachet realistico, non sono nuovi. La cinematografia americana ha avuto una fase di realismo così come ha avuto fasi di romanticismo, naturalismo, fantasia e via discorrendo. L'importanza dei films europei, e quando dico europei mi rivolgo particolarmente a quelli italiani, anche se ne abbiamo ricevuti parecchi dalla Francia, risale a un notevolissimo film italiano del 1913, Quo Vadis, che fece capire ai produttori americani la possibilità di scene ed effetti spettacolari sullo schermo cinematografico. Da quel giorno ci fu un cambiamento nel modo di produrre e dirigere films in America. E a sua volta il metodo, diciamo italiano, fu abbandonato e succedette un periodo fra il romantico e il realistico che fu particolarmente americano e di cui furono antesignani Erich von Stroheim e Josef von Sternberg. Così, dicevo, l'arrivo del realismo italiano ed europeo dopo la Seconda Guerra Mondiale non è stata una vera e propria novità, ma è indubbio che films come Roma città aperta o Ladri di biciclette piacciono, o meglio siano piaciuti, e abbiano influenzato in un certo senso la produzione americana. Amiamo questo realismo perché ci dà la certezza di un avvicinamento alla vita che sentiamo necessario in questi giorni e in quest'epoca.
4: Tre sono i testimoni che abbiamo interpellato per avere conferma dell'interesse reciproco degli artisti, pittori, scultori, americani ed europei per l'affinità delle loro scuole e tendenze. E per primo Gaspero Del Corso, che abbiamo incontrato nella sala rigorosamente riservata agli uomini dell'Hotel Plaza di New York.
9: Io sono qui sì per diverse ragioni, ma soprattutto per seguire alcune mostre di pittura che si stanno organizzando adesso, di pittura italiana, si stanno organizzando in America. Una che raggruppa quattro nomi molto importanti tra i giovani, tra i nuovi pittori italiani, che è a Chicago, alla Main Street Gallery, e si possono vedere dei gruppi abbastanza densi di opere di Afro, di Vespignani, di Mosca e di Music. Quattro temperamenti molto diversi, ma che interessano ugualmente i collezionisti americani e i critici americani. Qui a New York la Galleria Heller raggruppa di nuovo Music con Campigli e con Morandi. E a Washington una galleria che mi dà l'onore di copiare anche il nome della mia, che si chiamerà Obelisk Gallery, raggruppa un numero maggiore di nomi. I più interessanti per gli americani forse sono ancora Music, Caffè, Vespignani, Russo, Quaglia e parecchi diversi, e Pagliacci, che mi pare sia quello che in questo momento abbia avuto più successo a Washington. È il ritorno all'uomo e a quello che può essere più vicino all'umanità. Dopo tante orge di formalismo, di astrattismo, comincia una nuova parola nel fatto artistico, ed è cominciata in Italia anche col cinema, con la letteratura, e in America era già cominciata, specialmente nei fatti letterari che hanno tanto influenzato la nostra gioventù. C'era appunto Emilio Cecchi che diceva, vero, che come la gioventù dell'altro, di prima dell'altra guerra, vero, leggeva i russi, adesso prima di questa guerra leggeva gli americani. E un po' questo è anche lo spirito che si è fuso col nostro, ed è lo stesso spirito che anima i nostri artisti, vero, nel dipingere di nuovo i fatti reali, di Vespignani o Muccini, vero, e come in America un grande nome per tutti, Ben Shahn, che noi speriamo di poter mostrare in Italia alla mia galleria, per dimostrare questo senso nuovo, questa realtà vista non in un senso fotografico o naturalistico, ma in un senso più elevato, in un senso umano senza essere umanitario. E accanto a questo motivo realistico vedo anche un motivo lirico nella pittura americana, che infine anche un motivo lirico che notiamo in diversi nostri artisti, uno per tutti, per esempio Music, che corrisponde in America a un altro pittore squisitamente lirico, che è Maurice Graves, che dipinge la natura con un senso assolutamente fantastico, in un senso non più surreale ma intimo, con un occhio aperto sui fenomeni più sottili e sugli aspetti appunto più incantati della natura. C'è anche una curiosa relazione, e questa direi assolutamente negativa, con molti gruppi di artisti da noi, come molti gruppi in America, che fanno un'accademia di quello che erano i motivi astratti, i grandi motivi astratti della prima metà di questo secolo. E naturalmente c'è un'infinità di pittori, si ricalcolano 25.000 a New York che lavorano, e di questi 25.000 io credo che la metà tendono verso forme astratte, e naturalmente è una formidabile accademia, né più né meno come c'era un'accademia del neoclassico, adesso abbiamo un'accademia dell'astrattismo, e in Italia purtroppo è anche la stessa cosa. Ma questa pletora di artisti forse uscirà fuori una schiera di ottimi decoratori, di cui ogni generazione ha un assoluto bisogno. Abbiamo visto finire il cubismo nei cuscini, vero, di Lenci, vero, e finire il surrealismo nelle vetrine della Rinascente, e vedremo adesso l'astrattismo, vero, avere una sua funzione nei pavimenti, nei camini, negli arredamenti dei negozi, negli arredamenti delle case.
4: Il signor Sobey, uno dei dirigenti del Museo d'Arte Moderna di New York, ci ha invece voluto fare la storia dell'istituto, perché essa coincide in sostanza con l'affinarsi del gusto per le nuove correnti artistiche sviluppate, si può dire, di pari passo nei due continenti.
10: The Museum of Modern Art, founded 23 years ago, has become one of the 10 most popular.
3: Il Museo di Arte Moderna, fondato 23 anni fa, è una delle maggiori attrazioni dei visitatori di New York.
11: rivaleggia con la Statua della Libertà e con l'Empire State Building. Il museo è una istituzione educativa. Il proposito base è quello di presentare al pubblico quanto c'è di meglio nel campo dell'arte figurativa nel nostro secolo. La sua principale attività è nel campo della pittura e della scultura contemporanea, ma ci sono reparti per l'architettura, il cinema, la fotografia e il disegno industriale. È naturale che un museo americano si occupi soprattutto degli sviluppi creativi del suo paese, ma il personale e la direzione del museo hanno deciso che dal momento che l'arte è un mezzo di comunicazione fra paesi, era necessario presentare anche opere non americane. Anno per anno il museo ha esposto lavori di vecchi e nuovi artisti europei e le mostre sono sempre state accompagnate da pubblicazioni che sono conosciute e ammirate in tutto il mondo libero. Qualche anno fa, per esempio, il museo mandò due suoi incaricati in Italia a raccogliere materie per allestire una mostra di pittura, scultura e arte grafica italiana dall'inizio del futurismo, cioè dal 1910, fino ad oggi. I due si convinsero ben presto che il XX secolo italiano meritava di essere conosciuto molto meglio in America, dove soltanto De Chirico e Modigliani erano noti. Furono impressionati dall'eccezionale vigore dell'arte nata nell'Italia del dopoguerra e dal coraggio e dal talento di una generazione di pittori e scultori liberi finalmente dall'oppressione della dittatura. Viaggiarono attraverso le più importanti città italiane, visitando collezioni pubbliche e private, e recandosi negli studi di molti artisti, vecchi e giovani, e parlando con autentica autorità in materia. Come risultato, abbiamo avuto la riuscitissima mostra organizzata nel 1949, accompagnata dal libro intitolato L'arte italiana del XX secolo. La mostra, inutile dire, aumentò enormemente l'interesse di quanto si stava creando in Italia. Il museo, comunque, non è soltanto un locale per mostre. La nostra collezione privata di arte moderna è senza dubbio la migliore di questo paese e probabilmente del mondo. Include un notevole gruppo di opere italiane contemporanee che vanno dal capolavoro futurista di Boccioni del 1911, La città sorge, a quadri recentissimi dei più giovani romani come Vespignani e Muccini. I quattro artisti maggiori del futurismo, Balla, Carrà, Severini, Boccioni, sono particolarmente ben rappresentati, specialmente, come ho già detto, quest'ultimo. E Giorgio De Chirico, fondatore della scuola metafisica e capo del surrealismo e di altri importanti sviluppi dell'arte moderna, è rappresentato da cinque fra i suoi principali lavori. Modigliani, questo magnifico indipendente, vi figura con quattro pitture ad olio e con uno dei suoi più noti disegni. Ma il museo non ha dimenticato artisti di valore, anche se di minor fama. Abbiamo due tele e due stampi di Giorgio Morandi, eccellenti sculture di Alberto Martini, Lucio Fontana, Alberto Viani e soprattutto di Marino Marini. Presentiamo anche lavori di Renato Guttuso, Bruno Cassinari, Salvatore Fiume e Stanislao Lepri. La collezione del museo, per quel che riguarda l'arte italiana del XX secolo, è in breve la più completa di tutta l'America e speriamo di accrescerla ancora. Ci domandiamo spesso se i moderni italiani abbiano avuto o meno un'influenza sui nostri scultori e pittori. In certi casi, soprattutto con De Chirico, Modigliani e Marini, la risposta è sì. Ma come istituto educativo noi non siamo molto interessati alla ricerca degli sviluppi stilistici e delle influenze reciproche. Limitiamo il nostro lavoro alla esposizione di opere che, secondo il nostro modesto giudizio, rappresentino il meglio della produzione di tutto il mondo. Il nostro compito, posso dire, è più facile di quel che era 20 anni fa. Qui, come in Europa, la lunga, violenta battaglia per l'arte moderna è stata vinta contro le forze del conservatorismo accademico. Battaglia in cui l'energia creativa dell'arte moderna italiana ha avuto una parte importantissima. E noi, in questo museo, abbiamo cercato di pagare un tributo a questa energia, a presentarla in tutto il suo valore per quel mezzo milione di visitatori che ogni anno passa dalla nostra galleria. Pay tribute to that energy and to define its value for the 500,000
12: visitors who come to our galleries annually. Il professor Lester Longman, insegnante di storia dell'arte nell'Università di Iowa, era da pochi giorni arrivato dall'Europa, percorsa alla ricerca di esperienze nuove, di nuovi pittori, scultori, nella speranza di effettuare delle scoperte nel campo dell'arte figurativa da rivelare al pubblico americano.
13: Sì, sono stato parecchio tempo in Europa e soprattutto in Italia, dove sono stato molto bene accolto in tanti studi. Sono andato per rendermi conto dei movimenti nati del dopoguerra nel campo delle arti figurative e delle tradizioni che vi si coltivano, per farne, se possibile, un bilancio e paragonarlo con quanto succede qui in America. Vi posso dire prima di tutto che ogni raffronto è superfluo, perché le stesse domande che io posso fare agli artisti americani e le stesse risposte che ne ottengo le ho fatte in Europa, con le stesse conseguenze. Sarà a causa delle comunicazioni così rapide e facili fra i due continenti, a causa della diffusione delle pubblicazioni, della carta stampata, insomma, o delle litografie. Fatto sta che oggi è impossibile che una scoperta in pittura o scultura che sia avvenga in Europa senza che essa trovi immediata risonanza in America e viceversa. Per il mio bilancio, come vi dicevo, ho fatto un lavoro pratico, una quantità di fotografie, cioè fotografie a colori, con la mia macchina che ritrae a tre dimensioni. Ne ho qui dei pacchi. Ho fotografato opere di giovani e di anziani con molta soddisfazione. E ho fatto, ripeto, moltissime domande e quasi mi dispiace di non aver avuto risposte diverse da quelle che avrei ricevuto dagli artisti americani, proprio perché mi pareva di aver fatto un viaggio inutilmente. Scherzo, ma certe volte l'ho proprio pensato. In Europa nascono le stesse idee e si sviluppano come nascono e si sviluppano in America. Anche per quanto riguarda l'arte d'avanguardia, sebbene in America, a mio avviso, gli esperimenti siano in questo campo un po' più azzardati ancora e più progrediti. Ma in sostanza mi pare che da una parte e dall'altra dell'oceano si parli lo stesso linguaggio, e questa è senza dubbio un gran bella cosa.
4: Avevamo nominato nel presentare questa trasmissione lo scienziato atomico Enrico Fermi, professore di fisica all'Università di Chicago. Ci è parso giusto che le sue parole concludessero l'inchiesta, anche se si tratta unicamente di un'affermazione di principio.
14: La scienza è per sua natura un'attività internazionale e non appartiene in particolare a nessun paese. In questo senso non è proprio parlare della scienza europea o americana, perché le due continuamente si influenzano e si sostengono a vicenda. Se esaminiamo la lista delle scoperte più notevoli degli ultimi 20 anni, dobbiamo riconoscere che esse sono originate ugualmente dalle due parti dell'Atlantico. In una visita fatta in Italia 3 anni fa, dopo una lunga assenza, ho avuto il piacere grandissimo di vedere che i miei colleghi nel campo della fisica riuscivano a mantenere una intensa attività di ricerca ed a portare contributi notevolissimi, specialmente nello studio dei raggi cosmici, a dispetto delle eccezionali difficoltà del momento. È assai incoraggiante l'iniziativa dell'UNESCO di promuovere la costruzione di un grande laboratorio europeo, dove saranno resi accessibili agli studiosi dell'Europa occidentale quei mezzi di ricerca che sono indispensabili per un attivo sviluppo. Sono convinto che questa comune impresa tornerà a gran vantaggio del progresso della scienza in Europa e di conseguenza anche in America.
3: Avete ascoltato? Per loro non esiste l'Atlantico. Inchiesta registrata negli Stati Uniti da Massimo Rendina e Antonello Marescalchi.
1: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

Rai Radio Tech e Te.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Archimede, il racconto della scienza, Rai Radio Tech e Te. Sono Danilo Angelelli, benvenuti. Bisogna riuscire ad avere anche una visione ironica della scienza. Chi la prende troppo sul serio finisce per rappresentarla male. Sono parole di Piero Bianucci, che la scienza la rappresenta da tanti anni e spesso ha fatto dell'ironia la sua cifra. Bianucci, giornalista e scrittore scientifico, 25 anni alla direzione di Tutto Scienze, il supplemento del quotidiano La Stampa, circa 30 libri scritti finora, è stato autore in TV per Superquark con il suo amico Piero Angela, di cui onora la memoria in diversi incontri pubblici. Ha fatto anche tanta radio e non a caso il programma di archivio che riproporremo al centro di questa puntata di Archimede è condotto da lui. Dunque lo abbiamo qui oggi e sempre qui, ma da un altro tempo, il 1986, a parlare del buco dell'ozono. Non dico altro per il momento perché il nostro, oltre a ironizzare, si schermirebbe anche. Anzi no, quando ci siamo sentiti ho taciuto una cosa, facendo finta di non sapere. La dico ora un po' a tradimento. C'è un asteroide che vaga nel nostro sistema solare e ha il suo nome. Ha deciso così negli anni 90 la International Astronomical Union. Motivazione? La sua attività divulgativa. Il pianetino 4821 Bianucci. Benvenuto.
2: Eccomi qui, non sotto forma di asteroide, ma in persona. Quell'asteroide è un regalo di un carissimo amico astronomo. Bisogna sapere che i nomi degli asteroidi non possono essere quelli dello scopritore. E allora lo scopritore propone lui un nome, il quale porta un nome senza nessun merito, ed è il mio caso.
1: Bianucci, partiamo dall'inizio. Lei è laureato in filosofia teoretica. Al di là del fatto che la scienza ha bisogno della filosofia, non avere una laurea in scienze naturali non costituisce un limite per occuparsi di comunicazione della scienza?
2: Beh, devo dire che il professor Tullio Regge, che è stato un fisico teorico molto importante, uno dei più importanti del secondo Novecento, sono suoi i poli di Regge, il Regge Calculus che ha ricostruito tutta la relatività in una forma diversa e poi una serie di lavori sullo stato condensato della materia. Ecco, Tullio Regge diceva, ah, caro Bianucci, lei ha un grande handicap, questa laurea è in filosofia. Ecco, questo io penso che qualunque scienziato lo condivida. Devo dire che però la filosofia invece nella scienza è molto importante, se non altro perché rende consapevoli del metodo della scienza, del metodo scientifico. Il metodo scientifico, cioè come si fa la scienza, non è scienza, è filosofia. E difatti la vera grande rivoluzione scientifica arriva quando Galileo Galilei istituzionalizza il modo di fare scienza, che non è ancora la scienza, è qualcosa che viene prima. E secondo me, da questo punto di vista, gli scienziati, quelli più avvertiti, hanno attenzione per la filosofia. Quelli che ce l'hanno, a volte, non sanno di averla, ma ce l'hanno anche loro.
1: Oggi lei è editorialista alla Stampa. Per 25 anni è stato direttore dell'inserto Tutto Scienze. Ha definito questo incarico l'occasione di una vita. Perché scelsero proprio lei? E non ci dica che non c'era nessun altro che lo volesse fare, perché non ci crediamo.
2: Beh, in parte però sarebbe vero. Allora diciamo una parziale menzogna. Giorgio Fattori, che dirigeva La Stampa e che mi aveva assunto da poco tempo, aveva intenzione di cogliere una tendenza che era nell'aria, e cioè la settimanalizzazione del quotidiano. Cioè fare il quotidiano come si è sempre fatto, però ogni giorno aggiungere un settimanale. E lui aveva diretto per molti anni l'Europeo, uno storico settimanale italiano, e all'Europeo si era accorto che tutte le volte che c'era un supplemento che parlava di scienza, beh, la tiratura aumentava, le vendite aumentavano. Erano gli anni 60 quelli, erano gli anni in cui c'erano le imprese spaziali ancora come una novità per tutti, lo sbarco sulla Luna del 69, il 20 di luglio. Ecco, in quel periodo si accorse di questo fenomeno Giorgio Fattori, diventato direttore della Stampa, pensò di replicarlo. Il primo supplemento disse, beh, facciamo come primo supplemento quello di scienze, e me lo affidò. E poi mi affidò quello di turismo, che si chiamava Tutto Dove, e mi affidò quello di bricolage, che si chiamava Tutto Come, e poi mi fu affidato da Gaetano Scardocchia, direttore successivo, un nuovo supplemento che anche fondai, che si chiamava Leonardo, ed era un supplemento per la scuola. E quindi le scienze non sono proprio una casualità, perché sono il mio interesse, l'interesse di tutta una vita, e quindi è stata anche l'occasione della mia vita fare tutto scienze, però era uno dei tanti lavori che fa un giornalista.
1: Lei ha firmato con Piero Angela tante puntate di Super Quark, un rapporto lavorativo intenso, ma anche di grande amicizia, la legava e la lega Piero Angela. Cosa le piace soprattutto ricordare di lui?
2: Ma mi piace ricordare di Piero Angela delle qualità che forse non si vedono nella sua trasmissione. Una è la lealtà. Io vorrei ricordare che quando Enzo Tortora fu travolto da una vicenda giudiziaria nella quale lui non entrava per niente, era un errore di persone, un'omonimia che ha tradito un magistrato troppo superficiale, e Enzo Tortora finì come trafficante di droga in galera per 2 anni, credo, molti lo abbandonarono. Enzo Tortora, che era un popolarissimo personaggio della televisione, un conduttore televisivo, molto amico di Piero Angela, fu difeso da Piero Angela, che raccolse più di 200.000 firme in sua difesa. E questa è la qualità di Piero Angela che io oggi vorrei ricordare. Le altre le conosciamo, chi ha visto una trasmissione di Quark o di Super Quark le conosce.
1: Bianucci, lei continua a fare mille cose, a portare la scienza ovunque. Quando ci siamo sentiti per darci appuntamento per questa intervista qualche giorno fa, stava andando a Pisa.
2: A Pisa sono andato per continuare un programma proprio di Piero Angela che si chiamava Prepararsi al futuro, che adesso si chiama Sguardi nel futuro. Il primo ospite ha parlato di energia e la prossima volta parleremo invece di biotecnologie, di ricerca medica, ma non sarà una ricercatrice, o meglio, è una ricercatrice, ma è anche una senatrice a vita, Elena Cattaneo.
1: Questo incontro a Pisa per Sguardi nel futuro dà seguito a un progetto lanciato da lei, Bianucci e Piero Angela, come ci ha detto. Si tratta di cicli di incontri di orientamento per e con i giovani. Il giorno dopo Pisa aveva un appuntamento in una scuola materna a parlare di scienza, a fare esperimenti insieme ai bambini.
2: Sì, perché spesso la scuola italiana si dimentica che abbiamo le mani. Le mani in realtà sono dei prolungamenti del cervello. La finezza dei movimenti delle dita che i bambini esercitano, per esempio con il meccano o con altri giochi, è molto importante per lo sviluppo anche intellettuale. E questo ricordarsi delle mani ha a che vedere con la scienza, perché la scienza ha una parte teorica e una parte sperimentale, che è altrettanto importante. La parte sperimentale si fa col cacciavite, si fa col martello certe volte. Ecco, questa parte è quella che io cercherei di coltivare con i bambini piccolissimi. Loro devono fare le cose per capirle, non prima capirle e poi farle.
1: I bambini poi crescono, si iscrivono all'università e magari studiano comunicazione della scienza, che lei ha insegnato a Torino per diversi anni. Qual è il primo suggerimento che dava alle ragazze e ai ragazzi che frequentavano i suoi corsi?
2: Nella comunicazione della scienza la regola, secondo me, è raccontare in modo piacevole e corretto. Questa è la regola che è ovvia. Io aggiungerei che bisogna anche raccontare in modo un po' divertente, e qui ci vuole una vena di umorismo che gli anglosassoni ci mettono sempre, ma la cosa più importante è ancora un'altra: deve essere trasparente il percorso che ha portato al risultato scientifico, e questo vuol dire che in sottofondo ci deve sempre essere il metodo scientifico, cioè il metodo che è nascosto sotto la ricerca deve emergere e si deve capire come è stata fatta la scoperta e grazie a quali concezioni che vengono prima della scoperta stessa.
1: Bianucci, sembra sempre più difficile stabilire cosa è scienza e cosa no. È un problema per chi si occupa di divulgarla, la scienza?
2: È un problema perché oggi con i social, con la diffusione di opinioni, più che rispettabili più delle volte, ma nelle quali chiunque può esprimersi, con una potenza straordinaria che è quella della rete di internet, beh, c'è una grande circolazione di informazione inesatta, incompleta, spesso falsa, erronea e spesso falsificata apposta, cioè con un intento proprio di imbrogliare le carte. E questo, dato che a volte viene fatto con molta abilità, con pseudo argomentazioni scientifiche, è difficile da decifrare per il lettore comune, e chi fa divulgazione deve cercare di ripulire l'ambiente, di fare della ecologia informativa.
1: Eh sì, sembra quasi che le opinioni, le sensazioni superino tutto il resto, che offuschino i dati oggettivi?
2: Sicuramente è così, l'emotività c'è dentro di noi, non possiamo farne a meno, è utile perché è l'emotività che a volte ci fa nascere la curiosità per gli aspetti scientifici, ma questa emotività non deve essere lasciata a briglia sciolta. Piero Angela diceva, bisogna avere la mente aperta a tutte le opinioni, anche quelle che la scienza non ha ancora validato, ma la mente non deve essere così aperta da lasciar cadere il cervello per terra.
1: Uno dei libri più recenti di Piero Bianucci è Pellegrini dell'universo, l'uomo nello spazio tra esplorazione e turismo. Si parla di turismo spaziale. C'è un tema prettamente scientifico che nei suoi circa 60 anni di giornalismo non ha ancora trattato e non è detto?
2: Beh, tutti quelli che verranno, perché io sono molto curioso della scienza del futuro. Ho vissuto un periodo straordinario perché sono nato prima delle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, ho visto praticamente tutto lo sviluppo della fisica da quando le particelle erano una cosa misteriosa fino al modello che attualmente abbiamo, che è completo con la scoperta del quark top e poi con la scoperta del bosone di Higgs, quel modello è completato. E ho visto la nascita dell'informatica, della rete, e, insomma, l'esplorazione spaziale, quello che era il sistema planetario era astronomia quando io ho incominciato, oggi è geografia perché conosciamo tutto, qualsiasi particolare di ogni corpo celeste del sistema solare lo conosciamo meglio di quello che sappiamo per esempio di certe zone della Terra. Ecco, tutto questo è stato il mio passato ed è stato un periodo che più fortunato non poteva essere, però io sono curioso dei prossimi 80 anni, vorrei raccontare quelli.
1: La scienza alla radio, perché lì vogliamo arrivare. C'è chi dice che in radio può risultare difficile parlare di scienza perché il mezzo impone una rinuncia ai tecnicismi del linguaggio. Chi sottolinea l'impossibilità, ovviamente, di accompagnare i temi che si affrontano con grafici e tabelle. C'è chi invece ritiene la radio il mezzo ideale per parlare di scienza, per il suo essere così particolarmente intima, vicina agli ascoltatori. Lei che dice?
2: Io sono un po' di più per la seconda posizione, cioè la radio è vero, non ha lo strumento dell'immagine, è ovvio, però ha lo strumento dell'attenzione. Noi ascoltiamo la radio anche a volte facendo altre cose, però nel momento in cui noi ascoltiamo siamo concentrati su quell'argomento. È vero, le parole complesse vanno evitate, questo vale anche però per un articolo scritto o per una trasmissione televisiva. O meglio, le parole tecniche si possono usare dopo averle introdotte con una definizione, una spiegazione, perché così l'informazione sarà più completa. La volta dopo chi ha ascoltato possiederà anche una parte del dizionario scientifico. In ogni caso la radio, secondo me, proprio perché è racconto, è per certi versi superiore anche alla televisione, perché la televisione mentre ti racconta qualcosa ti distrae con quello che ti fa vedere.
1: Appuntamento con la scienza, il programma settimanale di Radio 3, sempre andato in onda il martedì sera alle ore 21 dal 1979 al 1987, sempre della durata di mezz'ora circa. Era realizzato negli studi RAI di Firenze e di Torino, una puntata ciascuno, due sedi, due gruppi di lavoro. Lei, Bianucci, ha condotto diverse puntate della trasmissione nel corso di quegli anni, dai microfoni della sede di Torino. La puntata che riproponiamo ha per titolo Lo strappo nell'ozono. Era il 1986. A che punto eravamo, Bianucci?
2: Il buco nell'ozono è stato a lungo un fatto soltanto di scienziati. Buco nell'ozono è un'espressione del tutto non scientifica, giornalistica. Non è un buco, è una rarefazione. E questa rarefazione avviene in un gas, l'ozono, che se ridotto alla pressione che c'è a terra farebbe uno spessore di 3 mm. Quindi c'è poco ozono. Quell'ozono però è uno scudo dai raggi ultravioletti. Di questo gli scienziati si occupavano e conoscevano queste cose ormai da molti decenni. Il pubblico non era mai stato informato di questi aspetti scientifici se non da quando si è notato una rarefazione di questo ozono stagionale sull'Antartide e anche un pochettino, un po' meno, sul Polo Nord.
1: Del buco dell'ozono, meglio, dell'assottigliamento dell'ozono, si parlava davvero tanto in TV, sui giornali, come ad esempio oggi del cambiamento climatico. Se ne parlava anche in radio, nel nostro caso attraverso la conduzione di un giornalista preparato, curioso. sempre con quell'intenzione di parlare a tutti e a ciascuno. Un salto indietro nel tempo di 37 anni ed ecco Piero Bianucci conduttore che intervista il professor Gianangelo Vaglio, allora docente di chimica presso l'Università di Torino. Ci ritroviamo tra circa mezz'ora sempre con Piero Bianucci per aggiornare quanto ci verrà raccontato dal 1986. Buon ascolto.
2: Buon ascolto a tutti.

0: Buongiorno e benvenuti ad Appuntamento con la Scienza. Ospite in studio oggi è il professor Gianangelo Vaglio, che insegna chimica generale all'Università di Torino. Parleremo con lui di un problema ricorrente sui giornali negli ultimi mesi, ed è il problema del cosiddetto buco nell'ozono, dello strappo nell'ozono che è stato osservato sopra l'Antartide. Sembra un problema, se vogliamo, specialistico o marginale, in realtà riguarda da vicino tutti noi. Come vedremo, l'ozono è un gas che ci protegge da radiazioni dannose, in particolare dall'ultravioletto più penetrante, più energetico, che ci proviene dal Sole. E d'altra parte l'uomo è molto coinvolto in questa vicenda anche come causa. Pare che siano degli spray che noi usiamo quotidianamente con troppa leggerezza, degli spray a emettere dei gas che poi, salendo nella stratosfera, producono questi danni. La questione è abbastanza controversa, come vedremo tra poco con il professor Vaglio. Comunque Science recentemente ha pubblicato degli articoli che darebbero delle prove abbastanza convincenti di questo fenomeno legato appunto alle bombolette spray. D'altra parte qualche provvedimento si incomincia a prendere, e recentemente c'è stata una risoluzione dell'ONU, molto raggiunta con molte difficoltà peraltro, in base alla quale si dovrebbe entro pochi anni dimezzare la produzione di questi gas utilizzati nelle bombolette proprio per proteggere l'ambiente. Ma tutte queste cose è meglio che ce le dica il professor Vaglio, che di queste cose se ne intende davvero. E io non darei per scontato nulla, partirei proprio da una definizione innanzitutto dell'ozono, cioè diciamo che cos'è questo gas, professor Vaglio.
1: Ecco, l'ozono è un gas le cui molecole sono formate da 3 atomi di ossigeno, mentre l'ossigeno usuale, il componente fondamentale dell'aria che respiriamo, è costituito da molecole fatte di 2 atomi di ossigeno. Quindi siamo di fronte a 2 sostanze differenti, anche se formate dallo stesso elemento. L'ozono, caratterizzato da molecole triatomiche, l'ossigeno usuale, caratterizzato da molecole biatomiche.
0: Corrispondono anche delle proprietà diverse a questa differenza di struttura molecolare?
1: Certamente, cioè la differente costituzione molecolare comporta delle differenti proprietà. E in particolare, per quanto riguarda l'ozono, che è l'argomento di questa chiacchierata, possiamo dire che le 2 proprietà più importanti dal punto di vista ambientale sono, da una parte, la capacità dell'ozono di assorbire una parte delle radiazioni ultraviolette emesse dal Sole, in particolare quelle con lunghezza d'onda compresa tra 250 e 320 nanometri, ed è su questa proprietà che è per questa proprietà che è importante l'ozono stratosferico, e dall'altra una notevole capacità ossidante dell'ozono che lo rende in grado di interagire e di distruggere, per esempio, microrganismi, batteri e sostanze organiche varie.
0: Ecco, questo ozono non è in realtà un gas particolarmente abbondante nell'atmosfera. Mi pare che rappresenti una percentuale abbastanza piccola dell'atmosfera terrestre, pur essendo così rilevante dal punto di vista della sua attività chimica.
1: È vero, l'ozono si trova soprattutto nella zona della stratosfera compresa tra 15 e 30 km di distanza dalla superficie terrestre, in quantità che sono dell'ordine di una parte per milione o anche meno, quindi si trova in una situazione molto diluita. Infatti, se si pensasse di comprimere tutto l'ozono presente nella stratosfera ad una pressione uguale alla pressione atmosferica, si avrebbe che l'ozono occupa uno strato dello spessore di al massimo 3 mm. Quindi la quantità complessiva è molto bassa, l'ozono si trova in uno stato di notevole diluizione, ciononostante esplica una funzione estremamente importante per la vita.
0: Il fatto che la sua quantità non sia poi così grande ci dice anche perché in qualche modo l'uomo con la sua attività possa influire abbastanza decisamente su questo gas peraltro così prezioso. Bene, adesso io affronterei un aspetto che forse è un po' più complicato dal punto di vista chimico, cioè vorrei vedere un attimo come si forma nella stratosfera questo ozono e quali sono poi le funzioni che esplica. nella stratosfera, perché ci sono dei meccanismi di formazione dell'ozono anche nella bassa atmosfera che in questo caso non ci interessano, che poi peraltro sarebbero ancora più complicati. Quindi parliamo di questo ozono, che poi è quello più importante tutto sommato.
1: Certo, nella stratosfera l'ozono si forma in seguito a reazioni fotochimiche, cioè reazioni attivate dalla luce, ed in particolare sono radiazioni ancora ultraviolette di lunghezza d'onda inferiore a 250 nanometri che, interagendo con le molecole biatomiche dell'usuale ossigeno, portano alla formazione di atomi isolati di ossigeno. Questi atomi isolati, quando collidono in particolari condizioni con molecole di O2, danno queste specie O3, che sono le molecole tipiche dell'ozono.
0: Cioè c'è un atomo, diciamo, a spasso libero di ossigeno atomico che si incontra con una molecola biatomica che si unisce con questa formandone una con tre atomi.
1: Con tre atomi, e sono proprio le molecole di ozono.
0: E quindi devo dedurre una cosa, che in sostanza la quantità di ozono che noi abbiamo intorno, sopra le nostre teste, è un ozono in continuo rinnovamento, cioè non è mai lo stesso ozono, continuamente se ne forma e se ne distrugge.
1: Certamente sì, perché attraverso questo tipo di reazione l'ozono si forma dall'ossigeno. D'altra parte poi l'ozono assorbe radiazioni ultraviolette di una zona a più lunga, a maggiore lunghezza d'onda, e ritorna ad ossigeno. Quindi ci sono processi di formazione e processi di distruzione che a un certo punto arrivano a un certo bilancio, senza che intervengano, quando non intervengono, cause esterne.
0: Strani. E quindi ecco un altro punto che ci illumina sulla delicatezza di questo equilibrio: quando questo bilancio viene influenzato da interventi esterni come quelli dell'uomo, è evidente che le cose possono cambiare. E quali sono le funzioni allora? Le abbiamo già accennate, lei le ha già accennate, ma possiamo vederle un po' più da vicino.
1: Certo. La funzione essenziale dell'ozono stratosferico è quella appunto di assorbire, e tra l'altro l'ozono è l'unica sostanza naturale presente nell'atmosfera in grado di fare questo, di assorbire una parte delle radiazioni ultraviolette emesse dal Sole, in particolare quelle che hanno questa lunghezza d'onda compresa all'incirca tra 250 e 315-320 nanometri.
0: E perché sono dannose queste radiazioni se filtrano fino al suolo?
1: Ecco, queste radiazioni sono dannose perché sono, come tutte le radiazioni ultraviolette, molto energetiche, quindi quando interagiscono con le biomolecole, cioè con le molecole che sono alla base degli organismi viventi, possono danneggiarli, compreso il DNA, si può arrivare anche a forme di cancro della pelle, comunque in ogni caso alterano le molecole fondamentali per la vita e quindi danneggiano le varie forme di vita.
0: Quindi si deve dedurre che anche un eccesso di abbronzatura può essere dannoso in qualche modo, forse, perché lì è pur sempre un ultravioletto, anche se forse meno energetico, un ultravioletto più vicino a quello che produce l'abbronzatura. Ma quando è venuto il primo allarme per la riduzione dell'ozono?
1: Ecco, il primo allarme è stato lanciato nel 1974, se ricordo bene, in cui furono fatte delle prime determinazioni e si incominciò a constatare che in effetti nel corso del tempo si sta verificando una lenta ma graduale riduzione del livello medio dell'ozono, una lenta e graduale variazione che si sovrappone a delle fluttuazioni che naturalmente si verificano sia nel corso della giornata sia nel corso delle stagioni, perché come accennato precedentemente la formazione dell'ozono, ma anche la sua distruzione, è influenzata in modo decisivo dalla presenza delle radiazioni solari. Però al di là di queste fluttuazioni periodiche naturali si sta verificando in effetti una graduale riduzione del livello medio.
0: Ecco, queste prime osservazioni sul calo di ozono riguardavano delle zone precise, cioè riguardavano già l'Antartide, oppure il processo è generalizzato e lo si è misurato anche per esempio alle nostre latitudini intermedie?
1: Il processo è generalizzato, cioè anche se in effetti sull'Antartico il fenomeno è molto più spiccato e si sta cercando di capire perché in quella zona si sta verificando una caduta molto più drastica, che ha portato il livello attuale dell'ozono sull'Antartide a poco più del 50% del livello di 20 anni fa.
0: Su questo ritorneremo. Io vorrei adesso che lei, professor Vaglio, ci aiutasse a capire quali sono le possibili cause di questa riduzione, almeno le cause generali, diciamo. Ci sono delle ipotesi, suppongo.
1: Certamente. Si sono fatte molte ipotesi e comunque la maggioranza dei pareri, anche se non ci sono certezze, sono concentrati, per quanto riguarda appunto questa graduale riduzione del livello dell'ozono, sono concentrati su due particolari tipi di processi e due particolari tipi di sostanze. Da una parte si ritiene che possano essere i clorofluorocarburi come fonte di cloro a innescare dei cicli di distruzione dell'ozono. Dall'altra si ritiene che accanto a questi ci possano essere dei processi, anche qui ciclici, di distruzione dell'ozono in cui sono coinvolti ossidi di azoto formati o presenti nella stratosfera.
0: Io allora direi potremmo esaminare i due casi separatamente. Cominciamo con i clorofluorocarburi. Dove si trovano? Che cosa sono? A che cosa servono? Perché si producono?
1: Ecco, i clorofluorocarburi sono formalmente delle molecole che derivano dagli idrocarburi per sostituzione di tutti gli atomi di idrogeno con atomi di cloro e di fluoro. Per questa ragione sono delle sostanze molto inerti, quindi non reattive dal punto di vista chimico, e proprio per questa ragione vengono utilizzati in grande quantità, soprattutto per due scopi. Da una parte vengono utilizzati come liquidi negli impianti di refrigerazione, quindi frigoriferi, diciamo pure. Dall'altra vengono utilizzati come propellenti nelle bombolette spray per prodotti di uso comune domestico.
0: Sì, dalla schiuma per la barba alla lacca per i capelli,
1: deodoranti e così via.
0: Certo. Vediamo questi due usi intanto. Nel caso dei frigoriferi, dunque, come prodotto industriale si parla di freon, se non sbaglio.
1: Si parla di freon, certamente.
0: È possibile la sostituzione oppure è molto difficile?
1: Ecco, in questo settore ci sono delle difficoltà, perché sostanze così inerti, così adatte in questo settore industriale sono difficilmente sostituibili. Mentre è più facile, e in effetti ne è già da anni vietato l'uso, per esempio negli Stati Uniti, come propellente nelle bombolette spray.
0: Quindi è più facile sostituirlo e si può provvedere, insomma.
1: Certamente.
0: Ecco, ritorniamo al meccanismo, allora, di azione di questi clorofluorocarburi. Come agiscono?
1: Ecco, questi clorofluorocarburi, quando sono immessi nell'atmosfera, sia in seguito appunto a uso di questi vari bombolette spray che in seguito a perdite di impianti di refrigerazione, non rimangono inalterati nell'atmosfera, proprio perché sono inerti, e quindi possono, anche se in tempi molto lunghi, questione di anni, diffondere lentamente verso la stratosfera.
0: Perché sono più leggeri, quindi tendono a salire?
1: Sì, tendono a salire, diffondono in molti convettivi di vario tipo. Il fatto è che, non essendo reattivi, anche in tempi lunghi possono raggiungere le quote corrispondenti allo strato dell'ozono. In questa zona diventano invece reattivi. Perché? Perché possono partecipare a reazioni fotochimiche, ed è sempre la radiazione solare che è il mezzo attivante di questi processi, e a seguito appunto di assorbimento di radiazioni ultraviolette possono liberare degli atomi di cloro, che sono specie molto attive, e questi atomi di cloro, reagendo con l'ozono, formano degli ossidi di cloro che a loro volta possono reagire con altro ozono rigenerando cloro. Quindi si ha un processo ciclico in cui il cloro funziona da, diciamo pure, catalizzatore, e in cui comunque l'ozono viene trasformato in ossigeno e quindi si abbassa il suo livello.
0: Quindi, innescato questo processo, diventa molto difficile fermarlo, perché il cloro si rigenera e viene riutilizzato nel ciclo distruttivo. Poi ci sono questi ossidi di azoto, lei mi diceva anche, che agiscono. Qui il meccanismo è diverso, no? Meno attivo.
1: Gli ossidi di azoto sono essenzialmente due, sono il vero e proprio ossido di azoto di formula NO ed il biossido di azoto di formula NO2. Questi sono presenti anche nella nostra atmosfera, però sono reattivi, e quindi, a differenza dei clorofluorocarburi, si modificano e non diffondono inalterati nella stratosfera. Gli ossidi di azoto coinvolti nella distruzione dell'ozono, per cui, hanno origine differente. Da una parte sono emessi nei gas di scarico degli aerei supersonici che volano appunto nella bassa stratosfera, siccome la temperatura dei propulsori di questi aerei raggiungono è molto elevata, si può avere una reazione in cui azoto e ossigeno formano appunto ossido d'azoto e quindi formano nella zona dello strato di ozono questi prodotti che possono essere una concausa della distruzione dell'ozono. Un'altra causa di un'altra origine degli ossidi d'azoto nella stratosfera è legata alla formazione del protossido di azoto, cioè un gas di formula N2O che deriva dalla decomposizione di materia organica per azione di batteri che si trovano nelle acque o nel suolo. Questo protossido di azoto non è reattivo nei bassi strati dell'atmosfera, quindi si comporta allo stesso modo dei clorofluorocarburi, può diffondere in tempi lunghi, raggiunge la stratosfera, qui in seguito a reazioni fotochimiche forma ossidi di azoto, NONO2, che poi reagiscono con l'ozono e analogamente al cloro partecipano a cicli in cui si rigenerano ma durante i quali l'ozono è trasformato in ossigeno.
0: Ho capito.
1: Quindi questa è un'altra delle più importanti, così almeno si ritiene, cause di abbassamento del livello di ozono, dell'ozono stratosferico.
0: C'è stato un lungo periodo negli anni 50 e 60 in cui si sono fatti esperimenti nucleari nell'atmosfera. Questa può essere stata anche una causa di riduzione dell'ozono?
1: Certo, in quegli anni, si tratta dell'inizio degli anni 60 mi pare, furono fatti numerosi esperimenti nucleari nell'atmosfera. E si ritiene che in quegli anni ci sia stato un abbassamento del livello di ozono di circa il 4%. Il motivo è legato anche qui alle altissime temperature originatesi durante queste esplosioni, altissime temperature in seguito alle quali azoto molecolare e ossigeno molecolare reagiscono, formano ossidi di azoto, che poi per moti convettivi molto violenti raggiungevano durante quegli episodi la stratosfera, e quindi in effetti si ritiene che ci sia stata una caduta piuttosto elevata del livello d'ozono in quel periodo. Anzi, è stato calcolato che nel disgraziato evento di una guerra nucleare si potrebbe arrivare ad un abbattimento del livello di ozono dell'ordine del 60-70%. E allora questa caduta di protezione degli organismi viventi nei confronti delle radiazioni ultraviolette potrebbe portare a delle conseguenze ancora più disastrose dell'effetto diretto della radioattività sugli organismi stessi.
0: Quindi questo è un altro motivo, un motivo di più se si vuole, per evitare la guerra nucleare. D'altra parte, poi invece, il problema ozono è arrivato all'opinione pubblica soprattutto in seguito alle osservazioni fatte sull'Antartide. Tra l'altro, forse è il caso di ricordare che quest'anno la missione italiana in Antartide, la terza spedizione, credo, organizzata dall'ENEA in Antartide, ha studiato proprio il problema ozono con degli strumenti che si chiamano LIDAR, che credo che sia una specie di incrocio tra il laser e il radar. E d'altra parte la NASA e gli americani, università americane, hanno studiato in questi anni attentamente il problema, e le prime osservazioni, ricorderò, sono state fatte con un satellite con destinazione meteorologica, il satellite Nimbus, il Nimbus 7 mi pare in particolare, ha raccolto questi dati. Ecco, insomma, il buco di ozono nell'ozono dell'Antartide è poi quello che è arrivato all'opinione pubblica. Che cosa possiamo dire di questi studi e della situazione particolare dell'Antartide rispetto al resto dell'atmosfera terrestre?
1: Ecco, nel corso degli ultimi 8-9 anni sono state fatte delle misure accurate e continue del livello dell'ozono stratosferico al di sopra dell'Antartide, e si è constatato che si verifica in questa zona una caduta molto più accentuata che non nella media. Una caduta che è arrivata appunto nel corso di meno di 10 anni a portare il livello dell'ozono a circa il 60% di quanto si aveva alla fine degli anni 70.
0: Quindi quando si parla di strappo nell'ozono dell'Antartide è un'immagine così un po' giornalistica, ma poi non così lontana dalla realtà.
1: Realistica certamente, perché insomma stiamo arrivando circa a una riduzione del 50% del livello dell'ozono in quella regione. E si stanno facendo anche proprio l'anno scorso e quest'anno delle misure, dei dosamenti di sostanze presenti nella stratosfera al di sopra dell'Antartide per cercare di capire quali possono essere le cause che provocano una caduta così drastica del livello d'ozono. Sono state fatte in effetti varie ipotesi. Si è pensato di mettere in relazione questa caduta dell'ozono con l'attività solare, ma in effetti si è visto che non è molto probabile. Il motivo che adesso sembra essere il più considerato è legato alle particolari condizioni della stratosfera, della zona della stratosfera che si trova al di sopra dell'Antartide. È questa l'unica zona della stratosfera in cui per temperature e condizioni meteorologiche si possono formare delle nubi. E allora si è pensato che la presenza di queste nubi possa esaltare quelli che sono i processi di caduta dell'ozono anche su altre zone. Perché le nubi possono avere un effetto così, in questo caso, deleterio? Perché nelle nubi sono presenti fasi differenti, sostanze gassose, sostanze liquide, sostanze solide, con delle superfici di separazione di queste diverse fasi. E allora in generale si sa che le interfacce tra diverse fasi sono in genere delle superfici che attivano numerosi processi chimici. E allora una delle ragioni che potrebbe spiegare la differente caduta dell'ozono sull'Antartide o nelle altre zone è proprio una maggiore attività dei processi, che siano quelli che siano, dovuta a questa catalisi superficiale.
0: Ho capito, quindi questa è l'ipotesi attualmente più accreditata e che si cerca, credo, di verificare con le ricerche in corso.
1: Sì, si stanno facendo infatti delle misure nella zona di McMurdo Sound, che si trova a 78 gradi di latitudine sud, di dosamenti per esempio dell'ossido di cloro. L'ossido di cloro è una sostanza che è formata dal cloro con l'ozono, e allora per vedere se in quelle zone sono presenti ed eventualmente in quantità più grande che in zone differenti questi tipi di ossidi, il che comproverebbe da prima il coinvolgimento dei clorofluorocarburi, secondo una maggiore attivazione di questi processi dovuta verosimilmente alla presenza di questa superattività interfacciale.
0: Certo. C'è poi il problema, che qui possiamo soltanto accennare, dell'ozono nella bassa atmosfera, cioè al livello in cui l'uomo vive e agisce. Che cosa si può dire di questo, professor Vaglio?
1: Ecco, l'ozono nell'atmosfera che ci circonda direttamente si forma e fa parte, ed è un inquinante, e fa parte del cosiddetto smog fotochimico. Lo smog fotochimico è un particolare tipo di smog caratteristico di zone in cui si ha un elevato traffico automobilistico, quindi elevate emissioni, elevate si fa ovviamente, tutto è relativo, sì, di ossidi di azoto, cioè notevole insolazione, inversioni locali di temperatura per cui le masse d'aria rimangono stagnanti, e allora tutta questa miscela di sostanze per azione di reazioni fotochimiche dovute alla radiazione, in questo caso visibile, del Sole, innesca una serie di reazioni, e tra le altre reazioni anche di formazione dell'ozono, e reazioni in cui l'ozono è coinvolto nella produzione di aldeidi, chetoni, perossidi, altre sostanze ossidanti che possono provocare fenomeni irritativi all'apparato visivo soprattutto, e quindi almeno nella nostra atmosfera l'ozono ha una funzione che in effetti è differente da quella dell'ozono stratosferico.
0: Certo. Un'ultima domanda, perché credo ci rimanga un paio di minuti soltanto, o forse tre. Si usa anche l'ozono come battericida, mi pare, cioè ci sono questi apparecchi, questi ozonizzatori che dovrebbero, che immettono realmente ozono, per esempio nell'aria delle, non so, di ospedali o anche nelle nostre case. E poi forse viene usato anche in altri sistemi per esempio purificare l'acqua dai batteri. Ecco, queste applicazioni devono sollecitare in noi qualche cautela, oppure ci possiamo fidare di questi apparecchi, di questi strumenti, di queste tecniche?
1: Cioè, l'ozono in effetti per le sue elevate proprietà ossidanti è in grado di distruggere microrganismi, batteri, virus, sostanze organiche, e in effetti se è dosato in modo opportuno non ha effetti dannosi. Cioè, in questi strumenti l'ozono viene formato in seguito all'azione di scariche elettriche sull'ossigeno delle scintille, poi viene mandato in dosi opportune nell'aria, e in questo caso riesce a sterilizzare l'aria. Quando viene usato come battericida nell'acqua ha un notevole vantaggio rispetto al cloro: primo, perché è più attivo; secondo, perché a differenza del cloro, che può reagire con sostanze organiche presenti appunto nelle acque e formare dei prodotti di odore o gusto non troppo gradevole, certo, in effetti l'ozono evita questo fatto. Quindi si sta cercando di sostituire, almeno dove è possibile, l'ozono al cloro nella potabilizzazione delle acque, da una parte, sia per la sua maggiore attività, sia perché non provoca la formazione di sostanze che poi possono avere delle conseguenze dal punto di vista della gradevolezza, e poi viene utilizzato anche per eliminare appunto batteri o altre sostanze da acque reflue di scarico prima che queste vengano riemesse nei corpi idrici.
0: Certo, risposta telegrafica.

0: così una noia, però dosato opportunamente ha un'azione positiva sia per quanto riguarda la pulizia dell'aria che dell'acqua.
1: Grazie professor Vaglio, e a chi ci ascolta appuntamento tra 15 giorni.

Da Torino abbiamo trasmesso Appuntamento con la scienza di Piero Bianucci, a cura di Graziella Riviera, un programma della sede regionale per il Piemonte.

0: Ad Archimede, il racconto della scienza, una trasmissione del 1986 da Radio 3 sullo strappo nell'ozono, questo è il titolo preciso. Conduceva e firmava la puntata il giornalista e scrittore scientifico Piero Bianucci, che è qui con noi. Bianucci, l'impressione dopo 37 anni?
1: Sì, il tempo passa e la pronuncia rimane, la pronuncia piemontese è rimasta. Beh, diciamo che l'impressione è che il professor Vaglio ha dato delle nozioni di base molto buone. E l'impostazione del problema è stata molto corretta e poi oggi ci sarebbero tante altre cose da raccontare, cioè come si arrivò nell'87 a un protocollo a Montreal che permise di mettere fuori commercio, almeno nei paesi più sviluppati, i clorofluorocarburi, cioè questi gas usati come propellenti nelle bombolette spray. E quella era una parte importante, ma non la più importante. Il più era il freon che c'era nei frigoriferi e che serviva per le pompe dei frigoriferi e per gli scambiatori di calore dentro i frigoriferi. Quello era un gas molto maggiore come quantità nel contributo alla distruzione dell'ozono.
0: Il protocollo di Montreal, trattato internazionale per ridurre l'uso e la produzione di queste sostanze, è stato firmato nel 1987. Dunque in trasmissione non ne avete parlato perché è realizzata prima di quella data. Protocollo è entrato in vigore nel 1989, ratificato poi via via da 197 paesi.
1: Ecco, devo dire che questo sarebbe da raccontare oggi, che c'è stato un protocollo che per la prima volta ha messo d'accordo tutti e ha risolto un problema, risolto non definitivamente. Diciamo che si è cominciato a notare dopo il 1987 un graduale lento diminuire dell'effetto buco nell'ozono, il buco poco per volta andava cicatrizzandosi, alcuni paesi che non potevano sospendere la produzione dei clorofluorocarburi hanno avuto la possibilità di continuarla, è il caso della Russia per esempio, è il caso di paesi sottosviluppati per i quali bloccare di colpo la produzione sarebbe stato un disastro dal punto di vista occupazionale, si sarebbero persi molti posti di lavoro, però poi questi paesi nel tempo hanno scalato sempre di più verso il basso le loro produzioni e sono arrivati anche loro a contribuire all'abolizione di questi gas che distruggono l'ozono. Devo dire che questa gradualità deve esserci di lezione, cioè oggi noi stiamo parlando molto della transizione energetica, noi paesi ricchi dobbiamo e possiamo farla. Per altri paesi bisogna concedere una gradualità, perché se no si ottiene un rifiuto. Nel caso dell'ozono funzionò molto bene il fatto di concedere della gradualità ai paesi che non potevano immediatamente aderire. L'altra cosa che ricorderei subito è che nel 1995 comunque questo problema dell'ozono ricevette una consacrazione con il premio Nobel dato a Paul Crutzen. Paul Crutzen è il chimico che aveva ricostruito le reazioni che portano alla distruzione dell'ozono a causa dei clorofluorocarburi, del freon. Questo fatto ha dato anche un grande impulso alla riduzione dell'inquinamento da clorofluorocarburi, perché questa consacrazione ha fatto capire a tutto il mondo, non solo a quello scientifico, perché il Nobel è un fatto anche di prima pagina sui giornali, ha fatto capire che il protocollo di Montreal funzionava e ha funzionato. Oggi però nel 2019 c'è stato un risveglio del buco nell'ozono per cause non chiare, molto influisce l'attività solare, molto influiscono le stagioni e quindi la temperatura dell'alta atmosfera. Il fatto che adesso l'atmosfera si riscaldi potrebbe essere

0: dei fattori che portano a ricostruire il buco nell'ozono. E quindi si tratta di mettere insieme anche il tema dell'effetto serra. La previsione attuale è che nel 2060, con il trend che conoscevamo, il buco nell'ozono dovrebbe essere completamente cicatrizzato.
1: E infatti a fine estate 2023 l'ozono si è assottigliato come mai negli ultimi 43 anni. Il 15 settembre era ampio 25 milioni di chilometri quadrati, il doppio dell'Antartide. Dobbiamo preoccuparci, Bianucci?
0: Nessuno lo sa, forse gli scienziati lo saprebbero dire, io certamente no. È questa ripresa datata 2019. Fu in quell'anno che si fermò la restrizione del buco e ricominciò a allargarsi. Ci sono però, ricordiamolo, delle pulsazioni di questo buco nell'ozono, di questa rarefazione. Ricordiamo che l'ozono è nella stratosfera, anzi nella parte alta della stratosfera. La stratosfera incomincia sui 15 km e si estende fino ai 40-50 km. L'ozono è distribuito tra i 20 e i 35. Ora, questa zona è molto soggetta all'attività solare e alla pressione della radiazione solare e delle particelle che il Sole manda sotto forma di cosiddetto vento solare. Ecco, questa azione non è ben precisata nei modelli che abbiamo. Può darsi, e me lo auguro, che sia un fenomeno contingente, che sia quindi un fenomeno che rientra, sia una delle tante oscillazioni che la natura ci mette davanti. Certamente una tendenza che dal 2019 continua ancora adesso ci deve un poco preoccupare e bisognerebbe capire se è il riscaldamento globale che incide su questo. Io temo di sì.
1: Lei tornerà a occuparsi del buco dell'ozono? Leggeremo un suo pezzo, un libro? Ascolteremo un suo intervento su questo argomento?
0: Diciamo che questo incontro mi ha fatto venire voglia di ritornare sull'argomento perché fa di nuovo notizia, a quanto pare, e ci sono delle notizie da dare, indubbiamente. Sì, ci ritornerò.
1: La seguiremo. Siamo in chiusura, Piero Bianucci. Abbiamo iniziato parlando di ironia. Non le chiediamo certo una barzelletta, ma un saluto alla sua maniera.
0: No, le dico questo però, che noi giornalisti di solito ci spacciamo per esperti di tutto, di tutte le scienze, soprattutto i giornalisti scientifici. Beh, c'è una battuta secondo me molto bella. Scusi, lei è tuttologo? Anche.
1: Eccolo il saluto alla sua maniera. Lei cura un sito, invito tutti a visitarlo perché è pieno di spunti, approfondimenti, di aspetti anche divertenti e c'è tanto di quello che in questi anni ha fatto Bianucci per rendere chiara e farci appassionare alla scienza. L'indirizzo pierobianucci.it. Grazie per tutto, la disponibilità, la professionalità, la simpatia.
0: Grazie, grazie mille di questa conversazione e speriamo nella prossima.
1: Archimede, il racconto della scienza, è un programma a cura di Giacinto De Caro, che vi dà appuntamento alla prossima settimana su Rai Radio Tech & Te e quando volete, on demand, su Rai Play Sound. Un saluto da Danilo Angelelli.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.

RAI Radio Tecchetè. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techetè con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per i posteri. Stavolta è il turno di John Locke, il filosofo del liberalismo e dell'empirismo. È il filosofo che ha segnato tutta la tradizione di pensiero anglosassone dopo di lui. Le sue idee sul come conosciamo il mondo, su cosa noi stessi siamo in ultima analisi, su quali sono le basi per una cultura e una pratica politica corrette e su quello che un buon uomo di scienza deve essere, hanno plasmato generazioni di filosofi cresciuti e allevati idealmente da lui. Le nostre idee muoiono se non si rinnovano e rinfrescano, egli diceva. E grazie ai contributi di molti filosofi inglesi che lo hanno seguito, è proprio quello che è successo alle sue idee. Due sue frasi possono aiutarci a introdurlo per coglierne essenzialmente la natura. L'unica difesa contro il mondo è conoscerlo bene. Le leggi non vegliano sulla verità delle opinioni, ma sulla sicurezza e integrità di ciascuno di noi e dello Stato. Per Locke conoscere è il modo in cui il mondo esterno fornisce quelle informazioni che il nostro senso poi elabora criticamente e autonomamente per definirne una conoscenza. Il mondo in questa maniera non è più ostile straniero, ma preziosa fonte di risorse per meglio interpretarlo e per meglio viverci, ovviamente. L'uomo è dotato di queste capacità di ricezione ed elaborazione delle informazioni, che però necessitano, appunto, di dati che solo il mondo può offrire. L'intelletto umano sarebbe, a suo dire, una tavola vuota da riempire. Non c'è nulla che preceda l'esperienza che l'uomo fa del mondo. Quindi, se nulla c'è prima, l'uomo per migliorarsi deve essere costantemente aperto al dopo. Questo è il grande insegnamento che John Locke lascia a noi suoi virtuali discepoli. Quel che ognuno di noi è, in realtà, consiste in un accumulo stratificato ed elaborato di esperienze, che non ha nulla di semplice, ma che invece impone una elaborazione continua di se stessi e del proprio sapere, al fine di coltivare con la cultura il proprio spirito, facendo progredire con ciò l'intera umanità, che può crescere solo attraverso il progredire empirico del sapere collettivo, non con la violenza reciproca. Per questo l'uomo prospera in contesti istituzionali in cui le buone leggi vigilano, come si citava prima, sulla sicurezza di ognuno di noi, che in questo modo può dedicarsi al proprio arricchimento culturale e materiale e di conseguenza alla formazione di un clima aperto verso il nuovo, progressista, liberale e questa è una parola da tenere bene a mente, tollerante. Al centro del suo pensiero c'è l'individuo umano, pensato allo stesso tempo come autonomo, ma aperto al suo ambiente e quindi non predeterminato da una supposta essenza ideale già data, che non derivi dall'esperienza che di quell'ambiente in cui egli stesso è inserito, egli può fare. È un pensiero che è davvero sia teorico che politico ed è un pensiero che nasce in un tempo la cui esperienza ha plasmato una nuova società e, nel caso specifico di Locke, un nuovo modo di pensare.

0: Nella puntata di oggi avremo come ospite la professoressa Luisa Simonutti, direttrice di ricerca affiliata presso l'Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico e Scientifico Moderno del CNR, autrice di numerose pubblicazioni sul pensiero di Locke ed editor associata della rivista Studi Locchiani. Nella puntata di oggi ci aiuterà a comprendere alcuni aspetti del pensiero locchiano e per questo la salutiamo e la ringraziamo molto.
1: A mia volta ringrazio prima di tutto lei, gentilissimo Edoardo, e tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Grazie davvero, sono molto lieta di essere con voi.
0: L'Inghilterra del tempo di Locke è una nazione in cui avvengono cambiamenti decisivi nella sua composizione sociale e quindi nella sua organizzazione politica e più in generale nel suo ruolo nel sistema economico mondiale. Questi cambiamenti vanno a toccare anche il mercato, non uso questa parola a caso, delle idee e più nello specifico il pensiero repubblicano. Il commercio veniva visto come il fattore principale della civilizzazione e questo generava un nuovo modello di cittadinanza che soppiantava quello del vecchio proprietario indipendente armato a difesa della Repubblica. Puoi esporci questo nuovo clima ideologico, per così dire, e gli influssi che ha avuto sulla formazione del pensiero di Locke?
1: In effetti la ringrazio per questa domanda perché è uno dei grossi temi anche molto dibattuti tuttora nella letteratura critica locchiana. Bisogna dire che è un autore studiatissimo, ma che ha ancora tanti risvolti, diciamo, da indagare. Quindi, ecco sì, infatti il giovane Locke si trova in effetti in un momento storico. C'è stato Cromwell, quindi ci sono stati dei sommovimenti molto forti nella società, sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista anche naturalmente economico-sociale. L'arrivo di Cromwell ha significato anche la presenza di Cromwell, non solo, diciamo, questa esplosione, anche se vogliamo in qualche modo parlamentare, ma ha significato anche l'uccisione del re Carlo, che è stato uno shock terribile per tutto il mondo colto, ma anche, diciamo, per la popolazione. Perché toccare il corpo del re era una cosa che aveva, diciamo, un impatto grandissimo dal punto di vista anche emotivo, perché il re era ancora il re salvifico, il re che imponeva le mani, il re guaritore. Quindi, ecco, quindi questo e la società che poi restaura nelle sue forme comunque dopo Cromwell, diciamo così, della corona, quindi i regali, eccetera, con il re, naturalmente diciamo, si confronta con dei problemi appunto politici, ma anche sociali. Per esempio, uno dei fattori, diciamo, importanti è anche il fatto della grande povertà che si era affermata in tutti questi anni e in tutti questi sommovimenti sociali. E lo stesso Locke è sensibile a questo discorso, lo sarà nel corso degli anni e ritornerà su questo pensiero. Però effettivamente era un grosso problema che interrogava come interagire con questo aumento di popolazione povera, se costringerli a lavorare, quindi avere un impianto politico comunque, diremmo noi oggi, autoritario, oppure, diciamo, agire in altri modi, avere aspetti, attenzioni più etiche. Il problema dell'etica, della morale era molto sentito all'epoca. Un altro elemento è anche la vicina Olanda, che dà degli impulsi importanti all'Inghilterra. I rapporti sono estremamente stretti, economici soprattutto, ma anche politici. Poi ci sarà poi la gloriosa rivoluzione, quindi voglio dire, a quel punto lì è evidente che arriverà un re olandese, ma insomma, in questi anni del pieno 600 è un esempio di convivenza politica ma anche economica. Perché uno dei dettati, diciamo, del liberalismo degli anni del Seicento è quello che per favorire la vita delle persone, favorire l'economia, ci vuole la pace. Quindi c'è questo intreccio tra società civile, economica, diciamo, organizzazione economica e diciamo, mondo politico, che anche questo è molto significativo e che lo vede, diciamo, nelle sue esperienze di giovane molto valente, che studia prima a Londra, poi a Oxford, insomma, educato, diciamo, all'interno della Chiesa inglese, educato in modo molto tradizionale, regalista. Il padre era un ufficiale, insomma, aveva de dei ruoli sociali e politici, quindi ecco, però ecco, vive tutti questi sommovimenti, li guarda, influiscono, tant'è vero che alcuni studiosi hanno visto, insomma, in questa sua prudenza politica anche qualche attenzione o qualche scivolamento o qualche curiosità hobbesiana, però questo, diciamo, è un po' anche un altro tema.
0: Locke nasce nel 1632 nella contea inglese del Somerset. Il padre era un procuratore ed ufficiale giudiziario. Ad appena 10 anni vive uno dei periodi più turbolenti della storia inglese, la prima rivoluzione, con la dura lotta fra i sostenitori del re e i sostenitori del Parlamento, che si concluse con il regicidio del re Carlo I nel 1649 e l'instaurazione del cosiddetto Commonwealth of England, il governo di stampo repubblicano che esercitò il potere nel Regno d'Inghilterra, poi in Scozia ed Irlanda, che a partire del 1653 si trasformò in un governo personale del cosiddetto Lord Protettore, Oliver Cromwell, che, dopo aver guidato la rivoluzione e dopo alcuni mesi di governo ultraparlamentare con esperimenti di democrazia diretta, sciolse le Camere senza riformarle e cominciò a governare in maniera personale e, in fin dei conti, dittatoriale fino alla sua morte. Il padre di Locke era stato parte in causa della rivoluzione, in quanto aveva combattuto nelle milizie parlamentari. Alla fine della guerra civile, John Locke entra a studiare ad Oxford, dove si laurea nel 1658 e vi rimane come insegnante di retorica e di greco. Nel 1666 inizia a studiare anche medicina, entrando in contatto con molti scienziati famosi, fra i tanti anche con il celebre Robert Boyle, quello della legge omonima che stabilisce che per ogni gas a temperatura costante è costante anche il prodotto della pressione esercitata per il volume occupato. Da qui inizia anche a lavorare come medico, pur non essendosi laureato come tale, e grazie a questa professione fa l'incontro che segna i suoi anni successivi, quello con l'importante uomo politico Lord Ashley, conte di Shrewsbury, di cui diverrà medico personale e soprattutto consigliere politico negli anni in cui tenne la carica di Lord Cancelliere, ovvero quella di responsabile del funzionamento e di garante dell'indipendenza delle corti di giustizia. Nel 1675 Locke va in Francia per motivi di salute e coglie l'occasione di approfondire il pensiero dei grandi filosofi francesi del tempo, Cartesio su tutti. Qui inizia la stesura del suo capolavoro, il saggio sull'intelletto umano. Tornato in Inghilterra, continua a lavorare per Lord Ashley, ma quando questi perde il favore del re Carlo II, ripristinato sul trono per via di alcune sue posizioni politiche, e viene costretto all'esilio nei Paesi Bassi, Locke lo segue e diventa attivo sostenitore del contendente al trono, Guglielmo d'Orange, che stava preparando una spedizione per far valere il proprio diritto al trono. Alla fine degli eventi, bellici e non solo, a noi noti come Gloriosa Rivoluzione, Guglielmo e la moglie Maria Stuart vennero proclamati monarchi alla pari d'Inghilterra, dando il via nel 1689 a un nuovo tipo di monarchia, parlamentare, che con la Dichiarazione dei diritti e il Bill of Rights vedeva riconosciute ufficialmente le prerogative del Parlamento, un luogo cioè in cui per la prima volta nella storia venivano dibattuti in pubblico gli affari dello Stato. ponendo dei limiti espliciti all'autorità del re, a cui rimaneva in mano, in buona sostanza, solo il potere esecutivo. Locke è sostenitore, sia teorico che pratico, del nuovo regime e proprio nel 1689 pubblica le tre sue più importanti opere, quel saggio sull'intelletto umano che aveva cominciato a scrivere in Francia, i due importantissimi trattati sul governo e la celebre Epistola sulla tolleranza. Le opere ottengono grande successo e la fama di Locke come maggiore esponente culturale del nuovo regime si fa sempre più rilevante. Egli stesso arriva a occupare in prima persona cariche politiche importanti, come quella di consigliere per il commercio nelle colonie, carica che gli permette di osservare praticamente e in prima fila, per così dire, il funzionamento dei commerci internazionali e che gli permette anche di sviluppare quelle intuizioni che, a ragion veduta, ne fanno il padre nobile di quella disciplina oggi conosciuta come economia politica. Negli ultimi anni si ritira a vita privata nel castello di Oates, nell'Essex, ospite di una sua amica, dove muore nel 1704, sepolto con tutti gli onori, e gli viene anche edificata in suo onore ovviamente, una statua fuori dalla Royal Academy of Arts a Londra.

0: Come si è detto, Locke inizia a scrivere il suo saggio sull'intelletto umano durante il periodo francese degli anni 70 del 1600. Ma la sua riflessione filosofica, critica e autonoma non nasce lì. Nasce da un confronto serrato con la realtà politica e religiosa conflittuale in cui è immerso, con la sua esperienza, sin da bambino. Locke decide di scrivere un saggio sull'intelletto umano perché vede che solo analizzando nella sua portata e nei suoi limiti questo strumento di conoscenza, ma anche di convivenza, è possibile capire quali fra i problemi più rilevanti per l'umanità, quelli politici e religiosi, prima di tutto, fossero risolvibili razionalmente e quali no. Per lui non erano state certamente sufficienti le soluzioni di chi, come Cartesio, aveva sostenuto che bastava adottare un metodo certo e ben fondato per far funzionare bene l'intelletto e quindi la società, sulla base della convinzione che la ragione avesse dentro di sé un potere assoluto e autonomo di risoluzione dei problemi e di imposizione delle proprie soluzioni. Locke diceva che era la realtà vissuta da tutti a dire che questa soluzione non poteva andare bene, perché la ragione non aveva e non dimostrava di avere questo potere. Bisognava quindi analizzare i limiti dello strumento della ragione, ovvero sia i limiti dell'intelletto umano, per capire conseguentemente i limiti di quel potere della ragione non più considerato assoluto. Per analizzare l'intelletto bisognava allora analizzare ciò di cui l'intelletto è fatto, le sue idee, insomma. E durante questa analisi Locke si fa critico veemente di tutta una tradizione di pensiero che, a partire da Platone, vede nell'animo umano la presenza di idee innate, non derivanti cioè dall'esperienza. Per lui invece ogni cosa che ritroviamo nella nostra mente viene e nata dall'esperienza e non esistono idee la cui conoscenza non sia nata nell'esperienza stessa. Questa tesi non è una innovazione di Locke. Ciò che lui sostiene invece di davvero nuovo è che non possa proprio esistere qualche idea della mente che, per principio, possa evitare un possibile controllo dell'esperienza. L'intelletto, cioè, non è autonomo rispetto all'esperienza, che anzi, fornendogli continue occasioni di verifica, lo potenzia nella sua capacità di elaborare idee. Questo non significa sminuire il potere dell'intelletto di pensare, più semplicemente lo lega all'ambiente in cui è inserito, rispetto al quale deve mantenersi costantemente aperto per ottenere altrettanti modi di verifica delle proprie idee. In tal modo Locke responsabilizza il singolo individuo pensante che è chiamato, cioè costantemente, a elaborare autonomamente ciò che l'esperienza gli insegna, senza che nulla possa, per principio, sottrarsi a tale verifica. Una affermazione dall'evidente valore politico. Locke inoltre distingue alcune conoscenze che possono raggiungere il grado di certezza. Ad esempio, il fatto che noi conosciamo le cose fuori di noi solo grazie alle sensazioni che abbiamo di quelle cose. Il tavolo che ho davanti a me adesso, io lo conosco perché lo vedo, da quelle altre che invece sono solo probabili, perché esposte sempre alla prova, appunto, dell'esperienza. Oppure distingue ancora conoscenze per fiducia, nel fatto che noi non abbiamo ragioni di dubitare che chi le sostiene e ce le condivide voglia ingannarci. E distingue ancora conoscenze opinabili, il cui grado di certezza, lo dice già il nome, è davvero minimo. Su questo punto sentiamo, appunto, l'autorevole parere della professoressa Simonutti. Nell'epistola al lettore che funge da prefazione al suo saggio sull'intelletto umano, Locke descrive un episodio che, Dato quanto abbiamo detto in precedenza sulla situazione inglese fra 6 e 700, doveva essere molto comune. Essendosi 5 o 6 amici miei riuniti nella mia stanza a discutere di argomenti molto diversi dal presente soggetto, ben presto ci trovammo in un vicolo cieco. E dopo aver fatto alquanti sforzi, senza con ciò progredire verso la soluzione, a me venne il sospetto che avessimo adottato un procedimento errato e che prima di applicarci a ricerche di quel genere fosse necessario esaminare le nostre facoltà e vedere con quali oggetti il nostro intelletto fosse atto a trattare e con quali invece non lo fosse. Quali sono gli esiti delle sue ricerche in merito alla natura delle idee umane e al percorso epistemologico di formazione della conoscenza?
1: Anche questa la ringrazio, è una bella domanda. Tra l'altro mi offre l'opportunità di raccontare così una curiosità, insomma, di Locke, che noi pensiamo sempre come un personaggio molto così forse imponente, eccetera. In realtà era una persona, secondo me, molto prudente, molto cauta, però amava molto circondarsi di alcuni amici, come proprio descrive, e questo lui lo ha fatto più volte, non solo quando stava appunto a Oxford o comunque presso il conte di Shrewsbury, ma anche per esempio durante il suo viaggio. Lui ha passato quasi 3 anni, 2 anni e mezzo, quasi 3 anni in Francia. Anche in questo caso, soprattutto a Parigi, aveva trascorso diversi mesi a Parigi, aveva radunato attorno a sé alcuni amici per discutere, e addirittura aveva scritto poi delle regole di questo dry club, delle regole di buon comportamento nella discussione collettiva. E anche quando era in Olanda, di nuovo, aveva ricreato questa piccola comunità, perché era importantissimo lo scambio di idee, di libri, di informazioni. E lei mi chiedeva appunto nella costruzione. Sì, è vero, Locke dedica molta riflessione, soprattutto nel saggio sull'intelletto umano, al tema dell'errore, al tema della buona comprensione. Come fare a non cadere in idee ingannevoli, in percorsi ingannevoli. E questo effettivamente lo spinge a cercare un metodo che è quello appunto della costruzione della conoscenza a partire dall'esperienza. L'esperienza crea un bagaglio di informazioni che vengono poi ovviamente strutturate e elaborate dall'intelligenza, dall'intelletto umano, e quindi creano poi la conoscenza, quindi la conoscenza immediata, ma anche la memoria, anche un po' tutto l'apparato, diciamo, che fa parte appunto delle caratteristiche dell'essere umano. Ecco, quindi questo credo, ma mi azzardo così in questo nostro colloquio, così che ritengo molto anche appunto così amichevole. Penso che la sua esperienza di medico, non dimentichiamoci che Locke ha fatto studi di medicina, naturalmente come tutti i gentiluomini dell'epoca sapeva di greco, di latino, forse anche di arabo, conosceva, diciamo, tutta la classicità, però la sua specializzazione, semmai l'avesse portata a buon fine, ma lui ha fatto il medico. E quindi ha un approccio, diciamo, si interroga su come fare una diagnosi e come fare una cura, come fare produrre una, diciamo, poi la salvezza di questo corpo, no? Quindi ha un approccio, secondo me, abbastanza coerente, anche quando parla delle cose più astratte, anche quando parla della resurrezione, anche quando parla, diciamo, ovviamente dei processi della conoscenza dell'essere umano. E questo secondo me è molto, molto interessante. Poi, lui è stato uomo della Royal Society, quindi diciamo frequentava, era amico di Robert Boyle, illustrissimo chimico, e di questo entourage veramente di scienziati, ecco, di matematici. Quindi è una personalità che prende. Questo è un po' il mio sentimento. Prende da molti ambiti quando costruisce il suo saggio sull'intelletto umano. Ecco, è un uomo che vive nel suo tempo, che dialoga col suo tempo, non ci svela mai le sue fonti, ma questo va bene. Lui diceva: rispetto i letterati, tutti gli uomini di scienza, poi però io mi faccio le mie idee e le scrivo. Ecco.
0: La concezione dell'intelletto umano di Locke ha delle conseguenze anche su un altro punto rilevante. L'io, l'identità personale, a suo modo di vedere, non è qualcosa di sostanziale, di permanente ed eterno, l'anima come spiritello che alberga dentro di noi. Proprio perché non conosciamo nulla senza farne esperienza, anche la nostra identità personale dipende dalla nostra capacità di farne esperienza, quindi dalla nostra capacità di sentire dentro di noi che stiamo avendo delle sensazioni, o di oggetti esterni a noi o di nostri stati interni. Come ogni esperienza, anche quindi la nostra esperienza di essere noi stessi, quella che oggi noi chiameremmo coscienza, avviene nel tempo e in quanto tale passa, scorre. Così concepita, allora, perde la consistenza che avrebbe se la pensassimo come un'anima che sta dentro di noi come un nocciolo sta dentro la pesca. A parere di Locke, non è nulla di tutto ciò. La nostra coscienza diventa invece qualcosa il cui filo si può interrompere proprio perché scorre costantemente. Questa coscienza allora sarebbe un flusso di sensazioni presenti che si connettono attraverso la memoria a sensazioni passate e attraverso la preoccupazione, il concern in inglese, si connettono al futuro, a ciò che l'esperienza dell'ambiente ci potrebbe presentare. Siamo coscienti della nostra identità quando diventiamo capaci di sentirci dinamicamente, per così dire, cioè all'interno di questo scorrimento delle nostre sensazioni autosentite, vissute cioè in prima persona. È qualcosa allora che intuiamo, non che afferriamo per poi magari buttarlo come facciamo col nocciolo della pesca. È qualcosa che strutturalmente passa, sfugge e che quindi ha dei vuoti nella sua presenza. Vuoti che dobbiamo colmare noi con il lavoro del nostro intelletto critico. Le nostre idee, diceva Locke, muoiono prima di noi se non si rinnovano e rinfrescano. La nostra coscienza va costantemente rinnovata, è frutto di lavoro. Ogni uomo deve, mi si passi l'immagine, sforzarsi di essere la sua identità. Per questo è fondamentale l'educazione come lavoro su se stessi. Questa concezione di Locke è all'origine di tutta la tradizione di pensiero illuministica e liberale. Tutta la sua filosofia, come diceva un acuto interprete come il compianto Remo Bodei, tende a creare uomini propensi a ragionare e a criticare autonomamente. E uomini di tal genere non possono vivere in stati in cui il potere è affidato a monarca o a una istituzione totalmente autoreferenziali e assoluti, e loro sono o sarebbero semplicemente dei sudditi. No, per Locke gli uomini pensanti che vivono in società insieme ad altri uomini sono innanzitutto e tutti quanti cittadini dotati di diritti e responsabilità verso la politica come opera collettiva e non come esclusiva di un sovrano autoreferenziale. La libertà di espressione delle proprie idee innanzitutto. E il diritto alla proprietà, che è sempre frutto del lavoro, come frutto del lavoro intellettuale di noi su noi stessi, la nostra stessa coscienza, Sono diritti che non si possono cedere a nessuno in nessun patto associativo. Ogni cittadino è responsabile di fronte a sé e di fronte allo Stato in cui vive dei suoi doveri di uomo e di cittadino. Queste sono le basi del pensiero politico di Locke, che ne abbiamo parlato in precedenza, e assieme la molla e l'obiettivo del suo pensiero teorico. Non avrebbe mai impostato una critica dell'intelletto umano se non lo avesse visto in ultima analisi come lo strumento essenziale per la convivenza politica e pacifica degli esseri umani universalmente capaci di pensare. Per approfondire queste sfumature della visione politica di Locke, poniamo due domande alla professoressa Simonutti. In che maniera Locke declina i concetti hobbesiani di stato di natura e di stato civile, political society, e come vi inquadra i temi della differenza fra diritto di proprietà e sovranità, del lavoro e del denaro?
1: Grazie per questa difficile domanda. In effetti, appunto, era un uomo che era molto, appunto, educato diciamo, all'interno della tradizione, pur essendo repubblicano probabilmente, perché appunto era nell'entourage poi del conte di Shrewsbury con tutti i complotti dell'epoca, ma insomma, però era comunque dentro il mondo anglicano, quindi dentro un establishment che per esempio è convinto anche il mondo latitudinario, il mondo di quelli diciamo del clero, comunque dei dotti. Più aperti, era comunque legato al tema dell'obbedienza allo Stato, quindi all'organizzazione statale, alle leggi. Ecco, quindi è chiaro che Locke sta dentro questo contesto, però certamente secondo me non è sicuramente un hobbesiano come a volte si usa dire, perché per lui non è tanto importante diciamo, il dominio sulla proprietà su qualche cosa, ma quanto quello di avere diritto a qualche cosa, cioè l'uomo nasce libero, nasce capace di organizzarsi, fa il patto naturalmente sociale per vivere in pace, per avere protezione, per avere garanzia di questi valori fondamentali, appunto come la proprietà e anche la possibilità del lavoro. Ma la differenza proprio la metterei così. Il suo punto di vista è di costruire una società atta a fare qualche cosa piuttosto che a dominare su qualche cosa. E questo sia per quanto riguarda la proprietà, sia per quanto riguarda il lavoro. Prima si parlava dei poveri, no? Che c'era stata questa letteratura per indurre il governo a costringere i poveri a lavorare, quindi anche a sfruttare, eccetera. E Locke dice proprio in un librettino, insomma, in alcune pagine, dice: no, ma co cosa facciamo di questi poveri? Non possiamo costringerli, dobbiamo aiutarli certamente a poter lavorare, per poter vivere, per poter avere la proprietà, per poter naturalmente raggiungere uno status. Quindi l'atteggiamento è, diciamo, quasi con una valutazione etica dei problemi politici. Ecco, ora poi naturalmente è un uomo assolutamente dotto e complicato, però anche per esempio. Lui, diciamo, per quanto riguarda la circolazione del denaro, lui scrive due, anzi, li voglio citare, degli importanti scritti che vennero tradotti in italiano, tra l'altro. Guardi, c'ho qui, nel 1760, 51-60, insomma, in questi, quindi nel 1700 c'è una traduzione, tra l'altro pubblicata a Firenze, dei ragionamenti Sopra la moneta, l'interesse del denaro, le finanze e il commercio. Sono tutti scritti appunto da John Locke, che si interrogava su questo insieme a colleghi matematici come William Petty e altri che scrivevano proprio di economia, proprio perché c'era il bisogno di capire come riorganizzare una società che aveva avuto la grande, per esempio, il grande fuoco a Londra, il 1665, grandi epidemie distruttive. E quindi cominciano a fare, cioè, in qualche modo scientifico, delle analisi di queste condizioni per trovare delle risposte. Tra l'altro Locke aveva anche degli incarichi, magari più avanti negli anni, diciamo con degli incarichi economico-politici, con diciamo le commissioni per il commercio, sia con il mondo inglese sia con le colonie. Quindi era un uomo che appunto aveva attenzione a questi aspetti. Spero di aver risposto, non lo so.
0: Nell'architettura costituzionale del potere, secondo Locke, il potere, diciamo così, centrale, cioè quello di fare le leggi, nasce immediatamente limitato, in senso orizzontale, dalla compresenza di quelli esecutivo e federativo, in senso verticale, poiché subordinato al potere costituente della società da cui è stato istituito e da cui può essere destituito o mutato in base a una constatazione di mancata coerenza con la fiducia ripostavi. Può spiegarci in breve quello che Locke auspica sia un buon funzionamento dei poteri in una società sana?
1: Beh, diciamo questo è un grande tema che va un po' al cuore non solo degli scritti lockiani più politico-religiosi, più politico-teologici, ma anche del mondo inglese della seconda metà del Seicento. Come dicevo prima, c'è stato questo grande sconvolgimento dato dall'omicidio, dall'assassinio, o comunque no, dall'assassinio, ed è stato giustiziato, diciamo, il re Carlo I, e quindi questo, però, diciamo, c'è un grande interrogativo non solo sulla figura del re, ma anche su quanto legittimo sia il potere sovrano illimitato. E questo ci aiuta ancora una volta la Francia, perché di nuovo i collegamenti, no, tra il mondo francese, le guerre di religione e il mondo inglese era significativo. Ecco, questi, diciamo, passare di qua e di là della Manica, soprattutto per le idee, per le grandi idee, era usuale, ecco, non c'erano confini in questo senso. Per esempio, un grande trattato sulla legittimità di giustiziare o di ammazzare, di uccidere un tiranno, Vindicia contra tiranno, su un famoso libro pubblicato negli anni 70 del 500. Tra la Francia e la Svizzera, insomma, in queste anche pubblicazioni un poco clandestine, eccetera, che era nella biblioteca di Locke, lui aveva una copia di questo. Cioè, c'era un'interrogazione, un interrogarsi su come costruire una società, appunto, che sia garante delle cose principali, ossia la proprietà, la vita, la possibilità di credere nella propria religione, la possibilità di commerciare, la possibilità di una vita, diciamo, in qualche modo dignitosa. Questi sono un po' gli interrogativi che sono nel secondo trattato, e infatti dice, insomma, non viene tutto così dall'alto o da una visione paternalistica. C'è qualche cosa che si costruisce con un patto tra persone che demandano la propria capacità organizzativa ai rappresentanti, ai cosiddetti magistrati, che mi garantiscono poi la pace interna, quindi libertà, vita, proprietà, eccetera, e la pace esterna, perché anche questo era un grosso problema, come difendersi appunto da guerre, eccetera. E questo è un aspetto. E poi naturalmente è un discorso che non solo troviamo nel secondo trattato, ma anche nella lettera sulla tolleranza, dove ben consapevole che la religione può essere un deterrente per guerre interne, o anche per guerre, non solo guerre civili, ma anche guerre, diciamo, esterne, anche questo è qualcosa che va regolato. Quindi, e in questo regolamento non c'è un famoso paragrafo del trattato del secondo trattato in cui davanti a delle condizioni di estrema tirannia, di rottura del patto da parte del tiranno, c'è il diritto di fare qualcosa, di reagire come singolo, come popolo, come comunità che è tradita, diciamo, dal patto che è stato firmato, diciamo, con i propri magistrati o con il proprio re o con i propri rappresentanti. Quindi, certamente, è un uomo che si interroga molto, legge molto, perché non solo nella sua biblioteca, poi, come sappiamo, nella biblioteca abbiamo tanti libri che non abbiamo mai letto e non leggeremo mai.

0: inglese e anche olandese, ma anche dei libri di viaggio e delle curiosità riguardanti il vicino Oriente, il lontano Oriente e anche il mondo sudamericano, diciamo, ecco. Quindi era una persona che sicuramente ha dedicato la vita a questo, del resto non si è sposato e quindi anche questo probabilmente ha aiutato a concentrarsi sul lavoro.
1: C'è un ultimo punto da approfondire del grande Lascito Locchiano a noi posteri. Per lui il problema fondamentale degli esseri umani non è solo quello di trovare un'adeguata architettura politica che, ponendo fine alle guerre civili, consenta il fiorire e non l'appassire dei cittadini di quello Stato, ma anche quello di garantire una pacifica convivenza all'interno di quello stesso Stato a quelle particolari espressioni di idee umane che sono le fedi religiose. Per Locke bisognava mettere in atto un dispositivo assieme individuale e sociale per garantire che nessuna religione positiva e organizzata potesse imporre i propri valori religiosi sulle altre o tramite leggi dello Stato o tramite violenza fisica. A questo strumento di pacifica e feconda convivenza di più fedi in un medesimo stato, Locke dà il nome di tolleranza e gli dedica addirittura un saggio sotto forma di lettera, sul quale chiederemo per l'ultima volta l'aiuto della professoressa Simonutti perché ci spieghi quanto potente e attuale sia il messaggio contenuto in quelle righe. Nel 1685, dall'esilio in Olanda causato dalla situazione politica e religiosa inglese, Locke scrive quella lettera sulla tolleranza che, pubblicata 4 anni dopo, può essere vista come il coronamento del suo discorso politico. Io personalmente ritengo sia un testo che ha mantenuto anche oggi, nel 2024, un suo valore pressoché immutato. Puoi esporci in breve quali sono i concetti fondamentali di quest'opera e rispondere alla domanda se o se non questo testo ha ancora qualcosa da dirci oggi?
0: Grazie davvero per la bella domanda. In effetti uno si domanda come mai nel 1685, sì, è vero che è in Olanda, ma decide improvvisamente Locke di partire e andare a Kleve, nel Brandeburgo, quindi di oltrepassare il confine verso, diciamo, la Germania. Sconsigliato dai suoi amici che dicono: "No, oh, è pericoloso non andare, ma chissà con chi ti trovi là, ma insomma ti sei organizzato". Lui, segretissimo, non racconta nulla, non racconterà neanche dopo e parte con pochi libri, tra cui uno del suo amico Limbor, Philippus von Limbor, che era appunto, aveva dei capitoli sulla tolleranza, e passa un intero inverno tra il 1685 e 86 a Kleve e scrive la lettera sulla tolleranza. Ma dice: ma come mai è andato là? Ecco, non si sa, però Locke, 20 anni prima, proprio 20 anni prima, aveva avuto un incarico di ambasciatore e come al seguito di un ambasciatore, scusi, come segretario. E quindi lui va a Kleve, giusto appunto, proprio come attaché, senza nessun ruolo particolare, però visita questa città in cui ci sono delle cose molto particolari in seguito alla legislazione tedesca, cioè, che esistono delle chiese che sono adibite in modo che abbiano più entrate o che ogni entrata sia divisa, e in questa chiesa potevano fare il loro proprio culto sia cattolici, sia calvinisti, sia luterani. Anche anabattisti in alcune zone, in alcune città del Brandeburgo. Quindi probabilmente, ma questo lo metto come appunto un aneddoto, vedere Così, toccare con mano, se si può dire, questa realtà che può essere diversa da quella che

usualmente vediamo, può avere poi motivato a ritornare in un posto così, diciamo così, aperto per scrivere la sua lettera sulla tolleranza. Che cosa contiene? Beh, diciamo, comincia subito dicendo che è un dialogo rivolto ad un amico con cui aveva discusso a lungo questi temi, appunto Philippus van Limborg, che per costruire una società pacifica, perché questo era, diciamo, uno dei temi, il tema di tutto il Seicento e anche nel Settecento, portante di tanta riflessione, come costruire una società in pace sia internamente che esternamente. Internamente come? Con tutti i conflitti religiosi che lui stesso ha visto, con i dissidenti, i sociniani, gli anabattisti. Il mondo arabo, islamico, perché anche questo, il mondo ebraico, che erano delle realtà presenti nella società olandese sicuramente, ma anche inglese. Ecco, quello è quello di costituire, di organizzare la Chiesa, le Chiese, la Chiesa e lo Stato in modo indipendente, rispettivamente. Che si rispettasse reciprocamente nelle leggi, ovviamente condivise dello Stato. E lui diceva, senza perseguire chi ha dei culti diversi da quello, diciamo, stabilito per legge in una data società, quindi per esempio la società inglese, il mondo anglicano, ma che permetteva a ognuno, nei limiti appunto delle regole civili, quindi delle leggi dello Stato, di esprimere pubblicamente il proprio credo, quindi non solo nel proprio cuore, come lo stesso Hobbes dice: no, non c'è nessun problema, uno nel suo cuore, nel foro interno, può credere quello che vuole, l'importante è che esternamente ubbidisca alla Chiesa e allo Stato. No, Locke dice: no, un momento, non solo internamente, ma io posso anche fare, diciamo, esprimere il mio culto pubblicamente secondo certe regole. E infatti ci sono dei passi bellissimi, tutt'oggi fondamentali, perché per esempio lui dice: non è importante, io posso benissimo, noi possiamo benissimo andare il venerdì nella moschea a diciamo, avere il culto insieme al mondo islamico. Possiamo andare il sabato, benissimo, a esprimere il nostro culto insieme al mondo, nel tempio ebraico. E possiamo benissimo andare la domenica nella chiesa cristiana. Quello che è importante è che tutte queste persone siano dei cittadini rispettosi delle regole, diciamo, della convivenza stabilita per patto. E quindi questo è secondo me, estremamente interessante, sia appunto dal punto di vista dell'apertura politica e organizzativa dal punto di vista dello Stato, ma anche il fatto di essersi interrogato su queste realtà religiose altre. Quindi non solo le varie sette cristiane, ma anche quelle extra cristiane, che hanno uguali diritti e che devono poter manifestare il proprio culto, però certamente dentro certe regole. E Locke è molto attento. Un'altra cosa, magari così, quasi non è aneddotica, ma insomma è una curiosità: nel mondo inglese degli anni 40, 60 e poi 80, Locke è a Oxford tra il 60 e l'80. Ecco, c'era veramente un'attenzione per il mondo extra europeo, non solo per il lontano Oriente, ma anche per il vicino Oriente. E per esempio l'arcivescovo Laud aveva chiesto che alla compagnia del Levante, che ogni volta che faceva un viaggio, ovviamente per scambi economici, dovesse portare documenti,
oggetti, libri, manoscritti dal mondo arabo, inteso nel senso più largo, persiano, arabo, persiano, ottomano, eccetera. Quindi a Oxford, ma in Inghilterra, comunque a Oxford, è arrivata una mole enorme di questi materiali manoscritti proprio negli anni tra il 40 e il 60, 70 del 1600. E questo ha contato per i dotti di Oxford, che poi era un quadrilatero piccolissimo dei tanti college che erano, insomma, a portata di 50 passi l'uno, insomma, quindi ecco, anche questo probabilmente ha aiutato i pensatori dell'epoca a interrogarsi su mondi grandi, su un mondo grande. E quindi credo che Locke questa attenzione l'avesse sempre avuta, perché aveva fatto questo viaggio in Inghilterra. In Francia, scusi, in Francia, per tutta la Francia, aveva girato da Calais giù a Montpellier, tornando indietro per Bordeaux 2 volte. Quindi si era interrogato, aveva visto cose diverse, aveva visto una natura diversa, perché co che cosa coltivavano a Montpellier? Le olive, frutti diversi, cioè era un. Aveva, e quindi era uno che amava interrogarsi, io credo, insomma, e non darsi risposte scontate. Questo forse si può dire.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: La grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il Settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.
2: Io, quando entro in palcoscenico, è come una forma medianica. Cioè si acquista una dimensione, non si è nello stato normale. Io tante volte, per esempio, ho avuto la sensazione, mentre allungo una mano, di sentire qualcosa che esce dai polpastrelli, delle dita, come un fluido, un qualche cosa che va. E io capisco molto il pubblico, lo sento, quando si fa quel silenzio assoluto. Ed ho l'impressione come se tutto il pubblico fosse piegato sulle mie spalle.
3: Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Il sommario di questa settimana. I Logionisti, vita, morte e miracoli del logionista in sede e in trasferta. Ma cos'è questa crisi? Se lo chiedono Mirella Freni, Magda Olivero, Lucia Valentini Terrani. Massimo Bogianchino, breve storia del teatro lirico, dalla corte al privato allo Stato. L'elevazione dello spirito, ovvero Fiorenza Cossotto. L'importanza del cuore, ovvero Maria Caniglia. Il regista in angustie, Mario Missiroli. Enrico Iob, breve storia della scenografia, dal cartone alla regia. Come Kathy Berberian non rompe col passato vivendo nel presente e cantandolo tutto. Del monaco a cavallo, nel quale si dimostra che non è eccezionale una lunga carriera, ma è eccezionale l'importanza della provincia. Giorgio Gaslini, ovvero i costi della povertà, dove si impara che per guadagnare spazio è anche utile rinunciare agli elefanti. Un programma di Franco Quadri, regia di Chiara Serino, presenta Veglio Baldassarre.
4: Opera lirica anno zero. Zero in compositori, zero in cantanti. E per tradizione si parla di un pubblico mummificato. Anni 70. È ancora tempo di melodramma?
5: Il melodramma era vivo, è vivo e sarà vivo anche domani, nel futuro.
4: Forse non tutti condividono l'entusiasmo del logionista della Scala che abbiamo appena ascoltato. Passiamo al di là della fossa dell'orchestra e sentiamo cosa ne pensano di questa crisi due cantanti famose. Mirella Freni, protagonista di Centinaia di Bohème, e Magda Olivero, una cantante drammatica di grande scuola.
6: Io ho sempre sentito parlare di crisi del teatro lirico fin da quando...

0: Leggendo anche i libri sulle storie del melodramma, già nell'Ottocento parlavano di crisi e vedo che nonostante queste previsioni il teatro continua a funzionare e va.
1: Da tanti anni che dicono che il melodramma è finito. E poi a un certo punto ci si accorge che invece non è finito.
2: E ora sentiamo il parere di una giovane cantante, Lucia Valentini Terrani, laureata dal concorso per una nuova voce rossiniana.
3: Qui parliamo sempre di Scala perché magari è il teatro che adesso qui è sempre quello più a portata di mano, così. Però insomma si vede di sovente il tutto esaurito. Questo cosa vuol dire? Non c'è un solo spettacolo, ci sono magari 10-12 repliche ed è sempre tutto esaurito, vuol dire che un interesse c'è.
2: Ma torniamo tra il pubblico, al club dei legionisti della Scala.
4: Ma non credo al futuro, per tante ragioni stanno cambiando troppe cose. Il melodramma sarà una delle ultime arti che avranno termine, ma avrà fine anche il melodramma. Perché le voci, gli artisti, i cantanti che non studiano a sufficienza e arrivano subito, gli aerei che vanno da un continente all'altro e che abbrevia la loro carriera, li fa ricchi ma abbrevia la loro carriera. Non mi interessa, finché hanno voce io li posso anche applaudire. E direi che è un modo cinico di amare il melodramma. A me piace così.
5: Vorrei fare una domanda alla signorina. Non crede nel melodramma come forma di spettacolo o non crede nel futuro del melodramma in quanto i musicisti non creeranno più dei melodrammi?
4: In entrambi i casi. È molto più semplice scrivere canzoni, rendono di più. E poi un'opera attualmente è anacronistica. Se non sbaglio, anche Becot, un autore francese, ha tentato di comporre un'opera simpatica, carina, ma estremamente... erano tante canzoni cucite una con l'altra. La forma dello spettacolo, boh, è tutto superato. Giustamente qualcuno ha detto che era un sogno. È vero. Finché ci saranno sogni, ci sarà spettacolo. Il sogno è l'ultimo a morire, diremo che la lirica, il melodramma, sarà l'ultimo a morire. Però il suo futuro, personalmente, non ci credo.
6: Se poni la fine del melodramma con la fine dei sogni, verrà sempre, perché l'uomo non vive senza sogni.
4: Benissimo, ma se non sbaglio, tutto è orientato verso un qualche cosa che ha fine, anche a breve scadenza.
7: Ma io non sarei molto propenso a credere nella fine del melodramma, perché io ho già 45 anni e sono 31 anni che frequento la Scala. E a un certo punto mi ritenevo giovane. Adesso vado alla Scala e mi ritengo un po' un Matusa, perché c'è gente che mi chiede di recite avvenute 20 anni fa con la Callas, con Di Stefano, che loro, alle quali loro non hanno potuto assistere. Oggi vado alla Scala e vedo gente di 20 anni che si appassiona come mi appassionavo io 20 anni fa. E questo per me è il migliore auspicio per credere che il teatro lirico non stia assolutamente morendo, anche se le voci, non so se poi quelle di una volta fossero migliori di quelle di adesso, perché tutto quello che appartiene alla nostra gioventù è sempre più bello di quello che appartiene al momento attuale, c'è sempre un fascino superiore. Però di voci ce ne sono, studieranno magari un po' meno di una volta perché sono presi dal jet, non hanno più il tempo di studiare sul transatlantico come facevano una volta, quando occorreva una settimana andare in America e durante questi 6 giorni i cantanti vocalizzavano e non cantavano. Oggi cantano un giorno a Torino, un giorno a Roma, un giorno a New York, un giorno a Tokyo. Pazienza, vuol dire che subentreranno altri cantanti che prenderanno il posto di quelli sfiatanti.
8: Io dico questo, che il melodramma non muore, perché io non mi fermo solo alla Scala. Io vado a Roma, vado a Genova, vado a Torino, vado a Napoli, vado all'Arena di Verona. I teatri sono sempre pieni. Perché questo? Perché il melodramma, torniamo a ripetere, che è sempre vivo. E devo dire questo, noi parliamo di tutti, però non parliamo del capostipite dei melodrammisti, Claudio Monteverdi, che ha composto l'opera L'Incoronazione di Pompea.
2: Allora, che senso ha oggi il melodramma nella nostra società? Una delle personalità meglio titolate a rispondere è Massimo Bogianchino, attualmente direttore artistico del Teatro alla Scala. che negli anni precedenti, con la sua guida, ha risollevato le sorti del Teatro dell'Opera di Roma e poi del Festival di Spoleto, rinnovandone gli asfittici programmi. Sentiamo dunque il maestro Boggianchino.
9: In realtà non bisogna dimenticare che, sebbene forse un certo tipo di teatro musicale è esistito sempre, l'opera come tale è nata nel 1600 e quindi che l'umanità fino al 1600 era vissuta senza teatro d'opera. Così come possiamo senz'altro ammettere che l'opera oggi sta attraversando un periodo di crisi. Non c'è più una produzione che in certa misura possa, sia per quantità, vorrei dire soprattutto per quantità, paragonarsi a quella, per esempio, dell'Ottocento, anche del Settecento, del Seicento. E non c'è un pubblico pronto a appassionarsi, a seguire da presso la nuova produzione operistica. Quindi, non v'è dubbio, una certa crisi oggi esiste nel teatro lirico. Ma anche ammettendo per assurdo che questo genere sia destinato alla scomparsa, ci sono sempre oltre 3 secoli di patrimonio da salvaguardare. Quali sono i motivi della crisi? Il discorso ci porterebbe molto lontano. Io vorrei rilevarne uno formale. Non a caso il teatro d'opera, come dicevo prima, è nato nel 1600, cioè con la nascita del linguaggio armonico tonale, cioè con la possibilità di dare un connotato preciso ad un personaggio. Oggi che questa sintassi, questo linguaggio sembra aver esaurito le sue possibilità espressive, ne discende automaticamente anche un disagio del compositore nei confronti del genere. Detto questo, a me sembra che si possa sostenere che, per altre ragioni, il teatro lirico ha una sua singolare e forse inattesa attualità. Mi pare che, per fare un paragone, come al solito, con il teatro drammatico, la parola oggi anch'essa abbia perso i suoi connotati tradizionali e che non si stenti a trovare sul palcoscenico del teatro drammatico un equilibrio, una felicità fra parola, gesto, avvenimento teatrale, quindi, mentre la musica ha altre ragioni e questo mondo irrazionale, ma che in realtà ha delle motivazioni ben precise, sembra forse più destinato ad avere una sua vita di quanto non lo si sospettasse qualche decennio fa. C'è, se vogliamo, anche la nostalgia per un mondo perduto, forse perduto, tanto vero che si parla sempre dell'opera come di un moribondo, ma il pubblico esiste, anzi aumenta, e quello che è più significativo, esiste anche un pubblico di giovani in aumento.
2: Anche sull'affluenza dei giovani alla lirica è il caso di ascoltare il parere di qualche cantante. Ecco qui Fiorenza Cossotto, da molti anni mezzosoprano numero uno in Italia, protagonista in questa stagione alla Scala di una tempestosa Favorita e in questi giorni di un'applauditissima Carmen. E con la Cossotto ancora Magda Olivero e Mirella Freni.
10: Io ho potuto notare nella mia breve carriera che solamente 10-15 anni fa il pubblico era formato quasi essenzialmente di persone di mezza età o anziani abbonati. Invece adesso si vede moltissima gioventù, questo fa anche a noi cantanti, fa molto piacere, perché vuol dire che si accostano all'opera, apre le vie a questo spettacolo che da tempo è sempre esistito, ma si vede che in questa nuova forma, più moderna, più perfetta, piace anche ai giovani.

0: Noi non possiamo continuare a vivere su un pubblico di persone anziane, deve cambiare sempre. E perciò bisogna, e il compito dell'artista, è un dovere dell'artista, è quello di riuscire ad avvicinarsi sempre di più ai giovani, mano a mano, da poterli allevare. E infatti la mia grande gioia è che ho una schiera, ma veramente foltissima, di giovani, ragazzi proprio da 12 anni in su, che hanno preso amore al melodramma.
1: Ho visto gente che piange alla morte di Mimì, i giovani, i vecchi, anche i bambini ho visto.
2: Ma allora qual è il motivo di crisi di questo vecchio melodramma? La parola a un direttore d'orchestra, Claudio Abbado.
3: E parlerei di una crisi nell'educazione musicale e di conseguenza del teatro lirico. Noi vediamo in questi anni, in questi ultimi anni, quanto il pubblico, soprattutto dei giovani, seguono il teatro lirico e vediamo sempre la scala, per esempio il teatro esaurito, no? Quindi c'è un interesse del pubblico. Quello che invece manca proprio alla base, come dicevo prima, è l'educazione musicale. In Italia in special modo, anche in Spagna, in altri paesi europei, manca questa educazione alla base nelle scuole elementari e nelle scuole medie, per cui gli studenti escono, finiscono gli studi e non conoscono niente della musica, né della storia della musica, né sanno leggere la musica, né conoscono uno strumento, cosa che invece avviene per esempio a Vienna, a Londra, in Germania, dove tutti gli studenti hanno la possibilità di leggere le note come leggono la scrittura normale, e dove conoscono la storia della musica come conoscono la storia della pittura e la storia dell'arte in ugual modo, e poi hanno la possibilità di studiare uno strumento già da ragazzi prima dei 10 anni, per cui vengono poi fuori molti più talenti.
2: Mirella Freni.
1: Quando si va fuori all'estero, io che giro molto, credo che anche lei andrà in giro, se lei parla di Verdi, di Puccini, di Rossini, Donizetti, La Scala, conoscono tutti, ma se parla di altre cose dell'Italia non è che conoscono tanto.
4: A me piace innanzitutto tutta la musica, perché a un certo punto ho fatto la scelta del melodramma a preferenza delle altre forme di musica, perché mi ha dato una completezza, perché io, oltre naturalmente a seguire il melodramma come musica, ho fatto anche del turismo, sono andato in giro, ho visitato mezza Europa proprio grazie al melodramma, seguendo il melodramma. Ma parlo di quando avevo 20 anni, 18-20 anni, si pigliava il treno, non si mangiava, non si dormiva, si facevano dei viaggi lunghissimi. Cioè, mi ricordo ad esempio, questo è un aneddoto, sono andato a Parigi a sentire la Callas in Norma, non l'avevo mai vista in Norma, e sono arrivato e ho trovato il teatro completamente esaurito. Il problema di entrare era andare da Milano a Parigi, non poter entrare per me era una cosa impossibile, e ho fermato tutti, e ho fermato anche la Callas, e le ho fatto una fotografia, e lei mi ha guardato e mi ha detto: innanzitutto non amo essere fotografata, e poi devo lavorare, mi scusi. Io sono rimasto malissimo. Comunque dopo naturalmente ho tampinato l'autista e sono entrato lo stesso. Queste sono tutte piccole cose, ma ne sono successe mille aneddoti, mille cose belle. Naturalmente ho fatto amicizia con personaggi in America, in Inghilterra, in Francia. Veramente è anche un incontro internazionale tra appassionati, tra popoli, veramente, che ecco, questa è una delle funzioni anche del melodramma. Noi abbiamo dei rapporti, nastri che ci scambiamo, lettere che ci scambiamo, telefonate, veramente con tutto il mondo, è una cosa molto bella questa.
2: Viaggia il pubblico, ma viaggiano anche le ugole d'oro. Fiorenza Cossotto.
5: Ritengo che la funzione dell'opera e della musica seria nel tempo attuale e anche nel tempo passato sia essenziale per unire un po' spiritualmente tutti i popoli, soprattutto in questo momento di particolari tensioni. Penso che senza la musica l'individuo non rimanga un po' arido e materialista. La musica eleva un po' lo spirito, effettivamente unisce tutti i popoli.
6: L'opera era lo spettacolo in Italia, direi l'unico tipo di spettacolo in un paese come il nostro, nel quale la tradizione di teatro drammatico è assai scarsa. Quindi, per concludere, mi sembra di dire che il teatro lirico ha ancora un suo significato oggi e ha anche nuovi significati oltre quelli che ho detto, perché si sono avvicinati al teatro lirico talenti non solamente musicali, ma anche, parlo dei responsabili del fatto scenico, che è importantissimo, perché quando il sipario si alza si ascolta la musica ma si vede anche una rappresentazione teatrale. Vi sono dei nuovi talenti provenienti dal teatro, dal cinema, da esperienze più diverse anche, che hanno scoperto il valore dell'opera lirica e che portano adesso un contributo assai vivace, critico, capace di riscoprire o di scoprire in opere che una certa tradizione ci aveva tramandato cristallizzata, così grosso modo, diciamo, nell'ambito di una routine impresariale unicamente affidata agli exploit dei grandi cantanti, hanno scoperto, dicevo, dei nuovi significati.
2: Ma di questo ci può parlare un regista di prosa con larga esperienza nel teatro lirico, Mario Missiroli.
7: Ci sono due tipi, in sostanza, di regia che degna di questo nome per quello che riguarda il teatro in musica. C'è un tipo di regia che si può chiamare regia, ma che è in fondo restaurativa, di restaurazione, non in senso politico, in senso proprio tecnico, o di conservazione del bene culturale, ed è la stragrande maggioranza delle regie nell'opera. C'è poi invece un'altra dimensione della regia nel campo della musica, che investe più profondamente tutti i problemi di linguaggio del melodramma, e questa seconda specie di lavoro è stato fatto poco, sono casi isolati, anche perché il problema della regia nel campo dell'opera viene a cozzare contro un elemento praticamente insormontabile, cioè il tempo e i costi del melodramma, i costi delle masse sono tali per cui in effetti il tempo a disposizione non è quello di una regia, è quello di un allestimento. C'è poi un altro elemento che io non esito a sottolineare, anzi qualche cosa di più che sottolineare, ed è la preparazione di certe maestranze artistiche, e cioè troppo spesso succede di notare, soprattutto in Italia, che per esempio le masse corali, talvolta anche i singoli cantanti, non intendono collaborare e non possono spesso collaborare per una male intesa e tradizionale indisponibilità al lavoro della regia. Questo non lo dico per me, perché non posso io personalmente lamentarmi del comportamento delle masse corali, per esempio, con le quali ho lavorato, però sta di fatto che queste masse corali non sono state educate ideologicamente al lavoro che fanno, cioè stanno spesso in una condizione di disinteresse per il lavoro che fanno, o se vogliamo molto spesso di non capacità a risolverlo. Se si pensa alla infinità di indennità che il corista ha solo per mettersi dei baffi o per portare una spada o per non portarla, hanno delle indennità particolari. Dico, per esempio, questo è un malinteso senso sindacale malinteso, cioè le lotte da condurre sindacalmente non sono queste, a mio avviso, mentre invece spesso le lotte sindacali nel campo delle maestranze artistiche dei teatri d'opera è stata condotta in questi termini, col risultato di una diminuzione della resa artistica o di una inadeguatezza tecnica.
2: Da scenografo del teatro di prosa, Piero Zuffi è arrivato a lavorare soprattutto nella lirica, anche come regista. Chiediamo a lui i perché di questa inadeguatezza tecnica.
8: Mentre in un teatro di prosa gli attori cominciano le prove abbastanza tempo prima e si affidano totalmente al regista, nel teatro lirico i cantanti, soprattutto i grandi nomi, vengono pochi giorni prima dell'andata in scena, perché sono impegnati in altre recite, con altre recite. Questo è il cattivo costume del teatro lirico italiano, di chi permette a questi cantanti strapagati di venire solo all'ultimo momento. Allora cosa fa il povero regista? Fa in palcoscena e comincia un mese prima le prove, col coro, con le comparse, e poi alla fine, quando dovrebbe veramente raccontare la storia, la vicenda dell'azione, della favola o del libretto, si trova nell'impossibilità di farlo perché manca il protagonista. Allora in fretta, a volte come mi è capitato a me, per esempio ultimamente una regia che ho fatto, ho potuto fare la regia, dire all'attore solo: tu ti devi mettere qui, devi andare qua, di qua devi andare qua, perché eravamo all'antiprova generale. Io ho avuto il protagonista, il tenore, solo all'antigenerale. Ora, questo non è corretto. Noi siamo dei coordinatori fra ciò che è visivo e ciò che è musicale, dei coordinatori fra palcoscenico e la buca dell'orchestra, cioè è un rapporto che noi dobbiamo avere in collaborazione col direttore d'orchestra. Purtroppo negli ultimi tempi il regista ha lavorato troppo da solo, anche a scapito del risultato stesso. Non si è mai messo d'accordo con lo scenografo, pure arriva dopo, quando lo scenografo ha già concepito le scene, i costumi. Allora perciò sa, lavora su un fatto già creato da un altro, cioè non creano assieme. Quindi ecco perché io preferisco fare le regie delle mie messe in scena, perché penso che quando nasce una scena, nasce già con un preciso con dei precisi intenti di movimenti di massa, di interpretazione di attori, di racconto e di racconto di storie, di vicende.
2: Ci vuole una collaborazione tra regista e cantanti, ma anche e soprattutto tra regista e direttore d'orchestra. Rimbalziamo quindi la domanda al maestro Abbado. Qual è nella lirica il segreto di uno spettacolo valido?
3: Lo spettacolo valido per me è uno spettacolo che nasce intanto mesi, se non anni prima, dove l'incontro tra il direttore d'orchestra, il regista, lo scenografo, il costumista e magari anche alcuni dei principali cantanti, dove questi personaggi, queste persone si incontrano, parlano, cercano di formulare, ognuno porta le proprie idee. E naturalmente chi mette insieme queste persone è anche responsabile della riuscita di questo spettacolo. C'è un collegamento tra la musica e la scena. Per me addirittura c'è un collegamento tra le luci e la musica. Per questo io cerco di seguire lo spettacolo fin dal primo giorno con il regista. Ed in questo devo dire che ho trovato sempre la più grande collaborazione, sia in Strehler, sia in Schenck, in Ponelle, come tutti gli altri registi con cui ho lavorato. Non è mai il lavoro separato, insomma, il lavoro, la regia qui, la musica di là, no, questo per me non esiste.
2: Nella lirica, la regia ha cominciato a evidenziare dei risultati negli anni 50, con i grandi spettacoli di Visconti. Può essere interessante ascoltare il parere sul fenomeno della messa in scena di una grande cantante che già allora si era ritirata dal teatro, Maria Caniglia.
9: All'epoca nostra non esisteva il regista. Sì, c'era un regista, però era in accordo col direttore d'orchestra e con l'artista. Ci si univa tutti e tre e si interpretava questo personaggio.
2: Quindi lei sceglieva per esempio anche il costume, il trucco?
9: Sceglievamo tutto. Poi il regista ci correggeva, diceva no, questo non è lo stile, questo si può fare, questo no. Però l'artista creava lei qualche cosa. Oggi vedo no, oggi arriva il regista, lo scenografo, il costumista e devono stare tutti in questo quadro e aggiornarsi a queste cose.
2: Ma dal dopoguerra a oggi non è stata la regia la sola novità. Anche i criteri di allestimento sono cambiati. Ce lo può testimoniare uno scenografo, Enrico Iob.
10: Credo che tutti ormai sappiano che la scenografia è dipinta da quella antica di San Quirico, di questi grandi scenografi del passato, e ultimo, devo dire, Benoit, e passò alla scenografia costruita. E questo fu, devo dire, il grande cambiamento che avvenne nell'opera lirica. Non so quanto veramente utile, veramente valido. Ogni cambiamento è comunque sempre utile, però certamente l'opera lirica ha delle esigenze precise, cioè i cantanti devono cantare al proscenio, devono essere sempre presenti e guardare sempre il direttore d'orchestra, che naturalmente è una cosa che generalmente provoca delle difficoltà anche di regia. La scena costruita vuol dire che l'azione può svolgersi all'interno della scena. Generalmente, infatti, anticamente la scenografia era concepita come un fondale, con delle quinte naturalmente, con una profondità dove avvenivano delle azioni essenziali e poi l'azione vera e propria avveniva al proscenio. Quindi era praticamente un fondale dipinto, questo bastava per l'opera. E invece si è preteso da parte di registi come Visconti, come Strehler, come più recentemente Ronconi e tanti altri naturalmente, si è preteso che l'azione avvenisse anche in profondità, il che ha provocato la scena costruita. Questo è l'unico vero grande cambiamento della scenografia nell'opera lirica, altri purtroppo non ne conosco. Io penso che oggi si potrebbero fare delle cose straordinarie in questa direzione, adeguare alla nostra sensibilità attuale quello che è indubbiamente uno spettacolo abbastanza congelato, ma questo non si fa. C'è un pubblico particolare della lirica che desidera sempre e solamente rivedere le stesse cose, magari una volta vederle in blu, una volta vederle rosse, una volta vederle gialle, una volta vederle verdi, ma che comunque formalmente siano sempre le stesse.
11: Quindi probabilmente questa fossilizzazione è dovuta sostanzialmente ai gusti del pubblico?
10: Penso proprio di sì. Io so che, per esempio, non parliamo della Scala, dove forse è l'unico teatro dove qualche piccola cosa avviene, ma non so, che le posso dire, il Teatro Regio di Parma, certi teatri sono addirittura famosi per essere le tombe di qualsiasi innovazione.
2: Allora, per andare avanti è necessario rompere col passato. Katy Berberian, cantante regina della nuova musica, ha già operato questa rottura sul piano vocale.
5: Io non romperei col passato. Credo che ogni arte, anche se presente certi tipi di rottura, è sempre una continuazione, almeno spirituale. E non, per esempio, non direi, come diceva Boulez, abbasso le opere e mettiamo una bomba nelle sale d'opera. No, mi piace troppo. Però credo che non si possa oggi scrivere un'opera nello stesso senso che si faceva nell'epoca di Verdi o di Wagner. È troppo... troppo cretino di stare sul palcoscenico e dire, non so, quando è l'ultimo tram, e non ha senso.
2: Torniamo a Maria Caniglia. Come formerebbe oggi una compagnia di canto per un'opera di Verdi?
12: Purtroppo non ci sono le voci oggi per cantare Verdi, perché per cantare Verdi ci vuole una scuola e oggi studiano poco. E la prova è che non ci sono voci, perché oggi lei mi provi a formare una compagnia verdiana, con chi la formerebbe? All'epoca mia ce n'erano tre o quattro di compagnie verdiane, non ce n'era una sola.
2: E quali sarebbero le caratteristiche di questa compagnia, se oggi dovessimo formarla?
12: La stoffa, la qualità della voce, prima di tutto. E poi la scuola. Oggi c'è forse qualche bella voce, che canta con la gola, un po' di cervello, ma il cuore non c'è.
2: Di nuovo le voci del bel canto. Lucia Valentini Terrani.
13: Io cammino per la strada delle volte e penso come vivono davvero, io questo proprio lo penso, questo, guardate, proprio un pensiero mio, di pazza, di sentimentalona. Io guardo la gente che cammina per strada e dico come fanno a vivere senza musica. Proprio la musica è un'arte che... è una forma di esternare, di dire, che ti dà, che ti ripaga, che ti aiuta talmente tanto, che ti apre il cuore, che ti fa essere sereno, che posso dire, insomma, per me è tutto.
2: Magda Olivero.
14: Io quando entro in palcoscenico è come una forma medianica,
0: cioè si acquista una dimensione, non si è nello stato normale. Io tante volte, per esempio, ho avuto la sensazione, mentre allungo una mano, di sentire qualcosa che esce dai polpastrelli, delle dita, come un fluido, un qualche cosa che va. E io capisco molto il pubblico, lo sento, quando si fa quel silenzio assoluto. Ed ho l'impressione come se tutto il pubblico fosse piegato sulle mie spalle, e io lo sento molto bene questo.
13: Il pubblico di oggi non ha bisogno di miti, di storie, di cose, ma di verità. Cioè, cosa vuol dire essere vera per me? Essere vera per me è cercare di essere me stessa fino in fondo. Essere per gli altri, con gli altri, essere il più se stessa possibile e portarsi nella scena così.
2: Recitar cantando. La formula è antica, ma i modi di applicarla sono misteriosi. Forse un artista con una lunga esperienza della prosa, come Job, può darcene una esemplificazione. Job, può spiegarci cosa vuol dire l'affermazione della Valentini Terrani, cioè cosa vuol dire essere veri in palcoscenico?
10: Che cosa vuol dire recitare, comunque? Secondo me ci sono dei casi, il famoso della Callas, che era profondamente musicale, e musicale proprio per la lirica, direi, perché la sua musicalità era proprio teatrale, e quindi i suoi toni, io devo dire da lei, da ragazzino, imparai a capire che cos'era l'opera lirica.
5: Tipi come la Callas non ce ne sono oggi. Persone che curano tutti i dettagli, che vanno in profondità, nella profondità del personaggio. Dico, non ci sono, ci saranno, staranno venendo su, ma un astro come la Callas oggi io non trovo.

0: risultati vocali come questo della Callas non nascono certo da improvvisazione. Circa la necessità di una buona tecnica può parlarci un celebre tenore, di scuola classica sì, ma ancora alla ribalta, Mario Del Monaco.
1: Io sono a cavallo delle due generazioni. Ho iniziato quando ancora c'era la cosiddetta vecchia tradizione del teatro, ossia con le scene di carta, con la ribalta. Oggi queste cose farebbero sorridere, però a vantaggio posso dire che avevamo una preparazione migliore, più seria, perché anche i giovani oggi si preparano seriamente, ma più graduale. Ecco, cominciavamo dalla provincia, non ci mettevano a repentaglio in un grande teatro, magari lo sbaraglio per poter in un'opera che ancora non era collaudata in provincia. I giovani appena usciti dal teatro, nei cosiddetti enti, e così si eviterebbero di fare degli errori madornali come recentemente è successo sia alla Scala che in altri teatri. I giovani che pieni di qualità che sono caduti clamorosamente. Oh, questo non, adesso voglio ritornare.
0: Quindi non è la mancanza di scuole oggi, voglio dire.
1: Beh, in un certo senso è anche la mancanza di tecnica, sì. I grandi maestri del primo Novecento, padroni di una tecnica, di una tradizione, oggi non esistono più. A me molte volte mi domando, ma tu c'è una carriera di una longevità spaventosa, perché sono 34 anni che canto, ma e sono in perfetta forma.

mio avviso questo non è un fatto del tutto eccezionale. Io devo dire, in rapporto invece le carriere di oggi sono troppo corte. Perché? Sono troppo corte perché dopo 10-15 anni...

0: anche meno delle volte si bruciano. E non è soltanto lo sforzo vocalistico che fa crollare il cantante, è lo sforzo nervoso, perché è un conto cantare in provincia, è un altro conto affrontare i pubblici e la critica di grandi teatri.
1: Grandi teatri, grandi cantanti, uguale grandi costi. Sappiamo che il più grande teatro lirico, La Scala, ha un bilancio deficitario. Maestro Bongianchino, vogliamo parlare dei famosi costi dell'allestimento di un'opera?
2: I costi sono sempre stati ingenti. L'opera, si diceva nel 600, è uno spettacolo di principi, per principi. E difatti è uno spettacolo che è nato nell'ambito delle corti, che è stato sovvenzionato prima dai signori delle corti, poi dal mecenatismo delle classi aristocratiche. C'è stato un periodo in cui il profitto impresariale ha giocato un certo suo ruolo, ma meno vivace di quanto non si crede. Del resto la storia degli impresari, da Handel fino a tutto l'Ottocento e forse anche oltre, è una storia di continui fallimenti. E oggi in tutti i paesi, e quindi anche nel nostro, in maniera più o meno diretta, è lo Stato che contribuisce a colmare il divario fra prezzo politico e prezzo reale, perché anche un teatro esaurito, con un incasso il più alto che si possa immaginare, non copre che una minima parte delle spese. Non bisogna dimenticare che, per esempio, qui alla Scala noi abbiamo 750 dipendenti fissi che costano, che gli artisti anche sono essi stessi assai costosi. E quindi non c'è spettacolo che possa registrare un passivo, e del resto questo è vero anche per il teatro di prosa, che ha costi naturalmente molto minori, perché in un teatro di prosa ovviamente non ci sono i 110 professori d'orchestra, i 110 artisti del coro e gli 80 ballerini, vero? Più comparse, eccetera eccetera. E anche il teatro di prosa difatti è sovvenzionato dallo Stato, quindi mi sembra che il fatto che sia uno spettacolo deficitario, questo è un dato connaturato, diciamo, alla natura stessa del genere.
3: E come si può risolvere? Si può risolvere prima di tutto uscendo da questo tipo di programmazione, perché è costosissima. Le scene di opere tradizionali costano milioni, i cantanti costano milioni per sera. È vertiginoso vedere cosa costa un'opera in una rappresentazione una sera. Si tratta di cifre di milioni e milioni e milioni.
1: Chi parla di milioni è il compositore e pianista jazz Giorgio Gaslini. Cosa propone?
3: Perché non ritornare a un tipo di teatro povero musicale?
2: In genere il teatro povero è assai costoso.
3: Un tipo di teatro povero dove siano i giovani a cantare, dove non ci siano i divi, dove non ci siano gli elefanti in scena, dove non ci siano le scene di cartone a milioni alla volta, dove non ci siano i direttori divi, dove non ci siano le orchestre di 100 persone.
2: Tenga presente che in genere nei bilanci dei grandi enti lirici le spese per la produzione, per le produzioni specifiche, cioè artisti, allestimenti, registi, direttori d'orchestra e via di seguito, incidono per circa il 25% del bilancio, quindi anche grosse economie in quel settore non farebbero che ridurre di poco il deficit degli enti lirici. Sì, si possono sempre fare delle economie, ma questi famosi sprechi sono un po' un luogo comune. Se vogliamo, esistono dei fenomeni un poco abnormi, che sono gli onorari altissimi che alcune stelle del firmamento operistico richiedono, ma non so se il grande chirurgo, il grande architetto, il grande attore o il grande calciatore prendono di meno.
3: Tutto si può fare invece con bravissimi professionisti, bravissimi giovani, bravissimi musicisti e bravissimi registi, scenografi, autori di testi, musicisti. Tutto questo si può fare perché esistono i giovani, e i giovani possono lavorare con una dignità professionale, una dignità economica, ma senza approfittare del sistema come fa il sistema stesso.
4: Ma esistono gli spazi e il pubblico per questo nuovo modo di far lirica?
3: Gli spazi bisogna prenderseli, cioè le piazze, fabbriche, le aule magne delle scuole, al limite un prato, al limite un camion, qualsiasi posto va bene, al limite si può affittare un teatro, si può fare qualsiasi cosa, un'arena, un circo equestre, non ha importanza, in qualsiasi posto si può fare.
1: Tutto si può fare, dice Gaslini.

0: Polemica sull'opera contemporanea, sulle sue prospettive, incognite e soluzioni.
1: Avete ascoltato Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Si ringraziano per il loro intervento il Club dei Logionisti del Teatro alla Scala, Magda Olivero, Mirella Freni, Lucia Valentini Terrani, Massimo Bogianchino, Fiorenza Cossotto, Claudio Abbado, Mario Missiroli, Piero Zuffi, Maria Caniglia, Enrico Iob, Kathy Berberian, Mario Del Monaco, Giorgio Gaslini. Interviste di Roberto Agostini, Paolo Aleotti, Veglio Baldassarre, Michelangelo Romano e Claudio Sestieri. Ha presentato Veglio Baldassarre, un programma di Franco Quadri, regia di Chiara Serino.
2: Rai Radio Tech e Tech.

Appuntamento con la poesia, grazie alla trasmissione di Radio 2 1974-1976 condotta da Corrado Pani. Oggi partiamo in nome di Trieste con la staffetta da Joyce a Saba e da qui gli orrori della guerra dettano i versi di Umberto Saba, così come di Salvatore Quasimodo e di Franco Fortini, che fra tutti è forse il più vicino, no, al sentire di oggi, così come Camillo Sbarbaro, che chiude questa nostra undicesima raccolta di poesie. Buon ascolto da Edoardo Melchiorri.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Nel 1907, a 25 anni, James Joyce pubblica a Londra il suo primo libro di versi. Si intitola Musica da camera e può definirsi una serie di mirabili esercizi letterari di arguti solfeggi a cuor leggero. Non siamo ancora davanti alle sofferte vocazioni delle poesie da un soldo che vedranno la luce nel 1927, ma tuttavia nei versi di Musica da camera è già viva la capacità di scandaglio sentimentale e di esasperato furore post-romantico. Senza dimenticare le straordinarie interferenze con l'opera maggiore, che negli anni di cui si parla si chiamava Gente di Dublino e Daedalus. Insomma, questi versi giovanili servono da singolare sussidio per la comprensione della personalità di Joyce. E in un certo senso anticipano la grandiosa epopea eroicomica, il tono lirico grottesco dell'Ulisse, con quell'impiego di parole intese come puro materiale sonoro e le sillabe considerate alla maniera delle note di un tema musicale. Della raccolta Musica da camera abbiamo scelto una lirica che sta all'Ulisse come un passo della Vita Nova alla Divina Commedia. Cuore mio, perché trattarmi così? Dice il primo verso. La musica evocata è quella di un paradiso profondamente perduto negli anni e il tono è simile a una sorgente nascosta che va zampillando dal fondo di assonanze che appaiono come arpeggi celestiali, come albe perpetue, come sogni di un mondo che ancora non conosceva né abiezioni né vergogne. Ma presto finirà l'età dell'oro e il caos avrà il sopravvento. Questo dice la poesia di Joyce. Non si fa in tempo a descrivere il limpido cristallo di questi occhi femminili, quale li vide l'esule Joyce viaggiando per l'Europa come un inquieto Ulisse alla ricerca di un'Itaca non illusoria, che ecco già scatenarsi l'ira dei venti e il ciclone abbattere le vigne e gli ulivi d'un Eden sempre ai confini dell'odio e della guerra. L'amore presto sarà dissipato. In questo verso è il simbolo dell'umana avventura, d'una odissea che alla fine non ti concede sabbia dorata, ma pietre e disinganni, come quando sbarcherai ad Itaca e saprai tutto dei proci e dell'ambigua Penelope. Questa poesia d'amore è dedicata a Nora Bernicol, la ragazza con cui Joyce fuggì dall'Irlanda per stabilirsi a Pola e quindi a Trieste, dove lo scrittore visse per quasi un decennio, lavorando come insegnante di lingue presso la Berlitz School. «Su noi i venti crudeli soffieranno», scrive Joyce, dedicando la poesia a Nora, la sua sposa, la madre dei suoi figli. Fu il tempo delle prime angosce finanziarie, delle lezioni private in case a distante chilometri, degli editori che si rifiutavano di pubblicarlo. «Amore, vita, uomini, natura, perché trattarmi così? E Nora, almeno tu, aiutami con la luce dei tuoi occhi. Non vedi? Presto sarò alle soglie della cecità e dovrai condurmi per mano». Come si fa con i bambini.
2: Luigi Vannucchi legge Cuore mio di James Joyce.
3: Cuore mio, perché trattarmi così? Cari occhi, mite rampogna, siete pur belli, ma come ammantata la tua bellezza. Per il terso cristallo dei tuoi occhi, per il tenue sospiro bocca a bocca, deserti venti assalgono di urla l'ombroso giardino d'amore. E presto amore sarà dissipato, su noi i venti crudeli soffieranno. Ma tu, amor mio, o troppo cara, perché? Perché trattarmi così?
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Fra i poeti che furono vittime delle persecuzioni razziali da parte del fascismo, Umberto Saba fu quello che più dolorosamente degli altri sentì il peso psicologico dell'origine ebraica e dell'emarginazione civile ed umana che gli veniva imposta. Furono appunto quelle inique leggi a costringerlo ad abbandonare la sua Trieste e a trasferirsi a Parigi, dopo aver lasciato la sua libreria alla moglie e al fedele Carletto. In Francia gli fu molto difficile ambientarsi e quindi ritornò in Italia. Si stabilì a Roma, dove abitava la figlia Linuccia, e poi a Firenze, dove rimase nascosto fino all'arrivo degli alleati, costretto a trasferirsi per ben 11 volte, come gli stesso racconta nella cronistoria del canzoniere, da una casa all'altra di amici ospitali. Per queste ragioni, l'avvio di questa poesia pare davvero liberatorio e doloroso al contempo, poiché alla gioia di rivedere i luoghi cari si aggiunge lo smarrimento per tutto quanto la crudeltà degli uomini gli ha sottratto di vitale, di quotidiano. Una larga e profonda zona d'amore e di affetti come frantumati da una rabbia bestiale che non conosce pietà. La percezione della solitudine, dell'isolamento totale, emerge allora quasi tormentoso fantasma e non tarda a riconoscersi in Trieste. La città nativa tanto amata, lontana nella sua rocciosa bellezza e luminosa nei riflessi marini che si perdono all'orizzonte. I cari luoghi, soprattutto il negozietto di libraio cui era tanto legato, il cimitero in cui riposa la madre, bello come un giardino, tutto ora sembra circonfuso entro il grigiore di un esilio oscuro e doloroso, in cui l'anima si inaridisce e reclina in se stessa a indagarsi, a chiedersi il perché delle cose, la ragione di tanto soffrire e infine il motivo per cui neanche una tomba venga risparmiata dal tedesco invasore.
1: Corrado Pani legge «Avevo» di Umberto Saba.
0: Da una burrasca ignobile approdato a questa casa ospitale, m'affaccio liberamente al fine alla finestra. Guardo nel cielo nuvole passare, biancheggiare lo spicchio della luna, palazzo Pitti di fronte, e mi volgo vane antiche domande. Perché madre m'ha messo al mondo? Che ci faccio adesso che son vecchio, che tutto si innova, che il passato è macerie, che alla prova impari mi trovai di spaventose vicende. Viene meno anche la fede nella morte, che tutto essa risolva. Avevo il mondo per me, avevo luoghi del mondo dove mi salvavo. Tanta luce in quelli ho veduto che a momenti ero una luce io stesso. Ricordi, tu dei miei giovani amici il più caro, tu quasi un figlio per me, che non pure so dove sei, né se più sei, che a volte prigioniero ti penso nella terra squallida, in mano al nemico. Vergogna mi prende allora di quel poco cibo, dell'ospitale provvisorio tetto. Tutto mi portò via il fascista Bietto e il tedesco Lurco. Avevo una città bella tra i monti rocciosi e il mare luminoso, mia perché vi nacqui, più che d'altri mia che la scoprivo fanciullo, ed adulto per sempre a Italia la sposai col canto. Vivere si doveva, e io pertanto scelsi fra i mali il più degno, fu il piccolo d'antichi libri raro negozietto. Tutto mi portò via il fascista Inetto ed il tedesco Lurco. Avevo un cimitero, ove mia madre riposa, e i vecchi di mia madre, bello come un giardino. E quante volte in quello mi rifugiavo col pensiero. Oscuri esigli e lunghi, atre vicende, dubbio, quel giardino mi mostrano e quel letto. Tutto mi portò via il fascista Bietto, anche la tomba ed il tedesco Lurco.
2: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: tratto dalla raccolta intitolata Foglio di Via, nella quale il poeta raccolse tutta la sua produzione dal 1938 al 1945, questo coro di partigiani possiede in sé tutta la scarna solennità dei tragici eventi che lo hanno ispirato. Il Fortini, che in quegli anni collaborava al Politecnico e aveva stretto amicizia con Elio Vittorini, sentiva fortemente l'impegno politico e al contempo l'esigenza di obbedire ad un ideale etico-religioso capace di indicargli la via di raccordo fra la propria individualità di intellettuale e i grandi eventi collettivi ai quali il destino lo aveva fatto assistere. In tale stato di riflessione civile ed umana, l'elementarietà del verso nasce come lucida conseguenza della matrice dirompente che la determina. C'è un senso di colpa che traspare all'interno del verso, incancellabile e duro, che non risparmia nessuno, e tutto invece ferma al nodo di forti responsabilità umane che rendono ancora più alto e duro il grido della protesta. Al di là dell'urlo c'è il tono dimesso con cui si apre il coro dei deportati, che determina un'assenza di vita, un distacco ormai totale dalla contingenza, come di chi non ha più nulla a che fare con la quotidianità della vita ed è ormai pronto a collocarsi fra le silenziose vittime dello scandalo della storia. Un linguaggio poetico del tutto liberato di residui e di scorie restituisce al canto tutta la sua purezza, che non risulta inquinata neppure da certi momenti di ribellione non repressa verso chi li sta conducendo al massacro, verso quei campi lontani sui quali mai più un fiore potrà nascere, oasi di morte che rende pazza l'erba e arrugginisce i badili. Ma il sentimento che accomuna i poeti della Resistenza è il supporto della speranza. Stanchi di odio e di amore, gli uomini ritroveranno nuove mani e nuove foglie nei campi lontani e le gemme finalmente potranno aprirsi, restituendo alla purezza della fonte tutta la sua verginità. Così, entro la dura pietra del sepolcro, il cuore umano, rigenerato, tornerà a pulsare come una scheggia cruda e il soffio della vita verrà recuperato in tutto il suo antico afflato. Limpida sorgente da cui la nuova linfa sgorgerà e riprenderà il filo spezzato di un discorso lungo e denso di umanità.
1: Corrado Pani legge Coro di deportati di Franco Fortini.
0: Quando il ghiaccio striderà dentro le rive verdi e romperanno dai celesti d'aria amara nelle pozze delle carraie globi barbari di primavera, noi saremo lontani. Vorremmo tornare a guardare, carezzare il trifoglio dei prati, gli stipiti della casa nuova, piangere di pietà dove passò nostra madre. Invece saremo lontani. Invece noi prigionieri rideremo senza requie e odieremo fin dove le lame dei coltelli si impugnano. Maledetto chi ci conduce, lontano, sempre lontano. E quando saremo tornati, l'erba pazza sarà nei cortili e il fiuto dei morti nell'aria. Le rughe sopra le mani, la ruggine sopra i badili. E ancora saremo lontani. Saremo ancora lontani dal viso che in sogno ci accoglie, qui stanchi d'odio e d'amore. Ma verranno nuove le mani, come vengono nuove le foglie. Ora i nostri campi lontani. Ma la gemma s'aprirà e la fonte parlerà come una volta. Splenderai, pietra sepolta, nostro antico cuore umano, scheggia cruda, legge nuda, all'occhio del cielo lontano.
2: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Educato al culto degli antichi e profondamente convinto della necessità della poesia di restituirsi alla verginità delle origini, Salvatore Quasimodo sentì la guerra e la lotta partigiana come un biblico evento che ha lasciato gli uomini sbigottiti, rigenerandoli nel dolore e nella pena di essere vivi. Nella prima delle due poesie che presentiamo, che reca la data del 19 gennaio 1944, in piena notte di guerra, l'incontro spirituale fra il poeta e l'universo dell'antichità si realizza entro uno spazio tormentoso e crudele, in cui si affollano e gridano angeli di morte che hanno occupato la volta celeste scagliando sulla terra inerme il diluvio dello sterminio e del genocidio. L'aria immobile è rotta da grida scomposte che squarciano la geometrica compostezza dell'antichità classica, in cui il poeta si riflette e si riconosce. E al cospetto della squallida rissa resta soltanto la capacità del poeta di rintracciare un segno che superi la vita, l'oscuro sortilegio della terra. Nell'altra poesia, alle fronde dei salici, forse la più celebre lirica dedicata alla resistenza, persino l'ascolto tanto desiderato dell'antica voce è venuto meno e rimane soltanto il dovere del poeta di tacere di fronte alla brutalità degli eventi che feriscono la terra. C'è un diffuso senso biblico in questa poesia, religiosa come poche, e non soltanto per l'evidente richiamo al Salmo 136, che esprime la più amara sofferenza della servitù babilonese del popolo ebreo, ma anche per quel senso profondo di religiosità che invade uomini e cose dinanzi al sacrificio dei morti abbandonati nelle piazze, al lamento d'agnello dei fanciulli, all'urlo tragico di una madre che va incontro al figlio crocifisso sul palo del telegrafo, come Gesù Cristo, quasi ad esprimere il rinnovarsi aberrante della malvagità dell'uomo sull'uomo. Così, dimessamente, il poeta rinuncia al canto, si chiude nel silenzio come entro il lutto senza vita per un mondo folle, stravolto dalla furia omicida che non consente alcun umano recupero. Non resta che offrire la propria cetra di poeta come estremo voto perché cessi l'orrore del sangue e la tragedia dell'odio civile. Sono i deboli e gli indifesi a pretendere questo religioso silenzio della poesia, che non ha spazio per cantare paesaggi e sentimenti, tutta rappresa entro il sentore di morte che filtra dovunque, pietrificando tragicamente ogni cosa.
1: Corrado Pani legge 19 gennaio 1944 e Alle fronde dei salici di Salvatore Quasimodo.
0: Ti leggo dolci versi d'un antico e le parole nate fra le vigne, le tende, in riva ai fiumi delle terre dell'est, come ora ricadono lugubri e desolate in questa profondissima notte di guerra, in cui nessuno corre il cielo degli angeli di morte, e so del vento con rombo di crollo se scuote le lamiere che qui in alto dividono le logge, e la malinconia sale dei cani che urlano dagli orti ai colpi di moschetto delle ronde per le vie deserte. Qualcuno vive, forse qualcuno vive, ma noi, qui, chiusi in ascolto dell'antica voce, cerchiamo un segno che superi la vita, l'oscuro sortilegio della terra, dove fra le tombe di macerie l'erba maligna solleva il suo fiore. E come potevamo noi cantare con il piede straniero sopra il cuore? Fra morti abbandonati nelle piazze, sull'erba ardura di ghiaccio, al lamento d'agnello dei fanciulli, all'urlo nero della madre che andava incontro al figlio crocifisso sul palo del telegrafo. Alle fronde dei salici, per voto, anche le nostre cetre erano appese, oscillavano lievi al triste vento.
2: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Di Camillo Sbarbaro, ligure, di professione impiegato e insegnante, ci restano due cose: le sue poesie e una collezione di erbe lasciata in dono nel 1962, qualche anno prima di morire, al Museo di Storia Naturale di Genova. Scrivere poesie e raccogliere licheni furono le sole passioni di quest'uomo schivo. Una biografia priva di episodi di rilievo, fatta di lunghe camminate per la Liguria, lezioni private di greco e soste quotidiane nei caffè. Una vita improntata proprio a una disperata assenza di passioni. Il tema costante della sua poesia fu un distacco dalle cose e dagli uomini, non determinato come rifiuto, ma vissuto come condanna. Una condanna della maturità troppo presto raggiunta. Il peso della lucidità che col sopraggiungere della delusione priva l'adulto della capacità emozionale e lo costringe a vedere che gli alberi sono alberi, le case sono case, le donne sono donne e tutto quello che è, soltanto quel che è. Restar giovane, diceva Sbarbaro, è la memoria che via via si spoglia dell'ombra e non ritiene che attimi di luce, i colori di un'alba, una fiammata di papaveri. Restar giovane è scordare. Camillo Sbarbaro non fu né un misantropo né un alienato, ma semplicemente un uomo e un poeta deluso, sempre diviso tra il bisogno di dire e sentire e la certezza dell'inutilità dello scrivere e dell'incapacità di aderire alle cose. Non rinnegò la vita, la cercò sempre senza trovarla e non potendola avere per sé, la spiava riflessa negli altri, uomini notturni e piante. Lo ripugnava a sciupare il suo tempo in un lavoro retribuito e regolare e amava invece la notte con tutto quanto essa ha di umanamente irregolare, le piccole osterie, i luoghi di piacere, passioni, debolezze, amori, pianti, il giorno trattenuti per dovere o uccisi dalla consuetudine. Amava la notte e i licheni. Perché? Per la stessa ragione. Quello che più mi commuove dei licheni, aveva detto Sbarbaro un giorno, è la prepotenza di vita. Per averla anche lui, quella pienezza di vita che gli fu sempre negata, Sbarbaro arrivò persino ad amare il dolore. Ecco il tema della poesia che vi leggeremo, nella quale il dolore è rimpianto con nostalgia, come un amante vitale, reclamato per sfuggire all'aridità e alla consuetudine.
2: Giulio Bosetti legge «Io ti vedo con gioia e con paura», di Camillo Sbarbaro.
3: Io ti vedo con gioia e con paura, ogni giorno scemare, mio dolore. Come l'amante che al risveglio spia il volto dell'amante addormentata e sente il freddo dell'irreparabile che i due corpi così vicini vede farsi ogni giorno più tra loro estranei. Ogni mattino che mi sveglio scopro il tuo volto più pallido, dolore, finché un mattino al posto tuo m'appaia il volto scialbo della consuetudine. Tu che illudesti per un po' la mia aridità e dai miei chiari occhi, di pianto intorbidandoli, lasciasti vedere meno bene e mi facesti tutta la vita vivere nell'attimo, adesso che ho imparato ad amarti solo, o dolore tu anche passeggero, irreparabilmente te ne vai. E se mi fosse dato, non avrei forse il coraggio di chiamarti indietro. Ma la mia vera vita con te viene, perché quando non soffro neppur vivo.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Ho visto un show.
1: Sarai scusa?
0: Un ricco.
2: Estes?

0: bambino, la moglie, un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Un povero pulcello.
0: Nel senso del maiale.
2: Silpe, ape, silpe, ape.

0: regolano il diritto di sciopero gli articoli della nostra Costituzione 39-40, ma nel 1990 è uscita una legge per regolamentare lo sciopero nei soli servizi pubblici essenziali.
1: Informiamo gli ascoltatori che a causa di uno sciopero la programmazione odierna potrebbe subire variazioni improvvise.
0: Con l'autunno caldo del 1969 lo sciopero diventa una formidabile arma politica che porta il metallurgico ad essere un protagonista politico.
2: Guarda qui, scimpanzé, zoo di Stoccolma.
3: Scimpanzé crede davvero di essere un uomo. Povera bestia.
2: Allora dai, controlliamo.
3: Festività, 1600.
2: 1600.
3: Ma fai finta di scrivere?
2: No, io scrivo 17.400.
3: Poi mi dice a cosa serve sta roba, eh?
2: Errore.
3: Senti.
2: Sì, che c'è?
3: Com'è il mangiare?
2: Come alla mensa della Ban. Qui è tutto uguale, come alla fabbrica. È solo che alla sera non mi lasciano uscire.
3: Ma dove vuoi andare?
2: Al caffè,
3: Insomma, caffè.
2: Caffè con i compagni, a proposito, parlo sempre di me, i compagni.
3: Parlano, sei ancora un simbolo.
2: Non ci credo.
3: Sì?
2: Io sono matto, mica sono stronzo.
3: Parlano, sei ancora un simbolo.
2: E allora parlano male perché c'è sempre il però.
3: Cos'è sto però?
2: Però significa che parlano bene, però a un certo momento, quando il discorso è finito, t'appiccicano un però. E allora giù a distruggere, li conosco
3: sì,
2: io i compagni.
3: Senti una cosa, senti.
2: Che?
3: Prometti che non ti incazzi come l'altra volta.
2: E perché mi devo incazzare?
3: Io ti chiedo una cosa.
2: Parla.
3: Senti.
2: Che?
3: Com'è che, insomma, come hai capito che stavi diventando matto?
2: Ma sono gli altri che lo decidono quando uno deve diventare matto, però. A dirti la verità, io sono arrivato prima, io li ho fregati, io c'avevo già qualche sospetto, perché il sospetto è come una volpe pelosa, madre, puttana, vigliacca reazionaria. Ogni tanto mi veniva fuori qualche stranezza.
3: Che stranezze erano?
2: A tavola, quando si mangiano, le posate devono stare tutte belle dritte, in fila, sai, come soldate. Ecco, io stavo a tavola, mangiavo e in quel momento sognavo di essere ancora nella fabbrica.
3: Sapevo.
2: Ma a te ti piacerebbe di sapere che cazzo fabbrichiamo noi nella fabbrica?
3: Questo lo so.
2: A che servono tutti questi,
3: io lo so.
2: Questi pezzi che fanno a milioni?
3: No, io lo so. Io faccio dei pezzi che servono per un motore. Il motore lì. Questo motore che poi va a finire in un'altra macchina, no? Che però non è lì. Non è lì. No.
2: Pensa che io un giorno incontrai l'ingegnere. Lo presi per il collo e gli dissi, ma mi dici che cazzo si fabbrica in questa fabbrica? Che cazzo servono questi impegni? Guarda che se no ti ammazzo!
3: Però se io chiamo l'infermiere.
2: No.
3: E allora fai il buono, siamo qui a ragionare, cosa mi vieni fuori con questa roba?
2: Io ragiono però. Se non me lo levavano di sotto lo strozzavo davvero, ma questa Lulù non è pazzia, perché un uomo ha il diritto di sapere quello che fa, a che cosa serve, sì o no? Ho ragione?
3: Sì.
2: Li vedi tutti quelli là? Quelli erano operai, contadini, manovali, muratori, poliziotti, impiegati del catasto, beccamorti, ragionieri, uscieri, autisti, operai di prima, di seconda, di terza categoria, anche di sesta, ottava, sedicesima. E i matti ricchi non li tengono qui, no, quelli stanno nascosti nelle cliniche private. Forza, si capisce, guai se i poveracci sapessero che pure i ricchi diventano matti e gli verrebbe da piangere, no?
3: Ma sono matti quelli lì, ma lascia stare, cosa ti mischi?
2: Lulù, è il danaro, comincia tutto di là. Noi facciamo parte dello stesso giro, padroni e schiavi, dello stesso giro, l'argent, i soldi. Noi diventiamo matti perché ce ne abbiamo pochi e loro diventano matti perché ce ne hanno troppi. E così in questo inferno su questo pianeta pieno di ospedali, manicomi, cimiteri, di fabbriche, di caserme, e di autobus, il cervello a poco se ne scappa. Sciopera. Ti saluto. Buona permanenza.
4: Grazie.
2: Sciopero.
4: Dove vai?
2: Via.
4: Veramente, sono io che devo andare via.
2: Ah, già, vero, scusami tanto, ma io mi sbaglio sempre. Ciao.
5: Denti neri, usate dentifricio scrotopirla. Massaggio. I vostri bambini, mattina gluteata, creste di
2: gallo.
5: Mangia creste di gallo.
2: Quando ti ricoverano, porta le armi.
0: Dalla fabbrica alle piazze nasce così il parlamentare operaio che all'interno delle cellule organizzate dal Partito Comunista Italiano acquisiva sin dalla fine degli anni 50 le nozioni che gli sarebbero servite nella lotta politica. Il sindacalista più noto è stato Giuseppe Di Vittorio, fondatore e segretario generale della CGIL, che diresse fino alla morte nel 1957.
6: Il movimento sindacale ha bisogno per svilupparsi, per dare tutto quello che può dare, come elevazione del tenore di vita dei lavoratori e come progresso generale della società, nella libertà, nelle libertà democratiche, così come le libertà democratiche non possono sussistere senza le libertà sindacali, senza libertà dei lavoratori di associarsi e di lottare collettivamente per la difesa dei propri interessi.

mi dovete scusare, mi scappa da ridere. Comunque l'uomo è certo, si preoccupa molto.

falso attore. Comunque per fortuna esiste l'uomo che è più positivo. Chissà, chissà perché a sto punto mi scappa da ridere. Comunque l'uomo è

Comunque per fortuna esiste l'uomo che è meno egoista. Mi dovete scusare, ma devo proprio ridere. Forse questa canzone

yalla wala yalla yalla.

da Olimpia a Seul. Viaggio nei giochi dell'era moderna attraverso le medaglie d'oro azzurre di Mario Giobbe e Giuseppe D'Angola.

0: Anche oggi parleremo delle Olimpiadi di Tokyo. Ci occuperemo in particolare di sport equestri insieme con Mauro Checcoli, un personaggio sconosciuto agli stessi giornalisti sportivi nell'imminenza dei 18esimi giochi olimpici. In realtà tutti i componenti della squadra italiana di completo sono considerati troppo inesperti per una gara impegnativa, quale quella olimpica. Ecco infatti il brano di un articolo della Gazzetta dello Sport dell'8 ottobre 1964. Mancano appena 9 giorni all'inizio del concorso completo di equitazione.
1: Probabilmente la squadra azzurra del completo sarà la più giovane in campo in questo sport. I 4 componenti messi insieme non raggiungono i 100 anni. Ciò, se da una parte garantisce l'entusiasmo ed è interessante per il futuro di questo sport, sottolinea la scarsa esperienza che potrebbe avere un peso notevole sulla prestazione italiana. La situazione non è rosea, la tradizione è piuttosto scarsa.
0: Mauro Checcoli è il più giovane della squadra italiana, avendo compiuto 21 anni nel mese di marzo. Checcoli, come cominciò?
2: Per caso, mio padre aveva una piccola impresa di costruzioni, aveva costruito il maneggio di Bologna dove si andava a cavallo. E il gestore, che ancora oggi sulla breccia, Arrigo Marchi, un grande esperto di cavalli, mi acchiappò, mi infilò un paio di pantaloni lunghi, loro usavano i pantaloni corti, e mi buttò sul cavallo. Dopo un mese vinsevo il primo concorso.
0: Beh, è stato precocissimo lei.
2: Ma non tanto, c'era chi era più precoce di me, anzi io ero già piuttosto formato, già 11 anni avevo.
0: Come arrivò alle Olimpiadi?
2: Grazie a un uomo eccezionale, Mangilli, il marchese Mangilli, che mi aveva già conosciuto nelle selezioni per i campionati europei juniores di salto ostacoli. Io facevo salto ostacoli prima di cominciare a fare il completo. E siccome stava mettendo in piedi una squadra per fare le Olimpiadi di completo, disse a mio padre: ma vieni un paio di mesi, mandami tuo figlio un paio di mesi a Pratone del Vivaro, poi te lo rimando. Io ero già all'università, facevo il primo anno di ingegneria. E non sono più venuto via, sono rimasto lì 2 anni e 2 mesi fino alle Olimpiadi.
0: Vogliamo dire che cos'è il concorso completo agli ascoltatori, a quei pochi o a quei tanti ascoltatori che non conoscono questo tipo di sport abbastanza particolare?
2: Sì, è una via di mezzo fra il decathlon per l'atletica e un rally. Nel senso che è come il decathlon per l'atletica, perché ci sono riuniti in un'unica gara tutte le specialità dell'equitazione. Il dressage o movimenti obbligatori, la prova di fondo, cross country, steeplechase, cioè le prove in campagna, e le prove di concorso ippico, tutte e tre in un'unica gara, con dei punteggi di penalità che vanno sommati l'uno all'altro. E come rally, perché la prova di fondo è un rally praticamente, cioè ci sono delle prove di trasferimento a velocità prefissate e delle prove di velocità su ostacoli in terreno vario, che sono le prove speciali del rally.
0: Vogliamo ricordare quei giorni di Tokyo del 1964. La squadra azzurra non esaltò nel dressage.
2: Beh, tecnicamente non andammo male. Come classifica eravamo abbastanza indietro, perché poi ci si ammassava lì, a parte i primi che tradizionalmente sono primissimi tedeschi, soprattutto tedeschi svizzeri. Le altre nazioni sono tutte molto vicine e noi eravamo tutte in blocco. Io poi ero 14esimo assoluto a pochi punti dal quarto, quindi non era così male come solitamente si ritiene la cosa.
0: Vuoi ricordare i suoi compagni di squadra?
2: Paolo Angioni, Sandro Argentone e Giuseppe Ravano.
0: Beh, tutti i nomi un certo rilievo.
2: Erano tutti già campioni, perché Giuseppe Ravano era già stato 2 volte campione europeo di salto ostacoli, juniores. Sandro Argentone aveva già fatto un'Olimpiade a Roma ed è, come ancora oggi, forse il più grande cavaliere da corsa in ippodromo che noi abbiamo mai avuto sugli ostacoli. Paolo Angioni era il cavaliere più classico che noi avevamo sugli ostacoli, giovane, emergente di allora. Mescolati insieme con un Carnede, che ero io, che ero il boccia, voglio dire, della situazione, il meno titolato, venne fuori una miscela veramente
0: esplosiva,
2: straordinaria. Sì.
0: Senta, Checcoli, è vero che facevate meno di 90 anni? In 4?
2: Beh sì, credo di sì. Credo
0: giovanissimi dunque.
2: Io e Ravano 21 anni e Paolo Angioni e Sandro Argenton credo che avessero 24-25 anni. Quindi.
0: Lei ricorda dove gareggiavate?
2: Sì, a Karuizawa, che era un posto preso dai giapponesi pari pari sulla coppia dei Pratoni del Vivaro, dove si erano svolte le Olimpiadi precedenti. Erano venuti, avevano guardato attentamente, studiato in Giappone cosa ci poteva essere di simile, infatti c'era un luogo vulcanico col terreno vulcanico, identico. Naturalmente meno bello dei colli romani, voglio dire.
0: Abbiamo parlato del primo giorno e della chiusura del dressage. Lei finì, ha detto, 14esimo. Argenton
2: sì.
0: fu 21esimo, Angioni 32esimo, Ravano 36esimo.
2: Sì.
0: E come squadra eravate settimi in classifica?
2: Come squadra settimi, ma non contava tanto il posto in classifica quanto i punti di distanza degli altri.
0: Ecco, cosa a cui ha fatto già riferimento prima
2: sì,
0: lei.
2: Sì, non era granché, eravamo lì, insomma.
0: In zona medaglia.
2: Sì, dicevamo che non eravamo troppo indietro per poter rimontare come erano i nostri voti, avendo noi sicuramente molta più tecnica e molta più classe in campagna.
0: La classifica squadre vede in testa gli inglesi con 184,67 punti. Seguono la Germania, gli Stati Uniti, la Francia, l'Unione Sovietica e l'Argentina. L'Italia è settima, staccata di 64 punti. La seconda prova è la più faticosa ed impegnativa, il percorso di campagna.
2: Sì, la campagna fu una giornataccia perché nebbia, pioggia, terreno pesante. Ci eravamo girati il percorso, rigirati un sacco di volte a piedi per scoprire se c'erano dei punti dove tagliare e accorciare il percorso, ma non era possibile, per cui l'unica arma per emergere, oltre a fare netto sugli ostacoli, era andare veramente forte. E partì primo Paolo Angioni, il cui cavallo purtroppo nella notte aveva avuto una colica. Salvato dai nostri grandi personaggi che sono in scuderia, da Albino Garbari al maresciallo Germano a Beppi e tutti gli altri che erano in scuderia, recuperato durante la notte, messo nelle condizioni di partire e fece benissimo, perché fece un bel percorso netto, non al massimo della velocità perché non se la poteva permettere, ma diciamo che ci dette il coraggio a tutti e l'entusiasmo per affrontare poi tutti gli altri successivamente lo stesso percorso, sapendo che uno di noi aveva fatto netto, sapevamo che potevamo andare forte. Io ero stato scelto per ultimo a partire perché il mio cavallo era un po' matto, insomma Serbian era un cavallo veramente da cuore matto, sia come fisicamente il suo cuore aveva delle tachicardie o delle aritmie particolari, sia anche come forma cerebrale, insomma, era un cavallo molto estroso, molto, molto, molto particolare, molto veloce, molto potente, molto agile, ma era piuttosto particolare come cavallo. E prima di me erano già partiti anche Angioni e Sandro Argenton, Giuseppe Ravano e Sandro Argenton. Giuseppe Ravano aveva fatto una sola fermata, un ostacolo abbastanza brutto, nebbia, cattivo tempo. Anche lì poi Sandro Argenton aveva avuto qualche difficoltà, per cui la sua gara non poteva contare ai fini del punteggio. E io dovevo assolutamente fare netto, e se volevamo pretendere una medaglia, pestare piuttosto forte sul terreno.
0: E fui
2: il più veloce di tutti. Il più veloce, netto sugli ostacoli, corsi qualche rischio perché andai a attaccarmi al collo un paio di volte perché il cavallo aveva o scivolato o beccato, sbattuto contro un ostacolo, ma alla fine andò bene e io ero secondo dopo la
0: ecco,
2: prova.
0: Ecco, lei dopo quella seconda prova, nella quale risultò primo,
2: sì,
0: risalì molte posizioni finendo al secondo posto.
2: In testa
0: c'era un inglese, Mead.
2: Richard Mead, che poi vinse le Olimpiadi a Monaco, davanti al nostro Sandro Argenton, che a Monaco arrivò secondo. Mead aveva un punto e mezzo da me. Io con la faccia di bronzo che mi ha sempre contraddistinto ero sicuro di essere più forte, di non fare errori l'ultimo giorno.
0: L'Italia è prima nella classifica squadre con 105,80 punti. La Germania è staccata di 9 punti, seguono Stati Uniti, Irlanda, Unione Sovietica e Australia. Gran Bretagna, Corea e Giappone sono eliminati.

0: Il ritiro di Argenton dopo la seconda prova creò dei problemi insieme alla squadra?
1: Bah sì, quando mancano la riserva, cioè la possibilità di eliminare un punteggio dei quattro voglio dire che partecipano alla gara, è sempre un problema, nel senso che un incidente nella gara nostra, che è sempre così lunga e difficoltosa, può sempre capitare. E allora avere il dovere di contare soltanto su tre cavalli, tre cavalieri, e non poterne scartare nessuno è sicuramente un handicap rispetto ad altri, ma gli altri non erano mica messo meglio di noi, quindi la selezione era già venuta piuttosto forte, piuttosto grossa.
2: Nella classifica individuale Kekkoli è staccato di 33 centesimi di punto dall'inglese Mead, terzo è il tedesco Liggs, quarto l'argentino Moratorio e quinto l'inglese Jones. Gli articoli provenienti dal luogo di gara sono scarni, poche ricche corredate dalle classifiche parziali. Kekkoli, come mai la stampa italiana non dette molto spazio alle prime due gare?
1: Ma intanto noi eravamo veramente degli sconosciuti. Eravamo partiti, come le dicevo, un po' alla chetichella, perché c'era stata qualche piccola baruffa a livello federazione CONI, così. C'era stato così poi questa località, questa scelta del campo di gara, che era molto lontano da Tokyo, erano 180 km in mezzo ai monti, difficilmente raggiungibile. E quindi la stampa era rimasta spiazzata, nel senso che non era andato praticamente nessuno dei grandi giornali o della radio o della televisione. Per cui fecero ponte tutti per telefono da Tokyo sul centralino dell'albergo, che saltò praticamente. E mi ricordo che appunto durante la notte cominciarono ad arrivare da Tokyo alcuni giornalisti, alcuni inviati della Gazzetta e di altri giornali.
0: Per l'ultima prova.
1: Ecco, allora raccogliere
0: le grandi prove degli azzurri. Ecco, vogliamo ricordare quanto erano costati quei quattro cavalli che avevate portato?
1: Ma niente, perché Mangilli aveva una sua filosofia di vita e tecnica. Riteneva di dover lavorare sempre su degli atleti freschi, nuovi, completamente inesperti, e per tutta la vita ha fatto questa scelta, cioè ha sempre comprato cavalli giovanissimi, quindi assolutamente privi di esperienza, privi di qualificazione e quindi poco costosi. Tutti cavalli di grande classe, puro sangue, tutti cavalli da corsa praticamente, scelti fra le corse in piano, in ostacoli di secondo livello, ma tutti cavalli di grandissima qualità.
2: Ottobre, terzo ed ultimo giorno di completo. Dopo la massacrante prova di fondo, cavalli e cavalieri sono impegnati nella gara d'ostacoli. L'inglese Mead perde il primato. Burberry, il suo cavallo, è stanchissimo. Abbatte un ostacolo dopo l'altro. Al termine accumula 36 penalità. Perfetto, invece, il percorso di Kekkoli.
1: Infatti entrai tranquillo, assolutamente caricato in campo ostacoli, in campo di prove. Ho lavorato bene con Mangilli, che mi aveva torchiato a dovere. E ci feci netto, mentre Mead fece 36 penalità l'ultimo giorno. Così io fui primo e la squadra che era già prima rimase prima.
2: Mauro Kekkoli è campione olimpionico. La squadra italiana vince la medaglia d'oro grazie anche agli ottimi piazzamenti ottenuti da Paolo Angioni, Giuseppe Ravano e Alessandro Argenton. Avete fatto proprio il pieno, ingegner Kekkoli. Lei in particolare ha vinto due medaglie.
1: Sì, una individuale e una squadra. Quella squadra non diciamo che era nelle nostre obiettivi, ma insomma eravamo convinti di essere veramente fra i più forti, perché avevamo quattro cavalli giovani, freschi, quattro cavalieri giovani, freschi, pieni di entusiasmo, guidati bene da un uomo straordinario, e quindi avevamo molte speranze come squadra, benché ci fosse stata qualche polemica nel mandarci, perché non avevamo delle grandissime performance internazionali. Come individuale fu un exploit incredibile del mio cavallo, che veramente fece delle velocità strabilianti.
0: Il fatto che abbia vinto, come lei si è definito, un carneade, non ha creato dei problemi in seno alla squadra? Cioè, no. I suoi compagni non è che hanno sofferto un po' di gelosia?
1: Ma guardi, non me ne sono mai accorto se questo è avvenuto, e poi non sono assolutamente convinto di questo. Ci vogliamo ancora adesso, dopo 24 anni, abbiamo un rapporto di grande amicizia, di grande stima reciproca, proprio totalmente consolidata. Ma mai durante questi 24 anni è venuto a mancare. Era una squadra allora, è rimasta una squadra per tutta la vita.
0: Lei l'ha mai sentita questa intervista che rilasciò proprio all'indomani della vittoria?
3: La soddisfazione è enorme, le cose che si provano sono tante, sono poche, sono semplici anche fin dei conti, perché lo sport è una cosa grandissima, ma è la cosa più semplice che possa esistere al mondo, io credo. D'altra parte le cose più sincere che si provano in questi momenti sono quelle che si dicono i primi momenti della vittoria, poi le altre molte volte sono soltanto chiacchiere. Certamente la maggior parte del merito va a chi ha preparato i cavalli e i cavalieri e chi li ha scelti, e cioè il nostro capo equipe, il marchese Mangilli, che è stato l'artefice primo della nostra vittoria e senza del quale noi non avremmo potuto ottenere assolutamente niente. Poi, per quanto riguarda la prova tecnica del giorno, della gara, io penso che vada distribuito a metà fra cavallo e cavaliere, con una leggera percentuale nel caso di vittoria al cavallo superiore, perché dà la certezza al cavaliere di poter uscire. I progetti più immediati si possono riassumere in una sola parola: studio, studio e studio. Se tutto andrà bene avremo un ingegnere, benché io abbia visto sul campo dell'ultimo giorno delle competizioni a Caruizava, perché questo è il nome del luogo in cui noi abbiamo gareggiato, abbia visto in spagnolo scritto Nos veremos a Ciudad de México nel 1968, e io ci spero molto.
0: Allora, qui ci sono da fare alcuni racconti, ingegnere. Intanto che a studio ha portato poi alla laurea, sì. E anche lei insegna, anche professore universitario.
1: Ho insegnato per un certo numero di anni all'Università di Bologna, poi la professione ha prevalso, alcuni problemi all'interno dell'università, insomma, qui
0: non è il caso di parlare, anche perché stiamo parlando di sport. E invece quell'appuntamento a Città del Messico?
1: L'appuntamento ci fu poi. Io conservai ancora il cavallo che avevo a Tokyo, Serbin, che però non era più lui, nel senso che aveva avuto degli incidenti e aveva anche perso il coraggio, cioè, come dicevamo prima, un cavallo molto estroso. Aveva già sentito che cosa vuol dire dare tutto in una gara, e credo che dentro di lui rimase per sempre questo ricordo, per cui quando fu richiesto di dare una seconda volta tutto, in parte mancò a questo impegno, giustificato dal fatto che, avendo avuto un incidente 45 giorni prima delle Olimpiadi, dovette fare 15 giorni di riposo assoluto, quindi la condizione era difficile.

0: Lei smise proprio alla vigilia della sua, di quella che sarebbe potuta essere la sua terza Olimpiade.
1: Sì, a Monaco. Monaco fu ancora Mangilli che mi pregò, io avevo finito di studiare nel 69, avevo dato i miei ultimi esami e quindi avevo cominciato a lavorare, e con grande soddisfazione di mio padre, che era terrorizzato che non finissi gli esami e gli studi. E ritornai a una preparazione olimpica con un altro preparatore, il generale Manzin, che era un altro uomo molto competente. Ma fu Mangilli che insistette perché io ritornassi, perché aveva evidentemente grande fiducia in me, cosa che non ha mai nascosto per tutta la vita, di cui gli sono ancora oggi infinitamente grato, di questa fiducia. E devo dire che ebbi soltanto 6-7 mesi di preparazione, ma trovai un altro incontro della vita, un altro cavallo formidabile, un argentino, un puro sangue, Rosario si chiamava, con cui riuscì ad affiatarmi in pochissimo tempo e feci 3 gare soltanto di preparazione a livello internazionale, e la terza finalmente riuscì a arrivare veramente alla comprensione totale con il cavallo, e quindi ebbe un buonissimo risultato. Io e Sandro Argenton, lui con Woodland e io con Rosario, secondo e terzo, fummo a Colombier vicino a Ginevra. E lui poi un mese dopo, 45 giorni dopo, arrivò secondo alle Olimpiadi, e io invece non andai perché persi il cavallo per un banalissimo incidente, a riposo tra l'altro. Il cavallo era nel recinto che si riposava, si rotolò per terra e nel sollevarsi ebbe uno strappo alle reni e finì la carriera.
0: E finì anche la sua carriera?
1: E finì
0: a un certo punto.
1: E finì, e questa è la battuta, ma è vero. Fintanto che avvenne una cosa che io paragono un po' alle favole dei tempi passati.
0: Lo dica, lo dica.
1: Posso dirlo?
0: E sì, come no?
1: Mangilli, per un caso, un ricorso storico e l'intelligente intuizione della federazione di allora, in particolare Dado Lucheschi, ritornò a essere responsabile unico della nazionale di completo, della squadra di completo. E avendo a che fare, come suo solito costume, di cavalli con cavalli giovani, con cavalieri giovani, un giorno venne a trovarmi a casa, dove veniva spesso negli anni, ogni tanto, così a riposarsi qualche giorno a casa mia, e disse: Mauro, sai, io ho accettato di nuovo questo incarico, io sono vecchio, non posso più montare a cavallo come facevo una volta, vieni tu che sei vecchio come io ero ai tempi che facevo con te la preparazione per Tokyo. E così cominciai a fare il pendolare fra Bologna e Roma, facendo 4 giorni di lavoro di 18 ore al giorno nei 4 giorni che stavo a casa a lavorare in studio, e 3 o 4 giorni a seconda dei casi di lavoro in defesso di allenamento ai Pratoni del Vivaro, insieme con Mangilli e gli altri cari ragazzi bravissimi che erano con me a fare questo lavoro di preparazione olimpica. E questa, che era semplicemente un aiuto, un piacere di stare insieme con quest'uomo eccezionale, si trasformò in un'altra Olimpiade, perché trovammo l'accoppiamento con un altro cavallo fantastico, Speycast. Poi trovai la forma fisica e proprio la primavera dell'84 andammo a fare gli internazionali di Francia a Fontainebleau e io vinsi, cosa che sollevò l'entusiasmo di molti stranieri che videro questo nuovo cavallo così fantastico e questo cavaliere vecchio, pelato e bianco di capelli, e per cui fu quasi d'obbligo per me andare a fare le Olimpiadi di Los Angeles, dove andammo piuttosto bene, tutto sommato.
0: Senta, 2 ultime domande. Che cosa le ha dato lo sport?
1: Questa è veramente una domanda importante. Io credo che lo sport ha formato tutta la mia vita, nel senso che mi ha dato tutto quello che serve a un uomo per affrontare le gioie, i dolori, le soddisfazioni e i patimenti della vita. Costanza, determinazione, coscienza di poter costare soltanto su se stessi, capacità di comprendere gli avversari, i casi della vita, non abbattersi mai. Gioire il giusto quando si vince e abbattersi il giusto quando si perde. E insomma, mi ha insegnato, credo, forse è presuntuoso dirlo, ma la saggezza.
0: C'è una fotografia nella quale lei appare con 2 medaglie d'oro, le 2 medaglie d'oro di Tokyo. Che fine hanno fatto?
1: Le medaglie d'oro sono i giocattoli di mie figlie. Io ho due figlie, una ragazza oramai, l'altra ancora una bambina, ma le medaglie sono la prova tangibile che il papà è stato qualcosa nel campo dello sport, e quindi questo Lei diverte molto, anche perché poi mi hanno seguito anche in quest'ultima avventura americana a Los Angeles, e per loro è stato un bellissimo regalo, una bellissima sorpresa. E le medaglie sono anche per me, ogni tanto quando le vedo mi capitano sotto gli occhi, un bel ricordo e un invito a essere grato a chi ha sempre fatto qualcosa per me. In particolare avere questa capacità di capire questo meraviglioso animale che è il cavallo, a cui dobbiamo sempre questa grande gratitudine di sapere con noi raggiungere dei grandi risultati. Se mi è possibile, vorrei fare un piccolo appello perché Speycast Boy, che è stato il mio ultimo cavallo, oggi che ha raggiunto una venerabile età, venga messo anche lui a fare una bella e dolce pensione.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Note a margine. Musica, eventi, live, dischi e parola scritta tra presente e passato. Di Elisabetta Malantrucco.
2: E la voce diventa protagonista, estremamente, diciamo, cangiante nel corso del percorso. Si modella e si adatta, si adegua alle esigenze dell'orchestrazione e diventa unico strumento armonico e melodico che io utilizzo, del quale mi avvalgo per far apparire tutti gli strumenti necessari.
3: Che vuoi che sia un po' di malinconia, fuori non c'è più un segreto per te.
4: Un'ospite molto gradita oggi a Note a Margine. Lei è Carolina Bubbico, cantante, polistrumentista, arrangiatrice, direttrice d'orchestra. È uscita col nuovo album Vocalia, che dice già tutto di questa orchestra di voci che sono strumento musicale dell'intero album, dove Bubbico canta in molte lingue, dall'italiano all'inglese, dallo spagnolo al portoghese. Ne abbiamo parlato proprio con lei. Buon ascolto da Elisabetta Malantrucco.

0: Benvenuta.
1: Ciao, grazie.
0: Questo nuovo album che è uscito da poco è un album molto speciale per come è concepito. Vogliamo un po' spiegare perché agli ascoltatori, qual è lo strumento musicale principale di questo lavoro?
1: Sì, allora, intanto diciamo il titolo un po' già lo rivela, si chiama Vocalia questo disco. Ho cercato un nome inusuale che potesse in qualche modo rappresentare un mondo fantastico, immaginario, il mondo ideale al quale io ambisco. È fatto di... è organico, ci appartiene, è il suono, lo strumento che ci abita, che è la voce, attorno alla quale io, diciamo, ho costruito un'intera orchestrazione, un intero discorso, racconto, narrazione musicale. E la voce diventa protagonista, estremamente, diciamo, cangiante nel corso del percorso, e si, diciamo, modella e si adatta, si adegua alle esigenze dell'orchestrazione e diventa unico strumento armonico e melodico che io utilizzo, di quale mi avvalgo per far apparire tutti gli strumenti necessari. Quindi diventa un arpeggio di pianoforte, diventa un riff ritmico, una poliritmia di vari strumenti percussivi, un'orchestra, un background di archi, un big band per un attimo, diventa tromba, trombone, sax. Quindi ho fatto una bellissima, per me, ricerca molto entusiasmante, molto sorprendente, su quali possono essere le strade, le strategie, e come, no, la voce si può piegare e trasformare in una maniera incredibile. E questo prevede una fase estremamente sperimentale, che si basa ovviamente su un certo tipo di background, un certo tipo di conoscenza, perché io comunque vengo da lì, vengo da tanta ricerca attraverso la loopstation, attraverso ensemble corali, quartetti, insomma, vari tipi di esperienze dove la voce è collettiva, è esperienza collettiva. Quindi diciamo, non è uno strumento monofonico, ma diventa polifonico attraverso la armonizzazione corale, no? E quindi la verticalità dei suoni, ecco questo.
0: Quindi è comunque è stato un lavoro di ricerca, ci hai lavorato molto, è stato complicato anche per realizzare un certo tipo di suono, eccetera. Per fare questo esperimento hai avuto delle difficoltà oppure ti è venuto anche abbastanza, hai trovato delle soluzioni semplici?
1: Onestamente, diciamo, sembrava più complesso di quello che poi è stato, perché per me è stato un parco giochi continuo, incredibilmente. Ogni brano che avevo, di cui avevo la bozza di scrittura, l'avevo scritto, io ho fatto tutta una fase di scrittura, piano e voce. Dopodiché sono entrata un po' in una crisi che prevede, la famosa crisi che anticipa poi, diciamo, in qualche modo la soluzione, nel momento di centratura, e ho capito a un certo punto, come un atto di illuminazione, dove dovevo andare. Quando ho visto qual era la strada, ovvero mettere la voce al centro di tutto, la strada si è rivelata a me, e quindi io ci sono andata incontro. È stato un viaggio, devo dire, sì, tutto in discesa, chiaramente, cioè, faticoso, perché ogni brano prevedeva un certo tipo di approfondimento, cioè, ripeto, un lavoro di scrittura anche di parti tra me e me, a volte istintivo, come dire, registravo direttamente, a volte appuntavo delle cose, ho cercato le sillabazioni giuste, ho cercato le dinamiche giuste, l'espressività giusta, però ecco, di fondo è stato intenso ma abbastanza alla mia portata, ecco. I got

0: Chi ti ha aiutato in questo rapporto tra te e la tua voce? Nel senso, insomma, con chi hai lavorato e anche le collaborazioni che ci sono in questo album? Ne vogliamo un po'
1: Infatti,
0: parlare.
1: certo, la particolarità intanto è che io qui, diciamo, questo disco c'è il contrasto tra solitudine e collettività in maniera pazzesca, perché ho utilizzato la mia voce come unico strumento timbrico, cioè non mi sono avvalsa di un coro, ho
0: Sì.
1: sovrainciso la mia voce milioni di volte, ma è il mio primo disco in cui io coscrivo il 95% del disco. Quindi, diciamo, la prima collaborazione di cui ti parlo è la collaborazione degli autori e delle autrici che hanno scritto con me
0: Sì.
1: tutti i pezzi. L'unico brano che io ho scritto da sola si chiama Dolore, un brano molto personale che io ho scritto di getto, parlando del dolore, impersonificandolo in certo senso, facendo un dialogo con quello che è il dolore fisico che ho provato in un periodo della mia vita. Ho voluto, diciamo, filosofeggiare sul fatto che il dolore diventa un maestro, una guida, se tu riesci a vederla questa cosa, no?
0: Certo.
1: E a parte dolore, tutto il resto. Ho scelto di scriverlo avvalendomi di un sacco di penne, di creatività
0: Sì.
1: pazzesche, e quindi ho scritto con Giuseppe Anastasi, una canzone in italiano, con Cristiana Verardo, ho scritto due brani, le ho fatto scrivere un brano in italiano e uno in spagnolo, perché lei è anche, diciamo, capace di scrivere in quella lingua.
0: Vi ho visto suonare insieme al Bianca da Ponte quest'autunno, infatti.
1: Anche.
0: Sì, sì.
1: Sì. Siamo molto contigue, diciamo io e Cristiana, molto
0: Sì.
1: amiche, molto collaboratrici in musica e non solo, insomma. Dopodiché c'è Greta Panettieri che ha scritto in inglese perché scrive spesso per Gesù Telesforo, è lui che mi ha consigliato Greta, ha scritto Blossom. Poi c'è Becca Stevens che ha scritto il primo singolo di questo disco, Everlove, in portoghese Antonio Villeroy, un noto autore brasiliano che ho avuto la fortuna di avere con me, che ha scritto per me Uma Rosa e un Bordado, con la quale faccio un featuring con Mari Jasca, che è una importante cantante brasiliana. Adesso, diciamo, sulla cresta dell'onda, io l'ho beccata così, cercando, facendo le mie ricerche. Simona Severini, Laurin, Aurora, in arte Laurin, Laura De Gregorio, un'altra nuova, ne fa parte della nuova scena New Soul R&B italiana. Ecco, più o meno ti ho detto tutto. Poi, fondamentale è chi ha creato con me la musica, quindi questa è la parte, diciamo, autoriale. La parte musicale è fondamentale per me chi l'ha prodotto. L'ha prodotto mio fratello Filippo Bubbico, produttore, polistrumentista, col quale sono leggermente legata dal punto di vista genetico. E poi, diciamo, al di là di quello ci si sceglie poi anche nella vita, perché non è detto, no, che uno debba lavorare anche se è parente.
0: No,
1: Quindi ci
0: assolutamente no.
1: stimiamo e lavoriamo insieme. E poi tutto l'ensemble di percussioni che sostiene, innalza questo coro vocale, registrata a distanza in Finlandia da Abdissa Assefa, che è un percussionista super musicale di origini etiopi che vive in Finlandia, appunto, che ho avuto il piacere di conoscere tramite le mie esperienze con Nicola Conte. E lui ha registrato per me tutte le percussioni, tante, è un apparato, diciamo, importante di percussioni che sostiene questo disco. Disco che tra l'altro esce per la prima volta con una nuova etichetta, un'etichetta internazionale americana, l'etichetta di Michael League, che è il leader bassista degli Snarky Puppy, che è un collettivo americano molto importante, e l'etichetta si chiama Ground Up. Un'etichetta indipendente, molto forte, molto prestigiosa, diciamo, nel panorama crossover tra jazz, world music, diciamo, abbastanza noto a un certo tipo di filone, e sono molto grata e onorata di esserci adesso dentro.

0: E mentre è la tua voce che viene appunto registrata 1 milione di volte, e questo è un lavoro però nell'insieme corale, perché hai nominato
1: Certo.
0: tantissimi autori, tantissimi collaboratori, quindi comunque si parte, come posso dire, dalla solitudine, si arriva, dico, del percorso creativo, si arriva ad un lavoro corale, ma questo però te lo dico come sensazione personale, ne esce fuori un lavoro nell'insieme molto intimo e anche molto femminile, ecco,
1: Ah
0: molto,
1: sì, è vero,
0: ecco.
1: verissimo.
0: E
1: Il
0: quindi,
1: femminile come forza creatrice,
0: come,
1: quindi
0: esatto,
1: proprio, capisci? Mi fa piacere che tu l'abbia
0: no, no,
1: percepito,
0: ne viene proprio fuori
1: è
0: proprio
1: molto
0: questa
1: centrale.
0: forza, dico, al di là proprio del dei contenuti, eccetera, ma proprio come sensazione, lo dico da donna ovviamente, ma come sensazione già dal primo ascolto esce fuori molto questo sentimento, non saprei come chiamarlo, però questa emozione
1: Sì.
0: molto femminile.
1: Sì, è così. Probabilmente ritengo che sia qualcosa che ha a che fare anche con la gravidanza, col parto, con la
0: Sì.
1: maternità, con tutto quello che io ho vissuto anche in questa fase della mia vita, che mi ha fatto toccare proprio, come dire, con mano qualcosa di molto trasformativo, cioè una rivoluzione pazzesca per me. Come tutte le donne, come dire, non sono speciale per questo. La specialità sta nel proseguire la carriera artistica in questa condizione, che è
0: Sì.
1: una scelta ben precisa come tutti gli altri lavori, non dico che sia più di altri, però scegliere di essere madre lavoratrice, se lo provi, capisci cosa significa. Diciamo che è un certo impegno, è una scelta ben precisa, bisogna munirsi di, come dire, volontà e autodeterminazione, cosa che non manca alla donna assolutamente. Quindi
0: No, però certo in questo paese, poi anche tra l'altro facendo musica, che quindi è l'ulteriore difficoltà, questo lo
1: Esatto,
0: dico da.
1: brava, perché il discorso è che non è facile, non è soltanto difficile essere madre e artista, essere artista, un artista come me che cerca di fare la battitrice libera
0: Sì.
1: in un mondo, diciamo, in cui tutto è molto sempre un po' troppo canalizzato, diciamo, verso una globalizzazione del
0: Del sistema.
1: segnale, è chiaro che tutto diventa più complicato. Era difficile già prima, ecco, invece adesso è
0: Infatti
1: solo un po' più
0: è
1: difficile.
0: un po' più difficile. A
1: Sì.
0: proposito, non so se ascoltando o leggendo un'intervista che hai fatto, tu sei anche un'ottima, un'eccezionale direttrice d'orchestra, però tu preferisci, diciamo, la tua vocazione da cantautrice, eppure hai delle esperienze da direttrice d'orchestra anche molto importanti, ovviamente ti abbiamo visto a Sanremo varie volte. Che esperienza è, ecco, a proposito di quello che stavamo dicendo, che esperienza è trovarti in quel, non saprei come definirlo, quel circo Barnum che è Sanremo? Come te la sei vissuta questa esperienza? Tra l'altro anche molto vincente sin dall'inizio, perché tu eri la direttrice del volo, mi sembra anche, no? Non vorrei
1: Sì,
0: dire stupidaggini, però insomma,
1: vero.
0: che mondo è quello e che mondo è proprio in generale quello della direzione?
1: Tante domande, cerco di
0: Troppe domande
1: riassumere
0: tutte
1: tutto.
0: insieme.
1: Intanto a partire dall'inizio, sì, è vero, io dichiaro questo, diciamo, e continuo a dirlo anche a te, io mi sento performer, ecco, questo è il discorso, cioè
0: Sì.
1: al di là del come. La musica mi piace proprio tanto suonarla,
0: Sì.
1: però c'è chi ogni tanto leggo qualcuno che mi scrive: mi raccomando, non continua però anche la parte per fare la direttrice. Però ecco, non è una cosa che io alimenterò. Se arriva, arriva, così come mi è arrivata nella vita questa esperienza di Sanremo. Io ho fatto delle esperienze di conduction con una big band che mio padre, perché io vengo da una famiglia di musicisti, quindi circondata da opportunità in cui sperimentare, crescere, provarmi, no?
0: Sì.
1: E mio padre mi ha dato l'opportunità di coordinare la big band a 30, 20 anni, super spontaneamente, così ho iniziato, poi ho praticato, ho studiato e poi tanto guidata dalla musicalità, perché, come dire, questa parola, no, che è un po' sembra tutto e niente, per me è carica di tutto quello che non puoi insegnare. Io, essendo anche insegnante di conservatorio di canto, vedo quello che io ci cerco di dare tutta me stessa, no? Ora non voglio deviare la domanda, però
0: No,
1: solo per
0: vai,
1: dire
0: vai.
1: che c'è tutto un apparato di cose che in qualche modo ti ritrovi e devi nutrire e coltivare, unito poi alla conoscenza. La direzione è una delle tante prove in cui accade questo. Io in generale sono stata abituata a non mettermi mai comoda in una posizione, provare sempre cose diverse. Quindi mio padre ci faceva provare ogni anno lo strumento per tutta una fase della vita, perché credeva nel fatto che noi dovessimo trovare noi, no, un qualcosa che ci entusiasmasse. Infatti io lo ringrazio per questo, perché comunque mi ha dato la libertà di scegliere. E tutto questo poi sempre, sempre molto unito a esperienze di ensemble, musica d'insieme, musica corale, appunto. Questa cosa probabilmente è ciò che rende fluido il mio modo di dirigere, perché ho sempre dentro di me una visione dell'insieme, ascolto sempre gli altri, cerco di stare sempre attenta a cosa accade, mi educo sin da piccola, grazie a lui, ma anche poi in autonomia, all'ascolto selettivo, non ascoltare sempre solo il cantante, ascoltare ciò che rende possibile il suo cantare, lo rende brillante in un certo senso. Quindi quella cosa io la riporto nella mia direzione. Dirigere è una cosa bellissima se per me c'è un'orchestrazione dietro, quindi io ho creato perlomeno tutta l'orchestrazione, quindi mi canto le parti, mi dedico ai musicisti, cerco di trasferire tutto quello che io farei cantando e suonando quelle parti, no? Certo. Però ecco, poi c'è il piccolo limite del fatto che io non le suono poi quelle cose, che per carità sto al posto mio, mi godo la cosa, infatti il mio modo di dirigere anche molto fisico, perché probabilmente diciamo c'è un certo tipo di enfasi che viene fuori per questa mia esigenza di stare dentro le parti. È una cosa molto bella, io sono grata, come dire, a chi mi ha dato queste opportunità nel corso degli anni, e se capiterà ancora lo farò. Il massimo per me sarebbe dirigere e cantare. Infatti una cosa che ho fatto un anno con Elodie, ho fatto questa cosa, ho diretto e cantato, è stato un po' non messo così tanto in evidenza, perché poi sai, quando c'è il cantante lì in gara è chiaro che c'è un grande, è molto accentrativo come tipo di mondo, no? Ecco.

0: Giorgia. Questa poi è l'altra domanda: che mondo è quello lì? Mondo dal punto di vista proprio di tutto il dietro le quinte, fatto di grandi professionalità, per carità, però molto lontano, secondo me, da un senso di semplicità, di artigianato, sì. Sì, sì. Di verità, onestamente, proprio io mi sento sempre un pesce fuor d'acqua a Sanremo, per il modo in cui io faccio la musica, la concepisco, vivo quest'arte come un grande strumento di connessione davvero, no? E cerco, indago su di me, su quale può essere la forma migliore per essere sincera in quello che faccio, lì vedo, come dire, tanta patina, tanta modelli in plastica, no? Che non parlo degli artisti perché non voglio parlare male di nessuno, però ecco, no, mi sento un po' io come se mi devo adattare e adeguare a un ritmo, a una modalità e un atteggiamento che poco hanno a che vedere, secondo me, con un'autenticità. Però insomma, cerco di fare il mio, io ecco, chiudo, vado lì e cerco di fare, di portare Carolina nella sua totale autenticità, quindi poi dopo questa è la cosa bella, che io me ne vado, che comunque sono stata me. Ecco.
1: Che è la cosa principale, ma tra l'altro posso dirti così a livello personale, quindi dal mio punto di vista rispetto a quello che è il mio mestiere, è che la cosa che più mi impressiona di Sanremo, per tutte le volte che ci sono andata per lavoro, è la cosa che secondo me prevale, l'ansia che diventa contagiosa, che in qualche maniera finisce per dar fastidio pure a te, perché sembrano tutti molto, però potrebbe accadere che un giorno noi troviamo Carolina Bubico non come direttrice d'orchestra a Sanremo, ma come partecipante della gara, e questo potrebbe avvenire, per esempio, no? È una cosa che faresti volentieri?
0: Sì.
1: Ecco.
0: Bene,
1: perfetto. Allora,
0: Perché comunque semplicemente per il solo fatto che è un modo per arrivare in casa di persone, sì, non era veramente rapida, solo per quello.
1: Sì, sì.
0: Quella cosa che più mi interessa è che la mia musica fa fatica in questo paese a fruire e avere le occasioni, sì. Te lo dico sinceramente, io faccio tanta fatica, ecco. E quindi cioè, devi sempre, non lo so, trovare, chiedere, io vorrei fare la mia arte, e che poi chi la incontra, devo dirti, con tutta l'umiltà del caso te lo dico, mi dice tante cose belle, no? Quindi io sento di fare del bene alle persone, semplicemente vorrei raggiungere più persone possibili, e questa cosa, se non mi viene data l'opportunità, è difficile, quindi è tutto un discorso molto complesso,
1: Ma infatti poi se lì il problema è che chi poi decide capisca che in realtà le persone hanno proprio fame di qualità e di bellezza, si vede, perché quando comunque passa, sì, a Sanremo, rimaniamo su Sanremo, insomma, a Sanremo passa tante cose improbabili, ma passano anche delle cose importanti, invece sono sempre passate cose importanti, certo, che poi sono rimaste, quindi evidentemente il grande pubblico le apprezza, quindi non si capisce perché, però questo appunto è un discorso un po' complesso che non possiamo fare ora, però mi auguro di farlo presto, quando finalmente andrai a Sanremo come cantante, come cantautrice, ecco, come cantautrice poi ancora di più, perché insomma anche lì quello scarseggia,
0: certo.
1: E io ti ringrazio molto per questa nostra conversazione,
0: te.
1: grazie Carolina.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: La grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il Settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Oggi per lo speciale di Teatri alla Radio dedicato ad Andrina Pagnani ascolteremo La professione della signora Warren di George Bernard Shaw. Celebre opera dello scrittore irlandese in cui viene affrontato in piena epoca vittoriana il tema della prostituzione senza falsi moralismi e senza che venga mai nominato il vero mestiere della signora Warren, appunto. Questa commedia ve la proponiamo nella versione trasmessa da Radio 1 nel 1967 con la regia di Mario Ferrero e Andreina Pagnani nel ruolo della protagonista. Ma prima ascoltiamo un estratto della presentazione che fece di quest'opera il critico Sandro D'Amico per il ciclo da lui curato, Storia del teatro del Novecento, in onda su Radio 3 nel 1972.
1: La professione della signora Warren è una commedia polemica scritta alla fine dell'Ottocento da un irlandese contro la società inglese del tempo. La professione esercitata da questa signora Warren è di quelle che non si nominano nei salotti per bene. Appartiene al genere di mestieri che una certa morale ha tollerato, ma del quale vietava di scorrere. Una ventina d'anni di professione, svolta nelle principali capitali europee, ha consentito alla britannica signora Warren di accumulare una fortuna considerevole e di far educare la figlia, Vivi, nei migliori collegi d'Inghilterra, affidata alle cure di persone inattaccabili e moralmente irreprensibili. Inutile dire che Vivi è restata all'oscuro sull'origine del proprio benessere economico. Conosce appena la madre, che viene a trovarla di rado, ed è cresciuta formandosi ai nuovi ideali antiromantici, femministi e progressivi. Oramai ha 22 anni, è una ragazza attraente, ma possiede un carattere forte, è sicura di sé, pratica, nemica d'ogni sentimentalismo, con un programma di vita autonomo e concreto. Fin dalle prime sue battute dichiara che le piace lavorare, farsi pagare, per poi riposarsi in una poltrona comoda con una sigaretta, un bicchiere di whisky e un buon romanzo poliziesco. Un programma rivoluzionario per una giovane borghese di 70 anni fa. La commedia ha inizio quando la signora Warren viene a trovare Vivi, che sta trascorrendo in campagna un periodo di vacanze, con lo scopo di proporle un conveniente matrimonio. Lo scontro tra madre e figlia è inevitabile e s'allarga fino a divenire un conflitto tra morale convenzionale e nuove energie vitali. Questo urto tra generazioni, una ipocrita e impastata di pregiudizi, l'altra sincera e aperta al rinnovamento, sarà un tema dominante del teatro di Shaw. Un teatro che ai primi del secolo mise in imbarazzo le censure e le platee di mezza Europa. Lo scandalo era tanto più grave in quanto l'attacco veniva condotto non nelle forme pesanti o astruse del dramma, ma in quelle allettanti e popolari della commedia. Una delle primissime commedie di Shaw fu appunto questa professione della signora Warren, scritta nel 1893. Ma dovettero passare 9 anni perché il testo potesse venire rappresentato in un club privato di Londra e 32 perché la signora Warren figurasse nel repertorio di un teatro pubblico inglese. Come dicevamo, il punto di partenza della commedia è la scoperta da parte di Vivi della provenienza del denaro della madre. Uno spunto simile è in varie precedenti commedie e novelle di altri autori, ma la conclusione era sempre consistita in una resa della giovane protagonista al sistema. Shaw è il primo a puntare invece sul rifiuto del sistema. Per Shaw non è responsabile l'individuo, ma il sistema, ossia sono colpevoli tutti, in quanto hanno partecipato a costruirlo e continuano a sostenerlo. Ecco perché anche un personaggio come la signora Warren è vista dall'autore con simpatia. L'attacco non è rivolto a lei, ma alla società che l'ha prodotta, in definitiva al pubblico. La rivolta di Vivi rappresenta dunque la critica razionale che Shaw tenta del capitalismo e dei suoi fatali meccanismi. Anche se poi la commedia culmina in 2 scene, le più belle, gli scontri tra Vivi e la signora Warren, nelle quali la polemica economica e politica cede il posto a quella contro l'istituto familiare. La figlia disconoscerà la madre.
2: La professione della signora Warren. Commedia in quattro atti di George Bernard Shaw. Traduzione di Paola Oietti. Personaggi e interpreti: Franco Warner Bentivegna, il reverendo Mario Ferrari, Vivi Giuliana Loiodice, la signora Warren Andrina Pagnani, Pred Franco Scandurra, Croft Aroldo Thieri. Regia di Mario Ferrero.
3: Mi scusi, potrebbe indicarmi dov'è la villa della signora Ellison?
4: La villa della signora Ellison è questa.
3: Ah, davvero? Ma allora, se è lecito, lei è forse la signorina Vivi Warren?
4: Sì.
3: Forse la importuno, io mi chiamo Pred.
4: Ah, signor Pred, venga, piacere di conoscerla.
3: Lei è veramente molto gentile, signorina Warren. Sua madre è arrivata?
4: Deve arrivare?
3: Non ci aspettava?
4: No.
3: Oh, perbacco. Spero di non avere sbagliato giorno. Ne sarei capacissimo. Sua madre aveva stabilito che sarebbe venuta da Londra e che io sarei dovuto venire da Horsham per essere presentato a lei.
4: Ah, sì? Mia madre ce l'ha quasi per vizio di farmi queste sorpresine. No, non è venuta.
3: Oh. Mi dispiace tanto.
4: No, non è mica colpa sua, signor Pred. E io sono contenta che lei sia venuto, creda. Tra tutti gli amici di mia madre, lei è l'unico che io abbia chiesto di conoscere.
3: Ah, questo è molto buono da parte sua, signorina Warren.
4: Vuol venire in casa o preferisce star qua fuori a far due chiacchiere?
3: Beh, è più carino qua fuori, non crede?
4: Si siede allora, signor Pred.
3: Ma non crede che dovremmo andare alla stazione incontro a sua madre?
4: Perché conosce la strada.
3: Ah già, suppongo di sì.
4: Lei è proprio come me l'ero figurato. Spero che sarà disposto a essermi amico.
3: Grazie. Grazie, cara signorina Warren, grazie. Ah, come sono felice che sua madre non l'abbia guastata.
4: In che modo?
3: Poteva fare di lei una ragazza convenzionale. Deve sapere, cara signorina Warren, che io sono un anarchico nato. Odio l'autorità. Guasta i rapporti tra genitori e figlia, persino tra madre e figlia. E così avevo sempre paura che sua madre spingesse la propria autorità al punto da far di lei una ragazza convenzionale. È un gran sollievo per me vedere che non è stato così.
4: Allora mi sono condotta in modo poco convenzionale?
3: No, non dico questo. Perlomeno non in modo convenzionalmente anticonvenzionale. Non so se mi spiego. È stata così carina a dirmi che era disposta ad essere mia amica. Loro ragazze moderne sono meravigliose, proprio meravigliose.
4: Sì.
3: Quando io avevo l'età sua, i giovanotti e le ragazze avevano paura gli uni delle altre. E non c'era alcuna intesa tra di loro, niente di vero. Ma oggi le cose vanno migliorando. Credo ho passato giornate di agitazione estrema all'idea che l'avrei conosciuta, dopo aver saputo del mirabile esito dei suoi studi a Cambridge. Cose mai udite ai miei tempi. È stato proprio meraviglioso il suo voto all'esame di matematica. E al terzo posto, ha un grande valore, creda.
4: No, non rende abbastanza. Non lo rifarei più per quella cifra.
3: Per quella cifra?
4: Sì, l'ho fatto per 50 sterline.
3: 50 sterline?
4: Sì, 50 sterline. E forse non sa com'è andata. La mia professoressa disse a mia madre che avrei potuto farmi onore alla facoltà di matematica di Cambridge se mi ci fossi messa sul serio. I giornali in quei giorni non parlavano che di Philippa Summers, che era stata prima in graduatoria la laurea in matematica. Se ne ricorderà anche lei?
3: No.
4: Beh, insomma, è vero. E niente avrebbe fatto tanto piacere a mia madre quanto vedermi fare altrettanto. Io ho risposto chiaro e tondo che non mi valeva la pena di affrontare quella fatica, dato che non mi preparavo all'insegnamento. Ma mi sono offerta di tentare il terzo e il quarto posto per 50 sterline. Ci siamo messi d'accordo su questo punto dopo un po' di borbottii da parte sua. Ma ho fatto meglio di quanto avrei dovuto. Non lo rifarei più. 200 sterline sarebbero state meritate.
3: Oh, signore, è un modo molto pratico di prendere la vita.
4: E credeva che fosse una persona poco pratica.
3: No. Però è altrettanto pratico considerare non soltanto la fatica che costano onori siffatti, ma anche la cultura che se ne trae.
4: La cultura? Ma caro signor Pred, lo sa lei che cosa significa una laurea in matematica? Significa macinare matematica dalle 6 alle 8 ore al giorno e niente altro che matematica. Dovrei sapere qualche cosa delle scienze, ma ne so soltanto quello che riguarda la matematica, all'infuori della matematica, del tennis, del mangiare, del dormire, dell'andare in bicicletta e del camminare. Io sono più ignorante di qualsiasi donna che non abbia frequentato la facoltà di matematica a Cambridge.
3: Ah, ma È un sistema mostruoso, scellerato, disonesto. Lo sapevo. Avevo capito subito che ciò implicava la distruzione di tutto quanto costituisce la bellezza della femminilità.
4: Da questo punto di vista non la contraddico, ma le assicuro che saprò trarne un ottimo vantaggio.
3: E in che modo?
4: Mi metterò negli uffici della City e lavorerò come contabile e come ragioniere. In questo modo mi sarà permesso di studiare un po' di legge e di tener d'occhio la borsa. Sono venuta qua per stare sola a studiare legge, non in vacanza, come crede mia madre. Io odio le vacanze.
3: Ma lei? Lei mi fa gelare il sangue nelle vene. Non vuole avere né amore né bellezza nella vita.
4: No, sono due cose che non mi interessano affatto, gliel'assicuro.
3: Non lo dirà sul serio?
4: Sì, altro che. A me piace lavorare e guadagnarmi da vivere. Quando sono stanca di lavorare, mi piace una poltrona comoda, una sigaretta, un po' di whisky e un romanzo con una bella storia poliziesca.
3: Non ci credo. Io sono un artista e non ci posso credere. Mi rifiuto di crederlo. Lei non si è ancora resa conto del mondo meraviglioso che può esserle rivelato dall'arte.
4: Ma certo, in maggio ho trascorso 6 settimane a Londra con Honoria Fraser. Mia madre credeva che visitassimo insieme le bellezze della capitale, ma io invece stavo tutta la giornata nell'ufficio di Honoria in Chancery Lane a occuparmi della sua contabilità e l'aiutavo proprio come avrebbe potuto aiutarla un giovane di studio. La sera poi stavamo insieme a fumare e chiacchierare e uscivamo soltanto per sgranchirci le gambe. In vita mia non mi ero mai divertita tanto. E così avrà capito che tipo di meravigliosa ragazza moderna sono io. Crede che potrò andare d'accordo con mia madre?
3: Beh, io spero che...
4: Non le ho chiesto che cosa spera, le ho chiesto che cosa crede.
3: Beh, a dire la verità, io temo che sua madre rimarrà un po' delusa. Ah, non perché in lei ci siano delle deficienze, non voglio dire questo, ma lei è così, così diversa dal suo ideale.
4: Da che cosa?
3: Dal suo ideale.
4: Vuol dire dall'ideale che mia madre si è creata di me?
3: Sì.
4: E che ideale sarebbe?
3: Signorina Warren, le persone insoddisfatte dell'educazione ricevuta sono di solito convinte che il mondo andrebbe molto meglio se tutti fossero educati in modo assolutamente diverso. E siccome la vita di sua madre è stata... Oh, beh, suppongo lo sappia.
4: Non supponga niente, signor Pred. Mia madre io la conosco appena. Io ho vissuto in Inghilterra fin da bambina, a scuola o in collegio, o con persone pagate perché avessero cura di me. Io non ho mai vissuto in casa. Mia madre stava a Bruxelles, a Vienna, non mi ha mai permesso di raggiungerla. La vedo soltanto quando viene in Inghilterra per qualche giorno. Oh, non me ne lamento, è stato molto piacevole. Tutti sono stati molto buoni con me e c'è sempre stato il danaro sufficiente a far andare tutto liscio. Ma non creda che io sappia qualche cosa di mia madre. Ne so molto meno di lei.
3: Beh, in questo caso... non. Ma che sciocchezze stiamo dicendo? Ma certo che sua madre e lei andranno meravigliosamente d'accordo. Ma che bel posticino che ha scelto.
4: Lei cambia discorso un po' bruscamente, signor Pred. Per quale motivo non si deve parlare della vita che fa mia madre?
3: Signorina Warren, la prego, non dica così. È naturale che io provi un certo ritegno a parlare della mia vecchia amica con sua figlia proprio dietro alle sue spalle. Avrà tutto il tempo di parlarne personalmente quando verrà qui.
4: No, neanche lei parlerà. Comunque, penso che lei avrà delle buone ragioni per non dirmi niente. Badi però, signor Pred, che ci sarà battaglia grossa quando mia madre saprà del mio progetto di Chancery Lane.
3: Temo proprio di sì.
4: Non so che l'avrò vinta io, dato che voglio soltanto farmi pagare il viaggio da qui a Londra per cominciare domani stessa a guadagnarmi la vita sgobbando per Honoria. Per di più, io non ho misteri da rispettare, mentre mi pare che mia madre ne abbia. Se sarà necessario, mi farò forte anche di questo vantaggio.
3: Oh, no, la prego, non faccio una cosa simile.
4: Allora mi dica perché no.
3: Ma perché? Perché non proprio non posso. Io mi appello ai suoi buoni sentimenti. E poi lei potrebbe essere troppo ardita. Con sua madre non si scherza quando è in collera.
4: Lei non riesce a spaventarmi, signor Pred. Nel mese trascorso a Chancery Lane ho avuto occasione di osservare una donna o due molto simili a mia madre. Stia sicuro che l'avrò vinta. Ma se nell'ignoranza io colpisco più di quanto sia necessario, ricordi che è stato lei a rifiutare di illuminarmi. E adesso cambiamo pure discorso.
3: Una parola, signorina Warren. È meglio che glielo dica. Sarà molto, molto difficile, ma io devo...
5: Eccoli.
6: Oh.
4: Come va, genitrice? Il signor Preti aspetta da quasi mezz'ora.
5: Beh, Preti, ma se è aspettato è colpa tua. Credevo che avessi tanto comprendonio da capire che avrei preso il treno delle 3:10, no? Vivi. Mettiti il cappello, cara, il sole scotta. Ah, dimenticavo le presentazioni. Sir George Croft, la mia piccola Vivi.
7: Posso stringere la mano di una signorina che da molto tempo conosco di fama e che è figlia di una tra le mie più vecchie amiche?
5: Se vuole.
7: Ah.
5: Beh, Croft, che ne pensi?
7: Ha un pugno di ferro. Prende, gliel'hai data la mano?
3: Sì, sì, ora ti passo.
7: Lo spero bene.
4: Mamma, non vuoi un po' di te?
5: Sì, sì, cara, muoio di sete.
4: Penso io.
5: Fred, guardalo lì. Che allegria, vero? Sono 3 anni che mi leva il respiro perché vuole che gli presenti la mia bambina e adesso che gliel'ho fatta conoscere è più un musone di prime. Avanti, Croft, sta diritto. E cavati il bastone dalla bocca!
7: Va bene.
3: Beh, io credo però, se mi permette di dirlo, che bisogna perdere il vizio di considerarla una bambina. Come vedi, si è fatta molto onore negli studi. Da quanto ho potuto capire, ho l'impressione che nessuno di noi sia più anziano di lei.
5: Hai sentito, Croft? Noi non siamo più anziani di lei. Mi pare che con te di arie se ne sia date parecchie.
3: No, ma i giovani sono molto suscettibili su questo punto.
5: Sì, e i giovani devono farsi uscire molti grilli dal capo. E non solo i grilli. E poi non te ne interessare, Preti. Io so come trattare mia figlia senza bisogno che me ne insegni tu. Croft, senti. Ma che ha Preti? Ma perché se la prende tanto?
7: Tu hai paura di Preti.
5: Come io? Io ho paura del buon vecchio Preti, ma neanche una mosca avrebbe paura di
7: tu
5: lui.
7: Tu hai paura di lui.
5: Vorrei pregarti di pensare ai fatti tuoi. E di non sfogare i tuoi malumori con me. Sta tranquillo che di te non ho paura. Se non riesci a essere un po' più simpatico, è meglio che tu te ne vada a casa. Via, Preti. Ma so che tu l'hai detto solo perché hai il cuore tenero. Hai paura che io la maltratti?
3: Mia cara Kitty, tu pensi che io mi sia offeso? No, no, non devi crederlo, per carità. Ma sai che spesso io osservo cose che a te sfuggono? E per quanto tu non segua mai il mio consiglio, spesso riconosci che avresti dovuto seguirlo.
5: Va bene, che cosa hai osservato?
3: Ho semplicemente osservato che Vivi si è fatta grande. Ti prego, Kitty, trattala con rispetto.
5: Con rispetto? Trattare mia figlia con rispetto? E poi, se è lecito, che altro pretendi?
4: Mamma, vuoi salire in camera mia prima del tè?
5: Sì, cara, sì, sì. Ma non t'arrabbiare, prendi. Eccomi qua, Vivi.
7: Senti, Fred.
3: Eh?
7: Vorrei farti una domanda molto confidenziale.
3: Va bene.
7: Senti, Kitty t'ha mai detto chi è il padre di quella ragazza?
3: No, mai.
7: E non sospetti chi potrebbe essere?
3: No.
7: Capisco naturalmente che potresti sentirti in obbligo di non ripetere quello che ti ha detto, ma è piuttosto imbarazzante non saper nulla adesso che dobbiamo vedere la ragazza tutti i giorni. Non sappiamo bene come considerarla.
3: Che differenza c'è? Noi dobbiamo considerarla secondo i suoi meriti. Che importanza ha che sia figlia di un padre o dell'altro?
7: Allora sai chi è?
3: Ma ti ho detto di no, non mi hai sentito.
7: Scusa, Fred, te lo chiedo come un favore personale. Se lo sai, sai, puoi perlomeno mettermi il cuore in pace nei suoi confronti. Il fatto è che provo una certa attrazione verso quella ragazza.
3: Che cosa vuoi dire?
7: No, non ti spaventare. È un sentimento proprio innocente. No. Non sarà mica figlia tua, vero?
3: Ma via, Croft!
7: Oh. Non t'offendere, Fred. È consentito dire queste cose tra uomini di mondo.
3: Ascolta bene, caro Croft. Io non ho niente a che fare con quel lato della vita della signora Warren. Né adesso né mai. Non me ne ha mai parlato e naturalmente neanche io gli hanno parlato. Forse tu
6: Ma se tu hai con lei dei rapporti molto più confidenziali, ah, perché non la fai a lei la domanda che hai fatto?
7: Ma io l'ho fatta piuttosto spesso, ma è così decisa a tenere la figlia tutta per sé che se potesse negherebbe l'esistenza di un padre. Ed è una cosa che mi mette in grave disagio.
6: Ma siccome sei anche tu abbastanza vecchio da poter essere suo padre, possiamo impegnarci tutti e due a considerare la signorina Vivi paternamente, come una ragazza che siamo in obbligo di proteggere e di aiutare, eh? Che ne dici?
7: Quanto a questo, io non sono più vecchio di te.
6: Sì, che lo sei, amico mio, tu sei nato vecchio. Io invece sono nato ragazzo. In vita mia non sono mai riuscito a provare la sicurezza dell'uomo maturo.
7: Ci chiama.
6: Sì.
8: Eccoci, Kitty. Fred!
6: Oh, Franco Garner. Ma cosa fai da queste parti?
9: Sto col genitore.
6: Col genitore evangelico?
9: È rettore qua. Quest'autunno sto in famiglia per fare economia. In luglio c'è stata una crisi, il genitore evangelico ha dovuto pagare i miei debiti e di conseguenza è rimasto lasciutto. E io più di lui. Qual buon vento ti porta? Conosci questa gente?
6: Sì, sono venuto a passare la giornata da una certa signorina Warren.
9: Ma come, conosci Vivi? Che ragazza in gamba. Le sto insegnando a sparare, vedi? Sono felice che ti conosca. Sei proprio il tipo che può esserle amico. È così bello trovarti qui, Fred.
6: Beh, io sono un vecchio amico della madre. La signora Warren mi ha condotto qua a conoscere sua figlia.
9: La madre è qui?
6: Sì, è in casa a prendere il tè.
10: Freddy! Le sfogliatine si freddano!
6: Sì, signora Warren, un momento. Ho incontrato un amico.
10: Chi?
6: Un amico!
10: Ah, beh, fallo entrare!
6: Va bene! Accetti l'invito?
9: È la madre di Vivi?
6: Sì.
9: Per gioco, usignolo, credi che le piacerò?
6: Oh, io sono sicuro che spopolerai, come sempre. Vieni, che vediamo.
9: Ma aspetta un momento, voglio farti una confidenza.
6: No, per carità, ma sarà un capriccetto come per quella cameriera.
9: Questo è molto più serio. Hai visto Vivi per la prima volta oggi?
6: Sì.
9: Allora non hai idea di che ragazza sia. Che volontà, che buonsenso e che intelligenza. Credi a me, Fred, altro che intelligenza è. E poi, devo proprio dirtelo, mi ama.
8: Ma insomma, Fred, che cosa aspetti? Vai presto.
6: Sì. Stiamo lì.
9: Quel tipo sì. Piglierebbe un bel premio ad una mostra canina, non trovi? Chi è?
6: È Sir George Croft, un vecchio amico della signora Warren. Beh, meglio che entriamo in casa.
8: Franco!
9: Salve! Il genitore evangelico. Sì, reverendo, vengo subito. Senti, Fred, è meglio che tu vada a prendere il tè. Io ti raggiungo subito. Parlo un attimo con mio padre.
6: Va bene. Buongiorno.
11: Buongiorno. E così, figliuolo? Se è lecito, chi sono questi tuoi amici?
9: Stia tranquillo, reverendo, venga avanti.
11: No, verrò soltanto quando saprò nel giardino di chi sono invitato ad entrare.
9: Stia tranquillo, è della signorina Warren.
11: Quando è arrivata, non si è mai fatta vedere in chiesa.
9: Ah, lo credo. Si è laureata al terzo posto alla facoltà di matematica di Cambridge. Ha dei titoli di studio superiori ai suoi, reverendo. Quindi perché mai dovrebbe venire a udirla predicare?
11: Oh, non mancarmi di rispetto, figliuolo.
9: No, non ha importanza. Nessuno ci ascolta. Venga dentro. Voglio presentarla alla signorina Warren. Si ricorda il consiglio che mi ha dato in luglio, reverendo?
11: Sì. Ti ho consigliato di vincere la pigrizia e l'impertinenza e di farti strada in una professione onorevole e di vivere su questa e non su me.
9: No, a questo ha pensato più tardi. In verità lei ha detto che siccome non avevo né cervello né denaro era meglio che mi avvalessi del mio aspetto prestante per sposare una donna che avesse l'uno e l'altro. E così le dirò che la signorina Warren ha cervello, è innegabile.
11: Il cervello non è tutto.
9: No, certo no. C'è il denaro.
11: Ma io non pensavo al denaro, figliuolo. Io parlavo di cose più elevate. Di posizione sociale, per esempio.
9: Non me ne importa un corno.
11: Ma importa a me.
9: Ma nessuno ha chiesto a lei di sposarla. Comunque ha la ricchezza di un'alta licenza di Cambridge e mi pare che abbia tutto il denaro che vuole.
11: Dubito fortemente che abbia tutto il denaro che vuoi tu.
9: No, io sono stato uno spendaccione, ma adesso vivo molto tranquillamente, non bevo, gioco pochissimo e non corro mai la cavallina, Almeno con la regolarità e la frequenza con cui la correva lei all'età mia.
11: Silenzio, prego.
9: Me l'ha detto proprio lei quando mi sono fatto menare per il naso da quella cameriera, che lei, reverendo, aveva offerto 50 sterline ad una donna per riavere le lettere che le aveva scritto mentre...
11: Ma silenzio, Franco, per l'amor del cielo. Non è da gentiluomo che oggi tu ti avvantaggi di quanto ti ho confidato per il tuo stesso bene. Salvarti da un errore del quale ti saresti pentito tutta la vita. Quando scrissi quelle lettere mi misi nelle mani di quella donna. Quando ne ho parlato a te mi sono messo, e me ne dispiace, nelle mani tue. Ella ha rifiutato il mio danaro con queste parole che non dimenticherò mai. Sapere vale un potere, essa disse, e io non venderò mai il potere. Questo è accaduto oltre 20 anni fa. Ed ella non si è mai servita del suo potere, né mi ha mai procurato un attimo di disagio. Tu, Franco, ti conduci nei miei confronti peggio di lei.
9: Eh sì, oso dire di sì. Ma lei le ha mai fatto le prediche che fa a me ogni giorno?
11: Oh, ti lascio, figliuolo, sei incorreggibile.
9: Da bravo, reverendo. Avverta che non vado a casa per il tè. Le dispiace?
4: È tuo padre, Franco. Ho tanto desiderio di conoscerlo.
9: Certo. Reverendo, la desiderano. Mio padre, la signorina Warren.
4: Sono felice di vederla qui, dottor Garner.
11: Sì, grazie. Felice.
4: Mamma, vieni. Permetti che ti presenti... Samuele Gardner, entrato in religione. Come sta poi? Ma non ci riconosce, Sam. Questo è Croft. Non si ricorda di me?
11: Beh, veramente non...
4: Ma certo, ma io ho un pacco così di lettere sue. Mi sono capitate fra le mani proprio l'altro giorno.
11: La signorina Vevesur, se non sbaglio.
4: Che sciocchezze. La signora Warren, non vede che ho una figlia?
12: Oh, che bella.
4: Oh, che cazzo. Oh, signore mio, io non so se il peggior guaio della campagna sia il passeggiare o lo stare a casa senza far nulla. Un whisky e soda sarebbe proprio l'ideale. Già, ma penso che in un luogo come questo sarà introvabile.
12: Forse Vivine.
4: Ma via, cosa vuole che se ne faccia una ragazzina di certa roba? No, no, la lascio andare, non fa niente. Oh. Chissà come farà Vivi ad arrivare in fondo alle giornate qua giù. Quanto mi piacerebbe essere a Vienna.
9: Non vuole che ce l'accompagni io?
4: Ti piacerebbe? comincio a credere che lei sia proprio un rametto dell'antico ceppo.
9: Somiglia a mio padre, eh?
4: Ma lasci perdere, mamma, cosa ne sa lei di certe cose? Non è pur ragazzino.
9: Venga a Vienna con me, che spasso sarebbe.
4: No, grazie. Vienna non è una città per lei, almeno finché non ha qualche anno di più. Senti un po', ragazzino. Assomigli tanto a tuo padre che ti conosco fino in fondo, meglio di quanto tu conosca te stesso. Non ti ficcare in testa delle stupide idee sul mio conto, eh? Capito?
9: Non è mica colpa mia, signora Warren. È un male di famiglia.
4: Sì. Ah, vada, vada, vada. Vada a far la corte a Vivi.
9: Già fatto.
4: Eh?
9: Vivi e io siamo amiconi.
4: E che vuol dire? Senta un po'. Io non voglio che Giovanni Furfantelli rondino attorno alla mia bambina. Capito? Non voglio.
9: Ma cara signora Warren, non si spaventi. Le mie intenzioni sono onorevoli. Tanto, tanto onorevoli. E la sua bambina sa badare a se stessa molto bene. Non ha bisogno di essere sorvegliata come sua madre. È meno bella di lei, sa?
4: Passa. Ha una faccia tosta più grande di lei. Io non so dove l'ha presa. Certo non da suo padre.
11: No, gli spazzacamini sono molto peggio.
7: No, dipende.
4: Il silenzio, e si ricordi. Uomo avvisato.
11: Di Winchester è deplorevole.
4: Beh, ma che fine avevate fatto? Dove sono Vivi e Preddy?
7: Sono andati a spasso per la collina. Noi siamo andati al paese, io avevo sete.
4: Non mi piace che Vivi si allontani così senza avvertirmi.
5: Franco! Faccio sedere suo padre, maleducato.
13: Ah, subito!
11: Oh, grazie, signora.
5: Croft, hai trovato da dormire per questa notte? Qua non puoi rimanere. E Predi, che cosa fa?
11: Ma il reverendo ha offerto ospitalità a me.
5: Ah, boh, ti sei sistemato bene, ma Predi?
11: Ma non lo so, non lo so, potrà dormire alla locanda.
5: Non ha posto anche per lui, Samuele?
11: Beh, ecco, già io qua sono il rettore e non posso far sempre come voglio. Che posizione sociale ha il signor Pred?
5: Ma niente paura, è architetto. E poi Samuele, non faccia tanto lo schizzinoso.
13: Oh, sì, reverendo, stia tranquillo. Ha costruito quella villa nel Galles per il duca. Ne avrà sentito parlare anche lei?
11: Oh, beh, in questo caso, certo, sarà un onore per noi. Beh, suppongo che conoscerà il duca personalmente.
13: Molto intimamente. Possiamo sistemarlo nella vecchia stanza di Giorgina?
5: Beh, anche questo è a posto. Adesso bisognerebbe che quei due si decidessero a tornare a mandarci a cena. Non hanno alcun diritto di star fuori al buio in questo modo.
11: Ma che male ti fanno?
5: Bene o male, non mi piace.
13: È meglio che non li aspetti, signora Warren. Fred rimarrà fuori il più lungo possibile. Non sapeva che cosa volesse dire smarrirsi nella brughiera una sera d'estate con la mia vita.
7: Ma lei lo sa, vero?
11: Franco, una volta per tutte ricordati che è fuori discussione. La signora Warren ti dirà che non c'è neanche da pensarci.
7: Lo credo bene.
13: È vero, signora Warren.
5: Ma eppure Samuele, io non ne sono tanto sicura.
13: Visto?
5: Se la ragazza si vuole sposare, non può giovarle rimanere zitella.
11: Ma sposata con lui, ma sua figlia con mio figlio, ma ci pensi? È incredibile, è impossibile.
7: Certo che è impossibile, non dire sciocchezze, Kitty.
5: E perché no? Ma mia figlia non è degna di suo figlio?
11: Ma insomma, signora Warren, lei sa quali motivi ci sono?
5: Io non conosco motivi. E se lei ne conosce, li vado a raccontare al suo ragazzo o alla ragazza.
11: No, lei sa benissimo che quei motivi non li posso dire a nessuno. Ma il mio figliuolo mi crederà se gli dirò che i motivi ci sono.
13: Certo, papà, ma la condotta del suo figliolo è stata influenzata mai dai suoi motivi?
11: Non la può sposare, basta!
5: Ma tu che c'entri, se è lecito?
13: È proprio quello che stavo per chiedergli io con la mia solita grazia.
7: Suppongo che non vorrai sposare tua figlia, un uomo più giovane di lei, senza neanche una professione o due soldi per mantenerla, no? Chiedilo a Samuele, se non credi a me. Quanto altro denaro ha intenzione di dare?
11: Ma neanche un centesimo. Ha avuto la sua parte e le ha dato fondo subito.
7: Ecco, te l'avevo detto.
13: No, tutto questo è troppo mercenario. Ma credete dunque che la signorina Warren si voglia sposare per interesse? Se noi ci amiamo...
5: Grazie. Il suo amore è molto comodo e a buon mercato, ragazzo mio. No. Se lei non ha da mantenere sua moglie, non c'è altro da dire. Vivi non è per lei.
13: Lei che cosa ne dice, reverendo?
11: Io sono d'accordo con la signora Warren.
13: E il caro vecchio Croft ha già espresso il suo parere.
7: Buddy, con me la faccia tosta non funziona.
13: Lei si è preso la libertà di parlarmi come un padre. Di padri me ne basta uno, grazie.
7: Già.
13: Signora Warren, io non rinuncio alla mia Vivi neanche se me lo chiede lei.
5: Senti che mascalzone.
13: E siccome lei avrà di certo altri progetti da presentarle, io non perderò tempo e le esporrò subito il mio caso. Chi non fida nel suo fato ne può meriti vantare, mai si lancia per di fiato il suo bene a conquistare.
5: Oh, Vivi, ma dove sei stata?
14: Sulla collina.
5: Ma non dovresti andare tanto lontano senza avvertirmi. Credevo che ti fosse accaduto chissà che cosa. Tanto più che sarà fatto buio e...
14: Come facciamo per la cena? Temo che staremo piuttosto stretti.
5: Vivi! Hai sentito quello che ti ho detto?
14: Sì, mamma. In quanti siamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beh, due aspetteranno che abbiano finito gli altri. La signora Ellison ha piatti posate soltanto per 4.
7: Oh, per me non ha importanza.
14: No, lei, signor Preda, ha fatto una lunga passeggiata e ha appetito. Posso aspettare io? Chi aspetta con me? Franco, hai appetito?
13: Affatto. A dir la verità, salterei volentieri il pasto.
5: Tu, Croft, non hai appetito. Puoi aspettare.
7: Ma accidenti, sono digiuno dall'ora del tè. Non potrebbe aspettare Samuele.
13: Oh, vuol far morire di fame mio padre.
11: Oh, per le cose che mi riguardano posso rispondere da solo. Sono dispostissimo ad aspettare.
14: Non ce n'è bisogno. Basta aspettare in due. Vuole accompagnare a tavola mia madre, reverendo?
11: No, prego, signora, si accomodi.
14: Signor Fred, ce la fa a strizzarsi tanto da entrare in quel cantuccio? È piuttosto stretto. Attento alla giacca contro un tonico. Bravo. State tutti comodi?
15: Sì, grazie.
13: Oh, ce ne siamo liberati. E così, Vivolina, che cosa ne dici del mio rettore?
4: Ma non ho avuto neanche l'occasione di parlargli, ma non mi ha fatto l'impressione di un uomo in gamba. E tu? Che cosa ne pensi di mia madre?
16: Devo dire tutta la verità?
4: Tutta la verità.
16: Beh, è una grande allegrona. È una bella sagoma, non credi? È Croft. Dio, quel Croft.
4: Che compagnia.
16: Che combricola.
4: Se dovessi pensare che io sono come loro, che sono un perdigiorno il quale passa dalla colazione al pranzo, senza alcuno scopo, senza alcuna volontà, senza alcuna decisione, Dio, mi taglierei un'arteria e mi lascerei morire dissanguata, senza un attimo d'esitazione.
16: Oh, no, per carità. E perché dovrebbero mettersi a lavorare quando possono farne a meno? Vorrei avere io la loro fortuna. No, è la forma che non posso mettere. Così sciatta, così trasandata.
4: Credi che la tua forma sarà migliore quando avrai l'età di Croft, se non ti metti a lavorare?
16: Altro che, molto, molto migliore. Vivolina non deve fare la predica. Il suo ragazzino è incorreggibile.
4: Va via, stasera la Vivolina non è in vena di carezzare il suo ragazzino.
16: Oh, che scontro.
4: Non scherzare, io non scherzo.
16: E va bene, parliamo da gente saputa. Signorina Warren, sa che i pensatori più evoluti hanno stabilito che la metà dei malanni della civiltà moderna dipende dalla denutrizione degli affetti nei giovani? Dunque io...
4: Sono noioso. Oh, avete posto per Franco? Si sente denutrito?
17: Ma certo! Vivi, Vivi, vieni anche tu, figliolo, devi essere affamata.
18: Però, no... Non puoi aver finito. Non hai mangiato niente.
7: Avevo soltanto voglia di bere.
18: Ah, beh, senti. A me piace mangiare. E quel po' di carne fredda col formaggio e la lattuga fanno presto ad andar giù.
7: Che motivi hai di incoraggiare così quel cuccioletto?
18: Ma insomma, Croft, perché ti dai tanto da fare per quella ragazza? Eh? Io ho visto, sai come la guardavi. Vada bene, ti conosco. E conosco il significato dei tuoi sguardi.
7: Non c'è niente di male a guardarla, no?
18: Se m'accorgo di una delle tue solite manovre, io faccio presto a impacchettarti e a rispedirti a Londra. Per me il dito mignolo della mia figliuola vale più di tutto il tuo corpo e di tutta la tua anima. Mettiti il cuore in pace, va. Il cuccioletto non ha più fortuna di te.
7: Un uomo non può avere interesse per una ragazza.
18: Non un uomo come te.
7: Quanti anni hai?
18: La sua età non ti deve interessare.
7: Perché ne fai un mistero?
18: Perché ho deciso così e basta.
7: Va bene. Io non ho ancora 50 anni. Il mio patrimonio vale oggi quello che valeva una volta.
18: Perché oltretutto sei anche avaro.
7: E un baronetto non capita tutti i giorni. Nessun altro uomo della mia posizione accetterebbe di averti per suocera. Perché non dovrebbe sposare me?
18: Te?
7: Sì. Potremmo vivere tutte e tre insieme. Molto comodamente. Io morirei prima di lei e lei sarebbe una vedova ancora giovane e piena di soldi. Ah, perché no?
18: È un'idea che poteva venire in mente soltanto a te.
7: Senti, Kitty... Sei una donna piena di buonsenso. Non è il caso che tu assuma certi atteggiamenti. Io non ti farò più domande e tu non mi dovrai più rispondere. Metterò tutte le mie proprietà a nome suo. E se il giorno delle nozze vorrai un assegno per te, non avrai che da indicarmi la cifra che preferisci in ragione di quello che avrai fatto.
18: Sei arrivata a questo punto. Come tutti gli altri sporcaccioni rimbambiti come te.
7: Tu maledetto!
18: Dai, ai, ai.
11: Dov'è Sir George?
18: È uscito a fumare la pipa. Ah, Vivi. Allora, tesoro, hai pranzato bene?
4: Ma sai come sono i pranzi della signora Ellison? Povero Franco, la carne era finita e non ha avuto che un po' di pane e formaggio con la birra. Quel burro è spaventoso, bisognerà che vada a comprarne un poco in paese.
16: E farai bene.
11: Franco, ragazzo mio, è ora che andiamo a casa. Tua madre non sa ancora che abbiamo ospiti.
16: E porti subito Pride a casa, io rimango qui a tener compagnia alla signora Warren. Croft lo troverà in giardino, sarà un ottimo compagno per la partita.
3: Vieni con noi, Franco. Beh, La signora Warren non vede Vivi da molto tempo e non le abbiamo mai lasciate solo un momento.
13: Ah, certo, non ci pensavo. Grazie di cuore per avermelo ricordato. Sei un perfetto gentiluomo, Freddy. Lo sei sempre stato, ideale della mia vita. Oh, se mio padre fossi stato tu invece di questo vecchione.
11: Ah, silenzio, figliuolo, silenzio. Non bestemmiare.
17: Dovrebbe farlo rigare più dritto, Samuele. Buonanotte, eh?
11: Buonanotte.
17: Ah, ecco. Porti il cappello e il bastone a Croft con tanti saluti da parte mia.
11: Buonanotte, signora Warren. Via, via, via, figliuolo, via, subito.
6: Buonanotte, Kitty.
17: Notte, Freddy.
6: Notte, arrivederci.
13: Bacetto?
4: No, ti odio.
13: Oh, scusa. Cara signora Warren, buonanotte.
17: Buonanotte. Hai mai visto in vita tua un impiastro come quello? A proposito, cara, non dargli troppo spago, eh?
5: Io sono sicura che è un buono a nulla.
17: E ho paura di sì, povero Franco. Bisognerà che me ne liberi. Ma mi rincrescerà per lui, per quanto non se lo meriti. Anche quel Croft mi pare che sia un buono a nulla, no?
18: Ma che ne sai, tu figliola di uomini, per parlarne in questo modo?
17: Dovrai rassegnarti a vedere piuttosto spesso Sir George Croft, dato che è mio amico.
4: Perché? Credi che staremo molto insieme? Parlo di te e me, naturalmente.
17: Certo. Almeno finché non ti sposerai. Non torni mica in collegio.
4: E credi che il mio sistema di vita ti convenga? Ne dubito.
18: Il tuo sistema di vita? Che vuoi dire?
4: Non t'è proprio mai venuto in mente, mamma, che io possa avere un mio sistema di vita come ce l'hanno tutti.
18: Ma che sciocchezze stai dicendo?
17: Vuoi dimostrarmi la tua indipendenza, eh? Adesso che sei diventata una piccola autorità a scuola. Ma non farla stupida, bambina mia.
4: Non hai altro da dire sull'argomento, vero mamma?
18: Non seguitare ad avere questo tono con me, eh? Sta zitta!
17: È il tuo sistema di vita.
18: Giusto!
17: Guarda, il tuo sistema di vita sarà quello che piacerà a me. Sta tranquilla. Mi sono accorta, sai? Delle arie che ti dai fin da quando hai preso quella licenza o patente, come si chiama. E se credi che io abbia intenzione di sopportarle, ti sbagli di grosso. E prima te ne accorgerai, meglio sarà. Ecco, non ho altro da dire sull'argomento. Ma lo sai con chi stai parlando, signorinella?
4: No. Chi sei? Che cosa sei?
18: Che strega!
4: Tutti conoscono la mia reputazione, la mia posizione sociale e la professione che intendo intraprendere. Io invece non so niente di te. Se è lecito, quale sarebbe questo sistema di vita che mi inviti a spartire con te e con Sir George Croft?
17: Sta attenta. Io potrei fare una cosa di cui poi mi pentirei.
18: Ma ti pentiresti anche tu?
4: Va bene, cambiamo discorso in attesa che tu sia in grado di affrontarlo meglio. Dovresti rimetterti in sesto, ma guarda come ti sei ingrassata. Oggi non sei stata capace di fare 20 metri in salita senza fermarti a soffiare. No, no, adesso per cortesia non metterti a piangere. Fa quello che vuoi, ma non piangere, non sopporto i piagnistei. Se cominci esco dalla stanza.
17: Ma tesoro mio, ma come fai a essere tanto cattiva con me? Non ho diritti di madre su di te.
4: Sei mia madre, tu?
18: Mi chiedi se sono la tua mamma?
17: Vivi!
4: E allora dov'è la nostra famiglia? Dov'è mio padre? Dove sono gli amici di casa? Pretendi di avere dei diritti di mamma, il diritto di darmi della stupida, di chiamarmi bambina, di parlarmi come al collegio non ha mai osato parlarmi nessuna delle donne che mi erano superiori, di indicarmi un sistema di vita, di costringermi a frequentare un bruto che è certo il più disgustoso uomo di Londra. Prima che faccia lo sforzo di resistere a queste pretese, bisogna che sappia se esse hanno il diritto di sussistere.
17: No, no, no, no, basta, basta, basta. sono tua madre. Lo giuro, no, non è possibile che tu ti ribelli a me, tu la mia bambina, contro natura. Ma mi credi, vero? Ma oggi che mi credi?
4: Chi è mio padre?
17: Non sai quello che mi chiedi. Non posso dirtelo.
4: Oh, sì che puoi, se vuoi. Io ho diritto a saperlo. E tu sai benissimo che io ho questo diritto. Puoi rifiutarti di dirmelo, se preferisci. Ma in questo caso domani mattina mi vedrai per l'ultima volta.
17: Che è troppo orribile sentirti parlare così. No, tu non mi lascerai, vero? Non potresti lasciarmi.
4: Sì, e senza un attimo di esitazione, se continui a baloccarti su questo argomento.
17: No.
4: Come posso essere sicura che nelle mie vene non corra il sangue infetto di quel volgare fannullone?
17: No, ti giuro che non è lui e che non è nessuno degli altri uomini che hai conosciuto fino ad oggi. Almeno di questo sono sicura.
4: Almeno di questo sei sicura? Ah, vuoi dire che soltanto di questo sei sicura? Capisco. Non fare così, mamma. Sai benissimo che non sei sincera. Beh, questa sera basta. A che ora vuoi far colazione? Alle 8:30 è troppo presto per te?
19: Ma che razza!

0: Non lo posso sopportare. Non posso accettare l'ingiustizia di tutto questo. Ma che diritto hai tu di guardarmi in questo modo, dall'alto in basso? Eh? Attivanti con me di quello che sei. Con me che ti ho dato la possibilità di essere quello che sei. Ma che possibilità ho avuto io? Vergognati di parlarmi in questo modo ed avere tutta quella puzza sotto al naso.
1: Non credere affatto che io ti voglia guardare dall'alto in basso. Tu mi hai aggredita con la convenzionale autorità di una madre e io mi sono difesa con la convenzionale superiorità di una donna rispettabile. Io rispetterò sempre il tuo diritto ad avere delle opinioni tue e un tuo sistema di vita.
0: Le mie opinioni, il mio sistema di vita, ma senti come parla. Ma tu credi che io sia stata allevata come te? In grado di scegliere il mio sistema di vita? Credi che io abbia fatto quello che ho fatto perché mi piaceva o lo ritenevo giusto e che se ne avessi avuto la possibilità non avrei preferito andare in collegio e diventare una signora?
1: Chiunque ha una possibilità di scelta, mamma. La gente si lamenta sempre di quello che è, dandone la colpa alle circostanze. Le persone che si fanno strada in questo mondo sono le persone che si alzano in piedi e cercano le circostanze che preferiscono. E quando non le trovano, le creano.
0: Ah, è facile parlare, eh? Tanto facile, vero? E va bene. Vorresti sapere quali furono le mie circostanze?
1: Sì, è meglio che tu me lo dica. Non vuoi sederti?
0: Sì, mi metto a sedere. Mi metto a sedere. Sta tranquilla. Sai che cos'era tua nonna?
1: No.
0: No, non lo sai, ma io lo so. Si faceva chiamare vedova. Aveva una friggitoria di pesce laggiù, vicino alla zecca, con la quale manteneva se stessa e quattro figlie. Due di noi erano sorelle, cioè io e Lisa. Eravamo tutte e due bellocce, ben fatte. Suppongo che nostro padre fosse un uomo ben nutrito. La mamma sosteneva che era un signore, ma... Beh, no, non lo so. Le altre due erano sorellastre, basse, brutte, col viso a smonto, facevano lavori pesanti. Erano due povere creature oneste. Erano rispettabili. Beh, cosa credi che ci abbiano guadagnato con la loro rispettabilità? Adesso te lo dico. Una ha lavorato in una fabbrica di colori 12 ore al giorno per 9 scellini la settimana fino a quando è morta per avvelenamento da piombo. Lei credeva che gli si sarebbero un po' paralizzate le mani, ma è morta. L'altra c'è stata sempre additata come esempio perché aveva sposato un operaio statale e gli teneva la camera e i 3 bambini puliti e in ordine per 18 scellini la settimana finché... ha cominciato a bere. Ecco, valeva la pena di essere rispettabile, vero?
1: Ma pensavate così tu e tua sorella?
0: No, ma che Lisa non la pensava così, te l'assicuro io. Aveva più spirito. Siamo andate tutte e due in una scuola religiosa che faceva parte delle arie da signore che ci davamo. E ci siamo rimaste finché Lisa... una notte se n'è andata e non è tornata più. Il pastore voleva darmi ad intendere che Lisa si era buttata giù dal ponte di Waterloo. Porca, figurati. Ma io avevo più paura della fabbrica di colori che del fiume. E così sarebbe stato anche per te se fossi stata al mio posto. Il pastore mi ha trovato un lavoro da sguattera in uno di quei ristoranti di media categoria che mandano a casa il pasto che si vuole. Poi sono diventata cameriera e sono andata al bar della stazione di Waterloo 14 ore al giorno a servire bibite e a lavare bicchieri per 4 scellini alla settimana e la pensione. Ebbene, una notte fredda e dannata in cui ero tanto stanca che non riuscivo neanche a stare sveglia. Chi ti entra nel mio bar a chiedere un mezzo whisky? Lisa, con una bellissima pelliccia fino ai piedi, elegante, tranquilla e con un mucchio di sterline nella borsetta.
1: Mia zia Lisa.
0: Sì!

0: ed è una fortuna, cara mia, avere una zia come lei. Adesso vive laggiù a Winchester, proprio sotto la cattedrale. È una delle più rispettabili signore del luogo. E quando c'è il ballo della contea, le affidano le ragazze da sorvegliare. Niente fiume per Lisa, grazie al cielo. Tu mi ricordi un po' Lisa. Era una donna d'affari di prim'ordine, aveva fatto risparmi fin dal primo giorno. Lei non lasciava che si vedesse quello che era, non perdeva mai la testa, ne buttava via un'occasione. Visto che io mi ero fatta grande e belloccia, mi dice al di là del banco: ma che fai qua dentro, stupidona? Ma vuoi logorarti la salute e la bellezza per arricchire gli altri? A quell'epoca Lisa stava mettendo da parte denaro per comprarsi una casa a Bruxelles e pensava che con me avrebbe potuto accumularne più presto che da sola. E così mi ha prestato del denaro e mi ha avviato. Io ho risparmiato con costanza. Prima le ho restituito i suoi soldi e poi mi sono messa negli affari con lei come socia. Ah, perché non avrei dovuto farlo? La casa di Bruxelles era veramente di gran classe. Nessuna, sai, delle nostre ragazze è mai stata trattata come ero stata trattata io quando facevo la sguattera. Ma cosa avresti voluto? Che fossi diventata una facchina vecchia e sfinita prima di arrivare a 40 anni?
1: No, ma perché hai scelto quel genere di affari? Il risparmio e la buona amministrazione sono la fortuna di qualsiasi azienda.
0: Sì, il risparmio! Ma in quale altra impresa una donna può ricavare tanto denaro da metter via? Ah! Ma tu potresti risparmiare? Se guadagnassi 4 scellini alla settimana e dovessi per di più vestirti? No! Ah, beh, certo, se sei brutta. Oppure se hai tendenza per la musica o per la scena o per il giornalismo. Ah, beh, allora è diverso. Ma sai, né io né Lisa avevamo tendenza per queste cose. Noi avevamo soltanto la nostra bellezza e con gli uomini ci sapevamo fare. Che avremmo dovuto essere tanto stupide da permettere che altri commerciassero la nostra bellezza quando potevamo commerciarla noi stesse invece di adattarci a paghe da fame. No! No, cara, non credo.
1: Ah, eravate certamente giustificati in pieno da un punto di vista commerciale.
0: Ma da qualsiasi punto di vista! Ma scusa, cos'è educata a fare una ragazza rispettabile se non ad accalappiare un uomo ricco per godere del suo denaro dopo essersi fatta sposare? L'ipocrisia di questo mondo, guarda, mi fa vomitare. Lisa e io abbiamo dovuto lavorare, risparmiare, calcolare. Altrimenti saremmo povere come quelle disgraziate che bevono, sperperano, come se la fortuna durasse in eterno. Ah, guarda, non hanno carattere. E se c'è una cosa che io detesto in una donna, è proprio la mancanza di carattere.
1: Via, mamma, francamente, non credi che ciò che tu chiami carattere in una donna significhi proprio disprezzare quel sistema di far denaro?
0: Ma va là! A nessuno piace dover lavorare per guadagnare, ma lo devono fare lo stesso. Quante volte io ho compianto una povera ragazza stanca, avvilita, costretta a cercare di piacere ad un uomo del quale non le importa un accidente. Guarda, non c'è denaro che basti a ripagarla di tanta sopportazione. Ma devono aver pazienza e accettare il buono e il cattivo. Proprio come un'infermiera d'ospedale. E pensare che molti credono che sia un letto di rose.
1: Eppure ritieni che valga la pena di farlo? Rende.
0: Certo! Ma certo che ne vale la pena per una ragazza povera! Non è giusto, Vivi, eh? Ah, no. Non è giusto che le donne non abbiano migliori possibilità. Io insisto a dirlo, ma è così. Giusto o ingiusto che sia, è così. Allora, naturalmente no, non vale la pena per una ragazza ricca. Se lo facessi tu, per esempio, saresti una stupida, eh? Ma io sarei stata una stupida se avessi fatto qualsiasi altra cosa.
1: Mamma, se fossimo tutte e due povere come eri povera tu, Sei proprio sicura che non mi consiglieresti di provare il bar di Waterloo? O di sposare un operaio? O perfino di andare a lavorare in una fabbrica?
0: Ma certo che non te lo consiglierei. Ma che razza di madre credi che sia? Ma come potresti seguitare ad avere rispetto di te stessa in quella fame, in quella schiavitù? Ma che cosa vale una donna? Che cosa vale una vita se non c'è rispetto di se stessa? Ma perché io sono indipendente e in grado di dare a mia figlia un'educazione di prim'ordine? Ma perché io ho sempre saputo risparmiare e controllare me stessa. Perché Elisa è tanto rispettata nella sua città? Per la stessa ragione. Ma dove saremmo oggi se avessimo dato retta alle sciocchezze delle persone per bene? A raschiare i pavimenti per uno scellino in mezzo al giorno con l'unica prospettiva del ricovero di mendicità. Ma non ti far mettere fuori strada da persone che non conoscono il mondo, ragazza mia. Il solo modo che una donna abbia di provvedere a se stessa decorosamente è di essere generosa con un uomo il quale possa permettersi di essere generoso con lei. Ah, se la donna appartiene allo stesso ceto di lui, beh, lascia che lo sposi. Ma se è molto inferiore, non può pretenderlo, eh? Perché dovrebbe pretenderlo? Poi, guarda, non sarebbe felice. Chiedilo. Chiedilo a qualsiasi signora della buona società che abbia una figlia e ti dirà la stessa cosa. Salvo che io te la dico così, chiaro e tondo. Lei te la dice per traverso. Guarda, la differenza è tutta qui.
2: E finisce così la prima parte della commedia di George Bernard Shaw, La professione della signora Warren, trasmessa da Radio 1 nel 1967 con la regia di Mario Ferrero e Andreina Pagnani, protagonista. A tutti grazie per l'ascolto da Silvana Matarazzo e a domani per la seconda parte.

0: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
1: Stendhal 167, ben trovati da Edoardo Melchiori al terzo appuntamento con la miniserie dedicata ai documentari d'arte dei primi anni 50. Quello che stiamo per ascoltare si intitola America d'oggi ed è un'inchiesta del 52 realizzata negli Stati Uniti tra artisti e uomini di cultura italiani o di origine italiana che stavano al tempo lavorando negli Stati Uniti o che ci vivevano da parecchio o da sempre, e tra gli americani che con l'Italia avevano un rapporto privilegiato, uno scambio continuo, come se, e come suggerisce il sottotitolo, per loro non esiste l'Atlantico, come se in mezzo tra noi e loro non ci fosse un oceano. Lunga, interessantissima intervista a Vittorio Gassman in tournée a Los Angeles, esclusiva direi con lo scrittore John Fante, e poi incontro con il critico cinematografico del New York Times e con il gallerista Gaspero Del Corso, che è una figura mitologica all'interno della galassia artistica degli anni 50. Chiudo a sorpresa il programma una dichiarazione di Enrico Fermi. Buon ascolto.
2: America d'oggi. Per loro non esiste l'Atlantico. Inchiesta registrata negli Stati Uniti da Massimo Rendina e Antonello Marescalchi.
3: A questa trasmissione partecipano uomini che hanno interessi culturali e artistici diversi, che hanno anche tendenze diverse nel giudicare, per tradizione o credo religioso. Uomini come lo scrittore John Fante, che è nato e cresciuto in America, o come il fisico Enrico Fermi o il letterato Pier Maria Pasinetti, trasferiti a Chicago e a Los Angeles da molti anni, oppure il mercante e collezionista d'arte Gaspero Del Corso e l'attore Vittorio Gassman, che si trovano occasionalmente negli Stati Uniti. O infine, i critici del New York Times, letterario e cinematografico, Nina Balskian e Bosley Crowther, e il professore di storia dell'arte dell'Università di Iowa, Lester Longman, che sono americani da generazioni. Eppure tutti sono sostanzialmente d'accordo nel riconoscere come nel dopoguerra, per ragioni che andremo esaminando e per altre che sfuggono all'indagine dovute al progresso, all'affinarsi della curiosità umana, non si possa parlare di barriere fra la gente che coltiva le arti e la scienza negli Stati Uniti e coloro che in Europa fanno la professione di artisti o di scienziati. Cosicché, in virtù anche dei mezzi di comunicazione e di diffusione celere della stampa, si può addirittura parlare di un annullamento geografico. È da secoli nel costume della gente di cultura di scambiarsi, anche fra la più sdegnosa e isolata in Torri d'Avorio, l'informazione, il suggerimento, la critica, come se l'isolamento stesso fosse infine impossibile a mantenersi e il bisogno di comunicare necessario. Ma è avvenuto anche in tempi abbastanza recenti che, per ragioni politiche o per incomprensione, a taluni mancasse il terreno dove misurarsi. Quest'epoca sembra ora finita per sempre. Vogliamo dire che se nel passato la scoperta postuma degli incompresi e le rivalutazioni artistiche si susseguivano in fila, oggi può avvenire per caso, perché tutti, bene o male, possono farsi conoscere. Così, in modo più vasto, è avvenuto fra la gente dei due continenti. La conoscenza di un poeta americano o di uno scrittore europeo, da una parte o dall'altra dell'Atlantico, era talvolta piacere di iniziati. Oggi bastano, si può dire, poche ore perché un successo europeo divenga successo americano o viceversa. Di qui, appunto, la scomparsa dell'oceano. L'affermazione, sia pure paradossale posta in questi termini, è ampiamente dimostrata, scontata, addirittura ovvia. Perciò abbiamo preferito non affidarci a una dimostrazione sistematica e radunare invece le più disparate voci, perché vengano assaggiati campi diversi, da quello del teatro, dove il nostro intelligente e preparato attore Vittorio Gassman la fa da padrone per curiosità ed interesse, a quello delle arti figurative o della scienza, rappresentata, si diceva, dal principale artefice della scoperta dell'energia nucleare. Vittorio Gassman passa 6 mesi all'anno negli Stati Uniti per interpretare dei film. Lo abbiamo avvicinato durante una pausa di lavorazione in uno studio di Los Angeles.
4: Se manca la sensazione che fra Italia e America ci sia l'Atlantico di mezzo, è perché questa frattura non la si avverte fra l'Europa e l'America. Ed è questa una sensazione che si avverte forse più facilmente e profondamente in America che in Europa. Voglio dire che all'individuo americano medio risulta veramente incomprensibile l'esistenza di barriere politiche, morali, spirituali, culturali, non solo fra i due continenti, ma nell'interno stesso del nostro. questo complicato mosaico di piccoli stati è veramente un concetto che supera la possibilità, la fantasia dell'individuo americano, ed è un sintomo molto chiaro. Un nazionalismo americano esiste indubbiamente, e qualche volta anche con aspetti decisamente polemici, ma in un senso meno settario e direi medioevale che fra noi, per l'influenza stessa probabilmente della geografia, delle dimensioni, delle prospettive fisiche diverse, più vaste e ariose. Che cosa produce questo? Produce intanto un'attitudine spontanea degli americani a interessarsi, a aprirsi a una curiosità collettiva che non è garanzia di comprensione sempre, ma certo di vitalità e di sforzo di ricerca. Ebbi una occasione forse particolarmente sintomatica e che mi è risultata di utile esperienza da questo punto di vista, cioè tenni un recital di poesia italiana a Hollywood, un panorama della nostra poesia da Dante fino ai giorni nostri, in italiano naturalmente, della durata di circa 2 ore, senza interlocutori o accompagnamenti musicali, di fronte a un pubblico di personalità del mondo teatrale, cinematografico e letterario americano. Quello che più mi colpì, forse per un residuo di mio provincialismo europeo, fu l'insieme di queste personalità, delle più diverse nazioni che notai fra il pubblico, intellettuali della colonia tedesca, che è una colonia assai ben definita, apparentemente separata, ma che in realtà compie la sua funzione di amalgama, di tessuto connettivo di altri gruppi e di altre tendenze culturali. Una colonia che contava nomi illustri come Thomas Mann, e che ancora conta su Feuchtwanger ed altri. Molti inglesi, fra cui Chaplin, Charles Laughton ed altri, i quali hanno una posizione che taluni possono pensare, perfino gli americani, vagamente dubbia, cioè vagamente contornata da una certa riserva che forse dipende dalla origine comune, dall'usare la stessa lingua e con intonazioni e con accento diverso, ma che in realtà godono di un estremo rispetto e di posizioni assolutamente altolocate. Ed altre colonie parimenti compatte e utili a cementare e ad abbattere queste barriere di cui parlavo. Una colonia ungherese, per esempio, fertilissima, spagnoli e italiani d'America, come l'amico Pasinetti, gente della colonia italiana di Los Angeles e di tutte le altre maggiori città americane. La parte americana del pubblico e quelli che di italiano non avevano che un ricordo vago proveniente dagli antichi lombi, commuovevano per una certa timidezza e un rispetto davanti alla poesia. Ed era appunto un atteggiamento e una attitudine al rispetto e alla stima che non dipendeva, che non riguardava solamente un attore italiano e nemmeno la poesia italiana, ma proprio una delle manifestazioni della cultura europea, di ciò che l'Europa ha dato e per cui l'America e gli americani professano, ripeto, un rispetto e direi una gratitudine di carattere commovente. Si notava perfino un certo complesso di inferiorità, anche forse di ingenuo, ma indubbiamente ammirevole, per la volontà di informarsi, di arricchirsi di quello che all'America tuttora manca, e cioè una propria storia ben definita, una propria cultura, il che non è solo e sempre un difetto, ma lascia appunto un vasto margine di possibilità a venire. Infatti è inutile negare che perfino la letteratura americana, che indubbiamente ha basi e origini assai meno remote e conformate delle nostre, ma ha indubbiamente esercitato una grande influenza sulla nostra cultura e sulla nostra narrativa. E il cinema americano stesso, nelle sue buone manifestazioni, ha influenzato non soltanto il cinema degli altri paesi, ma perfino la narrativa, talvolta anche il teatro, talvolta con risultati positivi e talaltra con risultati negativi. Patetico poi il modo, questo è un aspetto più privato, con cui certi emigrati da più generazioni in un certo qual modo per farti piacere, ma soprattutto per far piacere a se stessi, rispolverano, esagerando in un certo senso, una italianità ormai impallidita, cosa che ha i più disparati risultati, fra cui inviti a strane cene di carattere misto, cucinando spaghetti con gelatina di pomodoro e versandoti quell'indicibile Chianti che si può bere in California, che ha però, che assume in quei bicchieri assolutamente inadatti al Chianti un sapore non solo fisico, assai particolare e toccante. Non parlerei, non credo che si possa parlare di vere e proprie somiglianze, di un flusso di intercapedini dirette fra la nostra cultura e la loro, fra il nostro lavoro e il loro, però indubbiamente se ne stanno gettando le basi e le possibilità virtuali. Nel campo che più mi riguarda, per esempio, come tutti sanno, sono già molti gli attori italiani che sono andati a lavorare lì ed è continuo il flusso di attività cinematografica americana in Italia, un'attività che gli americani cercano sempre più di indirizzare in un senso non brutalmente industriale e speculativo, cioè non nell'intento di venire a fare dei film a costi più ridotti, ma proprio cercando di sfruttare un certo humus spirituale che si credono, e penso giustamente, di poter trovare in Europa e particolarmente in Italia. Infatti forse l'Italia è il paese su cui più si appuntano le tendenze, le simpatie istintive degli americani, sia da un punto di vista generale, umano, sociale, sia da un punto di vista specificamente artistico. Per quello che riguarda il teatro, direi che gode degli stessi difetti di cui gode un po' il teatro europeo e italiano come tendenza in genere, e cioè di contro a una produzione commerciale piuttosto elevata, anzi sostenuta da un'affluenza di pubblico assai maggiore che da noi, proprio per ragioni industriali, perché il teatro può essere veramente una professione in America e quindi è legata a concetti fatali di speculazione, però c'è una specie di nostalgia per il grande teatro classico che a poco tenta e indubbiamente riuscirà a risorgere, credo nel giro di pochi anni, per opera di alcuni gruppi di particolare interesse come quello di Lawton, il quale fra l'altro ha fatto l'altro anno lo spettacolo forse più interessante che io abbia visto, e cioè una edizione dell'Uomo e Superuomo di Shaw in forma di semplice lettura con quattro microfoni nella forma più spoglia e più legata e basata sul valore poetico del testo, come pure anche il gruppo di Kazan, che ha l'Actor Studio a New York, che è una istituzione di carattere utilissimo. E ripeto, accanto a questi premesse, a queste larvate relazioni pratiche fra un'arte e l'altra, fra il nostro realismo cinematografico e il loro, che indubbiamente sta sorgendo e si sta consolidando così come il nostro, c'è tutta una rispondenza di carattere generale e spirituale, di cui è l'esempio più consolante, quella tipica sollecita rispondenza a qualsiasi appello di carattere collettivo e sociale, per cui una disgrazia nazionale dell'Italia o della Francia veramente arriva in linea diretta al cuore del popolo americano e trova un appoggio e uno slancio assolutamente magnifici. L'arte sembra sempre più, sia in Europa sia in America, tendere a svincolarsi dalle astrazioni intellettualistiche per aderire, come è suo compito e sua definizione, alla vita e alla storia.
3: La cultura, se è aspirazione alla conoscenza, ha un fondamento talvolta banale, ma senza il quale forse in molti casi non potrebbe formarsi: la curiosità, nobile curiosità naturalmente. Perciò può capitare, parlando con un americano, di sentirsi fornire una spiegazione esasperata che farà coincidere addirittura il termine curiosità con la parola moda. Invero c'è stata da noi la moda degli scrittori americani con le punte massime nell'immediato dopoguerra, come oggi c'è la moda italiana in America. Un fenomeno superficiale, che per fortuna ha origini più profonde, radici più tenaci. Buon giardiniere di tale diffusione culturale italiana negli Stati Uniti è lo scrittore naturalizzato americano Pier Maria Pasinetti, romanziere, saggista, insegnante di letteratura nell'Università di California.
5: Sì, si può veramente dire che oggi l'Italia qui sia di moda, il che è un fatto abbastanza incoraggiante, anche perché ha avuto delle origini che direi del tutto naturali. Non è un prodotto, per esempio, di artificiali avvicinamenti politici. Oggi possiamo ben dire che tutti i paesi, specialmente dopo la guerra, hanno i loro organi di propaganda culturale, centri di informazione all'estero, tutte queste belle cose. Si fanno perfino dei trattati culturali fra i vari paesi. Sono tutte delle gran belle cose, ma è interessante osservare che invece questo avvicinamento americano verso la nostra cultura recente è sorto al di fuori di quella che chiamerei la zona ufficiosa. C'è qui, come voi tutti sapete, naturalmente negli ultimi anni c'è stato un grande sviluppo, specialmente nelle traduzioni di romanzi italiani in America, e naturalmente molti film italiani, come sapete benissimo, sono stati distribuiti qui. Anzi, quelli che hanno aperto la strada sono forse stati i film. Però mi sembra che in genere quelli che chiamiamo i circuiti di distribuzione dei film italiani siano quasi sempre un po' speciali. Ormai ci sono quasi in tutte le città principali dell'America i cinema che si specializzano in film stranieri, e in genere è lì che vedete il film italiano. Direi che con certi romanzi italiani recenti si sia invece toccato un circuito di distribuzione che è anche più vasto, più completo. Ci sono ormai vari libri di scrittori come mettiamo Moravia, Pratolini, Flaiano, che stanno circolando nelle cosiddette ristampe a buon mercato, i cosiddetti cheap reprints, quei volumetti tascabili e lucidi che si trovano anche nei giornalai, si trovano anche nei drugstore. Ora, questa mi sembra una cosa piuttosto interessante, e non so se in genere il pubblico italiano sia cosciente della estensione di questo successo di certi libri italiani in America. D'altra parte, anche un altro fenomeno che mi sembra interessante è che, come per esempio, noi rimaniamo stupiti al fatto di vedere, non so, che Moravia, diciamo la romana di Moravia, tradotta qui The Woman of Rome, mi dicevano l'altro giorno, ha raggiunto qualche cosa come 600.000 esemplari nella traduzione a buon mercato. Ora, questo vuol dire che certe opere italiane ormai raggiungono un lettore americano medio, e questo è interessante. D'altro canto, siccome effettivamente quelli in cui io credo sono i rapporti umani tra uomini di cultura, i rapporti fra scrittori e scrittori, mi sembra che in questo senso rimanga ancora molto da fare. Io sono sempre molto stupito, avendo seguito naturalmente per anni il successo della letteratura americana in Italia, di vedere quanto poco coscienti sono, dal canto loro, gli scrittori americani del successo che essi hanno in Italia, anche proprio della qualità di questo successo. È una cosa che sempre mi desta grande stupore. Lo osservavo per esempio l'altro giorno, per dare un nome, facevo colazione con un mio amico John Fante, scrittore ormai abbastanza noto anche in Italia. Io gli ho raccontato che i suoi libri sono tradotti, sono letti, che proprio giorni fa avevo letto nel Mondo un suo racconto tradotto, gliel'ho mostrato, e lui ne è rimasto toccato, commosso, mi ha detto cose come vorrei che mio padre fosse ancora vivo e potergli raccontare queste cose, non ne sapeva quasi nulla. Insomma, per darvi un esempio, John Fante è un uomo che non è mai stato a est del Colorado.
3: Gli ascoltatori ci scusino l'interruzione alla registrazione di Pier Maria Pasinetti per consentirci la messa in onda di una breve fonografia di John Fante, che siamo andati a trovare in un piccolo ranch che lo scrittore si è comperato a Malibu, sulla costa californiana, dopo aver venduto ai produttori cinematografici un paio di soggetti. John Fante ha passato da poco la quarantina, è piccolo di statura, lentiginoso, con i capelli rossi. Beve vino nero da certe bottiglie gigantesche da 2 galloni l'una. La sua affinità con gli scrittori europei gli deriva veramente da un sentimento atavico.
6: Tutto quello che sono e spero di diventare lo devo a mio padre. Amava l'Italia e il paese dove era nato, nel sud. Lo amava, credo, più di quanto avesse mai amato una donna. Aveva una passione per le canzoni italiane, per le tradizioni, per il costume italiano, e questa sua passione egli la impose letteralmente a noi bambini. cercò di instillarci, ovvero inculcarci, lo spirito italiano, tanto fortemente che mio fratello ed io ci ribellammo. Era, mio padre, l'eterno patriota italiano. A mio fratello e a me ci sono voluti 25 anni per capire quanto avesse ragione, perché c'è una specie di vergogna durante il processo di assimilazione. Credo che sia stato questo conflitto a far di me uno scrittore. I confess that it was this
3: conflict that made me a writer. John Fante è vicino all'Europa, ci diceva Pasinetti, per una sorta di istinto.
7: È vero che molti scrittori americani conoscono sempre meglio l'Europa in genere e l'Italia in particolare. In questi ultimi tempi, anzi, c'è addirittura lo slogan che l'Italia stia diventando per loro quello che una volta era Parigi. Ci sono americani, come per esempio, supponiamo, lo scrittore Robert Penn Warren o il poeta Auden, che citiamolo pure come americano anche se è nato inglese, che sono a casa propria a Via Condotti o a Ischia quanto lo potrebbero essere nel Kentucky o a New York. E gli esempi si potrebbero moltiplicare all'infinito ed estendere a tutti i campi. Quelli di noi che si muovono un po' sanno come si venga formando ormai, possiamo dire, nel mondo una categoria di individui che vive, funziona, opera su un piano di cittadinanza mondiale, nonostante le deprecate barriere nazionali, nonostante le ostiche noie di passaporti. E su quel piano queste persone ci stanno ormai con la massima disinvoltura. Ecco tra questi gli americani per i quali l'Atlantico non esiste. Tra un paio d'anni, se le mie informazioni sono esatte, tra Roma e New York ci si metterà 5 o 6 ore. Ma vorrei dire che non si deve dare troppo peso neppure a queste accelerazioni di tempi. In un senso spirituale, l'Atlantico in fondo non esiste neppure per John Fante, di cui parlavamo, l'uomo che non è mai stato a est del Colorado. Ossia, insomma, il fatto che un John Fante non sia mai stato fisicamente in Italia, ed anzi sia vissuto più che altro nella sua California, dire che non è mai stato a est del Colorado vuol dire che non è mai stato, supponiamo, a Chicago, che non è mai stato a New York. Questo fatto, in fondo, finisce con l'apparire marginale. E questo perché? Perché la particolare tradizione europea di questo scrittore è viva in lui nell'unico modo che veramente conta per uno scrittore, ossia nella sua arte.
3: La moda italiana, per dirla con Pasinetti, è dovuta al fenomeno del reducismo e indubbiamente al cinema, al tanto discusso neorealismo italiano del quale almeno per un certo periodo sono state piene le cronache degli Stati Uniti. Il critico cinematografico del New York Times nega questa priorità di stile del nostro cinema, entrando nel vivo di una polemica che sembra ormai esaurirsi, ma ne riconosce gli utili effetti anche per le migrazioni di troops da Hollywood all'Italia in cerca di un clima più ispirato, a conferma di quanto aveva già sostenuto Vittorio Gassman.
8: There seems to be some misunderstanding of the influence that post-war European films have had in the American market.
6: Secondo me ci sono degli errori di valutazione sull'influenza che i films europei dal dopoguerra hanno avuto sul mercato americano, sul pubblico americano e sui registi. I film europei che abbiamo avuto qui da noi, dopo la guerra, sono stati per la maggior parte fortemente realistici. Film che hanno dato al pubblico americano l'esatta visione di molti problemi sociali che sono oggi di capitale importanza in Europa e anche la misura del considerevole affinamento del gusto cinematografico d'oltreoceano e delle possibilità della produzione europea. I film europei, con il loro cachet realistico, non sono nuovi. La cinematografia americana ha avuto una fase di realismo così come ha avuto fasi di romanticismo, naturalismo, fantasia e via discorrendo. L'importanza dei films europei, e quando dico europei mi rivolgo particolarmente a quelli italiani, anche se ne abbiamo ricevuti parecchi dalla Francia, risale a un notevolissimo film italiano del 1913, Quo Vadis, che fece capire ai produttori americani la possibilità di scene ed effetti spettacolari sullo schermo cinematografico. Da quel giorno ci fu un cambiamento nel modo di produrre e dirigere films in America e a sua volta il metodo, diciamo italiano, fu abbandonato e succedette un periodo fra il romantico e il realistico che fu particolarmente americano e di cui furono antesignani Erich von Stroheim e Josef von Sternberg. Così, dicevo, l'arrivo del realismo italiano ed europeo dopo la Seconda Guerra Mondiale non è stata una vera e propria novità, ma è indubbio che films come Roma città aperta o Ladri di biciclette piacciono, o meglio siano piaciuti, e abbiano influenzato in un certo senso la produzione americana. Amiamo questo realismo perché ci dà la certezza di un avvicinamento alla vita che sentiamo necessario in questi giorni e in quest'epoca.
3: Tre sono i testimoni che abbiamo interpellato per avere conferma dell'interesse reciproco degli artisti, pittori, scultori, americani ed europei per l'affinità delle loro scuole e tendenze. E per primo Gaspero Del Corso, che abbiamo incontrato nella sala rigorosamente riservata agli uomini dell'Hotel Plaza di New York.
9: Io sono qui sì per diverse ragioni, ma soprattutto per seguire alcune mostre di pittura che si stanno organizzando adesso, di pittura italiana, che stanno organizzando in America. Una che raggruppa quattro nomi molto importanti tra i giovani, tra i nuovi pittori italiani, che è a Chicago, alla Main Street Gallery. E si possono vedere dei gruppi abbastanza densi di opere di Afro, di Vespignani, di Mosca e di Music. Quattro temperamenti molto diversi, ma che interessano ugualmente i collezionisti americani e i critici americani. Qui a New York la Galleria Heller raggruppa di nuovo Music con Campigli e con Morandi. E a Washington una galleria che mi dà l'onore di copiare anche il nome della mia, che si chiamerà Obelisk Gallery, raggruppa un numero maggiore di nomi. Qui più interessanti per gli americani forse sono ancora Music, Caffè, Vespignani, Russo, Quaglia e parecchi diversi, e Pagliacci, che mi pare sia quello che in questo momento abbia avuto più successo a Washington. È il ritorno all'uomo e a quello che può essere più vicino all'umanità dopo tante orge di formalismo, di astrattismo. Comincia una nuova parola nel fatto artistico ed è cominciata in Italia anche col cinema, con la letteratura, e in America era già cominciata specialmente nei fatti letterari che hanno tanto influenzato la nostra gioventù. C'era appunto Emilio Cecchi che diceva, vero, che come la gioventù dell'altro, di prima dell'altra guerra, vero, leggeva i russi, adesso prima di questa guerra leggeva gli americani. E un po' questo è anche lo spirito che si è fuso col nostro, ed è lo stesso spirito che anima i nostri artisti, vero, nel dipingere di nuovo i fatti reali, vedi Vespignani o Muccini, vero, e come in America un grande nome per tutti, Ben Shahn, che noi speriamo di poter mostrare in Italia alla mia galleria, per dimostrare questo senso nuovo, questa realtà vista non in un senso fotografico o naturalistico, ma in un senso più elevato, in un senso umano, senza essere umanitario. E accanto a questo motivo realistico vedo anche un motivo lirico nella pittura americana, che infine anche un motivo lirico che notiamo in diversi nostri artisti, uno per tutti, per esempio Music, che corrisponde in America a un altro pittore squisitamente lirico, che è Morris Graves, che dipinge la natura con un senso assolutamente fantastico, in un senso non più surreale ma intimo, con un occhio aperto sui fenomeni più sottili e sugli aspetti appunto più incantati della natura. C'è anche una curiosa relazione, e questa direi assolutamente negativa, con molti gruppi di artisti da noi, con molti gruppi in America che fanno un'accademia di quello che erano i motivi astratti, grandi motivi astratti della prima metà di questo secolo. E naturalmente c'è un'infinità di pittori, si ricalcano 25.000 a New York che lavorano, e di questi 25.000 io credo che la metà tendano verso forme astratte, e naturalmente è una formidabile accademia, né più né meno come c'era un'accademia del neoclassico, adesso abbiamo un'accademia dell'astrattismo, e in Italia purtroppo è anche la stessa cosa. Ma questa pletora di artisti, da questa pletora di artisti forse uscirà fuori una schiera di ottimi decoratori, di cui ogni generazione ha un assoluto bisogno. Abbiamo visto finire il cubismo nei cuscini, vero, di Lenci, vero, e finire il surrealismo nelle vetrine della Rinascente, e vedremo adesso l'astrattismo, vero, avere una sua funzione nei pavimenti, nei camini, negli arredamenti dei negozi, negli arredamenti delle case.
3: Il signor Sobey, uno dei dirigenti del Museo d'Arte Moderna di New York, ci ha invece voluto fare la storia dell'istituto perché essa coincide in sostanza con l'affinarsi del gusto per le nuove correnti artistiche sviluppate, se si può dire, di pari passo nei due continenti.
10: The Museum of Modern Art, founded 23 years ago, has become one of the 10 most popular.
2: Il Museo di Arte Moderna, fondato 23 anni fa, è una delle maggiori attrazioni dei visitatori di New York.
11: rivaleggia con la Statua della Libertà e con l'Empire State Building. Il museo è una istituzione educativa. Il proposito base è quello di presentare al pubblico quanto c'è di meglio nel campo dell'arte figurativa nel nostro secolo. La sua principale attività è nel campo della pittura e della scultura contemporanea, ma ci sono reparti per l'architettura, il cinema, la fotografia e il disegno industriale. È naturale che un museo americano si occupi soprattutto degli sviluppi creativi del suo paese, ma il personale e la direzione del museo hanno deciso che dal momento che l'arte è un mezzo di comunicazione fra paesi, era necessario presentare anche opere non americane. Anno per anno il museo ha esposto lavori di vecchi e nuovi artisti europei e le mostre sono sempre state accompagnate da pubblicazioni che sono conosciute e ammirate in tutto il mondo libero. Qualche anno fa, per esempio, il museo mandò due suoi incaricati in Italia a raccogliere materie per allestire una mostra di pittura, scultura e arte grafica italiana dall'inizio del futurismo, cioè dal 1910, fino ad oggi. I due si convinsero ben presto che il XX secolo italiano meritava di essere conosciuto molto meglio in America, dove soltanto De Chirico e Modigliani erano noti. Furono impressionati dall'eccezionale vigore dell'arte nata nell'Italia del dopoguerra e dal coraggio e dal talento di una generazione di pittori e scultori liberi finalmente dall'oppressione della dittatura. Viaggiarono attraverso le più importanti città italiane, visitando collezioni pubbliche e private, e recandosi negli studi di molti artisti, vecchi e giovani, e parlando con autentica autorità in materia. Come risultato, abbiamo avuto la riuscitissima mostra organizzata nel 1949, accompagnata dal libro intitolato L'arte italiana del XX secolo. La mostra, inutile dire, aumentò enormemente l'interesse di quanto si stava creando in Italia. Il museo, comunque, non è soltanto un locale per mostre. La nostra collezione privata di arte moderna è senza dubbio la migliore di questo paese e probabilmente del mondo. Include un notevole gruppo di opere italiane contemporanee che vanno dal capolavoro futurista di Boccioni del 1911, La città sorge, a quadri recentissimi dei più giovani romani come Vespignani e Muccini. I quattro artisti maggiori del futurismo, Balla, Carrà, Severini, Boccioni, sono particolarmente ben rappresentati, specialmente, come ho già detto, quest'ultimo. E Giorgio De Chirico, fondatore della scuola metafisica e capo del surrealismo e di altri importanti sviluppi dell'arte moderna, è rappresentato da cinque fra i suoi principali lavori. Modigliani, questo magnifico indipendente, vi figura con quattro pitture ad olio e con uno dei suoi più noti disegni. Ma il museo non ha dimenticato artisti di valore, anche se di minor fama. Abbiamo due tele e due stampi di Giorgio Morandi, eccellenti sculture di Alberto Martini, Lucio Fontana, Alberto Viani e soprattutto di Marino Marini. Presentiamo anche lavori di Renato Guttuso, Bruno Cassinari, Salvatore Fiume e Stanislao Lepri. La collezione del museo, per quel che riguarda l'arte italiana del XX secolo, è in breve la più completa di tutta l'America e speriamo di accrescerla ancora. Ci domandiamo spesso se i moderni italiani abbiano avuto o meno un'influenza sui nostri scultori e pittori. In certi casi, soprattutto con De Chirico, Modigliani e Marini, la risposta è sì. Ma come istituto educativo, noi non siamo molto interessati alla ricerca degli sviluppi stilistici e delle influenze reciproche. Limitiamo il nostro lavoro alla esposizione di opere che, secondo il nostro modesto giudizio, rappresentino il meglio della produzione di tutto il mondo. Il nostro compito, posso dire, è più facile di quel che era 20 anni fa. Qui, come in Europa, la lunga, violenta battaglia per l'arte moderna è stata vinta contro le forze del conservatorismo accademico. Battaglia in cui l'energia creativa dell'arte moderna italiana ha avuto una parte importantissima. E noi, in questo museo, abbiamo cercato di pagare un tributo a questa energia, a presentarla in tutto il suo valore, per quel mezzo milione di visitatori che ogni anno passa dalla nostra galleria. Pay tribute to that energy and to define its value for the 500,000
12: visitors who come to our galleries annually. Il professor Lester Longman, insegnante di storia dell'arte nell'Università di Doha, era da pochi giorni arrivato dall'Europa, percorsa alla ricerca di esperienze nuove, di nuovi pittori, scultori, nella speranza di effettuare delle scoperte nel campo dell'arte figurativa da rivelare al pubblico americano.
13: Sì, sono stato parecchio tempo in Europa e soprattutto in Italia, dove sono stato molto bene accolto in tanti studi. Sono andato per rendermi conto dei movimenti nati del dopoguerra nel campo delle arti figurative e delle tradizioni che vi si coltivano, per farne, se possibile, un bilancio e paragonarlo con quanto succede qui in America. Vi posso dire prima di tutto che ogni raffronto è superfluo, perché le stesse domande che io posso fare agli artisti americani e le stesse risposte che ne ottengo le ho fatte in Europa, con le stesse conseguenze. Sarà a causa delle comunicazioni così rapide e facili fra i due continenti, a causa della diffusione delle pubblicazioni, della carta stampata, insomma, o delle litografie. Fatto sta che oggi è impossibile che una scoperta in pittura o scultura che sia avvenga in Europa senza che essa trovi immediata risonanza in America e viceversa. Per il mio bilancio, come vi dicevo, ho fatto un lavoro pratico, una quantità di fotografie, cioè fotografie a colori, con la mia macchina che ritrae a tre dimensioni. Ne ho qui dei pacchi. Ho fotografato opere di giovani e di anziani con molta soddisfazione. E ho fatto, ripeto, moltissime domande e quasi mi dispiace di non aver avuto risposte diverse da quelle che avrei ricevuto dagli artisti americani, proprio perché mi pareva di aver fatto un viaggio inutilmente. Scherzo, ma certe volte l'ho proprio pensato. In Europa nascono le stesse idee e si sviluppano come nascono e si sviluppano in America. Anche per quanto riguarda l'arte d'avanguardia, sebbene in America, a mio avviso, gli esperimenti siano in questo campo un po' più azzardati ancora e più progrediti. Ma in sostanza, mi pare che da una parte e dall'altra dell'oceano si parli lo stesso linguaggio. E questa è, senza dubbio, un gran bella cosa.
12: Avevamo nominato nel presentare questa trasmissione lo scienziato atomico Enrico Fermi, professore di fisica all'Università di Chicago. Ci è parso giusto che le sue parole concludessero l'inchiesta, anche se si tratta unicamente di un'affermazione di principio.
14: La scienza è per sua natura un'attività internazionale e non appartiene in particolare a nessun paese. In questo senso non è proprio parlare della scienza europea o americana, perché le due continuamente si influenzano e si sostengono a vicenda. Se esaminiamo la lista delle scoperte più notevoli degli ultimi 20 anni, dobbiamo riconoscere che esse sono originate egualmente dalle due parti dell'Atlantico. In una visita fatta in Italia 3 anni fa, dopo una lunga assenza, ho avuto il piacere grandissimo di vedere che i miei colleghi nel campo della fisica riuscivano a mantenere una intensa attività di ricerca ed a portare contributi notevolissimi, specialmente nello studio dei raggi cosmici, a dispetto delle eccezionali difficoltà del momento. È assai incoraggiante l'iniziativa dell'UNESCO di promuovere la costruzione di un grande laboratorio europeo dove saranno resi accessibili agli studiosi dell'Europa occidentale quei mezzi di ricerca che sono indispensabili per un attivo sviluppo. Sono convinto che questa comune impresa tornerà a gran vantaggio del progresso della scienza in Europa e di conseguenza anche in America.
2: Avete ascoltato? Per loro non esiste l'Atlantico. Inchiesta registrata negli Stati Uniti da Massimo Rendina e Antonello Marescalchi.
0: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

0: Rai Radio Tech & Tech. Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.

Ben ritrovati da Ugo Coccia, Radio Tech & Tech racconta. Siamo nell'imminenza dell'apertura dei mondiali e quindi anche oggi attenzione sul mondo del calcio, come sempre con un'ottica rivolta al passato. E dopo aver parlato nella mia scorsa conduzione dei mondiali vinti dall'Italia nel 1934 e nel 1938, oggi ascolteremo voci e protagonisti delle altre due vittorie, cioè quella del 1982 in Spagna e del 2006 in Germania. Purtroppo per noi quest'anno non potremo fare il tifo per gli azzurri, lavori in corso per la nostra nazionale, infatti, di questi tempi, ma speriamo nel futuro. Partiamo intanto con il nostro programma e consoliamoci con le vittorie del passato. Buon ascolto.

Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia. Nella puntata di oggi ci focalizzeremo sui due mondiali vinti dalla nazionale di calcio italiana nel 1982 e nel 2006. Lo faremo con contributi dei programmi radiofonici di Radio Rai, Italia Italia Italia di Mario Giobbe, realizzato in vista dei mondiali del 1990 per Radio 1, e dei Lunatici, trasmissione condotta da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio in onda su Radio 2 nel 2020. Prima però ci occupiamo del presente con un'intervista che ho realizzato con il giornalista Marco Mazzocchi in vista degli imminenti mondiali del 2026 che si svolgeranno negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Buon ascolto.

0: Abbiamo il piacere di avere Marco Mazzocchi al telefono, un volto storico della RAI, vice direttore da poco tempo di RAI Sport. Innanzitutto, ciao Marco, come stai?
1: Ciao Ugo, grazie, bene. Voi come state? Tutto bene?
0: Tutto ok, noi siamo pronti a questa lunga infornata di partite di calcio, che saranno molte di più rispetto a prima, ma io vorrei cominciare un po' dal passato, anzi dal tuo passato, perché noi ci occupiamo anche di calcio storico, anzi soprattutto di quello, e quindi ti chiederei: quale partita dei mondiali ti ha maggiormente emozionato quando eri ragazzo, quando eri bambino? Qualche partita che ti è rimasta particolarmente nella mente?
1: La risposta è un po' nel posto più bello del mondo, che è Salina, le Isole Eolie, dove ho la fortuna di andare da quando sono nato, e quindi ho abbinato una grandissima emozione sportiva a la meraviglia del mio posto e anche a i primi amori, una fidanzatina, ecco, aggiungiamo anche una fidanzatina.
0: E allora diciamo momenti perfetti.
1: Sì, tutto insieme.
0: Allora, noi poi ascolteremo anche brani da quella partita, e non solo, ascolteremo anche l'altra finale vinta. Ma insomma, in questa puntata noi di Radio Techetè celebriamo i successi, anche se in questo momento non dovremmo parlare di questo, ma diciamo di cose un po' più negative dal punto di vista, diciamo, del nostro calcio nazionale. Ecco, una prima secca domanda: ma tu Baldini lo terresti, Silvio Baldini?
1: Sì, secca risposta, perché principalmente è un uomo che ha dei grandissimi valori morali, è una persona che lavora con i giovani e che non dice di lavorarci con i giovani, ci lavora davvero, ci crede, è una persona che non ama i compromessi, è una persona che lavora nel calcio anche per il piacere di lavorarci, non pensa

0: abbassa il conto in banca, e per me questo è importante. Per cui sì, io francamente lo terrei, lo preferirei a tanti altri che lavorano principalmente per il conto in banca. I ragazzi che hanno lavorato con lui nelle due partite precedenti, le uniche due partite nelle quali è stato CT, si sono spesi tantissimo per lui. È vero che erano tutti ragazzi dell'Under 21, per cui avevano tutto da guadagnare da questi esordi, però io so che c'è un clima molto bello intorno a lui, per cui io ti dico sinceramente sì, confermerei Silvio Baldini.
1: Anche i ragazzi che hanno partecipato in queste due partite hanno espresso pareri favorevoli riguardo alla permanenza di Baldini in sella alla nazionale. Baldini che...
0: E questo ci sta, perché l'ha fatti giocare, per cui ci mancherebbe pure che dicessero
1: di no, però insomma l'hanno detto con una certa spontaneità, mi è sembrato nelle interviste del post partita, insomma è filtrata una certa verità, ecco. Ma Baldini però ha preso anche delle posizioni forti, no? Anche se un po' generiche, però forti nei confronti del calcio, dell'istituzione calcio, no?
0: Non puoi che essere generico in questi casi qua, però chi deve capire le capisce le sue accuse, che io sposo totalmente. Non è soltanto lui negli ultimi tempi a parlare di, come dire, poca professionalità nell'ambito, come dire, della gestione del management sportivo. Cioè il mondo del calcio italiano è circondato da troppi mestatori, troppe persone che cercano il piccolo facile guadagno a discapito delle carriere dei ragazzi e quindi del calcio italiano. Le sue accuse sono e devono essere per forza generiche, perché adesso sennò partirebbero querele come se non ci fosse un domani. Però chi doveva capire, secondo me, lo ha capito, e questa è una battaglia che io appoggio totalmente e appoggerò in ogni consesso totalmente anche in futuro.
1: Allora, veniamo invece al mondiale vero e proprio. Tantissime partite e soprattutto in questo marasma di incontri, ecco, secondo te che calcio può emergere? Ci sono secondo te, ecco, delle realtà che vanno seguite particolarmente?
0: Dovessi pensare a una realtà emergente, penserei al Marocco, che è stato semifinalista 4 anni fa, è campione d'Africa, ha vinto la Coppa d'Africa, anche se tra le polemiche, tra virgolette, a gennaio scorso, non si capisce se poi la Coppa gliela daranno o meno, però va bene, diciamo che l'ha vinta, e penserei al Marocco. Altre realtà che mi possono sorprendere, non lo so, forse gli Stati Uniti, perché giocano in casa, solitamente le squadre in casa, se non sono scarse, e gli Stati Uniti non sono scarsi, qualche buona figura la fanno. C'è una Francia che c'è una squadra che è nettamente più forte delle altre sulla carta, la Francia, perché ne ha 3. Non credo che l'Argentina non riuscirà a replicare il cammino di 4 anni fa, perché sono gli stessi giocatori di 4 anni fa con 4 anni in più, incluso Messi. Occhio al Brasile, che quando non parte favorito può dire la sua, credo molto in Ancelotti. Io ti farò però Olanda, e non mi dispiacerebbe anche che andasse bene il Portogallo. Cioè, a me piacerebbe una finale Olanda-Portogallo, ma io sono tifoso, cioè la mia seconda squadra dopo l'Italia e l'Olanda, dagli anni 70, quando mi sono innamorato del calcio totale, gli Orange, Johan Cruyff e quant'altro. Io ho, come dire, mi sono fatto adottare dall'Olanda in assenza dell'Italia. Il gioco, sai, non lo so, perché qui arrivano giocatori bolliti da stagioni lunghissime, lì si potrebbe passare da momenti di grande caldo a momenti di pioggia, se non di freddo, spostamenti abbastanza lunghi. Non giurerei su un grandissimo spettacolo. Sicuramente sarà un grandissimo spettacolo televisivo, perché quando c'è da fare show con la televisione gli americani sono davanti a tutti, e io sono contento che noi ci siamo come Rai e come Rai Sport.
1: Ma sei d'accordo a questo allargamento così forte?
0: No, secondo me no. È chiaramente un allargamento che serve al marketing, al mercato. Si cercano nuove realtà che spendono, che serve per i voti nel momento in cui vengono eletti presidenti internazionali, presidenti della FIFA, però 48 squadre sono onestamente troppe, e soprattutto sono troppe in considerazione del fatto che non sono aumentati in proporzione i posti delle squadre, delle zone del calcio dove il calcio è più forte, quindi le europee. Cioè, l'Italia è fuori, e con tutto rispetto per Giordania, Uzbekistan, Curaçao, che siamo molto contenti che ci siano, però è giusto, ripeto, non sto dicendo che è un'ingiustizia, perché se le regole sono quelle è giusto che sia, che siano rispettate, però secondo me va anche rispettata la storia del calcio e le squadre più forti, cioè il calcio europeo è il calcio che traina tutto il calcio mondiale, secondo me doveva essere numericamente più rappresentato in proporzione. 48 squadre sono tante.
1: Abbiamo parlato delle squadre, e invece come giocatori, al di là di Messi e Cristiano Ronaldo, che comunque sono dei giocatori che non so se avranno la scadenza proprio quest'anno, ma sono oltre i limiti, diciamo, d'età, sì. E speriamo che diano sempre spettacolo, però ecco, un punto di domanda ci deve essere. E invece tu su chi punti, ecco, dei nomi nuovi che magari il pubblico non conosce o conosce poco?
0: Partendo dal presupposto che insieme al portiere del Messico Ochoa, Ronaldo e Messi sono al sesto mondiale, per cui direi che vederli a un settimo mi sembra una scommessa un po' azzardata. Guarda, io mi giocherei un nome tra virgolette sicuro. A me piace tantissimo, ma non ha avuto secondo me le soddisfazioni in carriera che avrebbe meritato di avere. A me piace moltissimo Harry Kane, l'attaccante dell'Inghilterra. Sono proprio un patito di questo giocatore che col passare del tempo si è evoluto ed è veramente un grandissimo giocatore. Non è un nome nuovo, assolutamente, ma è sempre stato un underdog, e siccome io sono convinto che l'Inghilterra farà bene, secondo me può essere il mondiale di Harry Kane. Poi la Francia c'ha tanti ragazzini giovani che possono uscire fuori. Però se tu mi chiedi un nome, io ti dico Harry Kane.
1: Sì, e mi hai anche anticipato sull'Inghilterra, perché volevo sapere se poteva essere una squadra in grado di, non dico di vincere addirittura la Coppa del Mondo, però insomma di riscattare stagioni mondiali che non sono stati proprio favorevoli.
0: Guarda, l'Inghilterra è sempre una squadra. Poi ai mondiali diciamo non si esprime. Io ti dico che chiaramente per me le favorite sono Francia, Spagna, metto l'Argentina perché comunque sono campioni in carica, ma Francia e Spagna secondo me sono le più forti. Poi in un'ipotetica seconda, terza fila posso mettere il Brasile, l'Inghilterra, appunto la stessa Argentina, il Portogallo e il Marocco. L'Inghilterra è tra queste. La sorpresa potrebbe essere il Marocco. Ripeto, mi aspetto però che tra le underdog Olanda e Portogallo si infilino almeno una delle due, almeno in semifinale. Una delle due almeno in semifinale. Poi registri tutto e quando usciranno al primo turno direi: guardate che mi aveva detto.
1: Vabbè, ma questo diciamo è un classico, no? Certo. Dei giornalisti sportivi, insomma, è proprio quasi impossibile essere così, diciamo, bravi nell'azzeccare poi e qual è il risultato finale.
0: Ecco. Anche che il giornalista di solito racconta un fatto, non prevede un fatto, quindi diciamo prevediamo, perché poi nel calcio si scommette, si fanno i pronostici. Normalmente certo. Un giornalista che si occupa di cronaca non fa pronostici, no?
1: Certo.
0: Si occupa dei fatti accaduti.
1: Allora, io ti ringrazio Marco di grazie questo intervento, e so che avrai molto da fare, insomma, da giovedì, ma forse anche da mercoledì, immagino.
0: Guarda, io ti dico che noi cominciamo l'11, cominciamo con le trasmissioni l'11, da 1 mattina su Rai 2 alle 14 dribbling mondiali, poi sempre su Rai 2 alle 18:35 Italia chiama America, poi in prima serata su Rai 1 o comunque più o meno in prima serata la partita del giorno in diretta col pre e il post partita, e poi 20 minuti dopo la fine della partita c'è Notti Mondiali. Facciamo praticamente 7 ore di trasmissioni tutti i giorni tra Rai 1 e Rai 2, 35 partite, di cui tutte in diretta dai quarti di finale in poi, quindi le partite decisamente più importanti, tutte le più importanti e con grande passione, perché diciamo noi la passione ce la mettiamo, ti dico che quando siamo usciti con la Bosnia ci siamo chiamati nottetempo con i nostri colleghi ed eravamo stravolti, perché volevamo raccontare un mondiale con l'Italia, però ci siamo resettati e racconteremo questo mondiale, che è comunque un mondiale eccezionale, si gioca in tre paesi diversi, in una situazione geopolitica particolarmente delicata, e noi lo sapremo raccontare, sono convinto.
1: Grazie ancora Marco Mazzocchi e buona fortuna e buon tutto con questo mondiale. E insomma, che fai? Ti porti il sacco a pelo? Dico, perché le trasmissioni sono tante.
0: No, c'ho il divano in stanza. C'ho il divano letto in stanza.
1: Perfetto. Grazie ancora.
0: Un abbraccio, ciao a tutti, grazie Ugo.
1: Ciao, a presto. Ciao.

0: questa era l'intervista con Marco Mazzocchi. Ora facciamo un passo indietro, come è nel nostro stile, con il racconto della finale del 1982 Italia-Germania. Racconto realizzato dal programma curato da Mario Giobbe, Italia Italia Italia, storia dei mondiali di calcio dal 1930 al 1986 e andata in onda nel 1990. Al suo interno ascolteremo le voci degli azzurri protagonisti di quella vittoria, cioè Zoff, Cabrini, Conti, Rossi e l'allenatore Enzo Bearzot.
1: Sono Italia e Germania pertanto le squadre che si contenderanno il prestigioso titolo mondiale. Dino Zoff, capitano degli azzurri, ricorda il clima dell'immediata vigilia della finalissima, caratterizzato da intensi stati d'animo e forti tensioni.
2: Ma io direi che certamente ci sono delle tensioni prima di una finale notevolissime, ecco, però la convinzione totale di potercela fare ce l'ha detta proprio la partita con la Polonia, e quindi noi scendemmo in campo con una tranquillità interiore notevole, senza particolari problemi. Difatti a me è stato spesso chiesto prima della finale o prima delle semifinali chi avrei preferito, se Francia o Germania. Io dissi sempre: no, lasciamo fare al destino, tanto noi abbiamo la convinzione di potercela fare comunque.
3: I ricordi e le sensazioni di Bruno Conti, uno dei più brillanti giocatori del Mondiale di Spagna.
4: Diciamo che le mie sono sempre le stesse, e come lo sono, sembrerà strano, come lo sono tuttora, perché io sono, infatti Bearzot ha sempre parlato di questo tra me e Tardelli, i famosi coyote, quelli che non dormivano mai, che andavano in giro per le stanze, perché riusciamo ad addormentarci presto, appunto perché c'era questa tensione della partita. E io perché io sin dall'inizio, dall'Asse eravamo in ritiro e dormivo insieme a Galli, il portiere del Milan, però lui alle 10 si addormentava sempre e io non riuscivo a addormentarmi, e per non disturbare lui una sera per farmi andare in bagno ho dato una stincata a un comodino, e da quella sera ho parlato il giorno dopo con Bearzot, ho fatto: mista, mi metta da solo perché non vorrei disturbare lui che si addormenta presto.
5: Per salvare lo stinco forse?
4: Beh, per salvare lo stinco senz'altro, ma anche per non disturbare lui, perché mi trovo più a mio agio stare da solo e fare quello che volevo, perché dormivo pochissimo, per cui...

0: Stadio Santiago Bernabéu di Madrid. Ore 20 dell'11 luglio 1982. L'Italia schiera Zoff, Bergomi, Cabrini, Gentile, Collovati, Scirea, Conti, Tardelli, Rossi, Oriali, Graziani. La formazione tedesca: Schumacher, Kals, Brigel, Ben Förster, Karl-Heinz Förster, Stilicke, Rittbaschi, Dremler, Fischer, Breitner, Rummenigge. L'arbitro brasiliano Coelho dà il via all'ultima partita del torneo mondiale. La prima azione dei tedeschi: un pallonetto di Littbarski non impensierisce Zoff, che blocca con sicurezza. Settimo minuto, Graziani, scontrandosi con Ben Förster, si infortuna ad una spalla ed è costretto ad abbandonare. È sostituito da Altobelli. 24esimo, traversone di Altobelli in area tedesca. Conti raccoglie il passaggio del compagno, ma subito dopo è atterrato da Brigel. È rigore. Cabrini prende la rincorsa, calcia di sinistro, mentre Schumacher si tuffa verso la traiettoria del pallone, che lambisce però il palo e finisce sul fondo. Una grande occasione fallita da uno dei migliori specialisti italiani.
1: Ma il calcio di rigore certamente sarebbe sempre molto bello poter buttare la palla in rete, però certe volte questa cosa non ti riesce, quindi ti ritrovi così, ti ritrovi un po' spiazzato da questa situazione. Forse gli unici che non sono trovati spaziati sono stato io con i miei compagni, che indubbiamente, cioè, ho capito io il mio stato d'animo in quel momento, loro hanno capito me, la convinzione di potercela fare ugualmente è sempre rimasta dentro di noi.
2: Cosa ricordi delle frasi che i tuoi compagni di squadra hanno pronunciato nell'intervallo?
1: Ma niente in particolare, loro hanno detto che non era successo niente, ecco, lo stesso è successo per Berzotto, quindi aveva ancora 45 minuti da giocare e soprattutto, come ho detto prima, la consapevolezza di potercela fare.
3: Bruno Conti.
4: E c'è stato questo rigore su di me di Brigel che sbagliò subito Cabrini, e mi ricordo l'episodio che finì il primo tempo 0-0 quando andammo negli spogliatoi, che c'era Cabrini veramente distrutto e c'era Berzo, te ne andate vicino perché lo vide così abbattuto, gli diede uno schiaffo come dire devi reagire, si può sbagliare, insomma l'ha caricato in tal modo che siamo rientrati in campo e doveva essere per forza nostra questa finale perché abbiamo giocato benissimo.
5: Uno schiaffo morale oppure uno schiaffo fisico quello di Berzo?
4: No, uno schiaffo fisico per farlo reagire, perché si era messo così su quella panchina seduto con le mani fra i capelli e insomma c'era ancora un tempo da giocare, per cui veramente è stata una cosa grandissima da parte del mister, perché ripeto, una persona, io ho un rapporto con questa persona che secondo me nel calcio pochi se ne trovano, perché sì, uno deve essere bravo come allenatore, ma quando c'è questo rapporto umano con una persona, penso che, e tu senti queste cose, dai tutto in campo a questa persona.
0: Marco Tardelli.
6: Ma io non ho visto gli schiaffi che Berzotti ha dato a Cabrini. Sicuramente se Cabrini piangeva, io non l'ho visto. Se piangeva Berzotti l'avrà rimproverato, perché non si deve piangere per un errore commesso, però che non voleva commettere. Quello che mi ha impressionato è stato che dopo il rigore fallito noi non abbiamo nemmeno considerato quel rigore e siamo andati avanti, e tutti non hanno sicuramente detto niente a Cabrini per questo rigore, e questa è stata una cosa molto bella che ricordo molto volentieri.
0: Paolo Rossi sull'episodio dello schiaffo di Berzotti a Cabrini.
7: È vero, perché io credo che lui avesse ovviamente subito un contraccolpo psicologico, perché pensava ovviamente di essere responsabile di una possibile sconfitta, ma insomma quando si è in campo si fa bene, si sbaglia, i rigori soprattutto sono una cosa così, voglio dire, nessuno è mai stato infallibile, quindi abbiamo cercato di rassicurarlo, di dire svegliati, stai tranquillo che non è successo niente, voglio dire, andiamo avanti per la nostra strada, e credo che Berzotto sì, soprattutto l'abbia gli abbia dato un monito così, ragazzo, ha detto Vecchio, perché lui chiamava Vecchio tutti, Vecchio vai e non ti preoccupare, insomma, credo che in questo forse si è sentito un pochettino riabilitato, se vogliamo, insomma, ecco, è stato un po' uno scacciacrisi a questo momento, è stato importante credo per lui, sì.
3: Questa è infine la versione di Enzo Berzo.
8: No, piangeva e tutti i ragazzi sono andati intorno a lui, no? Abbiamo sbagliato tutti, ricordo, c'è mica niente di male, poi non è che fosse disegnato qualche altro, insomma, sai, sì.
2: È vero che Berzotto per scuotere Cabrini lo ha schiaffeggiato?
8: No, io non mi sono mai permesso di schiaffeggiare un giocatore, se mai parole dolci, esattamente il contrario, che Cabrini sostiene questo.
2: No, Conti sostiene di aver visto Berzot bonariamente schiaffeggiare Cabrini per scuoterlo.
8: Forse gli avrò carezzato la guancia, no, e lui magari avrà visto, no. Questo mai.

0: All'inizio della ripresa la Germania si lancia con decisione all'attacco. Settimo minuto, i tedeschi guadagnano due calci d'angolo consecutivi. La squadra italiana resiste all'offensiva avversaria e poi replica rendendosi a sua volta minacciosa. Undicesimo, gli azzurri gettano lo scompiglio tra i difensori tedeschi.
1: Calcio d'angolo anche per gli azzurri, mentre l'arbitro Coelho si riporta ancora verso Conti, riprendendolo, ma non ufficialmente, forse per le proteste dello stesso Conti. Pallone in area d'angolo, fra l'entusiasmo dei italiani che si trovano da quella zona. Ecco ancora passaggio verso Daveri, colpo di testa fuori aria, mandato il pallone da parte di Karl-Heinz Förster, messo a terra da un attacco di due o tre giocatori tedeschi.

poi carezze, lusinghe, abbandono, poi quegli occhi di verde dolcezza, mille e una di queste promesse.

Ogni tanto di notte ritorni, cominciano a sorridere gli oggetti che mi circondano, e mentre sorridono mi raccontano cosa ho fatto tutto questo tempo senza te. Ogni tanto di notte non dormo, incomincio ad ascoltare gli oggetti che mi circondano, e mentre li ascolto mi raccontano cosa ho fatto tutto questo tempo senza te. Ogni tanto una musica mi sorprende, e mentre mi prende la penultima si arrende. Ogni tanto una musica mi sorprende, e mentre mi prende la penultima si arrende. La penultima si arrende.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.

RAI Radio Tecchetè. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techete con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per i posteri. Stavolta è il turno di John Locke, il filosofo del liberalismo e dell'empirismo. È il filosofo che ha segnato tutta la tradizione di pensiero anglosassone dopo di lui. Le sue idee sul come conosciamo il mondo, su cosa noi stessi siamo in ultima analisi, su quali sono le basi per una cultura e una pratica politica corrette, e su quello che un buon uomo di scienza deve essere, hanno plasmato generazioni di filosofi cresciuti e allevati idealmente da lui. Le nostre idee muoiono se non si rinnovano e rinfrescano, egli diceva. E grazie ai contributi di molti filosofi inglesi che lo hanno seguito, è proprio quello che è successo alle sue idee. Due sue frasi possono aiutarci a introdurlo per coglierne essenzialmente la natura. L'unica difesa contro il mondo è conoscerlo bene. Le leggi non vegliano sulla verità delle opinioni, ma sulla sicurezza e integrità di ciascuno di noi e dello Stato. Per Locke, conoscere è il modo in cui il mondo esterno fornisce quelle informazioni che il nostro senso poi elabora criticamente e autonomamente per definirne una conoscenza. Il mondo in questa maniera non è più ostile straniero, ma preziosa fonte di risorse per meglio interpretarlo e per meglio viverci, ovviamente. L'uomo è dotato di queste capacità di ricezione ed elaborazione delle informazioni, che però necessitano, appunto, di dati che solo il mondo può offrire. L'intelletto umano sarebbe, a suo dire, una tavola vuota da riempire. Non c'è nulla che preceda l'esperienza che l'uomo fa del mondo. Quindi, se nulla c'è prima, l'uomo per migliorarsi deve essere costantemente aperto al dopo. Questo è il grande insegnamento che John Locke lascia a noi suoi virtuali discepoli. Quel che ognuno di noi è, in realtà, consiste in un accumulo stratificato ed elaborato di esperienze, che non ha nulla di semplice, ma che invece impone una elaborazione continua di se stessi e del proprio sapere, al fine di coltivare con la cultura il proprio spirito, facendo progredire con ciò l'intera umanità, che può crescere solo attraverso il progredire empirico del sapere collettivo, non con la violenza reciproca. Per questo l'uomo prospera in contesti istituzionali in cui le buone leggi vigilano, come si citava prima, sulla sicurezza di ognuno di noi, che in questo modo può dedicarsi al proprio arricchimento culturale e materiale e di conseguenza alla formazione di un clima aperto verso il nuovo, progressista, liberale e questa è una parola da tenere bene a mente, tollerante. Al centro del suo pensiero c'è l'individuo umano, pensato allo stesso tempo come autonomo, ma aperto al suo ambiente e quindi non predeterminato da una supposta essenza ideale già data, che non derivi dall'esperienza che di quell'ambiente in cui egli stesso è inserito, egli può fare. È un pensiero che è davvero sia teorico che politico ed è un pensiero che nasce in un tempo la cui esperienza ha plasmato una nuova società e, nel caso specifico di Locke, un nuovo modo di pensare.

0: Nella puntata di oggi avremo come ospite la professoressa Luisa Simonutti, direttrice di ricerca affiliata presso l'Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico e Scientifico Moderno del CNR, autrice di numerose pubblicazioni sul pensiero di Locke ed editor associata della rivista Studi Locchiani. Nella puntata di oggi ci aiuterà a comprendere alcuni aspetti del pensiero locchiano e per questo la salutiamo e la ringraziamo molto.
1: A mia volta ringrazio prima di tutto lei, gentilissimo Edoardo e tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Grazie davvero, sono molto lieta di essere con voi.
0: L'Inghilterra del tempo di Locke è una nazione in cui avvengono cambiamenti decisivi nella sua composizione sociale e quindi nella sua organizzazione politica e, più in generale, nel suo ruolo nel sistema economico mondiale. Questi cambiamenti vanno a toccare anche il mercato, non uso questa parola a caso, delle idee e più nello specifico il pensiero repubblicano. Il commercio veniva visto come il fattore principale della civilizzazione e questo generava un nuovo modello di cittadinanza che soppiantava quello del vecchio proprietario indipendente armato a difesa della Repubblica. Puoi esporci questo nuovo clima ideologico, per così dire, e gli influssi che ha avuto sulla formazione del pensiero di Locke?
1: In effetti la ringrazio per questa domanda perché è uno dei grossi temi anche molto dibattuti tuttora nella letteratura critica locchiana. Bisogna dire che è un autore studiatissimo, ma che ha ancora tanti risvolti, diciamo, da indagare. Quindi, ecco sì, infatti il giovane Locke si trova in effetti in un momento storico. C'è stato Cromwell, quindi ci sono stati dei sommovimenti molto forti nella società, sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista anche naturalmente economico-sociale. L'arrivo di Cromwell ha significato anche la presenza di Cromwell, non solo, diciamo, questa esplosione, anche se vogliamo in qualche modo parlamentare, ma ha significato anche l'uccisione del re Carlo, che è stato uno shock terribile per tutto il mondo colto, ma anche, diciamo, per la popolazione. Perché toccare il corpo del re era una cosa che aveva, diciamo, un impatto grandissimo dal punto di vista anche emotivo, perché il re era ancora il re salvifico, il re che imponeva le mani, il re guaritore. Quindi, ecco, quindi questo. E la società che poi si ristaura nelle sue forme, comunque dopo Cromwell, diciamo così, della corona, quindi i regali, eccetera, con il re, naturalmente diciamo, si confronta con dei problemi appunto politici, ma anche sociali. Per esempio, uno dei fattori, diciamo, importanti è anche il fatto della grande povertà che si era affermata in tutti questi anni e in tutti questi sommovimenti sociali. E lo stesso Locke è sensibile a questo discorso, lo sarà nel corso degli anni e ritornerà su questo pensiero. Però effettivamente era un grosso problema che interrogava come interagire con questo aumento di popolazione povera, se costringerli a lavorare, quindi avere un impianto politico comunque, diremmo noi oggi, autoritario, oppure, diciamo, agire in altri modi, avere aspetti, attenzioni più etiche. Il problema dell'etica, della morale era molto sentito all'epoca. Un altro elemento è anche la vicina Olanda, che dà degli impulsi importanti all'Inghilterra. I rapporti sono estremamente stretti, economici soprattutto, ma anche politici. Poi ci sarà poi la gloriosa rivoluzione, quindi voglio dire, a quel punto lì è evidente che arriverà un re olandese, ma insomma in questi anni del pieno 600 è un esempio di convivenza politica ma anche economica. Perché uno dei dettati, diciamo, della vita delle persone, favorire l'economia, ci vuole la pace. Quindi c'è questo intreccio tra società civile, economica, diciamo, organizzazione economica e diciamo, mondo politico, che anche questo è molto significativo e che Locke vede, diciamo, nelle sue esperienze di giovane. Molto valente, che studia prima a Londra, poi a Oxford, insomma, educato, diciamo, all'interno della Chiesa inglese, educato in modo molto tradizionale, regalista. Il padre era un ufficiale, insomma, aveva dei ruoli sociali e politici, quindi. Ecco, però ecco, vive tutti questi sommovimenti, li guarda, influiscono, tant'è vero che molti studiosi, alcuni studiosi hanno visto, insomma, in questa sua prudenza politica anche qualche attenzione o qualche scivolamento o qualche curiosità hobbesiana, però questo, diciamo, è un po' anche un altro tema.
0: Locke nasce nel 1632 nella contea inglese del Somerset. Il padre era un procuratore ed ufficiale giudiziario. Ad appena 10 anni vive uno dei periodi più turbolenti della storia inglese, la prima rivoluzione, con la dura lotta fra i sostenitori del re e i sostenitori del Parlamento, che si concluse con il regicidio del re Carlo I nel 1649 e l'instaurazione del cosiddetto Commonwealth of England, il governo di stampo repubblicano che esercitò il potere nel Regno d'Inghilterra, poi in Scozia ed Irlanda, che a partire del 1653 si trasformò in un governo personale del cosiddetto Lord Protettore, Oliver Cromwell, che, dopo aver guidato la rivoluzione e dopo alcuni mesi di governo ultraparlamentare,

con esperimenti di democrazia diretta, sciolse le Camere senza riformarle e cominciò a governare in maniera personale e, in fin dei conti, dittatoriale fino alla sua morte. Il padre di Locke era stato parte in causa della rivoluzione, in quanto aveva combattuto nelle milizie parlamentari. Alla fine della guerra civile, John Locke entra a studiare ad Oxford, dove si laurea nel 1658 e vi rimane come insegnante di retorica e di greco. Nel 1666 inizia a studiare anche medicina, entrando in contatto con molti scienziati famosi, fra i tanti anche con il celebre Robert Boyle, quello della legge omonima che stabilisce che per ogni gas a temperatura costante è costante anche il prodotto della pressione esercitata per il volume occupato. Da qui inizia anche a lavorare come medico, pur non essendosi laureato come tale, e grazie a questa professione fa l'incontro che segna i suoi anni successivi, quello con l'importante uomo politico Lord Ashley, conte di Shrewsbury, di cui diverrà medico personale e soprattutto consigliere politico negli anni in cui tenne la carica di Lord Cancelliere, ovvero quella di responsabile del funzionamento e di garante dell'indipendenza delle corti di giustizia, che stava preparando una spedizione per far valere il proprio diritto al trono. Alla fine degli eventi, bellici e non solo, a noi noti come Gloriosa Rivoluzione, Guglielmo e la moglie Maria Stuart vennero proclamati monarchi alla pari d'Inghilterra, dando il via nel 1689 a un nuovo tipo di monarchia parlamentare che, con la Dichiarazione dei diritti e il Bill of Rights, vedeva riconosciute ufficialmente le prerogative del Parlamento. Un luogo cioè in cui per la prima volta nella storia venivano dibattuti in pubblico gli affari dello Stato, ponendo dei limiti espliciti all'autorità del re, a cui rimaneva in mano, in buona sostanza, solo il potere esecutivo. Locke è sostenitore, sia teorico che pratico, del nuovo regime e proprio nel 1689 pubblica le tre sue più importanti opere. Quel saggio sull'intelletto umano che aveva cominciato a scrivere in Francia, i due importantissimi trattati sul governo e la celebre Epistola sulla tolleranza. Le opere ottengono grande successo e la fama di Locke come maggiore esponente culturale del nuovo regime si fa sempre più rilevante. Egli stesso arriva a occupare in prima persona cariche politiche importanti, come quella di consigliere per il commercio nelle colonie, carica che gli permette di osservare praticamente e in prima fila, per così dire, il funzionamento dei commerci internazionali e che gli permette anche di sviluppare quelle intuizioni che, a ragion veduta, ne fanno il padre nobile di quella disciplina oggi conosciuta come economia politica. Negli ultimi anni si ritira a vita privata nel castello di Oates, nell'Essex, ospite di una sua amica, dove muore nel 1704, sepolto con tutti gli onori, e gli viene anche edificata in suo onore ovviamente, una statua fuori dalla Royal Academy of Arts a Londra.

Come si è detto, Locke inizia a scrivere il suo saggio sull'intelletto umano durante il periodo francese degli anni 70 del 1600. Ma la sua riflessione filosofica, critica e autonoma non nasce lì. Nasce da un confronto serrato con la realtà politica e religiosa conflittuale in cui è immerso, con la sua esperienza, sin da bambino. Locke decide di scrivere un saggio sull'intelletto umano perché vede che solo analizzando nella sua portata e nei suoi limiti questo strumento di conoscenza, ma anche di convivenza, è possibile capire quali fra i problemi più rilevanti per l'umanità, quelli politici e religiosi, prima di tutto, fossero risolvibili razionalmente e quali no. Per lui non erano state certamente sufficienti le soluzioni di chi, come Cartesio, aveva sostenuto che bastava adottare un metodo certo e ben fondato per far funzionare bene il

0: l'intelletto e quindi la società, sulla base della convinzione che la ragione avesse dentro di sé un potere assoluto e autonomo di risoluzione dei problemi e di imposizione delle proprie soluzioni. Locke diceva che era la realtà vissuta da tutti a dire che questa soluzione non poteva andare bene, perché la ragione non aveva e non dimostrava di avere questo potere. Bisognava quindi analizzare i limiti dello strumento della ragione, ovvero sia i limiti dell'intelletto umano, per capire conseguentemente i limiti di quel potere della ragione non più considerato assoluto. Per analizzare l'intelletto bisognava allora analizzare ciò di cui l'intelletto è fatto, le sue idee, insomma. E durante questa analisi, Locke si fa critico veemente di tutta una tradizione di pensiero che, a partire da Platone, vede nell'animo umano la presenza di idee innate, non derivanti cioè dall'esperienza. Per lui invece ogni cosa che ritroviamo nella nostra mente viene e nata dall'esperienza e non esistono idee la cui conoscenza non sia nata nell'esperienza stessa. Questa tesi non è una innovazione di Locke. Ciò che lui sostiene invece di davvero nuovo è che non possa proprio esistere qualche idea della mente che, per principio, possa evitare un possibile controllo dell'esperienza. L'intelletto, cioè, non è autonomo rispetto all'esperienza, che anzi, fornendogli continue occasioni di verifica, lo potenzia nella sua capacità di elaborare idee. Questo non significa sminuire il potere dell'intelletto di pensare, più semplicemente lo lega all'ambiente in cui è inserito, rispetto al quale deve mantenersi costantemente aperto per ottenere altrettanti modi di verifica delle proprie idee. In tal modo Locke responsabilizza il singolo individuo pensante che è chiamato, cioè costantemente, a elaborare autonomamente ciò che l'esperienza gli insegna, senza che nulla possa, per principio, sottrarsi a tale verifica. Una affermazione dall'evidente valore politico. Locke inoltre distingue alcune conoscenze che possono raggiungere il grado di certezza. Ad esempio, il fatto che noi conosciamo le cose fuori di noi solo grazie alle sensazioni che abbiamo di quelle cose. Il tavolo che ho davanti a me adesso, io lo conosco perché lo vedo, da quelle altre che invece sono solo probabili, perché esposte sempre alla prova, appunto, dell'esperienza. Oppure distingue ancora conoscenze per fiducia, nel fatto che noi non abbiamo ragioni di dubitare che chi le sostiene e ce le condivide voglia ingannarci. E distingue ancora conoscenze opinabili, il cui grado di certezza, lo dice già il nome, è davvero minimo. Su questo punto sentiamo, appunto, l'autorevole parere della professoressa Simonutti. Nell'epistola al lettore che funge da prefazione al suo saggio sull'intelletto umano, Locke descrive un episodio che, dato quanto abbiamo detto in precedenza sulla situazione inglese fra 6 e 700, doveva essere molto comune. Essendosi cinque o sei amici miei riuniti nella mia stanza a discutere di argomenti molto diversi dal presente soggetto, ben presto ci trovammo in un vicolo cieco e dopo aver fatto alquanti sforzi senza con ciò progredire verso la soluzione, a me venne il sospetto che avessimo adottato un procedimento errato e che prima di applicarci a ricerche di quel genere fosse necessario esaminare le nostre facoltà e vedere con quali oggetti il nostro intelletto fosse atto a trattare e con quali invece non lo fosse. Quali sono gli esiti delle sue ricerche in merito alla natura delle idee umane e al percorso epistemologico di formazione della conoscenza?
1: Anche questa la ringrazio, è una bella domanda. Tra l'altro mi offre l'opportunità di raccontare un, Così una curiosità, insomma, di Locke, che noi pensiamo sempre come un personaggio molto così, forse imponente, eccetera. In realtà era una persona, secondo me, molto prudente, molto cauta, però amava molto circondarsi di alcuni amici, come proprio descrive, e questo lui lo ha fatto più volte, non solo quando stava appunto a Oxford o comunque presso il conte di Shrewsbury, ma anche per esempio durante il suo viaggio, lui ha passato quasi 3 anni, 2 anni e mezzo, quasi 3 anni in Francia. Anche in questo caso, soprattutto a Parigi, aveva trascorso diversi mesi a Parigi, aveva radunato attorno a sé alcuni amici per discutere e addirittura aveva scritto poi delle regole di questo dry club, delle regole di buon comportamento nella discussione collettiva. E anche quando era in Olanda, di nuovo, aveva ricreato questa piccola comunità, perché era importantissimo lo scambio di idee, di libri, di informazioni. E lei mi chiedeva appunto nella costruzione, sì, è vero, Locke dedica molta riflessione, soprattutto nel saggio sull'intelletto umano, al tema dell'errore, al tema della buona comprensione, come fare a non cadere in idee ingannevoli, in percorsi ingannevoli. E questo effettivamente lo spinge a cercare un metodo che è quello appunto della costruzione della conoscenza a partire dall'esperienza. L'esperienza crea un bagaglio di informazioni che vengono poi ovviamente strutturate e elaborate dall'intelligenza, dall'intelletto umano, e quindi creano poi la conoscenza, quindi la conoscenza immediata, ma anche la memoria, anche un po' tutto l'apparato, diciamo, che fa parte appunto delle caratteristiche dell'essere umano. Ecco, quindi questo credo, ma mi azzardo così in questo nostro colloquio, così che ritengo molto anche appunto così amichevole. Penso che la sua esperienza di medico, non dimentichiamoci che Locke ha fatto studi di medicina, naturalmente come tutti i gentiluomini dell'epoca sapeva di greco, di latino, forse anche di arabo, conosceva, diciamo, tutta la classicità, però la sua specializzazione, semmai l'avesse portata a buon fine, ma lui ha fatto il medico e quindi ha un approccio, diciamo, si interroga su come fare una diagnosi e come fare una cura, come fare produrre una, diciamo, poi la salvezza di questo corpo, no? Quindi ha un approccio, secondo me, abbastanza coerente anche quando parla delle cose più astratte, anche quando parla della resurrezione, anche quando parla, diciamo, ovviamente dei processi della conoscenza dell'essere umano. E questo, secondo me, è molto, molto interessante. Poi, lui è stato uomo della Royal Society, quindi, diciamo, frequentava, era amico di Robert Boyle, illustrissimo chimico, e di questo entourage veramente di scienziati, ecco, di matematici. Quindi è una personalità che prende. Questo è un po' il mio sentimento. Prende da molti ambiti quando costruisce il suo saggio sull'intelletto umano. Ecco, è un uomo che vive nel suo tempo, che dialoga col suo tempo, non ci svela mai le sue fonti, ma questo va bene. Lui diceva: rispetto i letterati, tutti gli uomini di scienza, poi però io mi faccio le mie idee e le scrivo. Ecco.
0: La concezione dell'intelletto umano di Locke ha delle conseguenze anche su un altro punto rilevante. L'io, l'identità personale, a suo modo di vedere, non è qualcosa di sostanziale, di permanente ed eterno, l'anima come spiritello che alberga dentro di noi. Proprio perché non conosciamo nulla senza farne esperienza, anche la nostra identità personale dipende dalla nostra capacità di farne esperienza, quindi dalla nostra capacità di sentire dentro di noi che stiamo avendo delle sensazioni, o di oggetti esterni a noi o di nostri stati interni. Come ogni esperienza, anche quindi la nostra esperienza di essere noi stessi, quella che oggi noi chiameremmo coscienza, avviene nel tempo e in quanto tale passa, scorre. Così concepita, allora, perde la consistenza che avrebbe se la pensassimo come un'anima che sta dentro di noi come un nocciolo sta dentro la pesca. A parere di Locke, non è nulla di tutto ciò. La nostra coscienza diventa invece qualcosa il cui filo si può interrompere proprio perché scorre costantemente. Questa coscienza allora sarebbe un flusso di sensazioni presenti che si connettono attraverso la memoria a sensazioni passate e attraverso la preoccupazione, il concern in inglese, si connettono al futuro, a ciò che l'esperienza dell'ambiente ci potrebbe presentare. Siamo coscienti della nostra identità quando diventiamo capaci di sentirci dinamicamente, per così dire, cioè all'interno di questo scorrimento delle nostre sensazioni autosentite, vissute cioè in prima persona. È qualcosa allora che intuiamo, non che afferriamo per poi magari buttarlo come facciamo col nocciolo della pesca. È qualcosa che strutturalmente passa, sfugge e che quindi ha dei vuoti nella sua presenza. Vuoti che dobbiamo colmare noi con il lavoro del nostro intelletto critico. Le nostre idee, diceva Locke, muoiono prima di noi se non si rinnovano e rinfrescano. La nostra coscienza va costantemente rinnovata, è frutto di lavoro. Ogni uomo deve, mi si passi l'immagine, sforzarsi di essere la sua identità. Per questo è fondamentale l'educazione come lavoro su se stessi. Questa concezione di Locke è all'origine di tutta la tradizione di pensiero illuministica e liberale. Tutta la sua filosofia, come diceva un acuto interprete come il compianto Remo Bodei, tende a creare uomini propensi a ragionare e a criticare autonomamente. E uomini di tal genere non possono vivere in stati in cui il potere è affidato a un monarca o a una istituzione totalmente autoreferenziali e assoluti, e loro sono o sarebbero semplicemente dei sudditi. No, per Locke gli uomini pensanti che vivono in società insieme ad altri uomini sono innanzitutto e tutti quanti cittadini dotati di diritti e responsabilità verso la politica come opera collettiva e non come esclusiva di un sovrano autoreferenziale. La libertà di espressione delle proprie idee, innanzitutto, e il diritto alla proprietà, che è sempre frutto del lavoro, come frutto del lavoro intellettuale di noi su noi stessi, la nostra stessa coscienza. Sono diritti che non si possono cedere a nessuno in nessun patto associativo. Ogni cittadino è responsabile di fronte a sé e di fronte allo Stato in cui vive dei suoi doveri di uomo e di cittadino. Queste sono le basi del pensiero politico di Locke, che ne abbiamo parlato in precedenza, e assieme la molla e l'obiettivo del suo pensiero teorico. Non avrebbe mai impostato una critica dell'intelletto umano se non lo avesse visto in ultima analisi come lo strumento essenziale per la convivenza politica e pacifica degli esseri umani universalmente capaci di pensare. Per approfondire queste sfumature della visione politica di Locke, poniamo due domande alla professoressa Simonutti. In che maniera Locke declina i concetti hobbesiani di stato di natura e di stato civile, political society, e come vi inquadra i temi della differenza fra diritto di proprietà e sovranità, del lavoro e del denaro?
1: Grazie per questa difficile domanda. Allora, In effetti, appunto, era un uomo che era molto, appunto, educato diciamo, all'interno della tradizione, pur essendo repubblicano probabilmente, perché appunto era nell'entourage poi del conte di Shrewsbury con tutti i complotti dell'epoca, ma insomma, però era comunque dentro il mondo anglicano, quindi dentro un establishment che per esempio è convinto anche il mondo latitudinario, il mondo di quelli, diciamo, del clero, comunque dei dotti. Più aperti, era comunque legato al tema dell'obbedienza allo Stato, quindi all'organizzazione statale, alle leggi. Ecco, quindi è chiaro che Locke sta dentro questo contesto, però certamente secondo me non è sicuramente un hobbesiano come a volte si usa dire, perché per lui non è tanto importante diciamo, il dominio sulla proprietà su qualche cosa, ma quanto quello di avere diritto a qualche cosa, cioè l'uomo nasce libero, nasce capace di organizzarsi, fa il patto naturalmente sociale per vivere in pace, per avere protezione, per avere garanzia di questi valori fondamentali, appunto come la proprietà e anche la possibilità del lavoro. Ma la differenza proprio la metterei così. Il suo punto di vista è di costruire una società atta a fare qualche cosa piuttosto che a dominare su qualche cosa. E questo sia per quanto riguarda la proprietà, sia per quanto riguarda il lavoro. Prima si parlava dei poveri, no? Che c'era stata questa letteratura per indurre il governo a costringere i poveri a lavorare, quindi anche a sfruttare, eccetera. E Locke dice proprio in un librettino, insomma, in alcune pagine, dice: no, ma co cosa facciamo di questi poveri? Non possiamo costringerli, dobbiamo aiutarli certamente a poter lavorare, per poter vivere, per poter avere la proprietà, per poter naturalmente raggiungere uno status. Quindi l'atteggiamento è, diciamo, quasi con una valutazione etica dei problemi politici. Ecco, ora poi naturalmente è un uomo assolutamente dotto e complicato, però anche per esempio. Lui, diciamo, per quanto riguarda la circolazione del denaro, lui scrive due, anzi, li voglio citare, degli importanti scritti che vennero tradotti in italiano, tra l'altro. Guardi, c'ho qui, nel 1760, 51-60, insomma, in questi, quindi nel 1700 c'è una traduzione, tra l'altro pubblicata a Firenze, dei ragionamenti sopra la moneta, l'interesse del denaro, le finanze e il commercio. Sono tutti scritti appunto da John Locke, che si interrogava su questo insieme a colleghi matematici come William Petty e altri, che scrivevano proprio di economia, proprio perché c'era il bisogno di capire come riorganizzare una società che aveva avuto la grande, per esempio, il grande fuoco a Londra, il 1665, grandi epidemie distruttive, e quindi cominciano a fare, cioè, in qualche modo scientifico, delle analisi di queste condizioni per trovare delle risposte. Tra l'altro Locke aveva anche degli incarichi, magari più avanti negli anni, diciamo, con degli incarichi economico-politici, con diciamo, le commissioni per il commercio, sia con il mondo inglese sia con le colonie. Quindi era un uomo che appunto aveva attenzione a questi aspetti. Spero di aver risposto, non lo so.
0: Nell'architettura costituzionale del potere, secondo Locke, il potere, diciamo così, centrale, cioè quello di fare le leggi, nasce immediatamente limitato, in senso orizzontale, dalla compresenza di quelli esecutivo e federativo. In senso verticale, poiché subordinato al potere costituente della società da cui è stato istituito e da cui può essere destituito o mutato in base a una constatazione di mancata coerenza con la fiducia ripostagli. Può spiegarci in breve quello che Locke auspica sia un buon funzionamento dei poteri in una società sana?
1: Beh, diciamo, questo è un grande tema che va un po' al cuore non solo degli scritti lockiani più politico-religiosi, più politico-teologici, ma anche del mondo inglese della seconda metà del Seicento. Come dicevo prima, c'è stato questo grande sconvolgimento dato dall'omicidio, dall'assassinio, o comunque no, dall'assassinio, ed è stato giustiziato, diciamo, il re Carlo I, e quindi questo, però, diciamo, c'è un grande interrogativo non solo sulla figura del re, ma anche su quanto legittimo sia il potere sovrano illimitato. E questo ci aiuta ancora una volta la Francia, perché di nuovo i collegamenti, no, tra il mondo francese, le guerre di religione e il mondo inglese era significativo, ecco, questi, diciamo, passare di qua e di là della Manica, soprattutto per le idee, per le grandi idee, era usuale, ecco, non c'erano confini in questo senso. Per esempio, un grande trattato sulla legittimità di giustiziare o di ammazzare, di uccidere un tiranno, Vindicia contra tiranno, su un famoso libro pubblicato negli anni 70 del 500. E tra la Francia e la Svizzera, insomma, in queste anche pubblicazioni un poco clandestine, eccetera, che era nella biblioteca di Locke. Lui aveva una copia di questo. Cioè, c'era un'interrogazione, un interrogarsi su come costruire una società, appunto, che sia garante delle cose principali, ossia la proprietà, la vita, la possibilità di credere nella propria religione, la possibilità di commerciare, la possibilità di una vita, diciamo, in qualche modo dignitosa. Questi sono un po', gli interrogativi che sono nel secondo trattato, e infatti dice, insomma, non viene tutto così dall'alto o da una visione paternalistica. C'è qualcosa che si costruisce con un patto tra persone che demandano la propria capacità organizzativa ai rappresentanti, ai cosiddetti magistrati, che mi garantiscono poi la pace interna, quindi libertà, vita, proprietà, eccetera, e la pace esterna, perché anche questo era un grosso problema, come difendersi appunto da guerre, eccetera. E questo è un aspetto. E poi naturalmente è un discorso che non solo troviamo nel secondo trattato, ma anche nella lettera sulla tolleranza, dove ben consapevole che la religione può essere un deterrente per guerre interne o anche per guerre, non solo guerre civili, ma anche guerre, diciamo, esterne, anche questo è qualcosa che va regolato. Quindi, e in questo regolamento, c'è un famoso paragrafo del secondo trattato in cui, davanti a delle condizioni di estrema tirannia, di rottura del patto da parte del tiranno, c'è il diritto di fare qualcosa, di reagire come singolo, come popolo, come comunità che è tradita, diciamo, dal patto che è stato firmato, diciamo, con i propri magistrati o con il proprio re o con i propri rappresentanti. Quindi, certamente, è un uomo che si interroga molto, legge molto, perché non solo nella sua biblioteca, poi, come sappiamo, nella biblioteca abbiamo tanti libri che non abbiamo mai letto e non leggeremo mai, però però ha moltissimi appunti. Ecco, appunto, è un lettore attento e lo vediamo appunto, come dicevo, dai suoi appunti, ma non solo della pubblicistica inglese e anche olandese, ma anche dei libri di viaggio e delle curiosità riguardanti il vicino Oriente, il lontano Oriente e anche il mondo sudamericano, diciamo, ecco. Quindi era una persona che sicuramente ha dedicato la vita a questo, del resto non si è sposato e quindi anche questo probabilmente ha aiutato a concentrarsi sul lavoro.
0: C'è un ultimo punto da approfondire del grande lascito lockiano a noi posteri. Per lui il problema fondamentale degli esseri umani non è solo quello di trovare un'adeguata architettura politica che, ponendo fine alle guerre civili, consenta il fiorire e non l'appassire dei cittadini di quello Stato, ma anche quello di garantire una pacifica convivenza all'interno di quello stesso Stato a quelle particolari espressioni di idee umane che sono le fedi religiose. Per Locke bisognava mettere in atto un dispositivo assieme individuale e sociale per garantire che nessuna religione positiva e organizzata potesse imporre i propri valori religiosi sulle altre o tramite leggi dello Stato o tramite violenza fisica. A questo strumento di pacifica e feconda convivenza di più fedi in un medesimo stato, Locke dà il nome di tolleranza e gli dedica addirittura un saggio sotto forma di lettera, sul quale chiederemo per l'ultima volta l'aiuto della professoressa Simonutti perché ci spieghi quanto potente e attuale sia il messaggio contenuto in quelle righe. Nel 1685, dall'esilio in Olanda causato dalla situazione politica e religiosa inglese, Locke scrive quella lettera sulla tolleranza che, pubblicata 4 anni dopo, può essere vista come il coronamento del suo discorso politico. Io personalmente ritengo sia un testo che ha mantenuto anche oggi, nel 2024, un suo valore pressoché immutato. Puoi esporci in breve quali sono i concetti fondamentali di quest'opera e rispondere alla domanda se o se non questo testo ha ancora qualcosa da dirci oggi?
1: Grazie davvero per la bella domanda. In effetti uno si domanda come mai nel 1685, sì, è vero che è in Olanda, ma decide improvvisamente Locke di partire e andare a Kleve, nel Brandeburgo, quindi di oltrepassare il confine verso, diciamo, la Germania. Sconsigliato dai suoi amici che dicono: no, oh, è pericoloso non andare, ma chissà con chi ti trovi là, ma insomma ti sei organizzato. Lui, segretissimo, non racconta nulla, non racconterà neanche dopo e parte con pochi libri, tra cui uno del suo amico Limbor, Philippus von Limbor, che era appunto, aveva dei capitoli sulla tolleranza, e passa un intero inverno tra il 1685-86 a Kleve e scrive la lettera sulla tolleranza. Ma dice: ma come mai è andato là? Ecco, non si sa, però Locke 20 anni prima, proprio 20 anni prima, aveva avuto un incarico di ambasciatore e come al seguito di un ambasciatore, scusi, come segretario. E quindi lui va a Kleve, giusto appunto, proprio come attaché, senza nessun ruolo particolare, però visita questa città in cui ci sono delle cose molto particolari in seguito alla legislazione tedesca, cioè, che esistono delle chiese che sono adibite in modo che abbiano più entrate o che ogni entrata sia divisa, e in questa chiesa potevano fare il loro proprio culto sia cattolici, sia calvinisti, sia luterani. Anche anabattisti in alcune zone, in alcune città del Brandeburgo. Quindi probabilmente, ma questo lo metto come

Che cosa contiene? Beh, diciamo, comincia subito dicendo che è un dialogo rivolto ad un amico con cui aveva discusso a lungo questi temi, appunto Philippus van Limborg, che per costruire una società pacifica, perché questo era, diciamo, uno dei temi, il tema di tutto il Seicento e anche nel Settecento portante di tanta riflessione, come costruire una società in pace sia internamente che esternamente. Internamente come? Con tutti i conflitti religiosi che lui stesso ha visto, con i dissidenti, i sociniani, gli anabattisti, il mondo arabo, islamico. Perché anche questo, il mondo ebraico, che erano delle realtà presenti nella società olandese sicuramente, ma anche inglese. Ecco, quello è quello di costituire, di organizzare la Chiesa, la Chiesa e lo Stato in modo indipendente, rispettivamente, che si rispettasse reciprocamente nelle leggi, ovviamente condivise e dello Stato. E lui diceva, senza perseguire chi ha dei culti diversi da quello, diciamo, stabilito per legge in una data società, quindi per esempio la società inglese, il mondo anglicano, ma che permetteva a ognuno, nei limiti appunto delle regole civili, quindi delle leggi dello Stato, di esprimere pubblicamente il proprio credo, quindi non solo nel proprio cuore, come lo stesso Hobbes dice: no, non c'è nessun problema. Uno nel suo cuore, nel foro interno, può credere quello che vuole. L'importante è che esternamente ubbidisca alla Chiesa e allo Stato. No, Locke dice: no, un momento, non solo internamente, ma io posso anche fare, diciamo, esprimere il mio culto pubblicamente, secondo certe regole. E infatti ci sono dei passi bellissimi, tutt'oggi fondamentali, perché per esempio lui dice: non è importante, io posso benissimo, noi possiamo benissimo andare il venerdì nella moschea a diciamo, avere il culto insieme al mondo islamico. Possiamo andare il sabato, benissimo, a esprimere il nostro culto insieme al mondo, nel tempio ebraico. E possiamo benissimo andare la domenica nella chiesa cristiana. Quello che è importante è che tutte queste persone siano dei cittadini rispettosi delle regole, diciamo, della convivenza stabilita per patto. E quindi questo è, secondo me, estremamente interessante, sia appunto dal punto di vista dell'apertura politica e organizzativa dal punto di vista dello Stato, ma anche il fatto di essersi interrogato su queste realtà religiose altre, quindi non solo le varie sette cristiane, ma anche quelle extra cristiane, che hanno uguali diritti e che devono poter manifestare il proprio culto, però certamente dentro certe regole. E Locke è molto attento. Un'altra cosa, magari così, quasi non è aneddotica, ma insomma è una curiosità: nel mondo inglese degli anni 40, 60 e poi 80, Locke è a Oxford tra il 60 e l'80. Ecco, c'era veramente un'attenzione per il mondo extra europeo, non solo per il lontano Oriente, ma anche per il vicino Oriente. E per esempio l'arcivescovo Laud aveva chiesto che alla compagnia del Levante, che ogni volta che faceva un viaggio, ovviamente per scambi economici, dovesse portare documenti, oggetti, libri, manoscritti dal mondo arabo, inteso nel senso più largo, persiano, arabo, persiano, ottomano, eccetera.
Quindi

A Oxford, ma in Inghilterra, comunque a Oxford, è arrivata una mole enorme di questi materiali manoscritti proprio negli anni tra il 40 e il 60, 70 del 1600. E questo ha contato per i dotti di Oxford, che poi era un quadrilatero piccolissimo dei tanti college che erano, insomma, a portata di 50 passi l'uno, insomma, quindi, quindi ecco, anche questo probabilmente ha aiutato i pensatori dell'epoca a interrogarsi su mondi grandi, su un mondo grande. E quindi credo che Locke questa attenzione l'avesse sempre avuta, perché aveva fatto questo viaggio in Inghilterra. In Francia, scusi, in Francia, per tutta la Francia, aveva girato da Calais giù a Montpellier, tornando indietro per Bordeaux 2 volte. Quindi si era interrogato, aveva visto cose diverse, aveva visto una natura diversa, perché co che cosa coltivavano a Montpellier? Le olive, frutti diversi, cioè era un. Aveva, e quindi era uno che amava interrogarsi, io credo, insomma, e non darsi risposte scontate. Questo forse si può dire.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: La grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il Settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.
2: Io, quando entro in palcoscenico, è come una forma medianica. Cioè, si acquista una dimensione, non si è nello stato normale. Io tante volte, per esempio, ho avuto la sensazione, mentre allungo una mano, di sentire qualcosa che esce dai polpastrelli, delle dita, come un fluido, un qualche cosa che va. E io capisco molto il pubblico, lo sento, quando si fa quel silenzio assoluto. Ed ho l'impressione come se tutto il pubblico fosse piegato sulle mie spalle.
3: Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Il sommario di questa settimana. I logionisti, vita, morte e miracoli del logionista in sede e in trasferta. Ma cos'è questa crisi? Se lo chiedono Mirella Freni, Magda Olivero, Lucia Valentini Terrani. Massimo Bogianchino, breve storia del teatro lirico, dalla corte al privato allo Stato. L'elevazione dello spirito, ovvero Fiorenza Cossotto. L'importanza del cuore, ovvero Maria Caniglia. Il regista in angustie, Mario Missiroli. Enrico Iob, breve storia della scenografia, dal cartone alla regia. Come Kathy Berberian non rompe col passato vivendo nel presente e cantandolo tutto. Del monaco a cavallo, nel quale si dimostra che non è eccezionale una lunga carriera, ma è eccezionale l'importanza della provincia. Giorgio Gaslini, ovvero i costi della povertà, dove si impara che per guadagnare spazio è anche utile rinunciare agli elefanti. Un programma di Franco Quadri, regia di Chiara Serino, presenta Veglio Baldassarre.
4: Opera lirica anno zero. Zero in compositori, zero in cantanti. E per tradizione si parla di un pubblico mummificato. Anni 70. È ancora tempo di melodramma?
5: Il melodramma era vivo, è vivo e sarà vivo anche domani, nel futuro.
4: Forse non tutti condividono l'entusiasmo del logionista della Scala che abbiamo appena ascoltato. Passiamo al di là della fossa dell'orchestra e sentiamo cosa ne pensano di questa crisi due cantanti famose. Mirella Freni, protagonista di Centinaia di Bohème, e Magda Olivero, una cantante drammatica di grande scuola.
6: Io ho sempre sentito parlare di crisi del teatro lirico fin da quando

0: Leggendo anche i libri sulla storia del melodramma, già nell'Ottocento parlavano di crisi e vedo che nonostante queste previsioni il teatro continua a funzionare e va.
1: Da tanti anni che dicono che il melodramma è finito. E poi a un certo punto ci si accorge che invece non è finito.
2: E ora sentiamo il parere di una giovane cantante, Lucia Valentini Terrani, laureata dal concorso per una nuova voce rossiniana.
3: Qui parliamo sempre di Scala perché magari è il teatro che adesso qui è sempre quello più a portata di mano, così. Però insomma si vede di sovente il tutto esaurito. Questo cosa vuol dire? Non c'è un solo spettacolo, ci sono magari 10-12 repliche ed è sempre tutto esaurito, vuol dire che un interesse c'è.
2: Ma torniamo tra il pubblico, al club dei legionisti della Scala.
4: Ma non credo al futuro, per tante ragioni stanno cambiando troppe cose. Il melodramma sarà una delle ultime arti che avranno termine, ma avrà fine anche il melodramma. Perché le voci, gli artisti, i cantanti che non studiano a sufficienza e arrivano subito, gli aerei che vanno da un continente all'altro e che abbrevia la loro carriera, li fa ricchi ma abbrevia la loro carriera. Non mi interessa, finché hanno voce io li posso anche proibire. E direi che è un modo cinico di amare il melodramma. A me piace così.
5: Vorrei fare una domanda alla signorina. Non crede nel melodramma come forma di spettacolo o non crede nel futuro del melodramma in quanto i musicisti non creeranno più dei melodrammi?
4: In entrambi i casi. È molto più semplice scrivere canzoni, rendono di più. E poi un'opera attualmente è anacronistica. Se non sbaglio, anche Becot, un autore francese, ha tentato di comporre un'opera simpatica, carina, ma estremamente... erano tante canzoni cucite una con l'altra. La forma dello spettacolo, boh, è tutto superato. Giustamente qualcuno ha detto che era un sogno. È vero. Finché ci saranno sogni, ci sarà spettacolo. Il sogno è l'ultimo a morire, diremo che la lirica, il melodramma, sarà l'ultimo a morire. Però il suo futuro, personalmente, non ci credo.
6: Se poni la fine del melodramma con la fine dei sogni, verrà sempre, perché l'uomo non vive senza sogni.
4: Benissimo, ma se non sbaglio, tutto è orientato verso un qualche cosa che ha fine, anche a breve scadenza.
7: Ma io non sarei molto propenso a credere nella fine del melodramma, perché io ho già 45 anni e sono 31 anni che frequento la Scala. E a un certo punto mi ritenevo giovane. Adesso vado alla Scala e mi ritengo un po' un Matusa, perché c'è gente che mi chiede di recite avvenute 20 anni fa con la Callas, con Di Stefano, alle quali loro non hanno potuto assistere. Oggi vado alla Scala e vedo gente di 20 anni che si appassiona come mi appassionavo io 20 anni fa. E questo per me è il migliore auspicio per credere che il teatro lirico non stia assolutamente morendo, anche se le voci, non so se poi quelle di una volta fossero migliori di quelle di adesso, perché tutto quello che appartiene alla nostra gioventù è sempre più bello di quello che appartiene al momento attuale, c'è sempre un fascino superiore. Però di voci ce ne sono, studieranno magari un po' meno di una volta perché sono presi dal jet, non hanno più il tempo di studiare sul transatlantico come facevano una volta, quando occorreva una settimana andare in America e durante questi 6 giorni i cantanti vocalizzavano e non cantavano. Oggi cantano un giorno a Torino, un giorno a Roma, un giorno a New York, un giorno a Tokyo. Pazienza, vuol dire che subentreranno altri cantanti che prenderanno il posto di quelli sfiatanti.
8: Ecco, dico questo, che il melodramma non muore, perché io non mi fermo solo alla Scala. Io vado a Roma, vado a Genova, vado a Torino, vado a Napoli, vado all'Arena di Verona. I teatri sono sempre pieni. Perché questo? Perché il melodramma, torniamo a ripetere, che è sempre vivo. E devo dire questo, noi parliamo di tutti, però non parliamo del capostipite dei melodrammisti, Claudio Monteverdi, che ha composto l'opera L'Incoronazione di Pompea.
2: Allora, che senso ha oggi il melodramma nella nostra società? Una delle personalità meglio titolate a rispondere è Massimo Bogianchino, attualmente direttore artistico del Teatro alla Scala. e che negli anni precedenti, con la sua guida, ha risollevato le sorti del Teatro dell'Opera di Roma e poi del Festival di Spoleto, rinnovandone gli asfittici programmi. Sentiamo dunque il maestro Bogianchino.
9: In realtà non bisogna dimenticare che, sebbene forse un certo tipo di teatro musicale è esistito sempre, l'opera come tale è nata nel 1600 e quindi che l'umanità fino al 1600 era vissuta senza teatro d'opera. Così come possiamo senz'altro ammettere che l'opera oggi sta attraversando un periodo di crisi. Non c'è più una produzione che in certa misura possa, sia per quantità, vorrei dire soprattutto per quantità, paragonarsi a quella, per esempio, dell'Ottocento, anche del Settecento, del Seicento. E non c'è un pubblico pronto a appassionarsi, a seguire d'appresso la nuova produzione operistica. Quindi, non v'è dubbio, una certa crisi oggi esiste nel teatro lirico. Ma anche ammettendo per assurdo che questo genere sia destinato alla scomparsa, ci sono sempre oltre 3 secoli di patrimonio da salvaguardare. Quali sono i motivi della crisi? Il discorso ci porterebbe molto lontano. Io vorrei rilevarne uno formale. Non a caso il teatro d'opera, come dicevo prima, è nato nel 1600, cioè con la nascita del linguaggio armonico tonale, cioè con la possibilità di dare un connotato preciso ad un personaggio. Oggi che questa sintassi, questo linguaggio sembra aver esaurito le sue possibilità espressive, ne discende automaticamente anche un disagio del compositore nei confronti del genere. Detto questo, a me sembra che si possa sostenere che, per altre ragioni, il teatro lirico ha una sua singolare e forse inattesa attualità. Mi pare che, per fare un paragone, come al solito, con il teatro drammatico, la parola oggi anch'essa abbia perso i suoi connotati tradizionali e che non si stenti a trovare sul palcoscenico del teatro drammatico un equilibrio, una felicità fra parola, gesto, avvenimento teatrale, quindi, mentre la musica ha altre ragioni e questo mondo irrazionale, ma che in realtà ha delle motivazioni ben precise, sembra forse più destinato ad avere una sua vita di quanto non lo si sospettasse qualche decennio fa. C'è, se vogliamo, anche la nostalgia per un mondo perduto, forse perduto, tanto vero che si parla sempre dell'opera come di un moribondo, ma il pubblico esiste, anzi aumenta, e quello che è più significativo, esiste anche un pubblico di giovani in aumento.
2: Anche sull'affluenza dei giovani alla lirica è il caso di ascoltare il parere di qualche cantante. Ecco qui Fiorenza Cossotto, da molti anni mezzosoprano numero uno in Italia, protagonista in questa stagione alla Scala di Una tempestosa favorita e in questi giorni di un'applauditissima Carmen. E con la Cossotto ancora Magda Olivero e Mirella Freni.
10: Io ho potuto notare nella mia breve carriera che solamente 10-15 anni fa il pubblico era formato quasi essenzialmente di persone di mezza età o anziani abbonati. Invece adesso si vede moltissima gioventù, questo fa anche a noi cantanti, fa molto piacere, perché vuol dire che si accostano all'opera, apre le vie a questo spettacolo che da tempo è sempre esistito, ma si vede che in questa nuova forma, più moderna, più perfetta, piace anche ai giovani.

0: Noi non possiamo continuare a vivere su un pubblico di persone anziane, deve cambiare sempre. E perciò bisogna, il compito dell'artista, un dovere dell'artista, è quello di riuscire ad avvicinarsi sempre di più ai giovani, mano a mano, da poterli allevare. E infatti la mia grande gioia è che ho una schiera, ma veramente foltissima, di giovani, ragazzi proprio da 12 anni in su, che hanno preso amore al melodramma.
1: Ho visto gente che piange alla morte di Mimì, i giovani, i vecchi, anche i bambini ho visto.
2: Ma allora qual è il motivo di crisi di questo vecchio melodramma? La parola a un direttore d'orchestra, Claudio Abbado.
3: Io parlerei di una crisi dell'educazione musicale e di conseguenza del teatro lirico. Noi vediamo in questi anni, in questi ultimi anni, quanto il pubblico, soprattutto dei giovani, seguono il teatro lirico e vediamo se per la Scala, per esempio, il teatro è esaurito, no? Quindi c'è un interesse del pubblico. Quello che invece manca proprio alla base, come dicevo prima, è l'educazione musicale. In Italia, in special modo, anche in Spagna, in altri paesi europei, manca questa educazione alla base, nelle scuole elementari, nelle scuole medie, per cui gli studenti escono, finiscono gli studi e non conoscono niente della musica, né della storia della musica, né sanno leggere la musica, né conoscono uno strumento, cosa che invece avviene per esempio a Vienna, a Londra, in Germania, dove tutti gli studenti hanno la possibilità di leggere le note come leggono la scrittura normale, e dove conoscono la storia della musica come conoscono la storia della pittura e la storia dell'arte in ugual modo, e poi hanno la possibilità di studiare uno strumento già da ragazzi prima dei 10 anni, per cui vengono poi fuori molti più talenti.
2: Mirella Freni.
1: Quando si va fuori all'estero, io che giro molto, credo che anche lei andrà in giro, se lei parla di Verdi, di Puccini, di Rossini, Donizetti, La Scala, conoscono tutti, ma se parla di altre cose dell'Italia non è che conoscono tanto.
4: A me piace innanzitutto tutta la musica, perché a un certo punto ho fatto la scelta del melodramma a preferenza delle altre forme di musica, perché mi ha dato una completezza, perché io, oltre naturalmente a seguire il melodramma come musica, ho fatto anche del turismo, sono andato in giro, ho visitato mezza Europa proprio grazie al melodramma, seguendo il melodramma. Ma parlo di quando avevo 20 anni, 18-20 anni, si pigliava il treno, non si mangiava, non si dormiva, si facevano dei viaggi lunghissimi. Cioè, mi ricordo ad esempio, questo è un aneddoto, sono andato a Parigi a sentire la Callas in Norma, non l'avevo mai vista in Norma, e sono arrivato e ho trovato il teatro completamente esaurito. Il problema di entrare era andare da Milano a Parigi, non poter entrare per me era una cosa impossibile, e ho fermato tutti, e ho fermato anche la Callas, e le ho fatto una fotografia, e lei mi ha guardato e mi ha detto: innanzitutto non amo essere fotografata, e poi devo lavorare, mi scusi. Io sono rimasto malissimo. Comunque dopo, naturalmente, ho tampinato l'autista e sono entrato lo stesso. Queste sono tutte piccole cose, ma ne sono successe mille aneddoti, mille cose belle. Naturalmente ho fatto amicizia con personaggi in America, in Inghilterra, in Francia. Veramente è anche un incontro internazionale tra appassionati, tra popoli, veramente, che, ecco, questa è una delle funzioni anche del melodramma. Noi abbiamo dei rapporti, nastri che ci scambiamo, lettere che ci scambiamo, telefonate, veramente con tutto il mondo, è una cosa molto bella questa.
2: Viaggia il pubblico, ma viaggiano anche le ugole d'oro. Fiorenza Cossotto.
5: Ritengo che la funzione dell'opera e della musica seria nel tempo attuale e anche nel tempo passato sia essenziale per unire un po' spiritualmente tutti i popoli, soprattutto in questo momento di particolari tensioni. Penso che senza la musica l'individuo non rimanga un po' arido e materialista. La musica eleva un po' lo spirito, effettivamente unisce tutti i popoli.
6: L'opera era lo spettacolo in Italia, direi l'unico tipo di spettacolo in un paese come il nostro, nel quale la tradizione di teatro drammatico è assai scarsa. Quindi, per concludere, mi sembra di dire che il teatro lirico ha ancora un suo significato oggi e ha anche nuovi significati oltre quelli che ho detto, perché si sono avvicinati al teatro lirico talenti non solamente musicali, ma anche, parlo dei responsabili del fatto scenico, che è importantissimo, perché quando il sipario si alza si ascolta la musica ma si vede anche una rappresentazione teatrale. Vi sono dei nuovi talenti provenienti dal teatro, dal cinema, da esperienze più diverse anche, che hanno scoperto il valore dell'opera lirica e che portano adesso un contributo assai vivace, critico, capace di riscoprire o di scoprire in opere che una certa tradizione ci aveva tramandato cristallizzata, così grosso modo, diciamo, nell'ambito di una routine impresariale unicamente affidata agli exploit dei grandi cantanti, hanno scoperto, dicevo, dei nuovi significati.
2: Ma di questo ci può parlare un regista di prosa con larga esperienza nel teatro lirico, Mario Missiroli.
7: Ci sono due tipi, in sostanza, di regia che degna di questo nome per quello che riguarda il teatro in musica. C'è un tipo di regia che si può chiamare regia, ma che è in fondo restaurativa, di restaurazione, non in senso politico, in senso proprio tecnico, o di conservazione del bene culturale, ed è la stragrande maggioranza delle regie nell'opera. C'è poi invece un'altra dimensione della regia nel campo della musica, che investe più profondamente tutti i problemi di linguaggio del melodramma, e questa seconda specie di lavoro è stato fatto poco, sono casi isolati, anche perché il problema della regia nel campo dell'opera viene a cozzare contro un elemento praticamente insormontabile, cioè il tempo e i costi del melodramma, i costi delle masse sono tali per cui in effetti il tempo a disposizione non è quello di una regia, è quello di un allestimento. C'è poi un altro elemento che io non esito a sottolineare, anzi qualche cosa di più che sottolineare, ed è la preparazione di certe maestranze artistiche, e cioè troppo spesso succede di notare, soprattutto in Italia, che per esempio le masse corali, talvolta anche i singoli cantanti, non intendono collaborare e non possono spesso collaborare per una male intesa e tradizionale indisponibilità al lavoro della regia. Questo non lo dico per me, perché non posso io personalmente lamentarmi del comportamento delle masse corali, per esempio, con le quali ho lavorato, però sta di fatto che queste masse corali non sono state educate ideologicamente al lavoro che fanno, cioè stanno spesso in una condizione di disinteresse per il lavoro che fanno, o se vogliamo molto spesso di non capacità a risolverlo. Se si pensa alla infinità di indennità che il corista ha solo per mettersi dei baffi o per portare una spada o per non portarla, hanno delle indennità particolari. Dico, per esempio, questo è un malinteso senso sindacale malinteso, cioè le lotte da condurre sindacalmente non sono queste, a mio avviso, mentre invece spesso le lotte sindacali nel campo delle maestranze artistiche dei teatri d'opera è stata condotta in questi termini, col risultato di una diminuzione della resa artistica o di una inadeguatezza tecnica.
2: Da scenografo del teatro di prosa, Piero Zuffi è arrivato a lavorare soprattutto nella lirica, anche come regista. Chiediamo a lui i perché di questa inadeguatezza tecnica.
8: Mentre in un teatro di prosa gli attori cominciano le prove abbastanza tempo prima e si affidano totalmente al regista, nel teatro lirico i cantanti, soprattutto i grandi nomi, vengono pochi giorni prima dell'andata in scena, perché sono impegnati in altre recite, con altre recite. Questo è il cattivo costume del teatro lirico italiano, di chi permette a questi cantanti strapagati di venire solo all'ultimo momento. Allora cosa fa il povero regista? Fa in palcoscenico, comincia un mese prima le prove, col coro, con le comparse, e poi alla fine, quando dovrebbe veramente raccontare la storia, la vicenda dell'azione, della favola o del libretto, si trova nell'impossibilità di farlo perché manca il protagonista. Allora in fretta, a volte come mi è capitato a me, per esempio ultimamente una regia che ho fatto, ho potuto fare la regia, dire all'attore solo: tu ti devi mettere qui, devi andare qua, di qua devi andare qua, perché eravamo all'antiprova generale. Io ho avuto il protagonista, il tenore, solo all'antigenerale. Ora, questo non è corretto. Noi siamo dei coordinatori fra ciò che è visivo e ciò che è musicale, dei coordinatori fra il palcoscenico e la buca dell'orchestra, cioè è un rapporto che noi dobbiamo avere in collaborazione col direttore d'orchestra. Purtroppo negli ultimi tempi il regista ha lavorato troppo da solo, anche a scapito del risultato stesso. Non si è mai messo d'accordo con lo scenografo, pure arriva dopo, quando lo scenografo ha già concepito le scene, i costumi. Allora perciò sa, lavora su un fatto già creato da un altro, cioè non creano assieme. Quindi ecco perché io preferisco fare le regie delle mie messe in scena, perché penso che quando nasce una scena, nasce già con un preciso con dei precisi intenti di movimenti di massa, di interpretazione di attori, di racconto e di racconto di storie, di vicende.
2: Ci vuole una collaborazione tra regista e cantanti, ma anche e soprattutto tra regista e direttore d'orchestra. Rimbalziamo quindi la domanda al maestro Abbado. Qual è nella lirica il segreto di uno spettacolo valido?
3: Lo spettacolo valido per me è uno spettacolo che nasce intanto mesi, se non anni prima, dove l'incontro tra il direttore d'orchestra, il regista, lo scenografo, il costumista e magari anche alcuni dei principali cantanti, dove questi personaggi, queste persone si incontrano, parlano, cercano di formulare, ognuno porta le proprie idee. E naturalmente chi mette insieme queste persone è anche responsabile della riuscita di questo spettacolo. C'è un collegamento tra la musica e la scena. Per me addirittura c'è un collegamento tra le luci e la musica. Per questo io cerco di seguire lo spettacolo fin dal primo giorno con il regista. Ed in questo devo dire che ho trovato sempre la più grande collaborazione, sia in Strehler, sia in Schenck, in Ponelle, come tutti gli altri registi con cui ho lavorato. Non è mai il lavoro separato, insomma, il lavoro, la regia qui, la musica di là, no, questo per me non esiste.
2: Nella lirica, la regia ha cominciato a evidenziare dei risultati negli anni 50 con i grandi spettacoli di Visconti. Può essere interessante ascoltare il parere sul fenomeno della messa in scena di una grande cantante che già allora si era ritirata dal teatro, Maria Caniglia.
9: All'epoca nostra non esisteva il regista. Sì, c'era un regista, però era in accordo col direttore d'orchestra e con l'artista. Ci si univa tutti e tre e si interpretava questo personaggio.
2: Quindi lei sceglieva per esempio anche il costume, il trucco?
9: Sceglievamo tutto. Poi il regista ci correggeva, diceva no, questo non è lo stile, questo si può fare, questo no. Però l'artista creava lei qualche cosa. Oggi vedo no, oggi arriva il regista, lo scenografo, il costumista, e devono stare tutti in questo quadro e aggiornarsi a queste cose.
2: Ma dal dopoguerra a oggi non è stata la regia la sola novità. Anche i criteri di allestimento sono cambiati. Ce lo può testimoniare uno scenografo, Enrico Iob.
10: Credo che tutti ormai sappiano che la scenografia è dipinta da quella antica di San Quirico, di questi grandi scenografi del passato, e ultimo, devo dire, Benoit, e passò alla scenografia costruita. E questo fu, devo dire, il grande cambiamento che avvenne nell'opera lirica. Non so quanto veramente utile, veramente valido. Ogni cambiamento è comunque sempre utile, però certamente l'opera lirica ha delle esigenze precise, cioè i cantanti devono cantare al proscenio, devono essere sempre presenti e guardare sempre il direttore d'orchestra, che naturalmente è una cosa che generalmente provoca delle difficoltà anche di regia. La scena costruita vuol dire che l'azione può svolgersi all'interno della scena. Generalmente, infatti, anticamente la scenografia era concepita come un fondale, con delle quinte naturalmente, con una profondità dove avvenivano delle azioni essenziali e poi l'azione vera e propria avveniva al proscenio. Quindi era praticamente un fondale dipinto, questo bastava per l'opera. E invece si è preteso da parte di registi come Visconti, come Strehler, come più recentemente Ronconi e tanti altri naturalmente, si è preteso che l'azione avvenisse anche in profondità, il che ha provocato la scena costruita. Questo è l'unico vero grande cambiamento della scenografia nell'opera lirica, altri purtroppo non ne conosco. Io penso che oggi si potrebbero fare delle cose straordinarie in questa direzione, adeguare alla nostra sensibilità attuale quello che è indubbiamente uno spettacolo abbastanza congelato, ma questo non si fa. C'è un pubblico particolare della lirica che desidera sempre e solamente rivedere le stesse cose, magari una volta vederle in blu, una volta vederle rosse, una volta vederle gialle, una volta vederle verdi, ma che comunque formalmente siano sempre le stesse.
11: Quindi probabilmente questa fossilizzazione è dovuta sostanzialmente ai gusti del pubblico?
10: Penso proprio di sì. Io so che, per esempio, non parliamo della Scala, dove forse è l'unico teatro dove qualche piccola cosa avviene, ma non so, che le posso dire, il Teatro Regio di Parma, certi teatri sono addirittura famosi per essere le tombe di qualsiasi innovazione.
2: Allora, per andare avanti è necessario rompere col passato. Katy Berberian, cantante regina della nuova musica, ha già operato questa rottura sul piano vocale.
5: Io non romperei col passato. Credo che ogni arte, anche se presente certi tipi di rottura, è sempre una continuazione, almeno spirituale. E non, per esempio, non direi, come diceva Boulez, abbasso le opere e facciamo, mettiamo una bomba nelle sale d'opera. No, mi piace troppo. Però credo che non si possa oggi scrivere un'opera nello stesso senso che si faceva nell'epoca di Verdi o di Wagner. È troppo... troppo cretino di stare sul palcoscenico e dire, non so, quando è l'ultimo tram, e non ha senso.
2: Torniamo a Maria Caniglia. Come formerebbe oggi una compagnia di canto per un'opera di Verdi?
12: Purtroppo non ci sono le voci oggi per cantare Verdi, perché per cantare Verdi ci vuole una scuola e oggi studiano poco. E la prova è che non ci sono voci, perché oggi lei mi provi a formare una compagnia verdiana, con chi la formerebbe? All'epoca mia ce n'erano tre o quattro di compagnie verdiane, non ce n'era una sola.
2: E quali sarebbero le caratteristiche di questa compagnia, se oggi dovessimo formarla?
12: La stoffa, la qualità della voce, prima di tutto. E poi la scuola. Oggi c'è forse qualche bella voce, che canta con la gola, un po' di cervello, ma il cuore non c'è.
2: Di nuovo le voci del bel canto. Lucia Valentini Terrani.
13: Io cammino per la strada delle volte e penso come vivono davvero, io questo proprio lo penso, questo, guardate, proprio un pensiero mio, di pazza, di sentimentalona. Io guardo la gente che cammina per strada e dico come fanno a vivere senza musica. Proprio la musica è un'arte che... è una forma di esternare, di dire, che ti dà, che ti ripaga, che ti aiuta talmente tanto, che ti apre il cuore, che ti fa essere sereno, che posso dire, insomma, per me è tutto.
2: Magda Olivero.
14: Io quando entro in palcoscenico è come una forma medianica,
0: cioè si acquista una dimensione, non si è nello stato normale. Io tante volte, per esempio, ho avuto la sensazione, mentre allungo una mano, di sentire qualcosa che esce dai polpastrelli, delle dita, come un fluido, un qualche cosa che va. E io capisco molto il pubblico, lo sento, quando si fa quel silenzio assoluto. Ed ho l'impressione come se tutto il pubblico fosse piegato sulle mie spalle. E io lo sento molto bene questo.
13: Il pubblico di oggi non ha bisogno di miti, di storie, di cose, ma di verità. Cioè, cosa vuol dire essere vera per me? Essere vera per me è cercare di essere me stessa fino in fondo. Essere per gli altri, con gli altri, essere il più se stessa possibile e portarsi nella scena così.
2: Recitar cantando. La formula è antica, ma i modi di applicarla sono misteriosi. Forse un artista con una lunga esperienza della prosa, come Job, può darcene una esemplificazione. Job, può spiegarci cosa vuol dire l'affermazione della Valentini Terrani, cioè cosa vuol dire essere veri in palcoscenico?
10: Che cosa vuol dire recitare, comunque? Secondo me ci sono dei casi, il famoso della Callas, che era profondamente musicale, e musicale proprio per la lirica, direi, perché la sua musicalità era proprio teatrale, e quindi i suoi toni, io devo dire da lei, da ragazzino, imparai a capire che cos'era l'opera lirica.
5: Tipi come la Callas non ce ne sono oggi. Persone che curano tutti i dettagli, che vanno in profondità, nella profondità del personaggio. Dico, non ci sono, ci saranno, staranno venendo su, ma un astro come la casa.

Appuntamento con la poesia, grazie alla trasmissione di Radio 2 1974-1976 condotta da Corrado Pani. Oggi partiamo in nome di Trieste con la staffetta da Joyce a Saba e da qui gli orrori della guerra dettano i versi di Umberto Saba, così come di Salvatore Quasimodo e di Franco Fortini, che fra tutti è forse il più vicino, no, al sentire di oggi, così come Camillo Sbarbaro, che chiude questa nostra undicesima raccolta di poesie. Buon ascolto da Edoardo Melchiorri.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Nel 1907, a 25 anni, James Joyce pubblica a Londra il suo primo libro di versi. Si intitola Musica da camera e può definirsi una serie di mirabili esercizi letterari di arguti solfeggi a cuor leggero. Non siamo ancora davanti alle sofferte vocazioni delle poesie da un soldo che vedranno la luce nel 1927, ma tuttavia nei versi di musica da camera è già viva la capacità di scandaglio sentimentale e di esasperato furore post-romantico. Senza dimenticare le straordinarie interferenze con l'opera maggiore, che negli anni di cui si parla si chiamava Gente di Dublino e Daedalus. Insomma, questi versi giovanili servono da singolare sussidio per la comprensione della personalità di Joyce. E in un certo senso anticipano la grandiosa epopea eroicomica, il tono lirico grottesco dell'Ulisse, con quell'impiego di parole intese come puro materiale sonoro e le sillabe considerate alla maniera delle note di un tema musicale. Della raccolta Musica da camera abbiamo scelto una lirica che sta all'Ulisse come un passo della Vita Nova alla Divina Commedia. Cuore mio, perché trattarmi così? Dice il primo verso. La musica evocata è quella di un paradiso profondamente perduto negli anni e il tono è simile a una sorgente nascosta che va zampillando dal fondo di assonanze che appaiono come arpeggi celestiali, come albe perpetue, come sogni di un mondo che ancora non conosceva né abiezioni né vergogne. Ma presto finirà l'età dell'oro e il caos avrà il sopravvento. Questo dice la poesia di Joyce. Non si fa in tempo a descrivere il limpido cristallo di questi occhi femminili, quali li vide l'esule Joyce viaggiando per l'Europa come un inquieto Ulisse alla ricerca di un'Itaca non illusoria, che ecco già scatenarsi l'ira dei venti e il ciclone abbattere le vigne e gli ulivi d'un Eden sempre ai confini dell'odio e della guerra. L'amore presto sarà dissipato. In questo verso è il simbolo dell'umana avventura, d'una odissea che alla fine non ti concede sabbia dorata, ma pietre e disinganni, come quando sbarcherai ad Itaca e saprai tutto dei proci e dell'ambigua Penelope. Questa poesia d'amore è dedicata a Nora Bernicle, la ragazza con cui Joyce fuggì dall'Irlanda per stabilirsi a Pola e quindi a Trieste, dove lo scrittore visse per quasi un decennio, lavorando come insegnante di lingue presso la Berlitz School. «Su noi i venti crudeli soffieranno», scrive Joyce, dedicando la poesia a Nora, la sua sposa, la madre dei suoi figli. Fu il tempo delle prime angosce finanziarie, delle lezioni private in case a distante chilometri, degli editori che si rifiutavano di pubblicarlo. «Amore, vita, uomini, natura, perché trattarmi così? E Nora, almeno tu, aiutami con la luce dei tuoi occhi. Non vedi? Presto sarò alle soglie della cecità e dovrai condurmi per mano». Come si fa con i bambini.
2: Luigi Vannucchi legge Cuore mio di James Joyce.
3: Cuore mio, perché trattarmi così? Cari occhi, mite rampogna, siete pur belli, ma come ammantata la tua bellezza. Per il terso cristallo dei tuoi occhi, per il tenue sospiro bocca a bocca, deserti venti assalgono di urla l'ombroso giardino d'amore. E presto amore sarà dissipato, su noi i venti crudeli soffieranno. Ma tu, amor mio, o troppo cara, perché? Perché trattarmi così?
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Fra i poeti che furono vittime delle persecuzioni razziali da parte del fascismo, Umberto Saba fu quello che più dolorosamente degli altri sentì il peso psicologico dell'origine ebraica e dell'emarginazione civile ed umana che gli veniva imposta. Furono appunto quelle inique leggi a costringerlo ad abbandonare la sua Trieste e a trasferirsi a Parigi, dopo aver lasciato la sua libreria alla moglie e al fedele Carletto. In Francia gli fu molto difficile ambientarsi e quindi ritornò in Italia. Si stabilì a Roma, dove abitava la figlia Linuccia, e poi a Firenze, dove rimase nascosto fino all'arrivo degli alleati, costretto a trasferirsi per ben 11 volte, come gli stesso racconta nella cronistoria del canzoniere, da una casa all'altra di amici ospitali. Per queste ragioni, l'avvio di questa poesia pare davvero liberatorio e doloroso al contempo, poiché alla gioia di rivedere i luoghi cari si aggiunge lo smarrimento per tutto quanto la crudeltà degli uomini gli ha sottratto di vitale, di quotidiano. Una larga e profonda zona d'amore e di affetti come frantumati da una rabbia bestiale che non conosce pietà. La percezione della solitudine, dell'isolamento totale, emerge allora quasi tormentoso fantasma e non tarda a riconoscersi in Trieste. La città nativa tanto amata, lontana nella sua rocciosa bellezza e luminosa nei riflessi marini che si perdono all'orizzonte. I cari luoghi, soprattutto il negozietto di libraio cui era tanto legato, il cimitero in cui riposa la madre, bello come un giardino, tutto ora sembra circonfuso entro il grigiore di un esilio oscuro e doloroso, in cui l'anima si inaridisce e reclina in se stessa a indagarsi, a chiedersi il perché delle cose, la ragione di tanto soffrire e infine il motivo per cui neanche una tomba venga risparmiata dal tedesco invasore.
1: Corrado Pani legge «Avevo» di Umberto Saba.
0: Da una burrasca ignobile approdato a questa casa ospitale, m'affaccio liberamente al fine alla finestra. Guardo nel cielo nuvole passare, biancheggiare lo spicchio della luna, palazzo Pitti di fronte, e mi volgo vane antiche domande. Perché madre m'ha messo al mondo? Che ci faccio adesso che son vecchio, che tutto si innova, che il passato è macerie, che alla prova impari mi trovai di spaventose vicende. Viene meno anche la fede nella morte, che tutto essa risolva. Avevo il mondo per me, avevo luoghi del mondo dove mi salvavo. Tanta luce in quelli ho veduto che a momenti ero una luce io stesso. Ricordi, tu dei miei giovani amici il più caro, tu quasi un figlio per me, che non pure so dove sei, né se più sei, che a volte prigioniero ti penso nella terra squallida, in mano al nemico. Vergogna mi prende allora di quel poco cibo, dell'ospitale provvisorio tetto. Tutto mi porto via, il fascista Bietto e il tedesco Lurco. Avevo una città bella tra i monti rocciosi e il mare luminoso, mia perché vi nacqui, più che d'altri mia che la scoprivo fanciullo, ed adulto per sempre a Italia la sposai col canto. Vivere si doveva, e io pertanto scelsi fra i mali il più degno, fu il piccolo d'antichi libri raro negozietto. Tutto mi portò via il fascista Inetto ed il tedesco Lurco. Avevo un cimitero, ove mia madre riposa, e i vecchi di mia madre, bello come un giardino. E quante volte in quello mi rifugiavo col pensiero. Oscuri esigli e lunghi, atre vicende, dubbio, quel giardino mi mostrano e quel letto. Tutto mi portò via il fascista Bietto, anche la tomba ed il tedesco Lurco.
2: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Tratto dalla raccolta intitolata Foglio di via, nella quale il poeta raccolse tutta la sua produzione dal 1938 al 1945, questo coro di partigiani possiede in sé tutta la scarna solennità dei tragici eventi che lo hanno ispirato. Il Fortini, che in quegli anni collaborava al Politecnico e aveva stretto amicizia con Elio Vittorini, sentiva fortemente l'impegno politico e al contempo l'esigenza di obbedire ad un ideale etico-religioso capace di indicargli la via di raccordo fra la propria individualità di intellettuale e i grandi eventi collettivi ai quali il destino lo aveva fatto assistere. In tale stato di riflessione civile ed umana, l'elementarietà del verso nasce come lucida conseguenza della matrice dirompente che la determina. C'è un senso di colpa che traspare all'interno del verso, incancellabile e duro, che non risparmia nessuno, e tutto invece ferma al nodo di forti responsabilità umane che rendono ancora più alto e duro il grido della protesta. Al di là dell'urlo c'è il tono dimesso con cui si apre il coro dei deportati, che determina un'assenza di vita, un distacco ormai totale dalla contingenza, come di chi non ha più nulla a che fare con la quotidianità della vita ed è ormai pronto a collocarsi fra le silenziose vittime dello scandalo della storia. Un linguaggio poetico del tutto liberato di residui e di scorie restituisce al canto tutta la sua purezza, che non risulta inquinata neppure da certi momenti di ribellione non repressa verso chi li sta conducendo al massacro, verso quei campi lontani sui quali mai più un fiore potrà nascere, oasi di morte che rende pazza l'erba e arrugginisce i badili. Ma il sentimento che accomuna i poeti della Resistenza è il supporto della speranza. Stanchi di odio e di amore, gli uomini ritroveranno nuove mani e nuove foglie nei campi lontani e le gemme finalmente potranno aprirsi, restituendo alla purezza della fonte tutta la sua verginità. Così, entro la dura pietra del sepolcro, il cuore umano, rigenerato, tornerà a pulsare come una scheggia cruda e il soffio della vita verrà recuperato in tutto il suo antico afflato. Limpida sorgente da cui la nuova linfa sgorgerà e riprenderà il filo spezzato di un discorso lungo e denso di umanità.
1: Corrado Pani legge Coro di deportati di Franco Fortini.
0: Quando il ghiaccio striderà dentro le rive verdi e romperanno dai celesti d'aria amara nelle pozze delle carraie globi barbari di primavera, noi saremo lontani. Vorremmo tornare a guardare, carezzare il trifoglio dei prati, gli stipiti della casa nuova, piangere di pietà dove passò nostra madre. Invece saremo lontani. Invece noi prigionieri rideremo senza requie e odieremo fin dove le lame dei coltelli si impugnano. Maledetto chi ci conduce, lontano, sempre lontano. E quando saremo tornati, l'erba pazza sarà nei cortili e il fiuto dei morti nell'aria. Le rughe sopra le mani, la ruggine sopra i badili. E ancora saremo lontani. Saremo ancora lontani dal viso che in sogno ci accoglie, qui stanchi d'odio e d'amore. Ma verranno nuove le mani, come vengono nuove le foglie, ora ai nostri campi lontani. Ma la gemma s'aprirà e la fonte parlerà come una volta. Splenderai, pietra sepolta, nostro antico cuore umano, scheggia cruda, legge nuda, all'occhio del cielo lontano.
2: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Educato al culto degli antichi e profondamente convinto della necessità della poesia di restituirsi alla verginità delle origini, Salvatore Quasimodo sentì la guerra e la lotta partigiana come un biblico evento che ha lasciato gli uomini sbigottiti, rigenerandoli nel dolore e nella pena di essere vivi. Nella prima delle due poesie che presentiamo, che reca la data del 19 gennaio 1944, in piena notte di guerra, l'incontro spirituale fra il poeta e l'universo dell'antichità si realizza entro uno spazio tormentoso e crudele, in cui si affollano e gridano angeli di morte che hanno occupato la volta celeste scagliando sulla terra inerme il diluvio dello sterminio e del genocidio. L'aria immobile è rotta da grida scomposte che squarciano la geometrica compostezza dell'antichità classica, in cui il poeta si riflette e si riconosce. E al cospetto della squallida rissa resta soltanto la capacità del poeta di rintracciare un segno che superi la vita, l'oscuro sortilegio della terra. Nell'altra poesia, alle fronde dei salici, forse la più celebre lirica dedicata alla resistenza, persino l'ascolto tanto desiderato dell'antica voce è venuto meno e rimane soltanto il dovere del poeta di tacere di fronte alla brutalità degli eventi che feriscono la terra. C'è un diffuso senso biblico in questa poesia, religiosa come poche, e non soltanto per l'evidente richiamo al Salmo 136, che esprime la più amara sofferenza della servitù babilonese del popolo ebreo, ma anche per quel senso profondo di religiosità che invade uomini e cose dinanzi al sacrificio dei morti abbandonati nelle piazze, al lamento d'agnello dei fanciulli, all'urlo tragico di una madre che va incontro al figlio crocifisso sul palo del telegrafo, come Gesù Cristo, quasi ad esprimere il rinnovarsi aberrante della malvagità dell'uomo sull'uomo. Così, dimessamente, il poeta rinuncia al canto, si chiude nel silenzio come entro il lutto senza vita per un mondo folle, stravolto dalla furia omicida che non consente alcun umano recupero. Non resta che offrire la propria cetra di poeta come estremo voto perché cessi l'orrore del sangue e la tragedia dell'odio civile. Sono i deboli e gli indifesi a pretendere questo religioso silenzio della poesia, che non ha spazio per cantare paesaggi e sentimenti, tutta rappresa entro il sentore di morte che filtra dovunque, pietrificando tragicamente ogni cosa.
1: Corrado Pani legge 19 gennaio 1944 e Alle fronde dei salici di Salvatore Quasimodo.
0: Ti leggo dolci versi d'un antico e le parole nate fra le vigne, le tende, in riva ai fiumi delle terre dell'est, come ora ricadono lugubri e desolate in questa profondissima notte di guerra, in cui nessuno corre il cielo degli angeli di morte, e so del vento con rombo di crollo se scuote le lamiere che qui in alto dividono le logge, e la malinconia sale dei cani che urlano dagli orti ai colpi di moschetto delle ronde per le vie deserte. Qualcuno vive, forse qualcuno vive, ma noi, qui, chiusi in ascolto dell'antica voce, cerchiamo un segno che superi la vita, l'oscuro sortilegio della terra, dove fra le tombe di macerie l'erba maligna solleva il suo fiore. E come potevamo noi cantare con il piede straniero sopra il cuore? Fra morti abbandonati nelle piazze, sull'erba ardura di ghiaccio, al lamento d'agnello dei fanciulli, all'urlo nero della madre che andava incontro al figlio crocifisso sul palo del telegrafo, alle fronde dei salici, per voto. Anche le nostre cetre erano appese, oscillavano lievi al triste vento.
2: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Di Camillo Sbarbaro, ligure, di professione impiegato e insegnante, ci restano due cose: le sue poesie e una collezione di erbe lasciata in dono nel 1962, qualche anno prima di morire, al Museo di Storia Naturale di Genova. Scrivere poesie e raccogliere licheni furono le sole passioni di quest'uomo schivo. Una biografia priva di episodi di rilievo, fatta di lunghe camminate per la Liguria, lezioni private di greco e soste quotidiane nei caffè. Una vita improntata proprio a una disperata assenza di passioni. Il tema costante della sua poesia fu un distacco dalle cose e dagli uomini, non determinato come rifiuto, ma vissuto come condanna. Una condanna della maturità troppo presto raggiunta. Il peso della lucidità che col sopraggiungere della delusione priva l'adulto della capacità emozionale e lo costringe a vedere che gli alberi sono alberi, le case sono case, le donne sono donne e tutto quello che è, soltanto quel che è. Restar giovane, diceva Sbarbaro, è la memoria che via via si spoglia dell'ombra e non ritiene che attimi di luce, i colori di un'alba, una fiammata di papaveri. Restar giovane è scordare. Camillo Sbarbaro non fu né un misantropo né un alienato, ma semplicemente un uomo e un poeta deluso, sempre diviso tra il bisogno di dire e sentire e la certezza dell'inutilità dello scrivere e dell'incapacità di aderire alle cose. Non rinnegò la vita, la cercò sempre senza trovarla e, non potendola avere per sé, la spiava riflessa negli altri, uomini notturni e piante. Lo ripugnava a sciupare il suo tempo in un lavoro retribuito e regolare e amava invece la notte con tutto quanto essa ha di umanamente irregolare, le piccole osterie, i luoghi di piacere, passioni, debolezze, amori, pianti, il giorno trattenuti per dovere o uccisi dalla consuetudine. Amava la notte e i licheni. Perché? Per la stessa ragione. Quello che più mi commuove dei licheni, aveva detto Sbarbaro un giorno, è la prepotenza di vita. Per averla anche lui, quella pienezza di vita che gli fu sempre negata, Sbarbaro arrivò persino ad amare il dolore. Ecco il tema della poesia che vi leggeremo, nella quale il dolore è rimpianto con nostalgia, come un amante vitale, reclamato per sfuggire all'aridità e alla consuetudine.
1: Giulio Bosetti legge Io ti vedo con gioia e con paura, di Camillo Sbarbaro.
2: Io ti vedo con gioia e con paura, ogni giorno scemare, mio dolore. Come l'amante che al risveglio spia il volto dell'amante addormentata e sente il freddo dell'irreparabile che i due corpi così vicini vede farsi ogni giorno più tra loro estranei. Ogni mattino che mi sveglio scopro il tuo volto più pallido, dolore, finché un mattino al posto tuo m'appaia il volto scialbo della consuetudine. Tu che illudesti per un po' la mia aridità e dai miei chiari occhi, di pianto intorbidandoli, lasciasti vedere meno bene e mi facesti tutta la vita vivere nell'attimo, adesso che ho imparato ad amarti solo, o dolore tu anche passeggero, irreparabilmente te ne vai. E se mi fosse dato, non avrei forse il coraggio di chiamarti indietro. Ma la mia vera vita con te viene, perché quando non soffro neppur vivo.
3: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: regolano il diritto di sciopero gli articoli della nostra Costituzione 39 e 40, ma nel 1990 è uscita una legge per regolamentare lo sciopero nei soli servizi pubblici essenziali.
1: Informiamo gli ascoltatori che a causa di uno sciopero la programmazione odierna potrebbe subire variazioni improvvise.
0: Con l'autunno caldo del 1969 lo sciopero diventa una formidabile arma politica che porta il metallurgico ad essere un protagonista politico.
2: Guarda qui, scimpanzé, zoo di Stoccolma.
3: Scimpanzé crede davvero di essere un uomo. Povera bestia.
2: Allora dai, controlliamo.
3: Festività, 1600.
2: 1600.
3: Ma fai finta di scrivere?
2: No, io scrivo 17.400.
3: Poi mi dice a cosa serve sta roba, eh?
2: Errore.
3: Senti.
2: Sì, che c'è?
3: Com'è il mangiare?
2: Come alla mensa della Ban. Qui è tutto uguale, come alla fabbrica. È solo che alla sera non mi lasciano uscire.
3: Ma dove vuoi andare?
2: Al caffè,
3: insomma, caffè.
2: Caffè con i compagni. A proposito, parlo sempre di me, i compagni.
3: Parlano, sei ancora un simbolo.
2: Non ci credo.
3: Sì?
2: Io sono matto, mica sono stronzo.
3: Parlano, sei ancora un simbolo.
2: E allora parlano male perché c'è sempre il però.
3: Cos'è sto però?
2: Però significa che parlano bene, però a un certo momento, quando il discorso è finito, t'appiccicano un però. E allora giù a distruggere, li conosco.
3: Senti,
2: io i
3: compagni.
2: Senti
3: una cosa, senti. Che? Prometti che non ti incazzi come l'altra volta.
2: E perché mi devo incazzare?
3: Io ti chiedo una cosa.
2: Parla.
3: Senti.
2: Che?
3: Com'è che, insomma, come hai capito che stavi diventando matto?
2: Sono gli altri che lo decidono quando uno deve diventare matto, però a dirti la verità, io sono arrivato prima, io l'ho fregati, io c'avevo già qualche sospetto, perché il sospetto è come una volpe pelosa, magra, puttana, vigliacca, reazionaria. Ogni tanto mi veniva fuori qualche stranezza.
3: Che stranezze erano?
2: A tavola, quando si mangiano, le posate devono stare tutte belle dritte, in fila, sai, come soldate. Ecco, io stavo a tavola, mangiavo e in quel momento sognavo di essere ancora nella fabbrica.
3: Sapevo.
2: Ma a te ti piacerebbe di sapere che cazzo fabbrichiamo noi nella fabbrica?
3: Questo lo so.
2: A che servono tutti questi,
3: io lo so,
2: questi pezzi che fanno milioni?
3: No, io lo so. Io faccio dei pezzi che servono per un motore. Il motore, vedi? Questo motore che poi va a finire in un'altra macchina, no? Che però non è lì.
2: Non è lì.
3: No.
2: Pensa che io un giorno incontrai l'ingegnere. Lo presi per il collo. E gli dissi, ma mi dici che cazzo si fabbrica in questa fabbrica? Che cazzo servono questi legni? Guarda che se no mi ammazzo!
3: Però se io chiamo l'infermiere.
2: No.
3: E allora fai il buono. Siamo qui a ragionare, cosa mi vieni fuori con questa roba?
2: Io ragiono, però. Se non me lo levavano di sotto lo strozzavo davvero, ma questa Lulù non è pazzia, perché un uomo ha il diritto di sapere quello che fa, a che cosa serve, sì o no? Ho ragione?
3: Sì.
2: Li vedi tutti quelli là? Quelli erano operai, contadini, manovali, muratori, poliziotti, impiegati del catasto, beccamorti, ragionieri, uscieri, autisti, operai di prima, di seconda, di terza categoria, anche di sesta, ottava, sedicesima. I matti ricchi non li tengono qui, no, quelli stanno nascosti nelle cliniche private. Forza, si capisce, guai se i poveracci sapessero che pure i ricchi diventano matti e gli verrebbe da piangere, no?
3: Ma sono matti quelli lì, ma lascia stare, cosa ti mischi?
2: Lulù, è il danaro, comincia tutto di là. Noi facciamo parte dello stesso giro, padroni e schiavi, dello stesso giro, l'argent, i soldi. Noi diventiamo matti perché ce ne abbiamo pochi e loro diventano matti perché ce ne hanno troppi. E così, in questo inferno, su questo pianeta pieno di ospedali, manicomi, cimiteri, di fabbriche, di caserme e di autobus, il cervello a poco se ne scappa. Sciopera, sciopera, sciopera, sciopera. Ti saluto. Buona permanenza.
4: Grazie, grazie.
2: Sciopero, sciopero, sciopero, sciopero, sciopero, sciopero, sciopero.
4: Dove vai? Dove vai?
2: Via.
4: Veramente, sono io che devo andare via.
2: Ah, già è vero, scusami tanto, ma io mi sbaglio sempre. Ciao.
5: Denti neri, usate dentifricio scroto pirla. Massaggio. I vostri bambini, mastina gluteata, creste di...
2: Lulù.
5: Mangia creste di gallo.
2: Quando ti ricoverano, porta le armi.
0: Dalla fabbrica alle piazze nasce così il parlamentare operaio che all'interno delle cellule organizzate dal Partito Comunista Italiano acquisiva sin dalla fine degli anni 50 le nozioni che gli sarebbero servite nella lotta politica. Il sindacalista più noto è stato Giuseppe Di Vittorio, fondatore e segretario generale della CGIL, che diresse fino alla morte nel 1957.
6: Il movimento sindacale ha bisogno per svilupparsi, per dare tutto quello che può dare, come elevazione del tenore di vita dei lavoratori e come progresso generale della società, nella libertà, nelle libertà democratiche, così come le libertà democratiche non possono sussistere senza le libertà sindacali, senza la libertà dei lavoratori di associarsi e di lottare collettivamente per la difesa dei propri interessi.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
3: Radio Anch'io 88 presenta

da Olimpia a Seul. Viaggio nei giochi dell'era moderna attraverso le medaglie d'oro azzurre di Mario Giobbe e Giuseppe D'Angola.

0: Anche oggi parleremo delle Olimpiadi di Tokyo. Ci occuperemo in particolare di sport equestri insieme con Mauro Checcoli, un personaggio sconosciuto agli stessi giornalisti sportivi nell'imminenza dei 18esimi giochi olimpici. In realtà tutti i componenti della squadra italiana di completo sono considerati troppo inesperti per una gara impegnativa, qual è quella olimpica. Ecco infatti il brano di un articolo della Gazzetta dello Sport dell'8 ottobre 1964. Mancano appena 9 giorni all'inizio del concorso completo di equitazione.
1: Probabilmente la squadra azzurra del completo sarà la più giovane in campo in questo sport. I 4 componenti messi insieme non raggiungono i 100 anni. Ciò, se da una parte garantisce l'entusiasmo ed è interessante per il futuro di questo sport, sottolinea la scarsa esperienza che potrebbe avere un peso notevole sulla prestazione italiana. La situazione non è rosea, la tradizione è piuttosto scarsa.
0: Mauro Checcoli è il più giovane della squadra italiana, avendo compiuto 21 anni nel mese di marzo. Checcoli, come cominciò?
2: Per caso, mio padre aveva una piccola impresa di costruzioni, aveva costruito il maneggio di Bologna dove si andava a cavallo. E il gestore, che ancora oggi sulla breccia, Arrigo Marchi, un grande esperto di cavalli, mi acchiappò, mi infilò un paio di pantaloni lunghi, allora usavano i pantaloni corti, e mi buttò sul cavallo. Dopo un mese vincevo il primo concorso.
0: Beh, è stato precocissimo lei.
2: Ma non tanto, c'era chi era più precoce di me, anzi io ero già piuttosto formato, già 11 anni avevo.
0: Come arrivò alle Olimpiadi?
2: Grazie a un uomo eccezionale, Mangilli, il marchese Mangilli, che mi aveva già conosciuto nelle selezioni per i campionati europei juniores di salto ostacoli. Io facevo salto ostacoli prima di cominciare a fare il completo. E siccome stava mettendo in piedi una squadra per fare le Olimpiadi di completo, disse a mio padre: ma vieni un paio di mesi, mandami tuo figlio un paio di mesi a Pertone del Vivaro, poi te lo rimando. Io ero già all'università, facevo il primo anno di ingegneria. E non sono più venuto via, sono rimasto lì 2 anni e 2 mesi fino alle Olimpiadi.
0: Vogliamo dire che cos'è il concorso completo agli ascoltatori, a quei pochi o a quei tanti ascoltatori che non conoscono questo tipo di sport abbastanza particolare?
2: Sì, è una via di mezzo fra il decathlon per l'atletica e un rally. Nel senso che è come il decathlon per l'atletica, perché ci sono riuniti in un'unica gara tutte le specialità dell'equitazione. Il dressage o movimenti obbligatori, la prova di fondo, cross country, steeplechase, cioè le prove in campagna, e le prove di concorso ippico, tutte e tre in un'unica gara, con dei punteggi di penalità che vanno sommati l'uno all'altro. E come rally, perché la prova di fondo è un rally praticamente, cioè ci sono delle prove di trasferimento a velocità prefissata e delle prove di velocità su ostacoli in terreno vario, che sono le prove speciali del rally.
0: Vogliamo ricordare quei giorni di Tokyo del 1964. La squadra azzurra non esaltò nel dressage.
2: Beh, tecnicamente non andammo male. Come classifica eravamo abbastanza indietro, perché poi ci si ammassava lì, a parte i primi, che tradizionalmente sono primissimi, tedeschi, soprattutto tedeschi e svizzeri. Le altre nazioni sono tutte molto vicine e noi eravamo tutte in blocco. Io poi ero 14esimo assoluto, a pochi punti dal quarto, quindi non era così male come solitamente si ritiene la cosa.
0: Vuoi ricordare i suoi compagni di squadra?
2: Paolo Angioni, Sandro Argentone e Giuseppe Ravano.
0: Beh, tutti i nomi di un certo rilievo.
2: Erano tutti già campioni, perché Giuseppe Ravano era già stato 2 volte campione europeo di salto ostacoli, juniores. Sandro Argenton aveva già fatto un'Olimpiade a Roma ed è, come ancora oggi, forse il più grande cavaliere da corsa in ippodromo che noi abbiamo mai avuto sugli ostacoli. Paolo Angioni era il cavaliere più classico che noi avevamo sugli ostacoli, giovane, emergente di allora. Mescolati insieme con un Carnede, che ero io, che ero il boccia, voglio dire, della situazione, il meno titolato, venne fuori una miscela veramente
0: esplosiva,
2: straordinaria, sì.
0: Senta, Checcoli, è vero che facevate meno di 90 anni? In 4?
2: Beh sì, credo di sì. Credo
0: giovanissimi dunque.
2: Io eravamo 21 anni e Paolo Angioni e Sandro Argenton credo che avessero 24-25 anni, quindi.
0: Lei ricorda dove gareggiavate?
2: Sì, a Karuizawa, che era un posto preso dai giapponesi pari pari sulla coppia dei Pratoni del Vivaro, dove si erano svolte le Olimpiadi precedenti. Erano venuti, avevano guardato attentamente, studiato in Giappone cosa ci poteva essere di simile, e infatti c'era un luogo vulcanico col terreno vulcanico identico. Naturalmente meno bello dei colli romani, voglio dire.
0: Abbiamo parlato del primo giorno e della chiusura del dressage. Lei finì, ha detto, 14esimo. Argenton
2: sì.
0: fu 21esimo, Angioni 32esimo, Ravano 36esimo.
2: Sì.
0: E come squadra eravate settimi in classifica?
2: Come squadra settimi, ma non contava tanto il posto in classifica quanto i punti di distanza degli altri.
0: Ecco, cosa a cui ha fatto già riferimento prima
2: sì,
0: lei.
2: Sì, non era granché, eravamo lì, insomma.
0: In zona medaglia.
2: Sì, dicevamo che non eravamo troppo indietro per poter rimontare come erano i nostri voti, avendo noi sicuramente molta più tecnica e molta più classe in campagna.
0: La classifica squadre vede in testa gli inglesi con 184,67 punti. Seguono la Germania, gli Stati Uniti, la Francia, l'Unione Sovietica e l'Argentina. L'Italia è settima, staccata di 64 punti. La seconda prova è la più faticosa ed impegnativa, il percorso di campagna.
2: Sì, la campagna fu una giornataccia perché nebbia, pioggia, terreno pesante. Ci eravamo girati il percorso, rigirati un sacco di volte a piedi per scoprire se c'erano dei punti dove tagliare e accorciare il percorso, ma non era possibile, per cui l'unica arma per emergere, oltre a fare netto sugli ostacoli, era andare veramente forte. E partì primo Paolo Angioni, il cui cavallo purtroppo nella notte aveva avuto una colica. Salvato dai nostri grandi personaggi che sono in scuderia, da Albino Garbari al maresciallo Germano a Beppi e tutti gli altri che erano in scuderia, recuperato durante la notte, messo nelle condizioni di partire e fece benissimo, perché fece un bel percorso netto, non al massimo della velocità perché non se la poteva permettere, ma diciamo che ci dette il coraggio a tutti e l'entusiasmo per affrontare poi tutti gli altri successivamente lo stesso percorso, sapendo che uno di noi aveva fatto netto, sapevamo che potevamo andare forte. Io ero stato scelto per ultimo a partire perché il mio cavallo era un po' matto, insomma Serbian era un cavallo veramente da cuore matto, sia come fisicamente il suo cuore aveva delle tachicardie o delle aritmie particolari, sia anche come forma cerebrale, insomma, era un cavallo molto estroso, molto, molto, molto particolare, molto veloce, molto potente, molto agile, ma era piuttosto particolare come cavallo. E prima di me erano già partiti anche Angioni e Sandro Argenton, Giuseppe Ravano e Sandro Argenton. Giuseppe Ravano aveva fatto una sola fermata, un ostacolo abbastanza brutto, nebbia, cattivo tempo. Anche lì poi Sandro Argenton aveva avuto qualche difficoltà, per cui la sua gara non poteva contare i fini del punteggio. E io dovevo assolutamente fare netto e, se volevamo pretendere una medaglia, pestare piuttosto forte sul terreno.
0: E fu
2: il più veloce di tutti. Fu più veloce, netto sugli ostacoli, corsi qualche rischio perché andai a attaccarmi al collo un paio di volte perché il cavallo aveva o scivolato o beccato, sbattuto contro un ostacolo, ma alla fine andò bene. E io ero secondo dopo la prova.
0: Ecco, lei dopo quella seconda prova, nella quale risultò primo,
2: sì,
0: risalì molte posizioni finendo al
2: secondo posto.
0: C'era un inglese, Mead.
2: Richard Mead, che poi vinse le Olimpiadi a Monaco. Davanti al nostro Sandro Argenton, che a Monaco arrivò secondo. Mead aveva un punto e mezzo da me. Io con la faccia di bronzo che mi ha sempre contraddistinto ero sicuro di essere il più forte, di non fare errori l'ultimo giorno.
0: L'Italia è prima nella classifica squadre con 105,80 punti. La Germania è staccata di 9 punti, seguono Stati Uniti, Irlanda, Unione Sovietica e Australia. Gran Bretagna, Corea e Giappone sono eliminati.

0: Il ritiro di Argenton dopo la seconda prova creò dei problemi insieme alla squadra?
1: Bah sì, quando mancano la riserva, cioè la possibilità di eliminare un punteggio dei quattro voglio dire che partecipano alla gara è sempre un problema, nel senso che un incidente nella gara nostra, che è sempre così lunga e difficoltosa, può sempre capitare. E allora avere il dovere di contare soltanto su tre cavalli, tre cavalieri, e non poterne scartare nessuno è sicuramente un handicap rispetto ad altri, ma gli altri non erano mica messo meglio di noi, quindi la selezione era già venuta piuttosto forte, piuttosto grossa.
2: Nella classifica individuale Keccoli è staccato di 33 centesimi di punto dall'inglese Mead, terzo è il tedesco Liggs, quarto l'argentino Moratorio e quinto l'inglese Jones. Gli articoli provenienti dal luogo di gara sono scarni, poche ricche corredate dalle classifiche parziali. Keccoli, come mai la stampa italiana non dette molto spazio alle prime due gare?
1: Ma intanto noi eravamo veramente degli sconosciuti. Eravamo partiti, come le dicevo, un po' la chetichella, perché c'era stata qualche piccola baruffa a livello federazione CONI, così. C'era stato così poi questa località, questa scelta del campo di gara, che era molto lontano da Tokyo, erano 180 km in mezzo ai monti, difficilmente raggiungibile, e quindi la stampa era rimasta spiazzata, nel senso che non era andato praticamente nessuno dei grandi giornali o della radio o della televisione, per cui fecero ponte tutti per telefono da Tokyo sul centralino dell'albergo, che saltò praticamente. E mi ricordo che appunto durante la notte cominciarono ad arrivare da Tokyo alcuni giornalisti, alcuni inviati della Gazzetta e di altri giornali.
0: Per l'ultima prova.
1: Ecco, allora raccogliere
0: lei... poi a raccogliere le grandi prove degli azzurri. Ecco, vogliamo ricordare quanto erano costati quei quattro cavalli che avevate portato?
1: Ma niente, perché Mangilli aveva una sua filosofia di vita e tecnica. Riteneva di dover lavorare sempre su degli atleti freschi, nuovi, completamente inesperti, e per tutta la vita ha fatto questa scelta, cioè ha sempre comprato cavalli giovanissimi, quindi assolutamente privi di esperienza, privi di qualificazione e quindi poco costosi, tutti cavalli di grande classe, puro sangue, tutti cavalli da corsa praticamente, scelti fra le corse in piano, in ostacoli di secondo livello, ma tutti cavalli di grandissima qualità.
2: Il 19 ottobre, terzo ed ultimo giorno di completo. Dopo la massacrante prova di fondo, cavalli e cavalieri sono impegnati nella gara d'ostacoli. L'inglese Mead perde il primato. Burberry, il suo cavallo, è stanchissimo. Abbatte un ostacolo dopo l'altro. Al termine accumula 36 penalità. Perfetto, invece, il percorso di Keccoli.
1: Un pack in tre tranquillo, assolutamente caricato. In campo ostacoli, in campo di prova, ho lavorato bene con Mangilli, che mi aveva torchiato a dovere. E ci feci netto, mentre Mead fece 36 penalità l'ultimo giorno. Così io fui primo e la squadra che era già prima rimase prima.
2: Mauro Keccoli è campione olimpionico. La squadra italiana vince la medaglia d'oro grazie anche agli ottimi piazzamenti ottenuti da Paolo Angioni, Giuseppe Ravano e Alessandro Argenton. Avete fatto proprio il pieno, ingegner Keccoli. Lei in particolare ha vinto due medaglie.
1: Sì, una individuale e una squadra. Quella squadra non diciamo che era nelle nostre obiettivi, ma insomma eravamo convinti di essere veramente fra i più forti, perché avevamo quattro cavalli giovani, freschi, quattro cavalieri giovani, freschi, pieni di entusiasmo, guidati bene da un uomo straordinario, e quindi avevamo molte speranze come squadra, benché ci fosse stata qualche polemica nel mandarci, perché non avevamo delle grandissime performance internazionali. Come individuale fu un exploit incredibile del mio cavallo, che veramente fece delle velocità strabilianti.
0: Ingegnere, il fatto che abbia vinto, come lei si è definito, un carneade, non ha creato dei problemi in seno alla squadra? Cioè no. I suoi compagni non è che hanno sofferto un po' di gelosia?
1: Ma guardi, non me ne sono mai accorto se questo è avvenuto, e poi non sono assolutamente convinto di questo. Ci vogliamo ancora adesso, dopo 24 anni, abbiamo un rapporto di grande amicizia, di grande stima reciproca, proprio totalmente consolidata, ma mai durante questi 24 anni è venuto a mancare. Era una squadra allora, è rimasta una squadra per tutta la vita.
0: Lei l'ha mai sentita questa intervista che rilasciò proprio all'indomani della vittoria?
3: La soddisfazione è enorme, le cose che si provano sono tante, sono poche, sono semplici anche fin dei conti, perché lo sport è una cosa grandissima, ma è la cosa più semplice che possa esistere al mondo, io credo. D'altra parte le cose più sincere che si provano in questi momenti sono quelle che si dicono i primi momenti della vittoria, poi le altre molte volte sono soltanto chiacchiere. Certamente la maggior parte del merito va a chi ha preparato i cavalli e i cavalieri e chi li ha scelti, e cioè il nostro capo equipe, il marchese Mangilli, che è stato l'artefice primo della nostra vittoria e senza del quale noi non avremmo potuto ottenere assolutamente niente. Poi, per quanto riguarda la prova tecnica del giorno, della gara, io penso che vada distribuito a metà fra cavallo e cavaliere, con una leggera percentuale, nel caso di vittoria, al cavallo superiore, perché dà la certezza al cavaliere di poter uscire. I progetti più immediati si possono riassumere in una sola parola: studio, studio e studio. Se tutto andrà bene avremo un ingegnere, benché io abbia visto sul campo dell'ultimo giorno delle competizioni a Caruizava, perché questo è il nome del luogo in cui noi abbiamo gareggiato, abbia visto in spagnolo scritto Nos veremos a Ciudad México nel 1968, e io ci spero molto.
0: Allora, qui ci sono da fare alcuni racconti, ingegnere. Intanto che a studio, ha portato poi alla laurea, sì. E anche lei insegna anche, professore universitario.
1: Ho insegnato per un certo numero di anni all'Università di Bologna, poi la professione ha prevalso, alcuni problemi all'interno dell'università, insomma, qui
0: non è il caso di parlare, anche perché stiamo parlando di sport. E invece quell'appuntamento a Città del Messico?
1: L'appuntamento ci fu poi. Io conservai ancora il cavallo che avevo a Tokyo, Serbin, che però non era più lui, nel senso che aveva avuto degli incidenti e aveva anche perso il coraggio, cioè, come dicevamo prima, un cavallo molto estroso. Aveva già sentito che cosa vuol dire dare tutto in una gara, e credo che dentro di lui rimase per sempre questo ricordo, per cui quando fu richiesto di dare una seconda volta tutto, in parte mancò a questo impegno, giustificato dal fatto che, avendo avuto un incidente 45 giorni prima delle Olimpiadi, dovette fare 15 giorni di riposo assoluto, quindi la condizione era difficile.

0: Lei smise proprio alla vigilia della sua, di quella che sarebbe potuta essere la sua terza Olimpiade.
1: Sì, a Monaco. Di Monaco. Monaco, fu ancora Mangilli che mi pregò, io avevo finito di studiare nel 69, avevo dato i miei ultimi esami e quindi avevo cominciato a lavorare. Con grande soddisfazione di mio padre, che era terrorizzato che non finissi gli esami e gli studi. E ritornai a una preparazione olimpica con un altro preparatore, il generale Manzin, che era un altro uomo molto competente. Ma fu Mangilli che insistette perché ritornassi, perché aveva evidentemente grande fiducia in me, cosa che non ha mai nascosto per tutta la vita, di cui gli sono ancora oggi infinitamente grato di questa fiducia. E devo dire che ebbi soltanto 6-7 mesi di preparazione, ma trovai un altro incontro della vita, un altro cavallo formidabile, un argentino, un puro sangue, Rosario si chiamava, con cui riuscii ad affiatarmi in pochissimo tempo e feci 3 gare soltanto di preparazione a livello internazionale e la terza finalmente riuscii a arrivare veramente alla comprensione totale con il cavallo e quindi ebbi un buonissimo risultato. Io e Sandro Argenton, lui con Woodland e io con Rosario, secondo e terzo, fummo a Colombier, vicino a Ginevra. E lui poi un mese dopo, 45 giorni dopo, arrivò secondo alle Olimpiadi e io invece non andai perché persi il cavallo per un banalissimo incidente, a riposo tra l'altro. Il cavallo era nel recinto che si riposava, si rotolò per terra e nel sollevarsi ebbe uno strappo alle reni e finì la carriera.
0: E finì anche la sua carriera?
1: E finì
0: a un certo punto.
1: E finì, e questa è la battuta, ma è vero. Fin tanto che avvenne una cosa che io paragono un po' alle favole dei tempi passati.
0: Lo dica.
1: Posso dirlo?
0: E sì. Come no?
1: Mangilli, per un caso, un ricorso storico e l'intelligente intuizione della federazione di allora, in particolare Dado Lucheschi, ritornò a essere responsabile unico della nazionale di completo, della squadra di completo. E avendo a che fare, come suo solito costume, di cavalli con cavalli giovani, con cavalieri giovani, un giorno venne a trovarmi a casa, dove veniva spesso negli anni, ogni tanto, a riposarsi qualche giorno a casa mia, e disse: Mauro, sai, io ho accettato di nuovo questo incarico, io sono vecchio, non posso più montare a cavallo come facevo una volta, vieni tu che sei vecchio come io ero ai tempi che facevo con te la preparazione per Tokyo. E così cominciai a fare il pendolare fra Bologna e Roma, facendo 4 giorni di lavoro di 18 ore al giorno nei 4 giorni che stavo a casa a lavorare in studio e 3 o 4 giorni, a seconda dei casi, di lavoro in defesso di allenamento ai Pratoni del Vivaro insieme con Mangilli e gli altri cari ragazzi bravissimi che erano con me a fare questo lavoro di preparazione olimpica. E questa, che era semplicemente un aiuto, un piacere di stare insieme con quest'uomo eccezionale, si trasformò in un'altra Olimpiade, perché trovammo l'accoppiamento con un altro cavallo fantastico, Speycast. Poi trovai la forma fisica e proprio la primavera dell'84 andammo a fare gli internazionali di Francia a Fontainebleau e io vinsi, cosa che sollevò l'entusiasmo di molti stranieri che videro questo nuovo cavallo così fantastico e questo cavaliere vecchio, pelato e bianco di capelli, e per cui fu quasi d'obbligo per me andare a fare le Olimpiadi di Los Angeles, dove andammo piuttosto bene, tutto sommato.
0: Senta, 2 ultime domande. Che cosa le ha dato lo sport?
1: Questa è veramente una domanda importante. Io credo che lo sport ha formato tutta la mia vita, nel senso che mi ha dato tutto quello che serve a un uomo per affrontare le gioie, i dolori, le soddisfazioni e i patimenti della vita. Costanza, determinazione, coscienza di poter costare soltanto su se stessi, capacità di comprendere gli avversari, i casi della vita, non abbattersi mai. Gioire il giusto quando si vince e abbattersi il giusto quando si perde. E insomma, mi ha insegnato, credo, forse è presuntuoso dirlo, ma la saggezza.
0: C'è una fotografia nella quale lei appare con 2 medaglie d'oro, le 2 medaglie d'oro di Tokyo. Che fine hanno fatto?
1: Le medaglie d'oro sono i giocattoli di mie figlie. Io ho due figlie, due ragazze, una una ragazza oramai, l'altra ancora una bambina, ma le medaglie sono la prova tangibile che il papà è stato qualcosa nel campo dello sport, e quindi questo le diverte molto, anche perché poi mi hanno seguito anche in quest'ultima avventura americana a Los Angeles, e per loro è stato un bellissimo regalo, una bellissima sorpresa. E le medaglie sono anche per me, ogni tanto quando le vedo mi capitano sotto gli occhi, un bel ricordo e un invito a essere grato a chi ha sempre fatto qualcosa per me. In particolare avere questa capacità di capire questo meraviglioso animale che è il cavallo, a cui dobbiamo sempre questa grande gratitudine di sapere con noi raggiungere dei grandi risultati. Se mi è possibile, vorrei fare un piccolo appello perché Speycast Boy, che è stato il mio ultimo cavallo, oggi che ha raggiunto una venerabile età, venga messo anche lui a fare una bella e dolce pensione.

0: Rai Radio Techete.
1: Accademia di taglio e di cucito, Gassoggiano Totò la Topolino, la futura Radio Elettra di Torino, pidocchi, olio di ricino, sciuscia, per gli abiti da sposa via del Duomo, per l'Annunziata bambini con l'angina, e per la tisi brodo di gallina, per i turisti yam yam ya, per le fusa due posti in galleria, la casa chiusa per il sentimento, la nazione che è senza monarchia, alle corone del venerdì santo, pulmol king size gessato e brillantina, in lambretta scorazzano i gagà, da scaturchio gli studenti la mattina, la lezione se la fanno coi babà. Erano andati via

con un 12 alla si salta pascià. E grazie a re sima di Poggio Reale, l'oro di San Gennaro era tornato e Lauro comperava un suo partito per diventare il re della città. Andato via il mito americano, la vita armava i sogni e i disinganni. Edoardo in Romania e vita in Vaticano, la radio poi compiva 50 anni.

0: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
1: Note a margine. Musica, eventi, live, dischi e parola scritta tra presente e passato. Di Elisabetta Melantrucco.
2: E la voce diventa protagonista, estremamente, diciamo, cangiante nel corso del
3: buon mercoledì a tutti! Siamo qui, siamo noi, Matti Dalegare, Particolucci dallo studio da Roma, Francesco Arienzo che mi fa compagnia come sempre, Peppe Verdel alla regia, e siamo al completo, se non fosse per l'assenza di Mario Benedetto, sì, però quello lo devi fare tu, dai, dai, dai.
4: Fuori non c'è un segreto per te.
5: Un'ospite molto gradita oggi a Note a Margine. Lei è Carolina Bubbico, cantante, polistrumentista, arrangiatrice, direttrice d'orchestra.
3: Ho fatto box,
5: è uscita con
3: un nuovo campione
5: album, Vocalia, che dice già tutto di questa orchestra di voci che sono strumento musicale dell'intero album, dove Bubbico
3: canta in molte
5: lingue,
3: devo dire che,
5: dall'italiano,
3: cioè, dopo
5: all'inglese,
3: il parto,
5: dallo spagnolo, cioè,
3: dopo,
5: al portoghese.
3: Staccando quell'evento dalla mia vita, è la seconda volta, la terza volta, anzi, nella mia vita, che ho sudato così tanto.
6: Ah, ok.
7: Avevi paura, avessi partorito all'improvviso così un terzo figlio, eh? E di chi? Non

0: Benvenuta.
1: Ciao, grazie.
0: Questo nuovo album che è uscito da poco è un album molto speciale per come è concepito. Vogliamo un po' spiegare perché agli ascoltatori qual è lo strumento musicale principale di questo lavoro?
1: Sì, allora, intanto diciamo il titolo un po' già lo rivela, si chiama Vocalia questo disco. E ho cercato un nome inusuale che potesse in qualche modo rappresentare un mondo fantastico, immaginario, il mondo ideale al quale io ambisco. È fatto di... è organico, ci appartiene, è il suono, lo strumento che ci abita, che è la voce, attorno alla quale io, diciamo, ho costruito un'intera orchestrazione, un intero discorso, racconto, narrazione musicale. E la voce diventa protagonista, estremamente, diciamo, cangiante nel corso del percorso, e si, diciamo, modella e si adatta, si adegua alle esigenze dell'orchestrazione e diventa unico strumento armonico e melodico che io utilizzo, del quale mi avvalgo per far apparire tutti gli strumenti necessari. Quindi si diventa un arpeggio di pianoforte, diventa un riff ritmico, una poliritmia di vari strumenti percussivi, un'orchestra, un background di archi, un big band per un attimo, diventa tromba, trombone e sax. Quindi ho fatto una bellissima, per me, ricerca molto entusiasmante, molto sorprendente, su quali possono essere le strade, le strategie, e come, no, la voce si può piegare e trasformare in una maniera incredibile. E questo prevede una fase estremamente sperimentale, che si basa ovviamente su un certo tipo di background, un certo tipo di conoscenza, perché io comunque vengo da lì, vengo da tanta ricerca attraverso la loopstation, attraverso ensemble corali, quartetti, insomma, vari tipi di esperienze dove la voce è collettiva, è esperienza collettiva. Quindi diciamo, non è uno strumento monofonico, ma diventa polifonico attraverso l'armonizzazione corale, no? E quindi la verticalità dei suoni, ecco questo.
0: Quindi è comunque appunto, è stato un lavoro di ricerca, ci hai lavorato molto, è stato complicato anche per realizzare un certo tipo di suono, eccetera. Per fare questo esperimento hai avuto delle difficoltà oppure ti è venuto anche abbastanza, hai trovato delle soluzioni semplici?
1: Onestamente, diciamo, sembrava più complesso di quello che poi è stato, perché per me è stato un parco giochi continuo, incredibilmente. Ogni brano di cui avevo la bozza di scrittura, l'avevo scritto io, ho fatto tutta una fase di scrittura, piano e voce. Dopodiché sono entrata un po' in una crisi che prevede, la famosa crisi che mi anticipa poi, diciamo, in qualche modo la soluzione, nel momento di centratura, e ho capito a un certo punto, come un atto di illuminazione, dove dovevo andare. Quando ho visto qual era la strada, ovvero mettere la voce al centro di tutto, la strada si è rivelata a me, e quindi io ci sono andata incontro. È stato un viaggio, devo dire, sì, tutto in discesa, chiaramente, cioè, faticoso, perché ogni brano prevedeva un certo tipo di approfondimento, cioè, ripeto, un lavoro di scrittura anche di parti tra me e me, a volte istintivo, come dire, registravo direttamente, a volte appuntavo delle cose, ho cercato le sillabazioni giuste, ho cercato le dinamiche giuste, l'espressività giusta, però ecco, di fondo è stato intenso ma abbastanza alla mia portata, ecco. I got

0: chi ti ha aiutato in questo rapporto tra te e la tua voce, nel senso chi è, insomma, con chi hai lavorato e anche le collaborazioni che ci sono in questo album, se vogliamo un po'
1: Infatti,
0: parlare.
1: certo, la particolarità intanto è che io qui, diciamo, questo disco, c'è il contrasto tra solitudine e collettività in maniera pazzesca, perché ho utilizzato la mia voce come unico strumento timbrico, cioè non mi sono avvalsa di un coro, ho
0: Sì.
1: sovrainciso la mia voce milioni di volte, ma è il mio primo disco in cui io coscrivo il 95% del disco. Quindi, diciamo, la prima collaborazione di cui ti parlo è la collaborazione degli autori e delle autrici che hanno scritto con me
0: Sì.
1: tutti i pezzi. L'unico brano che io ho scritto da sola si chiama Dolore, un brano molto personale che io ho scritto di getto, parlando del dolore, impersonificandolo in certo senso, facendo un dialogo con quello che è il dolore fisico che ho provato in un periodo della mia vita. Ho voluto, diciamo, filosofeggiare sul fatto che il dolore diventa un maestro, una guida, se tu riesci a vederla questa cosa, no?
0: Certo.
1: E a parte dolore, tutto il resto. E ho scelto di scriverlo avvalendomi di un sacco di penne, di creatività
0: Sì.
1: pazzesche, e quindi ho scritto con Giuseppe Anastasi, una canzone in italiano, con Cristiana Verardo, ho scritto due brani, le ho fatto scrivere un brano in italiano e uno in spagnolo, perché lei è anche, diciamo, capace di scrivere in quella lingua.
0: Vi ho visto suonare insieme al Bianca da Ponte quest'autunno, infatti.
1: Anche. Sì, sì, sì,
0: Sì.
1: sì, sì. Siamo molto contigue, diciamo io e Cristiana, molto
0: Sì.
1: amiche, molto collaboratrici in musica e non solo, insomma. Dopodiché c'è Greta Panettieri che ha scritto in inglese perché scrive spesso per Gigi Telesforo, è lui che mi ha consigliato Greta, ha scritto Blossom. Poi c'è Becca Stevens che ha scritto il primo singolo di questo disco, Everlove, in portoghese Antonio Villeroy, un noto autore brasiliano. Ho avuto la fortuna di avere con me, che ha scritto per me Una rosa e un bordado, con la quale faccio un featuring con Mari Jasca, che è una importante cantante brasiliana. Adesso, diciamo, sulla cresta dell'onda, io l'ho beccata così, cercando, facendo le mie ricerche. Simona Severini, Laurin, Aurora in arte, Laurin, Laura De Gregorio, un'altra nuova, ne fa parte della nuova scena New Soul R&B italiana. Ecco, più o meno ti ho detto tutto. Poi, fondamentale è chi ha creato con me la musica, quindi questa è la parte, diciamo, autoriale. La parte musicale è fondamentale per me chi l'ha prodotto. L'ha prodotto mio fratello Filippo Bubbico, produttore, polistrumentista, col quale sono leggermente legata dal punto di vista genetico. E poi, diciamo, al di là di quello ci si sceglie poi anche nella vita, perché non è detto, no, che uno debba lavorare anche se è parente.
0: No,
1: Quindi ci
0: assolutamente no.
1: stimiamo e lavoriamo insieme. E poi tutta l'ensemble di percussioni che sostiene, innalza questo coro vocale, registrata a distanza in Finlandia da Abdis Assefa, che è un percussionista super musicale di origini etiopi che vive in Finlandia, appunto, che ho avuto il piacere di conoscere tramite le mie esperienze con Nicola Conte, e lui ha registrato per me tutte le percussioni, tante, è un apparato, diciamo, importante di percussioni che sostiene questo disco. Disco che tra l'altro esce per la prima volta con una nuova etichetta, un'etichetta internazionale americana, l'etichetta di Michael League, che è il leader bassista degli Snarky Puppy, che è un collettivo americano molto importante, e l'etichetta si chiama Ground Up. Un'etichetta indipendente, molto forte, molto prestigiosa, diciamo, nel panorama crossover tra jazz, world music, diciamo, abbastanza noto a un certo tipo di filone, e sono molto grata e onorata di esserci adesso dentro.

0: mentre la tua voce che viene appunto registrata 1 milione di volte, questo è un lavoro però nell'insieme corale, perché hai nominato
1: Certo.
0: tantissimi autori, tantissimi collaboratori, quindi comunque si parte, come posso dire, dalla solitudine, si arriva, dico, del percorso creativo, si arriva ad un lavoro corale, ma questo però te lo dico come sensazione personale, ne esce fuori un lavoro nell'insieme molto intimo e anche molto femminile, ecco,
1: Ah
0: molto,
1: sì, è vero,
0: ecco.
1: verissimo.
0: E
1: Il
0: quindi,
1: femminile come forza creatrice,
0: come,
1: quindi
0: esatto,
1: proprio, capisci? Mi fa piacere che tu l'abbia
0: no, no,
1: percepito,
0: ne viene proprio fuori
1: è
0: proprio
1: molto
0: questa
1: centrale.
0: forza, dico, al di là proprio del dei contenuti, eccetera, ma proprio come sensazione, lo dico da donna ovviamente, ma come sensazione già dal primo ascolto esce fuori molto questo sentimento, non saprei come chiamarlo, però questa emozione
1: Sì.
0: molto femminile.
1: Sì, è così. Probabilmente ritengo che sia qualcosa che ha a che fare con la gravidanza, col parto, con la
0: Sì.
1: maternità, con tutto quello che io ho vissuto anche in questa fase della mia vita, che mi ha fatto toccare proprio, come dire, con mano qualcosa di molto trasformativo, cioè una rivoluzione pazzesca per me. Ecco, tutte le donne, come dire, non sono speciale per questo. La specialità sta nel proseguire la carriera artistica in questa condizione, che è
0: Sì.
1: una scelta ben precisa come tutti gli altri lavori, non dico che sia più di altri, però scegliere di essere madre lavoratrice, se lo provi capisci cosa significa, diciamo che è un certo impegno, è una scelta ben precisa, bisogna munirsi di, come dire, volontà e autodeterminazione, cosa che non manca alla donna assolutamente, quindi
0: No, però certo in questo paese poi anche oltre l'altro facendo musica, che quindi è l'ulteriore difficoltà, questo lo
1: Esatto,
0: dico da.
1: brava, perché il discorso è che non è facile, non è soltanto difficile essere madre e artista, essere artista, un artista come me che cerca di fare
0: Sì.
1: la battitrice libera in un mondo, diciamo, in cui tutto è molto, sempre un po' troppo canalizzato, diciamo, verso una globalizzazione del
0: Del
1: segnale,
0: sistema.
1: è chiaro che tutto diventa più complicato. Era difficile già prima, ecco, invece adesso è
0: Infatti,
1: ancora un po' più
0: è
1: difficile.
0: un po' più difficile. A
1: Sì.
0: proposito, non so se ascoltando o leggendo un'intervista che hai fatto, tu sei anche un'ottima, un'eccezionale direttrice d'orchestra, però tu preferisci, diciamo, la tua vocazione da cantautrice, eppure hai delle esperienze da direttrice d'orchestra anche molto importanti, ovviamente ti abbiamo visto a Sanremo varie volte. Che esperienza è, ecco, a proposito di quello che stavamo dicendo, che esperienza è trovarti in quel, non saprei come definire, quel circo Barnum che è Sanremo? Come te la sei vissuta questa esperienza? Tra l'altro anche molto vincente sin dall'inizio, perché tu eri la direttrice del volo, mi sembra anche, no? Non vorrei
1: Sì,
0: dire stupidaggini, però insomma, che mondo è quello? E che mondo è proprio in generale quello della direzione?
1: tante domande, cerco di
0: Troppe domande
1: riassumere
0: tutte
1: tutto.
0: insieme.
1: Intanto a partire dall'inizio, sì, è vero, io dichiaro questo. Diciamo, e continuo a dirlo anche a te, io mi sento performer, ecco, questo è il discorso, cioè
0: Sì.
1: al di là del come, la musica mi piace proprio tanto suonarla,
0: Sì.
1: però c'è cioè, che ogni tanto leggo qualcuno che mi scrive, mi raccomando, non continuo però anche la parte per fare la direttrice, però ecco, non è una cosa che io alimenterò, se arriva, arriva, così come mi è arrivata nella vita questa esperienza di Sanremo, io ho fatto delle esperienze di conduction con la big band, che mio padre, perché io vengo da una famiglia di musicisti, quindi circondata da opportunità in cui sperimentare, crescere, provarmi, no? E mio padre mi ha dato l'opportunità di coordinare la big band a 30, 20 anni, super spontaneamente, così ho iniziato, poi ho praticato, ho studiato e poi tanto guidata dalla musicalità, perché, come dire, questa parola, no, che è un po' sembra tutto e niente, per me è carica di tutto quello che non puoi insegnare. Io, essendo anche insegnante di conservatorio, di canto, vedo quello che io ci cerco di dare tutta me stessa, no? Ora non voglio deviare la domanda, però
0: No,
1: solo
0: no,
1: per
0: vai,
1: dire
0: vai.
1: che c'è tutto un apparato di cose che in qualche modo ti ritrovi e devi nutrire e coltivare, unito poi alla conoscenza. La direzione è una delle tante prove in cui accade questo. Io in generale sono stata abituata a non mettermi mai comoda in una posizione, provare sempre cose diverse. Quindi, cioè, mio padre ci faceva provare ogni anno lo strumento per tutta una fase della vita, perché credeva nel fatto che noi dovessimo trovare noi, no, qualcosa che ci entusiasmasse. Infatti io lo ringrazio per questo, perché comunque mi ha dato la libertà di scegliere. E tutto questo poi sempre, sempre molto unito a esperienze di ensemble, musica d'insieme, musica corale, appunto. Questa cosa probabilmente è ciò che rende fluido il mio modo di dirigere, perché ho sempre dentro di me una visione dell'insieme, ascolto sempre gli altri, cerco di stare sempre attenta a cosa accade, mi educo sin da piccola grazie a lui, ma anche poi in autonomia, all'ascolto selettivo, non ascoltare sempre solo il cantante, ma ascoltare ciò che rende possibile il suo cantare, lo rende brillante in un certo senso. Quindi quella cosa io la riporto nella mia direzione. Dirigere è una cosa bellissima se per me c'è un'orchestrazione dietro, quindi io ho creato perlomeno tutta l'orchestrazione, quindi mi canto le parti, mi dedico ai musicisti, cerco di trasferire tutto quello che io farei cantando e suonando quelle parti, no? Certo. Però ecco, poi c'è il piccolo limite del fatto che io non le suono poi quelle cose, che per carità sto al posto mio, mi godo la cosa, infatti il mio modo di dirigere anche molto fisico, perché probabilmente diciamo c'è un certo tipo di enfasi che viene fuori per questa mia esigenza, no, di stare dentro le parti. È una cosa molto bella, io sono grata, come dire, a chi mi ha dato questa opportunità nel corso degli anni, e se capiterà ancora lo farò. Il massimo per me sarebbe dirigere e cantare. Infatti è una cosa che ho fatto un anno con Elodie, ho fatto questa cosa, ho diretto e cantato, è stato un po' non messo così tanto in evidenza, perché poi sai, quando c'è il cantante lì in gara è chiaro che c'è un grande, è molto accentrativo come tipo di mondo, no? Ecco.

0: già. Questa poi è l'altra domanda, che mondo è quello lì? Mondo dal punto di vista proprio di tutto il dietro le quinte, fatto di grandi professionalità, per carità, però molto lontano, secondo me, da un senso di semplicità, di artigianato, sì. Sì, sì. Di verità, onestamente, proprio io mi sento sempre un pesce fuor d'acqua a Sanremo, sì, sì. Per il modo in cui io faccio la musica, la concepisco, vivo quest'arte come un grande strumento di connessione davvero, no? E cerco, indago su di me, su quale può essere la forma migliore per essere sincera in quello che faccio, lì vedo, come dire, tanta patina, tanta modelli in plastica, no? Che non te parlo degli artisti perché non voglio parlare male di nessuno, però no, ecco, no, mi sento un po' io come se mi devo adattare e adeguare a un ritmo, a una modalità e un atteggiamento che poco hanno a che vedere, secondo me, con una autenticità. Però insomma, cerco di fare il mio, io ecco, chiudo, vado lì e cerco di fare, di portare Carolina nella sua totale autenticità, quindi poi dopo questa è la cosa bella, che io me ne vado, che comunque sono stata me. Ecco.
1: Che è la cosa principale, tra l'altro posso dirti così a livello personale, quindi dal mio punto di vista rispetto a quello che è il mio mestiere, è che la cosa che più mi impressiona di Sanremo, per tutte le volte che ci sono andata per lavoro, è la cosa che secondo me prevale, l'ansia che diventa contagiosa, che in qualche maniera finisce per dar fastidio pure a te, perché sembrano tutti molto, però potrebbe accadere che un giorno noi troviamo Carolina Bubbico non come direttrice d'orchestra a Sanremo, ma come partecipante della gara, e questo potrebbe avvenire, per esempio, no? È una cosa che faresti volentieri?
0: Sì.
1: Ecco,
0: bene,
1: perfetto. Allora,
0: perché comunque semplicemente per il solo fatto che è un modo per arrivare in casa di persone, sì, non era veramente rapida, solo per quello,
1: sì, sì,
0: quella cosa che più mi interessa è che la mia musica fa fatica in questo paese a fruire e avere le occasioni, sì, te lo dico sinceramente,
1: no,
0: io faccio tanta fatica, ecco. E quindi cioè, devi sempre, non lo so, trovare, chiedere, io vorrei fare la mia arte, e che poi chi la incontra, devo dirti, con tutta l'umiltà del caso te lo dico, mi dice tante cose belle, no? Quindi io sento di fare del bene alle persone, semplicemente vorrei raggiungere più persone possibile, e questa cosa, se non mi viene data l'opportunità, è difficile, quindi è tutto un discorso molto complesso,
1: infatti poi se lì il problema è che chi poi decide, capisca che in realtà le persone hanno proprio fame di qualità e di bellezza. Si vede, perché quando comunque passa, sì, a Sanremo, rimaniamo su Sanremo, insomma, a Sanremo passa tante cose improbabili, ma passano anche delle cose importanti, invece sono sempre passate cose importanti,
0: certo,
1: che poi sono rimaste, quindi evidentemente il grande pubblico le apprezza, quindi non si capisce perché. Però questo appunto è un discorso un po' complesso che non possiamo fare ora, però mi auguro di farlo presto, quando finalmente andrai a Sanremo come cantante, come cantautrice, ecco, come cantautrice poi ancora di più, perché insomma anche lì quello scarseggia.
0: Certo.
1: E io ti ringrazio molto per questa nostra conversazione.
0: Te.
1: Grazie Carolina.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: La grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il Settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Oggi per lo speciale di Teatri alla Radio dedicato ad Andrina Pagnani ascolteremo La professione della signora Warren di George Bernard Shaw. Celebre opera dello scrittore irlandese in cui viene affrontato in piena epoca vittoriana il tema della prostituzione senza falsi moralismi e senza che venga mai nominato il vero mestiere della signora Warren, appunto. Questa commedia ve la proponiamo nella versione trasmessa da Radio 1 nel 1967 con la regia di Mario Ferrero e Andreina Pagnani nel ruolo della protagonista. Ma prima ascoltiamo un estratto della presentazione che fece di quest'opera il critico Sandro D'Amico per il ciclo da lui curato, Storia del teatro del Novecento, in onda su Radio 3 nel 1972.
1: La professione della signora Warren è una commedia polemica scritta alla fine dell'Ottocento da un irlandese contro la società inglese del tempo. La professione esercitata da questa signora Warren è di quelle che non si nominano nei salotti per bene. Appartiene al genere di mestieri che una certa morale ha tollerato, ma del quale vietava discorrere. Una ventina d'anni di professione, svolta nelle principali capitali europee, ha consentito alla britannica signora Warren di accumulare una fortuna considerevole e di far educare la figlia Vivi nei migliori collegi d'Inghilterra, affidata alle cure di persone inattaccabili e moralmente irreprensibili. Inutile dire che Vivi è restata all'oscuro sull'origine del proprio benessere economico. Conosce appena la madre, che viene a trovarla di rado, ed è cresciuta formandosi ai nuovi ideali antiromantici, femministi e progressivi. Oramai ha 22 anni, è una ragazza attraente, ma possiede un carattere forte, è sicura di sé, pratica, nemica d'ogni sentimentalismo, con un programma di vita autonomo e concreto. Fin dalle prime sue battute dichiara che le piace lavorare, farsi pagare, per poi riposarsi in una poltrona comoda con una sigaretta, un bicchiere di whisky e un buon romanzo poliziesco. Un programma rivoluzionario per una giovane borghese di 70 anni fa. La commedia ha inizio quando la signora Warren viene a trovare Vivi, che sta trascorrendo in campagna un periodo di vacanze, con lo scopo di proporle un conveniente matrimonio. Lo scontro tra madre e figlia è inevitabile e s'allarga fino a divenire un conflitto tra morale convenzionale e nuove energie vitali. Questo urto tra generazioni, una ipocrita e impastata di pregiudizi, l'altra sincera e aperta al rinnovamento, sarà un tema dominante del teatro di Shaw. Un teatro che ai primi del secolo mise in imbarazzo le censure e le platee di mezza Europa. Lo scandalo era tanto più grave in quanto l'attacco veniva condotto non nelle forme pesanti o astruse del dramma, ma in quelle allettanti e popolari della commedia. Una delle primissime commedie di Shaw fu appunto questa professione della signora Warren, scritta nel 1893. Ma dovettero passare 9 anni perché il testo potesse venire rappresentato in un club privato di Londra e 32 perché la signora Warren figurasse nel repertorio di un teatro pubblico inglese. Come dicevamo, il punto di partenza della commedia è la scoperta da parte di Vivi della provenienza del denaro della madre. Uno spunto simile è in varie precedenti commedie e novelle di altri autori, ma la conclusione era sempre consistita in una resa della giovane protagonista al sistema. Shaw è il primo a puntare invece sul rifiuto del sistema. Per Shaw non è responsabile l'individuo, ma il sistema, ossia sono colpevoli tutti, in quanto hanno partecipato a costruirlo e continuano a sostenerlo. Ecco perché anche un personaggio come la signora Warren è vista dall'autore con simpatia. L'attacco non è rivolto a lei, ma alla società che l'ha prodotta, in definitiva al pubblico. La rivolta di Vivi rappresenta dunque la critica razionale che Shaw tenta del capitalismo e dei suoi fatali meccanismi. Anche se poi la commedia culmina in 2 scene, le più belle, gli scontri tra Vivi e la signora Warren, nelle quali la polemica economica e politica cede il posto a quella contro l'istituto familiare. La figlia disconoscerà la madre.
2: La professione della signora Warren. Commedia in quattro atti di George Bernard Shaw. Traduzione di Paola Oietti. Personaggi e interpreti: Franco Warner Bentivegna, il reverendo Mario Ferrari, Vivi Giuliana Loiodice, la signora Warren Andrina Pagnani, Pred Franco Scandurra, Croft Aroldo Thieri. Regia di Mario Ferrero.
3: Mi scusi, potrebbe indicarmi dov'è la villa della signora Ellison?
4: La villa della signora Ellison è questa.
3: Ah, davvero? Ma allora, se è lecito, lei è forse la signorina Vivi Warren?
4: Sì.
3: Forse la importuno, io mi chiamo Pred.
4: Ah, signor Pred, venga, piacere di conoscerla.
3: Lei è veramente molto gentile, signorina Warren. Sua madre è arrivata?
4: Deve arrivare?
3: Non ci aspettava?
4: No.
3: Oh, perbacco. Spero di non avere sbagliato giorno. Ne sarei capacissimo. Sua madre aveva stabilito che sarebbe venuta da Londra e che io sarei dovuto venire da Horsham per essere presentato a lei.
4: Ah, sì? Mia madre ce l'ha quasi per vizio di farmi queste sorpresine. No, non è venuta.
3: Oh, mi dispiace tanto.
4: No, non è mica colpa sua, signor Pred. E io sono contenta che lei sia venuto, creda. Tra tutti gli amici di mia madre, lei è l'unico che io abbia chiesto di conoscere.
3: Ah, questo è molto buono da parte sua, signorina Warren.
4: Vuol venire in casa o preferisce star qua fuori a fare due chiacchiere?
3: Beh, è più carino qua fuori, non crede?
4: Si siede allora, signor Pred.
3: Ma non crede che dovremmo andare alla stazione incontro a sua madre?
4: Perché conosce la strada.
3: Ah già, suppongo di sì.
4: Lei è proprio come me l'ero figurato. Spero che sarà disposto a essermi amico.
3: Grazie. Grazie, cara signorina Warren, grazie. Ah, come sono felice che sua madre non l'abbia guastata.
4: In che modo?
3: Eh beh, poteva fare di lei una ragazza convenzionale. Deve sapere, cara signorina Warren, che io sono un anarchico nato. Odio l'autorità. Guasta i rapporti tra genitori e figlia, persino tra madre e figlia. E così avevo sempre paura che sua madre spingesse la propria autorità al punto da far di lei una ragazza convenzionale. È un gran sollievo per me vedere che non è stato così.
4: Allora mi sono condotta in modo poco convenzionale?
3: No, non dico questo. Perlomeno non in modo convenzionalmente anticonvenzionale. Non so se mi spiego. È stata così carina dirmi che era disposta ad essermi amica. Loro ragazze moderne sono meravigliose, proprio meravigliose.
4: Sì.
3: Quando io avevo l'età sua, i giovanotti e le ragazze avevano paura gli uni delle altre. E non c'era alcuna intesa tra di loro, niente di vero. Ah, ma oggi le cose vanno migliorando. Credo ho passato giornate di agitazione estrema l'idea che l'avrei conosciuta, dopo aver saputo del mirabile esito dei suoi studi a Cambridge. Cose mai udite ai miei tempi. È stato proprio meraviglioso il suo voto all'esame di matematica. E al terzo posto, ha un grande valore, creda.
4: No, non rende abbastanza. Non lo rifarei più per quella cifra.
3: Per quella cifra?
4: Sì, l'ho fatto per 50 sterline.
3: 50 sterline?
4: Sì, 50 sterline. E forse non sa com'è andata. La mia professoressa disse a mia madre che avrei potuto farmi onore alla facoltà di matematica di Cambridge se mi ci fossi messa sul serio. I giornali in quei giorni non parlavano che di Philippa Summers, che era stata prima in graduatoria la laurea in matematica. Se ne ricorderà anche lei?
3: No.
4: Beh, insomma, è vero. E niente avrebbe fatto tanto piacere a mia madre quanto vedermi fare altrettanto. Io ho risposto chiaro e tondo che non mi valeva la pena di affrontare quella fatica, dato che non mi preparavo all'insegnamento. Ma mi sono offerta di tentare il terzo e il quarto posto per 50 sterline. Ci siamo messi d'accordo su questo punto dopo un po' di borbottii da parte sua. Ma ho fatto meglio di quanto avrei dovuto. Non lo rifarei più. 200 sterline sarebbero state meritate.
3: Oh, signore, è un modo molto pratico di prendere la vita.
4: E credeva che fosse una persona poco pratica.
3: No. Però è altrettanto pratico considerare non soltanto la fatica che costano onori siffatti, ma anche la cultura che se ne trae.
4: La cultura? Ma caro signor Pred, lo sa lei che cosa significa una laurea in matematica? Significa macinare matematica dalle 6 alle 8 ore al giorno e niente altro che matematica. Dovrei sapere qualche cosa delle scienze, ma ne so soltanto quello che riguarda la matematica, all'infuori della matematica, del tennis, del mangiare, del dormire, dell'andare in bicicletta, del camminare. Io sono più ignorante di qualsiasi donna che non abbia frequentato la facoltà di matematica a Cambridge.
3: Ah, ma È un sistema mostruoso, scellerato, disonesto. Lo sapevo. Avevo capito subito che ciò implicava la distruzione di tutto quanto costituisce la bellezza della femminilità.
4: Da questo punto di vista non la contraddico, ma le assicuro che saprò trarne un ottimo vantaggio.
3: E in che modo?
4: Mi metterò negli uffici della City e lavorerò come contabile e come ragioniere. In questo modo mi sarà permesso di studiare un po' di legge e di tener d'occhio la borsa. Sono venuta qua per stare sola a studiar legge, non in vacanza, come crede mia madre. Io odio le vacanze.
3: Ma lei? Lei mi fa gelare il sangue nelle vene. Non vuole avere né amore né bellezza nella vita.
4: No, sono due cose che non mi interessano affatto, gliela assicuro.
3: Non lo dirà sul serio?
4: Sì, altro che. A me piace lavorare e guadagnarmi da vivere. Quando sono stanca di lavorare, mi piace una poltrona comoda, una sigaretta, un po' di whisky e un romanzo con una bella storia poliziesca.
3: Non ci credo. Io sono un artista e non ci posso credere. Mi rifiuto di crederlo. Lei non si è ancora resa conto del mondo meraviglioso che può esserle rivelato dall'arte.
4: Ma certo. In maggio ho trascorso 6 settimane a Londra con Honoria Fraser. Mia madre credeva che visitassimo insieme le bellezze della capitale. Ma io invece stavo tutta la giornata nell'ufficio di Honoria in Chancery Lane a occuparmi della sua contabilità. E l'aiutavo proprio come avrebbe potuto aiutarla un giovane di studio. La sera poi stavamo insieme a fumare e chiacchierare. E uscivamo soltanto per sgranchirci le gambe. In vita mia non m'ero mai divertita tanto. E così avrà capito che tipo di meravigliosa ragazza moderna sono io. Crede che potrò andare d'accordo con mia madre?
3: Beh, io spero che...
4: Non le ho chiesto che cosa spera, le ho chiesto che cosa crede.
3: Beh, a dire la verità, io temo che sua madre rimarrà un po' delusa. Ah, non perché in lei ci siano delle deficienze, non voglio dir questo, ma lei è così, così diversa dal suo ideale.
4: Da che cosa?
3: Dal suo ideale.
4: Vuol dire dall'ideale che mia madre si è creata di me?
3: Sì.
4: E che ideale sarebbe?
3: Signorina Warren, le persone insoddisfatte dell'educazione ricevuta sono di solito convinte che il mondo andrebbe molto meglio se tutti fossero educati in modo assolutamente diverso. E siccome la vita di sua madre è stata... Oh, beh, suppongo lo sappia.
4: Non supponga niente, signor Pred. Mia madre io la conosco appena. Io ho vissuto in Inghilterra fin da bambina, a scuola o in collegio, o con persone pagate perché avessero cura di me. Io non ho mai vissuto in casa. Mia madre stava a Bruxelles, a Vienna, non mi ha mai permesso di raggiungerla. La vedo soltanto quando viene in Inghilterra per qualche giorno. Oh, non me ne lamento, è stato molto piacevole. Tutti sono stati molto buoni con me e c'è sempre stato il danaro sufficiente a far andare tutto liscio. Ma non creda che io sappia qualche cosa di mia madre. Ne so molto meno di lei.
3: Beh, in questo caso... Non... Ma che sciocchezze stiamo dicendo? Ma certo che sua madre e lei andranno meravigliosamente d'accordo. Ma che bel posticino che ha scelto.
4: Lei cambia discorso un po' bruscamente, signor Pred. Per quale motivo non si deve parlare della vita che fa mia madre?
3: Signorina Warren, la prego, non dica così. È naturale che io provi un certo ritegno a parlare della mia vecchia amica con sua figlia proprio dietro alle sue spalle. Avrà tutto il tempo di parlarne personalmente quando verrà qui.
4: No, neanche lei parlerà. Comunque, penso che lei avrà delle buone ragioni per non dirmi niente. Badi però, signor Pred, che ci sarà battaglia grossa quando mia madre saprà del mio progetto di Chancery Lane.
3: Temo proprio di sì.
4: Non so che l'avrò vinta io, dato che voglio soltanto farmi pagare il viaggio da qui a Londra per cominciare domani stesso a guadagnarmi la vita sgobbando per Honoria. Per di più, io non ho misteri da rispettare, mentre mi pare che mia madre ne abbia. Se sarà necessario, mi farò forte anche di questo vantaggio.
3: Oh, no, la prego, non faccio una cosa simile.
4: Allora mi dica perché no.
3: Ma perché? Perché non proprio non posso. Io mi appello ai suoi buoni sentimenti. E poi lei potrebbe essere troppo ardita. Con sua madre non si scherza quando è in collera.
4: Lei non riesce a spaventarmi, signor Pred. Nel mese trascorso a Chancery Lane non ho avuto occasione di osservare una donna o due molto simili a mia madre. Stia sicuro che l'avrò vinta. Ma se nell'ignoranza io colpisco più di quanto sia necessario, ricordi che è stato lei a rifiutare di illuminarmi. E adesso cambiamo pure discorso.
3: Una parola, signorina Warren. È meglio che glielo dica. Sarà molto, molto difficile, ma io devo...
4: Eccoli. Come va, genitrice? Il signor Preti aspetta da quasi mezz'ora.
5: Beh, Preti, ma se è aspettato è colpa tua. Credevo che avessi tanto comprendonio da capire che avrei preso il treno delle 3:10, no?
4: Vivi.
5: Mettiti il cappello, cara. Il sole scotta. Ah, dimenticavo le presentazioni. Sir George Croft, la mia piccola Vivi.
6: Posso stringere la mano di una signorina che da molto tempo conosco di fama e che è figlia di una tra le mie più vecchie amiche?
5: Se vuole.
6: Ah.
5: Beh, Croft, che ne pensi?
6: Ha un pugno di ferro. Prende, gliel'hai data la mano?
3: Sì, sì, ora ti passo.
6: Lo spero bene.
7: Mamma, non vuoi un po' di te?
5: Sì, sì, cara, muoio di sete.
7: Penso io.
5: Fred, guardalo lì. Che allegria, vero? Sono 3 anni che mi leva il respiro perché vuole che gli presenti la mia bambina e adesso che gliel'ho fatta conoscere è più un musone di prime. Avanti, Croft, sta diritto. E cavati il bastone dalla bocca!
6: Va bene.
3: Beh, io credo però, se mi permette di dirlo, che bisogna perdere il vizio di considerarlo una bambina. Come vedi, si è fatta molto onore negli studi. Da quanto ho potuto capire, ho l'impressione che nessuno di noi sia più anziano di lei.
5: Hai sentito, Croft? Noi non siamo più anziani di lei. Mi pare che con te di arie se ne sia date parecchie.
3: No, ma i giovani sono molto suscettibili su questo punto.
5: Sì, e i giovani devono farsi uscire molti grilli dal capo. E non solo i grilli. E poi non te ne interessare, Preti. Io so come trattare mia figlia senza bisogno che me ne insegni tu. Croft, senti. Ma che ha Preti? Ma perché se la prende tanto?
6: Tu hai paura di Preti.
5: Come io? Io ho paura del buon vecchio Preti. Ma neanche una mosca avrebbe paura di lui.
6: Tu hai paura di lui.
5: Vorrei pregarti di pensare ai fatti tuoi. E di non sfogare i tuoi malumori con me. Sta tranquillo che di te non ho paura. Se non riesci a essere un po' più simpatico, è meglio che tu te ne vada a casa. Via, Preti. Ma so che tu l'hai detto solo perché hai il cuore tenero. Hai paura che io la maltratti?
3: Mia cara Kitty, tu pensi che io mi sia offeso? No, no, non devi crederlo, per carità. Ma sai che spesso io osservo cose che a te sfuggono? E per quanto tu non segua mai il mio consiglio, spesso riconosci che avresti dovuto seguirlo.
5: Va bene, che cosa hai osservato?
3: Ho semplicemente osservato che Vivi si è fatta grande. Ti prego, Kitty, trattala con rispetto.
5: Con rispetto? Trattare mia figlia con rispetto? E poi, se è lecito, che altro pretendi?
7: Mamma, vuoi salire in camera mia prima del tè?
5: Sì, cara, sì, sì. Ma non t'arrabbiare, prendi. Eccomi qua, Vivi. Sono da te.
6: Senti, Brad.
3: Eh?
6: Vorrei farti una domanda molto confidenziale.
3: Va bene.
6: Senti, Kitty ti ha mai detto chi è il padre di quella ragazza?
3: No, mai.
6: E non sospetti chi potrebbe essere?
3: No.
6: Capisco naturalmente che potresti sentirti in obbligo di non ripetere quello che ti ha detto, ma è piuttosto imbarazzante non saper nulla adesso che dobbiamo vedere la ragazza tutti i giorni. Non sappiamo bene come considerarla.
3: Che differenza c'è? Noi dobbiamo considerarla secondo i suoi meriti. Che importanza ha che sia figlia di un padre o dell'altro?
6: Allora sai chi è?
3: Ma ti ho detto di no, non mi hai sentito.
6: Scusa, prendi, te lo chiedo come un favore personale. Se lo sai, sai, puoi perlomeno mettermi il cuore in pace nei suoi confronti. Il fatto è che provo una certa attrazione verso quella ragazza.
3: Che cosa vuoi dire?
6: No, non ti spaventare. È un sentimento proprio innocente. No. Non sarà mica figlia tua, vero?
3: Ma via, Croft!
6: Oh. Non t'offendere, prete. È consentito dire queste cose tra uomini di mondo.
3: Ascolta bene, caro Croft. Io non ho niente a che fare con quel lato della vita della signora Warren. Né adesso né mai. Non me ne ha mai parlato e naturalmente neanche io gli hanno parlato. Forse tu
8: Ma se tu hai con lei dei rapporti molto più confidenziali, ah, perché non la fai a lei la domanda che hai fatto?
6: Ma io l'ho fatta piuttosto spesso, ma è così decisa a tenere la figlia tutta per sé che se potesse negherebbe l'esistenza di un padre. Ed è una cosa che mi mette in grave disagio.
8: Ma siccome sei anche tu abbastanza vecchio da poter essere suo padre, possiamo impegnarci tutti e due a considerare la signorina Vivi paternamente, come una ragazza che siamo in obbligo di proteggere e di aiutare, eh? Che ne dici?
6: Quanto a questo, io non sono più vecchio di te.
8: Sì, che lo sei, amico mio, tu sei nato vecchio. Io invece sono nato ragazzo. In vita mia non sono mai riuscito a provare la sicurezza dell'uomo maturo.
6: Ci chiama, ci
8: chiama. Sì, sì, sì.
9: Eccoci, eccoci, Kitty. Fred!
8: Oh, Franco Garner. Ma cosa fai da queste parti?
10: Sto col genitore.
8: Col genitore evangelico?
10: È rettore qua. Quest'autunno sto in famiglia per fare economia. In luglio c'è stata una crisi, il genitore evangelico ha dovuto pagare i miei debiti e di conseguenza è rimasto lasciuto. E io più di lui. Qual buon vento ti porta? Conosci questa gente?
8: Sì, sono venuto a passare la giornata da una certa signorina Warren.
10: Ma come, conosci Vivi? Che ragazza in gamba. Le sto insegnando a sparare, vedi? Sono felice che ti conosca. Sei proprio il tipo che può esserle amico. È così bello trovarti qui, Fred.
8: Beh, io sono un vecchio amico della madre. La signora Warren mi ha condotto qua a conoscere sua figlia.
10: La madre è qui?
8: Sì, è in casa a prendere il tè.
11: Freddy!
8: Eh?
11: Le sfogliatine si freddano!
8: Sì, sì, signora Warren, un momento. Ho incontrato un amico.
11: Chi?
8: Un amico!
11: Ah, beh, fallo entrare!
8: Va bene! Accetti l'invito?
10: È la madre di Vivi?
8: Sì.
10: Per gioco, usignolo, credi che le piacerò?
8: Oh, io sono sicuro che spopolerai, come sempre. Vieni, vieni, vieni, che vediamo.
10: Ma aspetta un momento, voglio farti una confidenza.
8: No, no, per carità, ma sarà un capriccetto come per quella cameriera.
10: Questo è molto più serio. Hai visto Vivi per la prima volta oggi?
8: Sì.
10: Allora non hai idea di che ragazza sia. Che volontà, che buonsenso e che intelligenza. Credi a me, Fred, altro che intelligenza è. E poi, devo proprio dirtelo, mi ama.
6: Ma insomma, Fred, che cosa aspetti? Vai presto.
8: Sì, sì.
10: Quel tipo sì. Piglierebbe un bel premio ad una mostra canina, non trovi? Chi è?
8: È Sir George Croft, un vecchio amico della signora Warren. Beh, meglio che entriamo in casa.
6: Franco!
10: Salve! Il genitore evangelico. Sì, reverendo, vengo subito. Senti, Fred, è meglio che tu vada a prendere il tè. Io ti raggiungo subito. Parlo un attimo con mio padre.
8: Va bene, va bene. Buongiorno.
12: Buongiorno. E così, figliuolo? Se è lecito, chi sono questi tuoi amici?
10: Stia tranquillo, reverendo, venga avanti.
12: No, verrò soltanto quando saprò nel giardino di chi sono invitato ad entrare.
10: Stia tranquillo, è della signorina Warren.
12: Quando è arrivata, non si è mai fatta vedere in chiesa.
10: Ah, lo credo. Si è laureata al terzo posto alla facoltà di matematica di Cambridge. Ha dei titoli di studio superiori ai suoi, reverendo. Quindi perché mai dovrebbe venire a udirla predicare?
12: Oh, non mancarmi di rispetto, figliuolo.
10: No, non ha importanza. Nessuno ci ascolta. Venga dentro. Voglio presentarla alla signorina Warren. Si ricorda il consiglio che mi ha dato in luglio, reverendo?
12: Sì. Ti ho consigliato di vincere la pigrizia e l'impertinenza e di farti strada in una professione onorevole e di vivere su questa e non su me.
10: No, a questo ha pensato più tardi. In verità lei ha detto che siccome non avevo né cervello né denaro era meglio che mi avvalessi del mio aspetto prestante per sposare una donna che avesse l'uno e l'altro. E così le dirò che la signorina Warren ha cervello, è innegabile.
12: Il cervello non è tutto.
10: No, certo no. C'è il denaro.
12: Ma io non pensavo al denaro, figliuolo. Io parlavo di cose più elevate. Di posizione sociale, per esempio.
10: Non me ne importa un corno.
12: Ma importa a me.
10: Ma nessuno ha chiesto a lei di sposarla. Comunque ha la ricchezza di un'alta licenza di Cambridge e mi pare che abbia tutto il denaro che vuole.
12: Dubito fortemente che abbia tutto il denaro che vuoi tu.
10: Oh, via, sono stato uno spendaccione, ma adesso vivo molto tranquillamente, non bevo, gioco pochissimo e non corro mai la cavallina, Almeno con la regolarità e la frequenza con cui la correva lei all'età mia.
12: Silenzio, prego.
10: Me l'ha detto proprio lei quando mi sono fatto menare per il naso da quella cameriera, che lei, reverendo, aveva offerto 50 sterline ad una donna per riavere le lettere che le aveva scritto mentre...
12: Ma silenzio, Franco, per l'amor del cielo. Non è da gentiluomo che oggi tu ti avvantaggi di quanto ti ho confidato per il tuo stesso bene. Salvarti da un errore del quale ti saresti pentito tutta la vita. Quando scrissi quelle lettere mi misi nelle mani di quella donna. Quando ne ho parlato a te mi sono messo, e me ne dispiace, nelle mani tue. Ella ha rifiutato il mio danaro con queste parole che non dimenticherò mai. Sapere vale un potere, essa disse, e io non venderò mai il potere. Questo è accaduto oltre 20 anni fa. Ed ella non si è mai servita del suo potere, né mi ha mai procurato un attimo di disagio. Tu, Franco, ti conduci nei miei confronti peggio di lei.
10: Eh sì, oso dire di sì. Ma lei le ha mai fatto le prediche che fa a me ogni giorno?
12: Oh, ti lascio, figliuolo, sei incorreggibile.
10: Da bravo, reverendo. Avverta che non vado a casa per il tè. Le dispiace?
4: È tuo padre, Franco. Ho tanto desiderio di conoscerlo.
10: Certo, reverendo, la desiderano. Mio padre, la signorina Warren.
4: Sono felice di vederla qui, dottor Garner.
12: Sì, grazie.
4: Mamma, vieni. Permetti che ti presenti...
13: Oh, come... Samuele Gardner, entrato in religione. Questo poi... Ma non ci riconosce, Sam. Questo è Croft. Non si ricorda di me.
12: Beh, veramente non...
13: Ma certo, ma io ho un pacco così di lettere sue. Mi sono capitate fra le mani proprio l'altro giorno.
12: La signorina Vevesur, se non sbaglio.
13: Che sciocchezze. La signora Warren, non vede che ho una figlia?
14: Oh, che bella.
13: Oh, che cazzo. Oh, signore mio, oh, io non so se il peggior guaio della campagna sia il passeggiare o lo stare a casa senza far nulla. Un whisky e soda sarebbe proprio l'ideale. Già, ma penso che in un luogo come questo sarà introvabile.
14: Forse Vivine.
13: Ma via, cosa vuole che se ne faccia una ragazzina di certa roba? No, no, la lascio andare, non fa niente. Oh. Chissà come farà Vivi ad arrivare in fondo alle giornate qua giù. Quanto mi piacerebbe essere a Vienna.
10: Non vuole che ce l'accompagni io?
13: Ti piacerebbe? Eh? comincio a credere che lei sia proprio un rametto dell'antico Cippo.
10: Somiglia a mio padre, eh?
13: Ma lasci perdere, ma cosa ne sa lei di certe cose? Non è pur ragazzino.
10: Venga a Vienna con me, che spasso sarebbe.
13: No, grazie. Vienna non è una città per lei, almeno finché non ha qualche anno di più. Senti un po', ragazzino. Guarda, somigli tanto a tuo padre che ti conosco fino in fondo, meglio di quanto tu conosca te stesso. Non ti ficcare in testa delle stupide idee sul mio conto, eh? Capito?
10: Non è mica colpa mia, signora Warren. È un male di famiglia.
13: Sì. Ah, vada. Vada a far la corte a Vivi.
10: Già fatto.
13: Eh?
10: Vivi e io siamo amiconi.
13: E che vuol dire? Senta un po'. Io non voglio che giovani furfantelli rondino attorno alla mia bambina. Capito? Non voglio.
10: Ma cara signora Warren, non si spaventi. Le mie intenzioni sono onorevoli. Tanto, tanto onorevoli. E la sua bambina sa badare a se stessa molto bene. Non ha bisogno di essere sorvegliata come sua madre. È meno bella di lei, sa?
13: Passa. Ha una faccia tosta più grande di lei. Io non so dove l'ha presa. Certo non da suo padre.
12: No, gli spazzacamini sono molto peggio.
6: No, dipende.
13: Il silenzio, e si ricordi. Uomo avvisato.
12: Di Winchester è deplorevole.
13: Beh, ma che fine avevate fatto? Dove sono Vivi e Preddy?
6: Sono andati a spasso per la collina. Noi siamo andati al paese, io avevo sete.
13: Non mi piace che Vivi si allontani così senza avvertirmi. Fra,
5: stanco. Faccio sedere suo padre, maleducato.
15: Ah, subito.
12: Oh, grazie, signora.
5: Croft, hai trovato da dormire per questa notte? Qua non puoi rimanere. E Predi, che cosa fa?
12: Ma il reverendo ha offerto ospitalità a me.
5: Ah, boh, ti sei sistemato bene, ma Predi?
12: Ma non lo so, potrà dormire alla locanda.
5: Non ha posto anche per lui, Samuele?
12: Beh, ecco, già io qua sono il rettore e non posso far sempre come voglio. Che posizione sociale ha il signor Pred?
5: Ma niente paura, è architetto. E poi, Samuele, non faccia tanto lo schizzinoso.
15: Oh, sì, reverendo, stia tranquillo. Ha costruito quella villa nel Galles per il duca... il duca! Ne avrà sentito parlare anche lei?
12: Oh, beh, in questo caso, certo, sarà un onore per noi. Dai, suppongo che conoscerà il duca personalmente.
15: Molto intimamente. Possiamo sistemarlo nella vecchia stanza di Giorgina?
5: Beh, anche questo è a posto. Adesso bisognerebbe che quei due si decidessero a tornare a mandarci a cena. Non hanno alcun diritto di star fuori al buio in questo modo.
12: Ma che male ti fanno?
5: Bene o male, non mi piace.
15: È meglio che non li aspetti, signora Warren. Fred rimarrà fuori il più lungo possibile. Non sapeva che cosa volesse dire smarrirsi nella brughiera una sera d'estate con la mia vita.
6: Ma lei lo sa, vero?
12: Franco, una volta per tutte, ricordati che è fuori discussione. La signora Warren ti dirà che non c'è neanche da pensarci.
6: Lo credo bene.
15: È vero, signora Warren.
5: Ma eppure Samuele, io... non ne sono tanto sicura.
15: Visto?
5: Se la ragazza si vuole sposare, non può giovarle rimanere zitella.
12: Ma sposata con lui, ma sua figlia con mio figlio, ma ci pensi? È incredibile, è impossibile.
6: Certo che è impossibile, non dire sciocchezze, Kitty.
5: E perché no? Ma mia figlia non è degna di suo figlio?
12: Ma insomma, signora Warren, lei sa quali motivi ci sono?
5: Io non conosco motivi. E se lei ne conosce, li vado a raccontare al suo ragazzo o alla ragazza.
12: No, lei sa benissimo che quei motivi non li posso dire a nessuno. Ma il mio figliuolo mi crederà se gli dirò che i motivi ci sono.
15: Certo, papà, ma la condotta del suo figliolo è stata influenzata mai dai suoi motivi?
12: Non la può sposare, basta!
5: Ma tu che c'entri, se è lecito?
15: È proprio quello che stavo per chiedergli io con la mia solita grazia.
6: Suppongo che non vorrai sposare tua figlia, un uomo più giovane di lei, senza neanche una professione o due soldi per mantenerla, no? Chiedilo! Chiedilo a Samuele, se non credi a me. Quanto altro denaro ha intenzione di dare?
12: Ma neanche un centesimo. Ha avuto la sua parte e le ha dato fondo
6: subito. Ecco, te l'avevo detto.
15: Oh, tutto questo è troppo mercenario. Ma credete dunque che la signorina Warren si voglia sposare per interesse? Se noi ci amiamo...
5: Grazie. Il suo amore è molto comodo e a buon mercato, ragazzo mio. No. Se lei non ha da mantenere sua moglie, non c'è altro da dire. Vivi non è per lei.
15: Lei che cosa ne dice, reverendo?
12: Io sono d'accordo con la signora Warren.
15: E il caro vecchio Croft ha già espresso il suo parere.
6: Buddy, con me la faccia tosta non funziona.
15: Lei si è preso la libertà di parlarmi come un padre. Di padri me ne basta uno, grazie.
6: Già.
15: Signora Warren, io non rinuncio alla mia Vivi neanche se me lo chiedete.
5: Senti che mascalzone.
15: E siccome lei avrà di certo altri progetti da presentarle, io non perderò tempo e le esporrò subito il mio caso. Chi non fida nel suo fato ne può meriti vantare, mai si lancia per di fiato il suo bene a conquistare.
5: Oh, Vivi, ma dove sei stata?
16: Sulla collina.
5: Ah, ma non dovresti andare tanto lontano senza avvertirmi. Credevo che ti fosse accaduto chissà che cosa. Tanto più che sarà fatto buio e...
16: Come facciamo per la cena? Temo che staremo piuttosto stretti.
5: Vivi! Hai sentito quello che ti ho detto?
16: Sì, mamma. In quanti siamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beh, due aspetteranno che abbiano finito gli altri. La signora Ellison ha piatti posate soltanto per 4.
6: Oh, per me non ha importanza.
16: No, lei, signor Preda, ha fatto una lunga passeggiata e ha appetito. Posso aspettare io. Chi aspetta con me? Franco, hai appetito?
15: Affatto. A dir la verità, salterei volentieri il pasto.
5: Tu, Croft, non hai appetito. Puoi aspettare.
6: Ma accidenti, sono digiuno dall'ora del tè. Non potrebbe aspettare Samuele.
15: Oh, vuol far morire di fame mio padre.
12: Oh, per le cose che mi riguardano posso rispondere da solo. Sono dispostissimo ad aspettare.
16: Non ce n'è bisogno. Basta aspettare in due. Vuole accompagnare a tavola mia madre, reverendo?
12: No, prego, signora, si accomodi.
16: Signor Fred, ce la fa a strizzarsi tanto da entrare in quel cantuccio? È piuttosto stretto. Attento alla giacca contro l'intonaco. Sì. Bravo. State tutti comodi?
17: Sì, grazie.
15: Oh, ce ne siamo liberati. E così, Vivolina, che cosa ne dici del mio rettore?
16: Ma non ho avuto neanche l'occasione di parlargli, ma non mi ha fatto l'impressione di un uomo in gamba. E tu? Che cosa ne pensi di mia madre?
17: Devo dire tutta la verità?
16: Tutta la verità.
17: Beh, è una grande allegrona. È una bella sagoma, non credi? È Croft.
15: Dio, quel Croft.
16: Che compagnia.
15: Che combricola.
16: Se dovessi pensare che io sono come loro, che sono un perdigiorno il quale passa dalla colazione al pranzo, senza alcuno scopo, senza alcuna volontà, senza alcuna decisione, Dio, mi taglierei un'arteria e mi lascerei morire dissanguata, senza un attimo d'esitazione.
15: Oh, no, per carità. E perché dovrebbero mettersi a lavorare quando possono farne a meno? Vorrei avere io la loro fortuna. No, è la forma che non posso ammettere. Così sciatta, così trasandata.
16: Credi che la tua forma sarà migliore quando avrai l'età di Croft, se non ti metti a lavorare?
15: Altro che, molto, molto migliore. Vivolina non deve fare la predica. Il suo ragazzino è incorreggibile.
16: Va via, stasera la Vivolina non è in vena di carezzare il suo ragazzino.
15: Oh, che scontro.
16: Non scherzare, io non scherzo.
15: E va bene, parliamo da gente saputa. Signorina Warren, sa che i pensatori più evoluti hanno stabilito che la metà dei malanni della civiltà moderna dipende dalla denutrizione degli affetti nei giovani? Dunque io...
16: Sono noioso. Oh, avete posto per Franco? Si sente denutrito?
18: Ma certo! Vivi! Vivi, vieni anche tu, figliolo, devi essere affamata.
13: Prof, no... Non puoi aver finito. Non hai mangiato niente.
6: Avevo soltanto voglia di bere.
13: Ah, beh, senti. A me piace mangiare. E quel po' di carne fredda col formaggio e la lattuga fanno presto ad andar giù.
6: Che motivi hai di incoraggiare così quel cuccioletto?
13: Ma insomma, Croft, perché ti dai tanto da fare per quella ragazza? Eh? Io ho visto, sai, come la guardavi. Vada bene, ti conosco. E conosco il significato dei tuoi sguardi.
6: Non c'è niente di male a guardarla, no?
13: Se m'accorgo di una delle tue solite manovre, io faccio presto a impacchettarti e a rispedirti a Londra. Per me il dito mignolo della mia figliuola vale più di tutto il tuo corpo e di tutta la tua anima. Mettiti il cuore in pace, va. Il cuccioletto non ha più fortuna di te.
6: Un uomo non può avere interesse per una ragazza.
13: Non un uomo come te.
6: Quanti anni hai?
13: La sua età non ti deve interessare.
6: Perché ne fai un mistero?
13: Perché ho deciso così e basta.
6: Va bene. Io non ho ancora 50 anni. Il mio patrimonio vale oggi quello che valeva una volta.
13: Perché oltretutto sei anche avaro.
6: E un baronetto non capita tutti i giorni. Nessun altro uomo della mia posizione accetterebbe di averti per suocera. Perché non dovrebbe sposare me?
13: Te?
6: Sì. Potremmo vivere tutte e tre insieme. Molto comodamente. Io morirei prima di lei e lei sarebbe una vedova ancora giovane e piena di soldi. Perché no?
13: È un'idea che poteva venire in mente soltanto a te.
6: Senti, Kitty... Sei una donna piena di buonsenso. Non è il caso che tu assuma certi atteggiamenti. Io non ti farò più domande e tu non mi dovrai più rispondere. Metterò tutte le mie proprietà a nome suo. E se il giorno delle nozze vorrai un assegno per te, non avrai che da indicarmi la cifra che preferisci in ragione di quello che avrai fatto.
13: Sei arrivata a questo punto. Come tutti gli altri sporcaccioni rimbambiti come te.
6: Tu maledetto!
13: Dai, ai, ai.
12: Oh, eccoci. Dov'è Sir George?
13: È uscito a fumare la pipa. Ah, vivi. Allora, tesoro, hai pranzato bene?
16: Ma sai come sono i pranzi della signora Ellison? Povero Franco, la carne era finita e non ha avuto che un po' di pane e formaggio con la birra. Quel burro è spaventoso. Bisognerà che vada a comprarne un poco in paese.
15: E farai bene.
12: Franco, ragazzo mio, è ora che andiamo a casa. Tua madre non sa ancora che abbiamo ospiti.
15: E porti subito Pride a casa. Io rimango qui a tener compagnia alla signora Warren. Croft lo troverà in giardino. Sarà un ottimo compagno per la partita.
3: Vieni con noi, Franco. Beh, La signora Warren non vede Vivi da molto tempo e non le abbiamo mai lasciate solo un momento.
15: Ah, certo, non ci pensavo. Grazie di cuore per avermelo ricordato. Sei un perfetto gentiluomo, Freddy. Lo sei sempre stato, ideale della mia vita. Oh, se mio padre fossi stato tu invece di questo vecchione.
12: Ah, silenzio, figliuolo, silenzio. Non bestemmiare.
13: Dovrebbe farlo rigare più dritto, Samuele. Buonanotte, eh?
12: Buonanotte.
13: Ah, ecco. Porti il cappello e il bastone a Croft con tanti saluti da parte mia.
12: Buonanotte, signora Warren. Via, via, via, figliuolo, via, subito.
8: Buonanotte, Kitty.
13: Notte, Freddy.
8: Notte, arrivederci.
15: Bacetto?
4: No, ti odio.
15: Oh, scusa. Cara signora Warren, buonanotte.
13: Notte. Hai mai visto in vita tua un impiastro come quello? A proposito, cara, non dargli troppo spago, eh?
5: Io sono sicura che è un buon a nulla.
4: Ho paura di sì, povero Franco. Bisognerà che me ne liberi. Non mi rincrescerà per lui, per quanto non se lo meriti. Anche quel Croft mi pare che sia un buono a nulla, no?
5: Ma che ne sai tu, figliola di uomini, per parlarne in questo modo?
13: Dovrai rassegnarti a vedere piuttosto spesso Sir George Croft, dato che è mio amico.
4: Perché? Credi che staremo molto insieme? Parlo di te e me, naturalmente.
13: Certo.
5: Almeno finché non ti sposerai.
13: Non torni mica in collegio.
4: E credi che il mio sistema di vita ti convenga? Ne dubito.
5: Il tuo sistema di vita? Che vuoi dire?
4: Non t'è proprio mai venuto in mente, mamma, che io possa avere un mio sistema di vita come ce l'hanno tutti.
5: Ma che sciocchezze stai dicendo?
13: Vuoi dimostrarmi la tua indipendenza, eh? Adesso che sei diventata una piccola autorità a scuola. Ma non farla stupida, bambina mia.
4: Non hai altro da dire sull'argomento, vero mamma?
5: Non seguitare ad avere questo tono con me, eh? Sta zitta!
13: È il tuo sistema di vita.
5: Giusto!
13: Guarda, il tuo sistema di vita sarà quello che piacerà a me. Sta tranquilla.
5: Mi sono accorta, sai? Delle arie che ti dai fin da quando hai preso quella licenza o patente, come si chiama. E se credi che io abbia intenzione di sopportarle, ti sbagli di grosso. E prima te ne accorgerai, meglio sarà. Ecco, non ho altro da dire sull'argomento. Ma lo sai con chi stai parlando, signorinella?
4: No. Chi sei? Che cosa sei?
5: Che strega!
4: Tutti conoscono la mia reputazione, la mia posizione sociale e la professione che intendo intraprendere. Io invece non so niente di te. Se è lecito, quale sarebbe questo sistema di vita che mi inviti a spartire con te e con Sir George Croft?
5: Sta attenta. Io potrei fare una cosa di cui poi mi pentirei. Ma ti pentiresti anche tu.
4: Va bene, cambiamo discorso in attesa che tu sia in grado di affrontarlo meglio. Dovresti rimetterti in sesto, ma guarda come ti sei ingrassata. Oggi non sei stata capace di fare 20 metri in salita senza fermarti a soffiare. No, no, adesso per curiosità non metterti a piangere. Fa quello che vuoi, ma non piangere, non sopporto i piagnisteri. Se cominci esco dalla stanza.
5: Ma tesoro mio, ma come fai a essere tanto cattiva con me? Non ho diritti di madre su di te.
4: Sei mia madre, tu?
5: Mi chiedi se sono la tua mamma? Vivi!
4: E allora dov'è la nostra famiglia? Dov'è mio padre? Dove sono gli amici di casa? Pretendi di avere dei diritti di mamma, il diritto di darmi della stupida, di chiamarmi bambina, di parlarmi come al collegio non ha mai osato parlarmi nessuna delle donne che mi erano superiori, di indicarmi un sistema di vita, di costringermi a frequentare un bruto che è certo il più disgustoso uomo di Londra. Prima che faccia lo sforzo di resistere a queste pretese, bisogna che sappia se esse hanno il diritto di sussistere.
5: No, no, no, no, basta, basta, basta. sono tua madre. Lo giuro, no, no, no, non è possibile che tu ti ribelli a me, tu la mia bambina contro natura. Ma mi credi, vero? Ma oggi che mi credi?
4: Chi è mio padre?
5: Non sai quello che mi chiedi. Non posso dirtelo.
4: Oh, sì che puoi, se vuoi. Io ho diritto a saperlo. E tu sai benissimo che io ho questo diritto. Puoi rifiutarti di dirmelo se preferisci. Ma in questo caso domani mattina mi vedrai per l'ultima volta.
5: Che è troppo orribile sentirti parlare così. Tu non mi lasceresti, vero? Non potresti lasciarmi.
4: Sì, e senza un attimo di esitazione se continui a baloccarti su questo argomento. No. Come posso essere sicura che nelle mie vene non corra il sangue infetto di quel volgare fannullone?
5: No! No, ti giuro che non è lui e che non è nessuno degli altri uomini che hai conosciuto fino ad oggi. Almeno di questo sono sicura.
4: Oh. Almeno di questo sei sicuro? Ah, vuoi dire che soltanto di questo sei sicura? Capisco.
13: Non fare così, mamma. Sai benissimo che non sei sincera.
4: Beh, questa sera basta. A che ora vuoi far colazione? Alle 8:30 è troppo presto per te?
19: Ma che razza di donna sei tu?
4: Della razza di cui credo sia popolata la maggior parte del mondo. Altrimenti non capisco come possa andare avanti. Mea, non fare tante storie. Perché non vai a letto? Sono le 10 passate.
5: Credi che potrei dormire?
4: Perché no? Io dormirò benissimo.
5: Tu! Perché tu non hai il cuore! Non lo posso sopportare. Non posso accettare l'ingiustizia di tutto questo. Ma che diritto hai tu di guardarmi in questo modo, dall'alto in basso, eh? Attivanti con me di quello che sei. Con me che ti ho dato la possibilità di essere quello che sei. Ma che possibilità ho avuto io? Vergognati di parlarmi in questo modo e di avere tutta quella puzza sotto al naso.
4: Non credere affatto che io ti voglia guardare dall'alto in basso. Tu mi hai aggredita con la convenzionale autorità di una madre. Io mi sono difesa con la convenzionale superiorità di una donna rispettabile. Io rispetterò sempre il tuo diritto ad avere delle opinioni tue e un tuo sistema di vita.
5: Le mie opinioni, il mio sistema di vita, ma senti come parla. Ma tu credi che io sia stata allevata come te? In grado di scegliere il mio sistema di vita? Credi che io abbia fatto quello che ho fatto perché mi piaceva o lo ritenevo giusto e che se ne avessi avuto la possibilità non avrei preferito andare in collegio e diventare una signora?
4: Chiunque ha una possibilità di scelta, mamma. La gente si lamenta sempre di quello che è, dandone la colpa alle circostanze. Le persone che si fanno strada in questo mondo sono le persone che si alzano in piedi e cercano le circostanze che preferiscono. E quando non le trovano, le creano.
5: Ah, è facile parlare, eh? Tanto facile, vero? E va bene. Vorresti sapere quali furono le mie circostanze?
4: Sì, è meglio che tu me lo dica. Non vuoi sederti?
5: Sì, mi metto a sedere. Mi metto a sedere. Sta tranquilla. Sai che cos'era tua nonna?
4: No,
5: non lo sai. Ma io lo so. Si faceva chiamare vedova. Aveva una friggitoria di pesce laggiù, vicino alla zecca, con la quale manteneva se stessa e 4 figlie. 2 di noi erano sorelle, cioè io e Lisa. Eravamo tutte e 2 bellocce, ben fatte. Suppongo che nostro padre fosse un uomo ben nutrito. La mamma sosteneva che era un signore, ma... non lo so. Le altre 2... erano sorellastre, basse, brutte, col viso a smonto, facevano lavori pesanti. Erano 2 povere creature oneste. Erano rispettabili. Beh, cosa credi che ci abbiano guadagnato con la loro rispettabilità? Adesso te lo dico. Una ha lavorato in una fabbrica di colori 12 ore al giorno per 9 scellini la settimana fino a quando è morta. Per avvelenamento da piombo. Lei credeva che gli si sarebbero un po' paralizzate le mani, ma è morta. L'altra c'è stata sempre additata come esempio perché aveva sposato un operaio statale e gli teneva la camera e i 3 bambini puliti e in ordine per 18 scellini la settimana finché ha cominciato a bere. Ecco, valeva la pena di essere rispettabile, vero?
13: La pensavate così tu e tua sorella?
5: No, ma che Lisa non la pensava così, te l'assicuro io, aveva più spirito. Siamo andate tutte e due in una scuola religiosa che faceva parte delle arie da signore che ci davamo. E ci siamo rimaste finché Lisa una notte se n'è andata e non è tornata più. Il pastore voleva darmi ad intendere che Lisa si era buttata giù dal ponte di Waterloo. Figurati, ma io avevo più paura della fabbrica di colori che del fiume. E così sarebbe stato anche per te, se fossi stata al mio posto. Il pastore mi ha trovato un lavoro da sguattera in uno di quei ristoranti di media categoria che mandano a casa il pasto che si vuole. Poi sono diventata cameriera e sono andata al bar della stazione di Waterloo, 14 ore al giorno a servire bibite e a lavare bicchieri per 4 scellini alla settimana e la pensione. Ebbene, una notte fredda e dannata, in cui ero tanto stanca,

0: Mia zia Lisa.
1: Sì, ed è una fortuna, cara mia, avere una zia come lei. Adesso vive laggiù a Winchester, proprio sotto la cattedrale. È una delle più rispettabili signore del luogo. E quando c'è il ballo della contea, le affidano le ragazze da sorvegliare. Niente fiume per Lisa, grazie al cielo. Tu mi ricordi un po' Lisa. Era una donna d'affari di primo ordine, aveva fatto risparmi fin dal primo giorno. Lei non lasciava che si vedesse quello che era, non perdeva mai la testa, né buttava via un'occasione. Visto che io mi ero fatta grande e belloccia, mi dice al di là del banco: ma che fai qua dentro, stupidona? Ma vuoi logorarti la salute e la bellezza per arricchire gli altri? A quell'epoca Lisa stava mettendo da parte denaro per comprarsi una casa a Bruxelles e pensava che con me avrebbe potuto accumularne più presto che da sola. E così mi ha prestato del denaro e mi ha avviato. Io ho risparmiato con costanza. Prima le ho restituito i suoi soldi e poi mi sono messa negli affari con lei come socia. Perché non avrei dovuto farlo? La casa di Bruxelles era veramente di gran classe. Nessuna, sai, delle nostre ragazze è mai stata trattata come ero stata trattata io quando facevo la sguattera. Ma cosa avresti voluto? Che fossi diventata una facchina vecchia e sfinita prima di arrivare a 40 anni?
0: No, ma perché hai scelto quel genere di affari? Il risparmio e la buona amministrazione sono la fortuna di qualsiasi azienda.
1: Sì, il risparmio! Ma in quale altra impresa una donna può ricavare tanto denaro da metter via? Ah! Ma tu potresti risparmiare? Se guadagnassi 4 scellini alla settimana e dovessi per di più vestirti? No! Ah, beh, certo, se sei brutta. Oppure se hai tendenza per la musica o per la scena o per il giornalismo. Ah, beh, allora è diverso. Ma sai, né io né Lisa avevamo tendenza per queste cose. Noi avevamo soltanto la nostra bellezza e con gli uomini ci sapevamo fare. Che avremmo dovuto essere tanto stupide da permettere che altri commerciassero la nostra bellezza quando potevamo commerciarla noi stesse invece di adattarci a paghe da fame. No! No, cara, non credo.
0: Ah, eravate certamente giustificati in pieno da un punto di vista commerciale.
1: Ma da qualsiasi punto di vista! Ma scusa, cos'è educata a fare una ragazza rispettabile se non ad accalappiare un uomo ricco per godere del suo denaro dopo essersi fatta sposare? L'ipocrisia di questo mondo, guarda, mi fa vomitare. Lisa e io abbiamo dovuto lavorare, risparmiare, calcolare. Altrimenti saremmo povere come quelle disgraziate che bevono, sperperano, come se la fortuna durasse in eterno. Ah, guarda, non hanno carattere. E se c'è una cosa che io detesto in una donna, è proprio la mancanza di carattere.
0: Via, nonna, francamente, non credi che ciò che tu chiami carattere in una donna significhi proprio disprezzare quel sistema di far denaro?
1: Ma va là! A nessuno piace dover lavorare per guadagnare, ma lo devono fare lo stesso. Quante volte io ho compianto una povera ragazza stanca, avvilita, costretta a cercare di piacere ad un uomo del quale non le importa un accidente. Guarda, non c'è denaro che basti a ripagarla di tanta sopportazione. Ma devono aver pazienza e accettare il buono e il cattivo, proprio come un'infermiera d'ospedale. E pensare che molti credono che sia un letto di rose.
0: Eppure ritieni che valga la pena di farlo? Rende.
1: Certo! Ma certo che ne vale la pena per una ragazza povera! Non è giusto, Vivi, eh? Ah, no. Non è giusto che le donne non abbiano migliori possibilità. Io insisto a dirlo, ma è così. Giusto o ingiusto che sia, è così. Allora, naturalmente no, non vale la pena per una ragazza ricca. Se lo facessi tu, per esempio, saresti una stupida, eh? Ma io sarei stata una stupida se avessi fatto qualsiasi altra cosa.
0: Mamma, se fossimo tutte e due poveri.

0: Povere come eri povera tu. Sei proprio sicura che non mi consiglieresti di provare il bar di Waterloo o di sposare un operaio o perfino di andare a lavorare in una fabbrica?
1: Ma certo che non te lo consiglierei. Ma che razza di madre credi che sia? Ma come potresti seguitare ad avere rispetto di te stessa in quella fame, in quella schiavitù? Ma che cosa vale una donna? Che cosa vale una vita se non c'è rispetto di se stessa? Ma perché io sono indipendente e in grado di dare a mia figlia un'educazione di primo ordine? Ma perché io ho sempre saputo risparmiare e controllare me stessa? Perché Elisa è tanto rispettata nella sua città? Per la stessa ragione. Ma dove saremmo oggi se avessimo dato retta alle sciocchezze delle persone per bene? A raschiare i pavimenti per uno scellino in mezzo al giorno con l'unica prospettiva del ricovero di mendicità. Ma non ti far mettere fuori strada da persone che non conoscono il mondo, ragazza mia. Il solo modo che una donna abbia di provvedere a se stessa decorosamente è di essere generosa con un uomo il quale possa permettersi di essere generoso con lei. Se la donna appartiene allo stesso ceto di lui, beh, lascia che lo sposi. Ma se è molto inferiore, non può pretenderlo, eh? Perché dovrebbe pretenderlo? Poi, guarda, non sarebbe felice. Chiedilo a qualsiasi signora della buona società che abbia una figlia e ti dirà la stessa cosa, salvo che io te la dico così, chiaro e tondo. Lei te la dice per traverso, guarda, la differenza è tutta qui.
2: E finisce così la prima parte della commedia di George Bernard Shaw, La professione della signora Warren, trasmessa da Radio 1 nel 1967 con la regia di Mario Ferrero e Andreina Pagnani, protagonista. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo, e a domani per la seconda parte.

0: la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons.
1: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
2: Rai Radio Techete. Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
3: Stendhal 167, ben trovati da Edoardo Melchiori al terzo appuntamento con la miniserie dedicata ai documentari d'arte dei primi anni 50. Quello che stiamo per ascoltare si intitola America d'oggi ed è un'inchiesta del 52 realizzata negli Stati Uniti tra artisti e uomini di cultura italiani o di origine italiana che stavano al tempo lavorando negli Stati Uniti o che ci vivevano da parecchio o da sempre, e tra gli americani che con l'Italia avevano un rapporto privilegiato, uno scambio continuo, come se, e come suggerisce il sottotitolo, per loro non esiste l'Atlantico, come se in mezzo tra noi e loro non ci fosse un oceano. Lunga, interessantissima intervista a Vittorio Gassman in tournée a Los Angeles, esclusiva direi con lo scrittore John Fante, e poi incontro con il critico cinematografico del New York Times e con il gallerista Gaspero Del Corso, che è una figura mitologica all'interno della galassia artistica degli anni 50. Chiudo a sorpresa il programma una dichiarazione di Enrico Fermi. Buon ascolto.
4: America d'oggi. Per loro non esiste l'Atlantico. Inchiesta registrata negli Stati Uniti da Massimo Rendina e Antonello Marescalchi.
5: A questa trasmissione partecipano uomini che hanno interessi culturali e artistici diversi, che hanno anche tendenze diverse nel giudicare, per tradizione o credo religioso. Uomini come lo scrittore John Fante, che è nato e cresciuto in America, o come il fisico Enrico Fermi o il letterato Piermaria Pasinetti, trasferiti a Chicago e a Los Angeles da molti anni, oppure il mercante e collezionista d'arte Gaspero Del Corso e l'attore Vittorio Gassman, che si trovano occasionalmente negli Stati Uniti. O infine i critici del New York Times, letterario e cinematografico, Nina Balskian e Bosley Crowther, e il professore di storia dell'arte dell'Università di Dover, Lester Longman, che sono americani da generazioni. Eppure tutti sono sostanzialmente d'accordo nel riconoscere come nel dopoguerra, per ragioni che andremo esaminando e per altre che sfuggono all'indagine dovute al progresso, all'affinarsi della curiosità umana, non si possa parlare di barriere fra la gente che coltiva le arti e la scienza negli Stati Uniti e coloro che in Europa fanno la professione di artisti o di scienziati. Cosicché, in virtù anche dei mezzi di comunicazione e di diffusione celere della stampa, si può addirittura parlare di un annullamento geografico. È da secoli nel costume della gente di cultura di scambiarsi, anche fra la più sdegnosa e isolata in Torri d'Avorio, l'informazione, il suggerimento, la critica, come se l'isolamento stesso fosse infine impossibile a mantenersi e il bisogno di comunicare necessario. Ma è avvenuto anche in tempi abbastanza recenti che, per ragioni politiche o per incomprensione, a taluni mancasse il terreno dove misurarsi. Quest'epoca sembra ora finita per sempre. Vogliamo dire che se nel passato la scoperta postuma degli incompresi e le rivalutazioni artistiche si susseguivano in fila, oggi può avvenire per caso, perché tutti, bene o male, possono farsi conoscere. Così, in modo più vasto, è avvenuto fra la gente dei due continenti. La conoscenza di un poeta americano o di uno scrittore europeo, da una parte o dall'altra dell'Atlantico, era talvolta piacere di iniziati. Oggi bastano, si può dire, poche ore perché un successo europeo divenga successo americano o viceversa. Di qui, appunto, la scomparsa dell'oceano. L'affermazione, sia pure paradossale posta in questi termini, è ampiamente dimostrata, scontata, addirittura ovvia. Perciò abbiamo preferito non affidarci a una dimostrazione sistematica e radunare invece le più disparate voci, perché vengano assaggiati campi diversi, da quello del teatro, dove il nostro intelligente e preparato attore Vittorio Gassman la fa da padrone per curiosità ed interesse, a quello delle arti figurative o della scienza, rappresentata, si diceva, dal principale artefice della scoperta dell'energia nucleare. Vittorio Gassman passa 6 mesi all'anno negli Stati Uniti per interpretare dei film. Lo abbiamo avvicinato durante una pausa di lavorazione in uno studio di Los Angeles.
6: Se manca la sensazione che fra Italia e America ci sia l'Atlantico di mezzo, è perché questa frattura non la si avverte fra l'Europa e l'America. Ed è questa una sensazione che si avverte forse più facilmente e profondamente in America che in Europa. Voglio dire che all'individuo americano medio risulta veramente incomprensibile l'esistenza di barriere politiche, morali, spirituali, culturali, non solo fra i due continenti, ma nell'interno stesso del nostro. Questo complicato mosaico di piccoli stati è veramente un concetto che supera la possibilità, la fantasia dell'individuo americano, ed è un sintomo molto chiaro. Un nazionalismo americano esiste indubbiamente, e qualche volta anche con aspetti decisamente polemici, ma in un senso meno settario e direi medioevale che fra noi. Per l'influenza stessa probabilmente della geografia, delle dimensioni, delle prospettive fisiche diverse, più vaste e ariose. Che cosa produce questo? Produce intanto una attitudine spontanea degli americani a interessarsi, a aprirsi a una curiosità collettiva che non è garanzia di comprensione sempre, ma certo di vitalità e di sforzo di ricerca. Ebbi una occasione forse particolarmente sintomatica e che mi è risultata di utile esperienza da questo punto di vista, cioè tenni un recital di poesia italiana a Hollywood, un panorama della nostra poesia da Dante fino ai giorni nostri, in italiano naturalmente, ed era durata di circa 2 ore senza interlocutori o accompagnamenti musicali, di fronte a un pubblico di personalità del mondo teatrale, cinematografico e letterario americano. Quello che più mi colpì, forse per un residuo di mio provincialismo europeo, fu l'insieme di queste personalità, delle più diverse nazioni che notai fra il pubblico, intellettuali della colonia tedesca, che è una colonia assai ben definita, apparentemente separata, ma che in realtà compie la sua funzione di amalgama, di tessuto connettivo di altri gruppi, di altre tendenze culturali. Una colonia che contava nomi illustri come Thomas Mann, e che ancora conta su Feuchtwanger ed altri. Molti inglesi, fra cui Chaplin, Charles Laughton ed altri, i quali hanno una posizione che taluni possono pensare, perfino gli americani, vagamente dubbia, cioè vagamente contornata da una certa riserva che forse dipende dalla origine comune, dall'usare la stessa lingua e con intonazioni e con accento diverso, ma che in realtà godono di un estremo rispetto e di posizioni assolutamente altolocate. Ed altre colonie parimenti compatte e utili a cementare e ad abbattere queste barriere di cui parlavo. Una colonia ungherese, per esempio, fertilissima, spagnoli e italiani d'America, come l'amico Pasinetti, gente della colonia italiana di Los Angeles e di tutte le altre maggiori città americane. La parte americana del pubblico e quelli che di italiano non avevano che un ricordo vago proveniente dagli antichi lombi, commuovevano per una certa timidezza e un rispetto davanti alla poesia. Ed era appunto un atteggiamento e una attitudine al rispetto e alla stima che non dipendeva, che non riguardava solamente un attore italiano e nemmeno la poesia italiana, ma proprio una delle manifestazioni della cultura europea, di ciò che l'Europa ha dato e per cui l'America e gli americani professano, ripeto, un rispetto e direi una gratitudine di carattere commovente. Si notava perfino un certo complesso di inferiorità, un che forse di ingenuo, ma indubbiamente ammirevole per la volontà di informarsi, di arricchirsi di quello che all'America tuttora manca, e cioè una propria storia ben definita, una propria cultura, il che non è solo e sempre un difetto, ma lascia appunto un vasto margine di possibilità a venire. Infatti è inutile negare che perfino la letteratura americana, che indubbiamente ha ha basi e origini assai meno remote e conformate delle nostre, ma ha indubbiamente esercitato una grande influenza sulla nostra cultura e sulla nostra narrativa. Il cinema americano stesso, nelle sue buone manifestazioni, ha influenzato non soltanto il cinema degli altri paesi, ma perfino la narrativa, talvolta anche il teatro, talvolta con risultati positivi e talaltra con risultati negativi. Patetico poi il modo, questo è un aspetto più privato, con cui certi emigrati da più generazioni, in un certo qual modo per farti piacere, ma soprattutto per far piacere a se stessi, rispolverano, esagerando in un certo senso, una italianità ormai impallidita, cosa che ha i più disparati risultati, fra cui inviti a strane cene di carattere misto, cucinando spaghetti con gelatina di pomodoro e versandoti quell'indicibile Chianti che si può bere in California, che assume in quei bicchieri assolutamente inadatti al Chianti un sapore non solo fisico, assai particolare e toccante. Non parlerei, non credo che si possa parlare di vere e proprie somiglianze, di un flusso di intercapedini dirette fra la nostra cultura e la loro, fra il nostro lavoro e il loro, però indubbiamente se ne stanno gettando le basi e le possibilità virtuali. Nel campo che più mi riguarda, per esempio, come tutti sanno, sono già molti gli attori italiani che sono andati a lavorare lì ed è continuo il flusso di attività cinematografica americana in Italia, un'attività che gli americani cercano sempre più di indirizzare in un senso non brutalmente industriale e speculativo, cioè non nell'intento di venire a fare dei film a costi più ridotti, ma proprio cercando di sfruttare un certo humus spirituale che si credono, e penso giustamente, di poter trovare in Europa e particolarmente in Italia. Infatti forse l'Italia è il paese su cui più si appuntano le tendenze, le simpatie istintive degli americani, sia da un punto di vista generale, umano, sociale, sia da un punto di vista specificamente artistico. Per quello che riguarda il teatro, direi che gode degli stessi difetti di cui gode un po' il teatro europeo e italiano come tendenza in genere, cioè di contro a una produzione commerciale piuttosto elevata, anzi sostenuta da un'affluenza di pubblico assai maggiore che da noi, proprio per ragioni industriali, perché il teatro può essere veramente una professione in America e quindi è legata a concetti fatali di speculazione, però c'è una specie di nostalgia per il grande teatro classico che a poco tenta e indubbiamente riuscirà a risorgere, credo nel giro di pochi anni, per opera di alcuni gruppi di particolare interesse come quello di Lawton, il quale fra l'altro ha fatto l'altro anno lo spettacolo forse più interessante che io abbia visto, e cioè una edizione dell'Uomo e Superuomo di Shaw in forma di semplice lettura con quattro microfoni nella forma più spoglia, più legata e basata sul valore poetico del testo, come pure anche il gruppo di Kazan, che ha l'Actor Studio a New York, che è una istituzione di carattere utilissimo. E ripeto, accanto a questi premesse, a queste larvate relazioni pratiche fra un'arte e l'altra, fra il nostro realismo cinematografico e il loro, che indubbiamente sta sorgendo e si sta consolidando così come il nostro, c'è tutta una rispondenza di carattere generale e spirituale, di cui è l'esempio più consolante quella tipica sollecita rispondenza a qualsiasi appello di carattere collettivo e sociale, per cui una disgrazia nazionale dell'Italia o della Francia veramente arriva in linea diretta al cuore del popolo americano e trova un appoggio e uno slancio assolutamente magnifici. L'arte sembra sempre più, sia in Europa sia in America, tendere a svincolarsi dalle astrazioni intellettualistiche per aderire, come è suo compito e sua definizione, alla vita e alla storia.
5: La cultura, se è aspirazione alla conoscenza, ha un fondamento talvolta banale ma senza il quale forse in molti casi non potrebbe formarsi, la curiosità, nobile curiosità naturalmente. Perciò può capitare, parlando con un americano, di sentirsi fornire una spiegazione esasperata che farà coincidere addirittura il termine curiosità con la parola moda. Invero c'è stata da noi la moda degli scrittori americani con le punte massime nell'immediato dopoguerra, come oggi c'è la moda italiana in America. Un fenomeno superficiale che per fortuna ha origini più profonde, radici più tenaci. Buon giardiniere di tale diffusione culturale italiana negli Stati Uniti è lo scrittore naturalizzato americano Pier Maria Pasinetti, romanziere, saggista, insegnante di letteratura nell'Università di California.
7: Sì, si può veramente dire che oggi l'Italia qui sia di moda, il che è un fatto abbastanza incoraggiante, anche perché ha avuto delle origini che direi del tutto naturali. Non è un prodotto, per esempio, di artificiali avvicinamenti politici. Oggi possiamo ben dire che tutti i paesi, specialmente dopo la guerra, hanno i loro organi di propaganda culturale, centri di informazione all'estero, tutte queste belle cose. Si fanno perfino dei trattati culturali fra i vari paesi. Sono tutte delle gran belle cose, ma è interessante osservare che invece questo avvicinamento americano verso la nostra cultura recente è sorto al di fuori di quella che chiamerei la zona ufficiosa. C'è qui, come voi tutti sapete, naturalmente negli ultimi anni c'è stato un grande sviluppo, specialmente nelle traduzioni di romanzi italiani in America, e naturalmente molti film italiani, come sapete benissimo, sono stati distribuiti qui. Anzi, quelli che hanno aperto la strada sono forse stati i film. Però mi sembra che in genere quelli che chiamiamo i circuiti di distribuzione dei film italiani siano quasi sempre un po' speciali. Ormai ci sono quasi in tutte le città principali dell'America i cinema che si specializzano in film stranieri, e in genere è lì che vedete il film italiano. Direi che con certi romanzi italiani recenti si sia invece toccato un circuito di distribuzione che è anche più vasto, più completo. Ci sono ormai vari libri di scrittori, come mettiamo Moravia, Pratolini, Flaiano, che stanno circolando nelle cosiddette ristampe a buon mercato, i cosiddetti cheap reprints, quei volumetti tascabili e lucidi che si trovano anche nei giornalai, si trovano anche nei drugstores. Ora, questa mi sembra una cosa piuttosto interessante, e non so se in genere il pubblico italiano sia cosciente della estensione di questo successo di certi libri italiani in America. D'altra parte, anche un altro fenomeno che mi sembra interessante, che come per esempio noi rimaniamo stupiti al fatto di vedere, non so, che Moravia, diciamo la romana di Moravia, tradotta qui The Woman of Rome, mi dicevano l'altro giorno, ha raggiunto qualche cosa come 600.000 esemplari nella traduzione a buon mercato. Ora, questo vuol dire che certe opere italiane ormai raggiungono un lettore americano medio, e questo è interessante. D'altro canto, siccome effettivamente quelli in cui io credo sono i rapporti umani tra uomini di cultura, i rapporti fra scrittori e scrittori, mi sembra che in questo senso rimanga ancora molto da fare. Io sono sempre molto stupito, avendo seguito naturalmente per anni il successo della letteratura americana in Italia, di vedere quanto poco coscienti sono, dal canto loro, gli scrittori americani del successo che essi hanno in Italia, anche proprio della qualità di questo successo. È una cosa che sempre mi desta grande stupore. La osservavo per esempio l'altro giorno, per dare un nome, facevo colazione con un mio amico John Fante, scrittore ormai abbastanza noto anche in Italia. Io gli ho raccontato che i suoi libri sono tradotti, sono letti, che proprio giorni fa avevo letto Nel Mondo un suo racconto tradotto, gliel'ho mostrato, e lui ne è rimasto toccato, commosso. Mi ha detto cose come, ah, vorrei che mio padre fosse ancora vivo e potergli raccontare queste cose. Non ne sapeva quasi nulla. Insomma, per darvi un esempio, John Fante è un uomo che non è mai stato a est del Colorado.
5: Gli ascoltatori ci scusino l'interruzione alla registrazione di Pier Maria Pasinetti per consentirci la messa in onda di una breve fonografia di John Fante, che siamo andati a trovare in un piccolo ranch che lo scrittore si è comperato a Malibu, sulla costa californiana, dopo aver venduto ai produttori cinematografici un paio di soggetti. John Fante ha passato da poco la quarantina è piccolo di statura, lentiginoso con i capelli rossi. Beve vino nero da certe bottiglie gigantesche da 2 galloni l'una. La sua affinità con gli scrittori europei gli deriva veramente da un sentimento atavico.
8: All that I am and that I hope to become I owe to my father.
9: Tutto quello che sono e spero di diventare lo devo a mio padre. Amava l'Italia e il paese dove era nato, nel sud. Lo amava, credo, più di quanto avesse mai amato una donna. Aveva una passione per le canzoni italiane, per le tradizioni, per il costume italiano, e questa sua passione gliela impose letteralmente a noi bambini. Cercò di instillarci, ovvero inculcarci, lo spirito italiano, tanto fortemente che mio fratello ed io ci ribellammo. Era, mio padre, l'eterno patriota italiano. A mio fratello e a me ci sono voluti 25 anni per capire quanto avesse ragione. Perché c'è una specie di vergogna durante il processo di assimilazione. Credo che sia stato questo conflitto a far di me uno scrittore.
8: I confess that it was this conflict that made me a writer.
5: John Fante è vicino all'Europa, ci diceva Pasinetti, per una sorta di istinto.
10: È vero che molti scrittori americani conoscono sempre meglio l'Europa in genere e l'Italia in particolare. In questi ultimi tempi anzi c'è addirittura lo slogan che l'Italia stia diventando per loro quello che una volta era Parigi. Ci sono americani come per esempio, supponiamo, lo scrittore Robert Penn Warren o il poeta Auden, che citiamolo pure come americano anche se è nato inglese, che sono a casa propria, a Via Condotti o a Ischia, quanto lo potrebbero essere nel Kentucky o a New York. E gli esempi si potrebbero moltiplicare all'infinito ed estendere a tutti i campi. Quelli di noi che si muovono un po' sanno come si venga formando ormai, possiamo dire, nel mondo una categoria di individui che vive, funziona, opera su un piano di cittadinanza mondiale, nonostante le deprecate barriere nazionali, nonostante le ostiche noie di passaporti. E su quel piano queste persone ci stanno ormai con la massima disinvoltura. Ecco tra questi gli americani per i quali l'Atlantico non esiste. Tra un paio d'anni, se le mie informazioni sono esatte, tra Roma e New York ci si metterà 5 o 6 ore. Ma vorrei dire che non si deve dare troppo peso neppure a queste accelerazioni di tempi. In un senso spirituale, l'Atlantico, in fondo, non esiste neppure per John Fante, di cui parlavamo, l'uomo che non è mai stato a est del Colorado. Ossia, insomma, il fatto che un John Fante non sia mai stato fisicamente in Italia, ed anzi sia vissuto più che altro nella sua California, dire che non è mai stato a est del Colorado vuol dire che non è mai stato, supponiamo, a Chicago, che non è mai stato a New York. Questo fatto, in fondo, finisce con l'apparire marginale. E questo perché? Perché la particolare tradizione europea di questo scrittore è viva in lui nell'unico modo che veramente conta per uno scrittore, ossia nella sua arte.
5: La moda italiana, per dirla con Pasinetti, è dovuta al fenomeno del reducismo e indubbiamente al cinema, al tanto discusso neorealismo italiano del quale almeno per un certo periodo sono state piene le cronache degli Stati Uniti. Il critico cinematografico del New York Times nega questa priorità di stile del nostro cinema, entrando nel vivo di una polemica che sembra ormai esaurirsi, ma ne riconosce gli utili effetti anche per le migrazioni di troops da Hollywood all'Italia in cerca di un clima più ispirato, a conferma di quanto aveva già sostenuto Vittorio Gassman.
11: There seems to be some misunderstanding of the influence that post-war European films.
9: Secondo me ci sono degli errori di valutazione sull'influenza che i film europei dal dopoguerra hanno avuto sul mercato americano, sul pubblico americano e sui registi. I film europei che abbiamo avuto qui da noi, dopo la guerra, sono stati per la maggior parte fortemente realistici. Film che hanno dato al pubblico americano l'esatta visione di molti problemi sociali che sono oggi di capitale importanza in Europa. E anche la misura del considerevole affinamento del gusto cinematografico d'oltreoceano e delle possibilità della produzione europea. I film europei, con il loro cachet realistico, non sono nuovi. La cinematografia americana ha avuto una fase di realismo così come ha avuto fasi di romanticismo, naturalismo, fantasia e via discorrendo. L'importanza dei film europei, e quando dico europei mi rivolgo particolarmente a quelli italiani, anche se ne abbiamo ricevuti parecchi dalla Francia, risale a un notevolissimo film italiano del 1913, Quo Vadis, che fece capire ai produttori americani la possibilità di scene ed effetti spettacolari sullo schermo cinematografico. Da quel giorno ci fu un cambiamento nel modo di produrre e dirigere films in America. E a sua volta il metodo, diciamo italiano, fu abbandonato e succedette un periodo fra il romantico e il realistico che fu particolarmente americano e di cui furono antesignani Erich von Stroheim e Josef von Sternberg. Così, dicevo, l'arrivo del realismo italiano ed europeo dopo la Seconda Guerra Mondiale non è stata una vera e propria novità, ma è indubbio che films come Roma città aperta o Ladri di biciclette piacciono, o meglio siano piaciuti, e abbiano influenzato in un certo senso la produzione americana. Amiamo questo realismo perché ci dà la certezza di un avvicinamento alla vita che sentiamo necessario in questi giorni e in quest'epoca.
12: Tre sono i testimoni che abbiamo interpellato per avere conferma dell'interesse reciproco degli artisti, pittori, scultori, americani ed europei per l'affinità delle loro scuole e tendenze. E per primo Gaspero Del Corso, che abbiamo incontrato nella sala rigorosamente riservata agli uomini dell'Hotel Plaza di New York.
13: Io sono qui sì per diverse ragioni, ma soprattutto per seguire alcune mostre di pittura che si stanno organizzando adesso, di pittura italiana, si stanno organizzando in America. Una che raggruppa quattro nomi molto importanti tra i giovani, tra i nuovi pittori italiani, che è a Chicago, alla Main Street Gallery. E si possono vedere dei gruppi abbastanza densi di opere di Afro, di Vespignani, di Mosca e di Music. Quattro temperamenti molto diversi, ma che interessano ugualmente i collezionisti americani e i critici americani. Qui a New York la Galleria Heller raggruppa di nuovo Music con Campigli e con Morandi. E a Washington una galleria che mi dà l'onore di copiare anche il nome della mia, si chiamerà Obelisk Gallery, raggruppa un numero maggiore di nomi. I più interessanti per gli americani forse sono ancora Music, Caffè, Vespignani, Russo, Quaglia e parecchi diversi, e Pagliacci, che mi pare sia quello che in questo momento abbia avuto più successo a Washington. È il ritorno all'uomo e a quello che può essere più vicino all'umanità. Dopo tante orge di formalismo, di astrattismo, comincia una nuova parola nel fatto artistico, ed è cominciata in Italia anche col cinema, con la letteratura, e in America era già cominciata, specialmente nei fatti letterari che hanno tanto influenzato la nostra gioventù. C'era appunto Emilio Cecchi che diceva, vero, che come la gioventù dell'altro, di prima dell'altra guerra, vero, leggeva i russi, adesso prima di questa guerra leggeva gli americani. E un po' questo è anche lo spirito che si è fuso col nostro, ed è lo stesso spirito che anima i nostri artisti, vero, nel dipingere di nuovo i fatti reali, vedi Vespignani o Muccini, vero, e come in America un grande nome per tutti, Ben Shahn, che noi speriamo di poter mostrare in Italia alla mia galleria, per dimostrare questo senso nuovo, questa realtà vista non in un senso fotografico o naturalistico, ma in un senso più elevato, in un senso umano senza essere umanitario. E accanto a questo motivo realistico vedo anche un motivo lirico nella pittura americana, che infine anche un motivo lirico che notiamo in diversi nostri artisti, uno per tutti, per esempio Music, che corrisponde in America a un altro pittore squisitamente lirico, che è Maurice Graves, vero, che dipinge la natura con un senso assolutamente fantastico, in un senso non più surreale ma intimo, vero, con un occhio aperto sui fenomeni più sottili e sugli aspetti appunto più incantati della natura. C'è anche una curiosa relazione, e questa direi assolutamente negativa, con molti gruppi di artisti da noi, come molti gruppi in America, che fanno un'accademia di quello che erano i motivi astratti, i grandi motivi astratti della prima metà di questo secolo. E naturalmente c'è un'infinità di pittori, si ricalcolano 25.000 a New York, vero, che lavorano, e di questi 25.000 io credo che la metà tendano verso forme astratte, e naturalmente è una formidabile accademia, né più né meno come c'era un'accademia del neoclassico, adesso abbiamo un'accademia dell'astrattismo, e in Italia purtroppo è anche la stessa cosa. Ma questa pletora di artisti forse uscirà fuori una schiera di ottimi decoratori, di cui ogni generazione ha un assoluto bisogno. Abbiamo visto finire il cubismo nei cuscini, vero, di Lenci, vero, e finire il surrealismo nelle vetrine della Rinascente, e vedremo adesso l'astrattismo, vero, avere una sua funzione nei pavimenti, nei camini, negli arredamenti dei negozi, negli arredamenti delle case.
12: Il signor Sobey, uno dei dirigenti del Museo d'Arte Moderna di New York, ci ha invece voluto fare la storia dell'istituto perché essa coincide in sostanza con l'affinarsi del gusto per le nuove correnti artistiche sviluppate, si può dire, di pari passo nei due continenti.
14: The Museum of Modern Art, founded 23 years ago, has become one of the 10 most popular.
4: Il Museo di Arte Moderna, fondato 23 anni fa, è una delle maggiori attrazioni dei visitatori di New York. Rivaleggia con la Statua della Libertà e con l'Empire State Building. Il museo è una istituzione educativa. Il proposito base è quello di presentare al pubblico quanto c'è di meglio nel campo dell'arte figurativa nel nostro secolo. La sua principale attività è nel campo della pittura e della scultura contemporanea, ma ci sono reparti per l'architettura, il cinema, la fotografia e il disegno industriale. È naturale che un museo americano si occupi soprattutto degli sviluppi creativi del suo paese, ma il personale e la direzione del museo hanno deciso che dal momento che l'arte è un mezzo di comunicazione fra paesi, era necessario presentare anche opere non americane. Anno per anno il museo ha esposto lavori di vecchi e nuovi artisti europei e le mostre sono sempre state accompagnate da pubblicazioni che sono conosciute e ammirate in tutto il mondo libero. Qualche anno fa, per esempio, il museo mandò due suoi incaricati in Italia a raccogliere materie per allestire una mostra di pittura, scultura e arte grafica italiana dall'inizio del futurismo, cioè dal 1910, fino ad oggi. I due si convinsero ben presto che il XX secolo italiano meritava di essere conosciuto molto meglio in America, dove soltanto De Chirico e Modigliani erano noti. Furono impressionati dall'eccezionale vigore dell'arte nata nell'Italia del dopoguerra e dal coraggio e dal talento di una generazione di pittori e scultori liberi finalmente dall'oppressione della dittatura. Viaggiarono attraverso le più importanti città italiane, visitando collezioni pubbliche e private, e recandosi negli studi di molti artisti, vecchi e giovani, e parlando con autentica autorità in materia. Come risultato, abbiamo avuto la riuscitissima mostra organizzata nel 1949, accompagnata dal libro intitolato L'arte italiana del XX secolo. La mostra, inutile dire, aumentò enormemente l'interesse di quanto si stava creando in Italia. Il museo, comunque, non è soltanto un locale per mostre. La nostra collezione privata di arte moderna è senza dubbio la migliore di questo paese e probabilmente del mondo. Include un notevole gruppo di opere italiane contemporanee che vanno dal capolavoro futurista di Boccioni del 1911, La città sorge, a quadri recentissimi dei più giovani romani, come Vespignani e Muccini. I quattro artisti maggiori del futurismo, Balla, Carrà, Severini, Boccioni, sono particolarmente ben rappresentati, specialmente, come ho già detto, quest'ultimo. E Giorgio De Chirico, fondatore della scuola metafisica e capo del surrealismo e di altri importanti sviluppi dell'arte moderna, è rappresentato da cinque fra i suoi principali lavori. Modigliani, questo magnifico indipendente, vi figura con quattro pitture ad olio e con uno dei suoi più noti disegni. Ma il museo non ha dimenticato artisti di valore, anche se di minor fama. Abbiamo due tele e due stampi di Giorgio Morandi, eccellenti sculture di Alberto Martini, Lucio Fontana, Alberto Viani e soprattutto di Marino Marini. Presentiamo anche lavori di Renato Guttuso, Bruno Cassinari, Salvatore Fiume e Stanislao Lepri. La collezione del museo, per quel che riguarda l'arte italiana del XX secolo, è in breve la più completa di tutta l'America e speriamo di accrescerla ancora. Ci domandiamo spesso se i moderni italiani abbiano avuto o meno un'influenza sui nostri scultori e pittori. In certi casi, soprattutto con De Chirico, Modigliani e Marini, la risposta è sì. Ma come istituto educativo, noi non siamo molto interessati alla ricerca degli sviluppi stilistici e delle influenze reciproche. Limitiamo il nostro lavoro alla esposizione di opere che, secondo il nostro modesto giudizio, rappresentino il meglio della produzione di tutto il mondo. Il nostro compito, posso dire, è più facile di quel che era 20 anni fa. Qui, come in Europa, la lunga, violenta battaglia per l'arte moderna è stata vinta contro le forze del conservatorismo accademico. Battaglia in cui l'energia creativa dell'arte moderna italiana ha avuto una parte importantissima. E noi, in questo museo, abbiamo cercato di pagare un tributo a questa energia
9: a presentarla in tutto il suo valore per quel mezzo milione di visitatori che ogni anno passa dalla nostra galleria.
14: Pay tribute to that energy and to define its value for the 500,000 visitors who come to our galleries annually.
12: Il professor Lester Longman, insegnante di storia dell'arte nell'Università di Dowa, era da pochi giorni arrivato dall'Europa, percorsa alla ricerca di esperienze nuove, di nuovi pittori, scultori, nella speranza di effettuare delle scoperte nel campo dell'arte figurativa da rivelare al pubblico americano.
15: Sì, sono stato parecchio tempo in Europa e soprattutto in Italia, dove sono stato molto bene accolto in tanti studi. Sono andato per rendermi conto dei movimenti nati del dopoguerra nel campo delle arti figurative e delle tradizioni che vi si coltivano, per farne, se possibile, un bilancio e paragonarlo con quanto succede qui in America. Vi posso dire prima di tutto che ogni raffronto è superfluo, perché le stesse domande che io posso fare agli artisti americani e le stesse risposte che ne ottengo le ho fatte in Europa, con le stesse conseguenze. Sarà a causa delle comunicazioni così rapide e facili fra i due continenti, a causa della diffusione delle pubblicazioni, della carta stampata, insomma, o delle litografie. Fatto sta che oggi è impossibile che una scoperta in pittura o scultura che sia avvenga in Europa senza che essa trovi immediata risonanza in America e viceversa. Per il mio bilancio, come vi dicevo, ho fatto un lavoro pratico, una quantità di fotografie, cioè fotografie a colori, con la mia macchina che ritrae a tre dimensioni. Ne ho qui dei pacchi. Ho fotografato opere di giovani e di anziani con molta soddisfazione. E ho fatto, ripeto, moltissime domande e quasi mi dispiace di non aver avuto risposte diverse da quelle che avrei ricevuto dagli artisti americani, proprio perché mi pareva di aver fatto un viaggio inutilmente. Scherzo, ma certe volte l'ho proprio pensato. In Europa nascono le stesse idee e si sviluppano come nascono e si sviluppano in America. Anche per quanto riguarda l'arte d'avanguardia, sebbene in America, a mio avviso, gli esperimenti siano in questo campo un po' più azzardati ancora e più progrediti. Ma in sostanza mi pare che da una parte e dall'altra dell'oceano si parli lo stesso linguaggio. E questa è senza dubbio una gran bella cosa.
12: Avevamo nominato nel presentare questa trasmissione lo scienziato atomico Enrico Fermi, professore di fisica all'Università di Chicago. Ci è parso giusto che le sue parole concludessero l'inchiesta, anche se si tratta unicamente di un'affermazione di principio.
16: La scienza è per sua natura un'attività internazionale e non appartiene in particolare a nessun paese. In questo senso non è proprio parlare della scienza europea o americana, perché le due continuamente si influenzano e si sostengono a vicenda. Se esaminiamo la lista delle scoperte più notevoli degli ultimi 20 anni, dobbiamo riconoscere che esse sono originate egualmente dalle due parti dell'Atlantico. In una visita fatta in Italia 3 anni fa, dopo una lunga assenza, ho avuto il piacere grandissimo di vedere che i miei colleghi nel campo della fisica riuscivano a mantenere una intensa attività di ricerca ed a portare contributi notevolissimi, specialmente nello studio dei raggi cosmici, a dispetto delle eccezionali difficoltà del momento. È assai incoraggiante l'iniziativa dell'UNESCO di promuovere la costruzione di un grande laboratorio europeo dove saranno resi accessibili agli studiosi dell'Europa occidentale quei mezzi di ricerca che sono indispensabili per un attivo sviluppo. Sono convinto che questa comune impresa tornerà a gran vantaggio del progresso della scienza in Europa e di conseguenza anche in America.
4: Avete ascoltato? Per loro non esiste l'Atlantico. Inchiesta registrata negli Stati Uniti da Massimo Rendina e Antonello Marescalchi.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

0: Archimede, il racconto della scienza, Rai Radio Tech e Te. Sono Danilo Angelelli, benvenuti. Bisogna riuscire ad avere anche una visione ironica della scienza. Chi la prende troppo sul serio finisce per rappresentarla male. Sono parole di Piero Bianucci, che la scienza la rappresenta da tanti anni e spesso ha fatto dell'ironia la sua cifra. Bianucci, giornalista e scrittore scientifico, 25 anni alla direzione di Tutto Scienze, il supplemento del quotidiano La Stampa, circa 30 libri scritti finora, è stato autore in TV per Superquark con il suo amico Piero Angela, di cui onora la memoria in diversi incontri pubblici. Ha fatto anche tanta radio e non a caso il programma di archivio che riproporremo al centro di questa puntata di Archimede è condotto da lui. Dunque lo abbiamo qui oggi e sempre qui, ma da un altro tempo, il 1986, a parlare del buco dell'ozono. Non dico altro per il momento perché il nostro, oltre a ironizzare, si schermirebbe anche. Anzi no, quando ci siamo sentiti ho taciuto una cosa, facendo finta di non sapere. La dico ora un po' a tradimento. C'è un asteroide che vaga nel nostro sistema solare e ha il suo nome. Ha deciso così negli anni 90 la International Astronomical Union. Motivazione? La sua attività divulgativa. Il pianetino 4821 Bianucci. Benvenuto.
1: Eccomi qui, non sotto forma di asteroide, ma in persona. Quell'asteroide è un regalo di un carissimo amico astronomo. Bisogna sapere che i nomi degli asteroidi non possono essere quelli dello scopritore. E allora lo scopritore propone lui un nome, il quale porta un nome senza nessun merito, ed è il mio caso.
0: Bianucci, partiamo dall'inizio. Lei è laureato in filosofia teoretica. Al di là del fatto che la scienza ha bisogno della filosofia, non avere una laurea in scienze naturali non costituisce un limite per occuparsi di comunicazione della scienza?
1: Beh, devo dire che il professor Tullio Regge, che è stato un fisico teorico molto importante, uno dei più importanti del secondo Novecento, sono suoi i poli di Regge, il Regge Calculus che ha ricostruito tutta la relatività in una forma diversa e poi una serie di lavori sullo stato condensato della materia. Ecco, Tullio Regge diceva, ah, caro Bianucci, lei ha un grande handicap, questa laurea è in filosofia. Ecco, questo io penso che qualunque scienziato lo condivida. Devo dire che però la filosofia invece nella scienza è molto importante, se non altro perché rende consapevoli del metodo della scienza, del metodo scientifico. Il metodo scientifico, cioè come si fa la scienza, non è scienza, è filosofia. E difatti la vera grande rivoluzione scientifica arriva quando Galileo Galilei istituzionalizza il modo di fare scienza, che non è ancora la scienza, è qualcosa che viene prima. E secondo me, da questo punto di vista, gli scienziati, quelli più avvertiti, hanno attenzione per la filosofia. Quelli che ce l'hanno, a volte, non sanno di averla, ma ce l'hanno anche loro.
0: Oggi lei è editorialista alla Stampa. Per 25 anni è stato direttore dell'inserto Tutto Scienze. Ha definito questo incarico l'occasione di una vita. Perché scelsero proprio lei? E non ci dica che non c'era nessun altro che lo volesse fare, perché non ci crediamo.
1: Beh, in parte però sarebbe vero. Allora diciamo una parziale menzogna. Giorgio Fattori, che dirigeva La Stampa e che mi aveva assunto da poco tempo, aveva intenzione di cogliere una tendenza che era nell'aria, e cioè la settimanalizzazione del quotidiano. Cioè fare il quotidiano come si è sempre fatto, però ogni giorno aggiungere un settimanale. E lui aveva diretto per molti anni l'Europeo, uno storico settimanale italiano, e all'Europeo si era accorto che tutte le volte che c'era un supplemento che parlava di scienza, beh, la tiratura aumentava, le vendite aumentavano. Erano gli anni 60 quelli, erano gli anni in cui c'erano le imprese spaziali ancora come una novità per tutti, lo sbarco sulla Luna del 69, il 20 di luglio. Ecco, in quel periodo si accorse di questo fenomeno Giorgio Fattori, diventato direttore della Stampa, pensò di replicarlo. Il primo supplemento disse, beh, facciamo come primo supplemento quello di scienze, e me lo affidò. E poi mi affidò quello di turismo, che si chiamava Tutto Dove, e mi affidò quello di bricolage, che si chiamava Tutto Come, e poi mi fu affidato da Gaetano Scardocchia, direttore successivo, un nuovo supplemento che anche fondai, che si chiamava Leonardo, ed era un supplemento per la scuola. E quindi le scienze non sono proprio una casualità, perché sono il mio interesse, l'interesse di tutta una vita, e quindi è stata anche l'occasione della mia vita fare Tutto Scienze, però era uno dei tanti lavori che fa un giornalista.
0: Lei ha firmato con Piero Angela tante puntate di Super Quark. Un rapporto lavorativo intenso, ma anche di grande amicizia. La legava e la lega Piero Angela. Cosa le piace soprattutto ricordare di lui?
1: Ma mi piace ricordare di Piero Angela delle qualità che forse non si vedono nella sua trasmissione. Una è la lealtà. Io vorrei ricordare che quando Enzo Tortora fu travolto da una vicenda giudiziaria nella quale lui non entrava per niente, era un errore di persone, un'omonimia che ha tradito un magistrato troppo superficiale, e Enzo Tortora finì come trafficante di droga in galera per 2 anni, credo, molti lo abbandonarono. Enzo Tortora, che era un popolarissimo personaggio della televisione, un conduttore televisivo, molto amico di Piero Angela, fu difeso da Piero Angela, che raccolse più di 200.000 firme in sua difesa. E questa è la qualità di Piero Angela che io oggi vorrei ricordare. Le altre le conosciamo, chi ha visto una trasmissione di Quark o di Super Quark le conosce.
0: Bianucci, lei continua a fare mille cose, a portare la scienza ovunque. Quando ci siamo sentiti per darci appuntamento per questa intervista qualche giorno fa, stava andando a Pisa.
1: A Pisa sono andato per continuare un programma proprio di Piero Angela che si chiamava Prepararsi al futuro, che adesso si chiama Sguardi nel futuro. Il primo ospite ha parlato di energia e la prossima volta parleremo invece di biotecnologie, di ricerca medica, ma non sarà una ricercatrice, o meglio, è una ricercatrice, ma è anche una senatrice a vita, Elena Cattaneo.
0: Questo incontro a Pisa per Sguardi nel futuro dà seguito a un progetto lanciato da lei, Bianucci e Piero Angela, come ci ha detto. Si tratta di cicli di incontri di orientamento per e con i giovani. Il giorno dopo Pisa aveva un appuntamento in una scuola materna a parlare di scienza, a fare esperimenti insieme ai bambini.
1: Sì, perché spesso la scuola italiana si dimentica che abbiamo le mani. Le mani in realtà sono dei prolungamenti del cervello. La finezza dei movimenti delle dita che i bambini esercitano, per esempio con il meccano o con altri giochi, è molto importante per lo sviluppo anche intellettuale. E questo ricordarsi delle mani ha a che vedere con la scienza, perché la scienza ha una parte teorica e una parte sperimentale, che è altrettanto importante. La parte sperimentale si fa col cacciavite, si fa col martello certe volte. Ecco, questa parte è quella che io cercherei di coltivare con i bambini piccolissimi. Loro devono fare le cose per capirle, non prima capirle e poi farle.
0: I bambini poi crescono, si iscrivono all'università e magari studiano comunicazione della scienza, che lei ha insegnato a Torino per diversi anni. Qual è il primo suggerimento che dava alle ragazze e ai ragazzi che frequentavano i suoi corsi?
1: Nella comunicazione della scienza la regola, secondo me, è raccontare in modo piacevole e corretto. Questa è la regola che è ovvia. Io aggiungerei che bisogna anche raccontare in modo un po' divertente, e qui ci vuole una vena di umorismo che gli anglosassoni ci mettono sempre, ma la cosa più importante è ancora un'altra: deve essere trasparente il percorso che ha portato al risultato scientifico. E questo vuol dire che in sottofondo ci deve sempre essere il metodo scientifico, cioè il metodo che è nascosto sotto la ricerca deve emergere e si deve capire come è stata fatta la scoperta e grazie a quali concezioni che vengono prima della scoperta stessa.
0: Bianucci, sembra sempre più difficile stabilire cosa è scienza e cosa no. È un problema per chi si occupa di divulgarla, la scienza?
1: È un problema perché oggi con i social, con la diffusione di opinioni più che rispettabili più delle volte, ma nelle quali chiunque può esprimersi, con una potenza straordinaria che è quella della rete di internet, c'è una grande circolazione di informazione inesatta, incompleta, spesso falsa, erronea e spesso falsificata apposta, cioè con un intento proprio di imbrogliare le carte. E questo, dato che a volte viene fatto con molta abilità, con pseudo argomentazioni scientifiche, è difficile da decifrare per il lettore comune, e chi fa divulgazione deve cercare di ripulire l'ambiente, di fare della ecologia informativa.
0: Eh sì, sembra quasi che le opinioni, le sensazioni superino tutto il resto, che offuschino i dati oggettivi.
1: Sicuramente è così, l'emotività c'è dentro di noi, non possiamo farne a meno, è utile perché è l'emotività che a volte ci fa nascere la curiosità per gli aspetti scientifici, ma questa emotività non deve essere lasciata a briglia sciolta. Piero Angela diceva, bisogna avere la mente aperta a tutte le opinioni, anche quelle che la scienza non ha ancora validato, ma la mente non deve essere così aperta da lasciar cadere il cervello per terra.
0: Uno dei libri più recenti di Piero Bianucci è Pellegrini dell'universo, l'uomo nello spazio tra esplorazione e turismo. Si parla di turismo spaziale. C'è un tema prettamente scientifico che nei suoi circa 60 anni di giornalismo non ha ancora trattato e non è detto?
1: Beh, tutti quelli che verranno, perché io sono molto curioso della scienza del futuro. Ho vissuto un periodo straordinario perché sono nato prima delle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, ho visto praticamente tutto lo sviluppo della fisica da quando le particelle erano una cosa misteriosa fino al modello che attualmente abbiamo, che è completo con la scoperta del quark top e poi con la scoperta del bosone di Higgs. Quel modello è completato e ho visto la nascita dell'informatica, della rete, e, insomma, l'esplorazione spaziale, quello che era il sistema planetario era astronomia quando io ho cominciato, oggi è geografia perché conosciamo tutto, qualsiasi particolare di ogni corpo celeste del sistema solare lo conosciamo meglio di quello che sappiamo per esempio di certe zone della Terra. Ecco, tutto questo è stato il mio passato ed è stato un periodo che più fortunato non poteva essere, però io sono curioso dei prossimi 80 anni, vorrei raccontare quelli.
0: La scienza alla radio, perché lì vogliamo arrivare. C'è chi dice che in radio può risultare difficile parlare di scienza perché il mezzo impone una rinuncia ai tecnicismi del linguaggio. Chi sottolinea l'impossibilità, ovviamente, di accompagnare i temi che si affrontano con grafici e tabelle. C'è chi invece ritiene la radio il mezzo ideale per parlare di scienza, per il suo essere così particolarmente intima, vicina agli ascoltatori. Lei che dice?
1: Io sono un po' di più per la seconda posizione, cioè la radio è vero, non ha lo strumento dell'immagine, è ovvio, però ha lo strumento dell'attenzione. Noi ascoltiamo la radio anche a volte facendo altre cose, però nel momento in cui noi ascoltiamo siamo concentrati su quell'argomento. È vero, le parole complesse vanno evitate, questo vale anche però per un articolo scritto o per una trasmissione televisiva. O meglio, le parole tecniche si possono usare dopo averle introdotte con una definizione, una spiegazione, perché così l'informazione sarà più completa. La volta dopo chi ha ascoltato possiederà anche una parte del dizionario scientifico. In ogni caso, la radio, secondo me, proprio perché è racconto, è per certi versi superiore anche alla televisione, perché la televisione, mentre ti racconta qualcosa, ti distrae con quello che ti fa vedere.
0: Appuntamento con la scienza, il programma settimanale di Radio 3, sempre andato in onda il martedì sera alle ore 21 dal 1979 al 1987, sempre della durata di mezz'ora circa. Era realizzato negli studi RAI di Firenze e di Torino, una puntata ciascuno, due sedi, due gruppi di lavoro. Lei, Bianucci, ha condotto diverse puntate della trasmissione nel corso di quegli anni, dai microfoni della sede di Torino. La puntata che riproponiamo ha per titolo Lo strappo nell'ozono. Era il 1986. A che punto eravamo, Bianucci?
1: Il buco nell'ozono è stato a lungo un fatto soltanto di scienziati. Buco nell'ozono è un'espressione del tutto non scientifica, giornalistica. Non è un buco, è una rarefazione. E questa rarefazione avviene in un gas, l'ozono, che se ridotto alla pressione che c'è a terra farebbe uno spessore di 3 mm. Quindi c'è poco ozono. Quell'ozono però è uno scudo dai raggi ultravioletti. Di questo gli scienziati si occupavano e conoscevano queste cose ormai da molti decenni. Il pubblico non era mai stato informato di questi aspetti scientifici se non da quando si è notato una rarefazione di questo ozono stagionale sull'Antartide e anche un pochettino, un po' meno, sul Polo Nord.
0: Del buco dell'ozono, meglio, dell'assottigliamento dell'ozono, si parlava davvero tanto in TV, sui giornali, come ad esempio oggi del cambiamento climatico. Se ne parlava anche in radio, nel nostro caso attraverso la conduzione di un giornalista preparato, curioso, sempre con quell'intenzione di parlare a tutti e a ciascuno. Un salto indietro nel tempo di 37 anni ed ecco Piero Bianucci conduttore che intervista il professor Gianangelo Vaglio, allora docente di chimica presso l'Università di Torino. Ci ritroviamo tra circa mezz'ora sempre con Piero Bianucci per aggiornare quanto ci verrà raccontato dal 1986. Buon ascolto.
1: Buon ascolto a tutti.

0: Buongiorno e benvenuti ad Appuntamento con la Scienza. Ospite in studio oggi è il professor Gianangelo Vaglio, che insegna chimica generale all'Università di Torino. Parleremo con lui di un problema ricorrente sui giornali negli ultimi mesi, ed è il problema del cosiddetto buco nell'ozono, dello strappo nell'ozono che è stato osservato sopra l'Antartide. Sembra un problema, se vogliamo, specialistico o marginale, in realtà riguarda da vicino tutti noi. Come vedremo, l'ozono è un gas che ci protegge da radiazioni dannose, in particolare dall'ultravioletto più penetrante, più energetico, che ci proviene dal Sole. E d'altra parte l'uomo è molto coinvolto in questa vicenda anche come causa. Pare che siano degli spray che noi usiamo quotidianamente con troppa leggerezza, degli spray a emettere dei gas che poi, salendo nella stratosfera, producono questi danni. La questione è abbastanza controversa, come vedremo tra poco con il professor Vaglio. Comunque Science recentemente ha pubblicato degli articoli che darebbero delle prove abbastanza convincenti di questo fenomeno legato appunto alle bombolette spray. D'altra parte qualche provvedimento si incomincia a prendere, e recentemente c'è stata una risoluzione dell'ONU, molto raggiunta con molte difficoltà peraltro, in base alla quale si dovrebbe entro pochi anni dimezzare la produzione di questi gas utilizzati nelle bombolette proprio per proteggere l'ambiente. Ma tutte queste cose è meglio che ce le dica il professor Vaglio, che di queste cose se ne intende davvero. E io non darei per scontato nulla, partirei proprio da una definizione innanzitutto dell'ozono, cioè diciamo che cos'è questo gas, professor Vaglio.
1: Ecco, l'ozono è un gas le cui molecole sono formate da tre atomi di ossigeno, mentre l'ossigeno usuale, il componente fondamentale dell'aria che respiriamo, è costituito da molecole fatte di due atomi di ossigeno. Quindi siamo di fronte a due sostanze differenti, anche se formate dallo stesso elemento. L'ozono, caratterizzato da molecole triatomiche, l'ossigeno usuale, caratterizzato da molecole biatomiche.
0: Corrispondono anche delle proprietà diverse a questa differenza di struttura molecolare?
1: Certamente, cioè la differente costituzione molecolare comporta delle differenti proprietà. E in particolare, per quanto riguarda l'ozono, che è l'argomento di questa chiacchierata, possiamo dire che le due proprietà più importanti dal punto di vista ambientale sono, da una parte, la capacità dell'ozono di assorbire una parte delle radiazioni ultraviolette emesse dal Sole, in particolare quelle con lunghezza d'onda compresa tra 250 e 320 nanometri, ed è su questa proprietà che è importante l'ozono stratosferico, e dall'altra una notevole capacità ossidante dell'ozono che lo rende in grado di interagire e di distruggere, per esempio, microrganismi, batteri e sostanze organiche varie.
0: Ecco, questo ozono non è in realtà un gas particolarmente abbondante nell'atmosfera. Mi pare che rappresenti una percentuale abbastanza piccola dell'atmosfera terrestre, pur essendo così rilevante dal punto di vista della sua attività chimica.
1: È vero, l'ozono si trova soprattutto nella zona della stratosfera compresa tra 15 e 30 km di distanza dalla superficie terrestre, in quantità che sono dell'ordine di una parte per milione o anche meno, quindi si trova in una situazione molto diluita. Infatti, se si pensasse di comprimere tutto l'ozono presente nella stratosfera ad una pressione uguale alla pressione atmosferica, si avrebbe che l'ozono occupa uno strato dello spessore di al massimo 3 mm. Quindi la quantità complessiva è molto bassa, l'ozono si trova in uno stato di notevole diluizione, ciò nonostante esplica una funzione estremamente importante per la vita.
0: Il fatto che la sua quantità non sia poi così grande ci dice anche perché in qualche modo l'uomo con la sua attività possa influire abbastanza decisamente su questo gas peraltro così prezioso. Bene, adesso io affronterei un aspetto che forse è un po' più complicato dal punto di vista chimico, cioè vorrei vedere un attimo come si forma nella stratosfera questo ozono e quali sono poi le funzioni che esplica. nella stratosfera, perché ci sono dei meccanismi di formazione dell'ozono anche nella bassa atmosfera che in questo caso non ci interessano, che poi peraltro sarebbero ancora più complicati. Quindi parliamo di questo ozono, che poi è quello più importante tutto sommato.
1: Certo, nella stratosfera l'ozono si forma in seguito a reazioni fotochimiche, cioè reazioni attivate dalla luce, ed in particolare sono radiazioni ancora ultraviolette di lunghezza d'onda inferiore a 250 nanometri che, interagendo con le molecole biatomiche dell'usuale ossigeno, portano alla formazione di atomi isolati di ossigeno. Questi atomi isolati, quando collidono in particolari condizioni con molecole di O2, danno queste specie O3, che sono le molecole tipiche dell'ozono.
0: Cioè c'è un atomo, diciamo, a spasso libero di ossigeno atomico che si incontra con una molecola biatomica che si unisce con questa formandone una con tre atomi.
1: Con tre atomi, così. E sono proprio le molecole di ozono.
0: E quindi devo dedurre una cosa, che in sostanza la quantità di ozono che noi abbiamo intorno, sopra le nostre teste, è un ozono in continuo rinnovamento, cioè non è mai lo stesso ozono, continuamente se ne forma e se ne distrugge.
1: Certamente sì, perché attraverso questo tipo di reazione l'ozono si forma dall'ossigeno. D'altra parte poi l'ozono assorbe radiazioni ultraviolette di una zona a più lunga, a maggiore lunghezza d'onda, e ritorna ad ossigeno. Quindi ci sono processi di formazione e processi di distruzione che a un certo punto arrivano a un certo bilancio, senza che intervengano, quando non intervengono cause esterne. Strani.
0: E quindi ecco un altro punto che ci illumina sulla delicatezza di questo equilibrio: quando questo bilancio viene influenzato da interventi esterni come quelli dell'uomo, è evidente che le cose possono cambiare. E quali sono le funzioni allora? Le abbiamo già accennate, lei le ha già accennate, ma possiamo vederle un po' più da vicino.
1: Certo, la funzione essenziale dell'ozono stratosferico è quella appunto di assorbire, e tra l'altro l'ozono è l'unica sostanza naturale presente nell'atmosfera in grado di fare questo, di assorbire una parte delle radiazioni ultraviolette emesse dal Sole, in particolare quelle che hanno questa lunghezza d'onda compresa all'incirca tra 250 e 315-320 nanometri.
0: E perché sono dannose queste radiazioni se filtrano fino al suolo?
1: Ecco, queste radiazioni sono dannose perché sono, come tutte le radiazioni ultraviolette, molto energetiche, quindi quando interagiscono con le biomolecole, cioè con le molecole che sono alla base degli organismi viventi, possono danneggiarli, compreso il DNA, si può arrivare anche a forme di cancro della pelle, comunque in ogni caso alterano le molecole fondamentali per la vita e quindi danneggiano le varie forme di vita.
0: Quindi si deve dedurre che anche un eccesso di abbronzatura può essere dannoso in qualche modo, forse, perché lì è pur sempre un ultravioletto, anche se forse meno energetico, un ultravioletto più vicino a quello che produce l'abbronzatura. Ma quando è venuto il primo allarme per la riduzione dell'ozono?
1: Ecco, il primo allarme è stato lanciato nel 1974, se ricordo bene, in cui furono fatte delle prime determinazioni e si incominciò a constatare che in effetti nel corso del tempo si sta verificando una lenta ma graduale riduzione del livello medio dell'ozono. Una lenta e graduale variazione che si sovrappone a delle fluttuazioni che naturalmente si verificano sia nel corso della giornata sia nel corso delle stagioni, perché, come accennato precedentemente, la formazione dell'ozono, ma anche la sua distruzione, è influenzata in modo decisivo dalla presenza delle radiazioni solari. Però al di là di queste fluttuazioni periodiche naturali si sta verificando in effetti una graduale riduzione del livello medio.
0: Ecco, queste prime osservazioni sul calo di ozono riguardavano delle zone precise, cioè riguardavano già l'Antartide, oppure il processo è generalizzato, lo si è misurato anche per esempio alle nostre latitudini intermedie?
1: Il processo è generalizzato, cioè anche se in effetti sull'Antartico il fenomeno è molto più spiccato e si sta cercando di capire perché in quella zona si sta verificando una caduta molto più drastica, che ha portato il livello attuale dell'ozono sull'Antartide a poco più del 50% del livello di 20 anni fa.
0: Su questo ritorneremo. Io vorrei adesso che lei, professor Vaglio, ci aiutasse a capire quali sono le possibili cause di questa riduzione, almeno le cause generali, diciamo. Ci sono delle ipotesi, suppongo.
1: Certamente. Si sono fatte molte ipotesi. e comunque la maggioranza dei pareri, anche se non ci sono certezze, sono concentrati per quanto riguarda appunto questa graduale riduzione del livello dell'ozono, sono concentrati su due particolari tipi di processo e due particolari tipi di sostanze. Da una parte si ritiene che possano essere i clorofluorocarburi come fonte di cloro a innescare dei cicli di distruzione dell'ozono. Dall'altra si ritiene che accanto a questi ci possano essere dei processi, anche qui ciclici, di distruzione dell'ozono in cui sono coinvolti ossidi di azoto formati o presenti nella stratosfera.
0: Io allora direi potremmo esaminare i due casi separatamente. Cominciamo con i clorofluorocarburi. Dove si trovano? Che cosa sono? A che cosa servono? Perché si producono?
1: Ecco, i clorofluorocarburi sono formalmente delle molecole che derivano dagli idrocarburi per sostituzione di tutti gli atomi di idrogeno con atomi di cloro e di fluoro. Per questa ragione sono delle sostanze molto inerti, quindi non reattive dal punto di vista chimico, e proprio per questa ragione vengono utilizzati in grande quantità, soprattutto per due scopi. Da una parte vengono utilizzati come liquidi negli impianti di refrigerazione, quindi frigoriferi, diciamo pure. Dall'altra vengono utilizzati come propellenti nelle bombolette spray per prodotti di uso comune domestico.
0: Sì, dalla schiuma per la barba alla lacca per i capelli,
1: deodoranti, insomma, cose del genere.
0: E così via. Certo. Vediamo questi due usi intanto. Nel caso dei frigoriferi, dunque, come prodotto industriale si parla di freon, se non sbaglio.
1: Si parla di freon, certamente.
0: È possibile la sostituzione oppure è molto difficile?
1: Ecco, ci sono, in questo settore ci sono delle difficoltà, perché sostanze così inerti, così adatte in questo settore industriale sono difficilmente sostituibili. Mentre è più facile, e in effetti ne è già da anni vietato l'uso, per esempio negli Stati Uniti, come propellente nelle bombolette spray.
0: Quindi è più facile sostituirlo e si può provvedere, insomma.
1: Certamente.
0: Ecco, ritorniamo al meccanismo allora di azione di questi clorofluorocarburi. Come agiscono?
1: Ecco, questi clorofluorocarburi, quando sono immessi nell'atmosfera, sia in seguito appunto a uso di questi vari bombolette spray che in seguito a perdite di impianti di refrigerazione, non rimangono inalterati nell'atmosfera, proprio perché sono inerti, e quindi possono, anche se in tempi molto lunghi, questione di anni, diffondere lentamente verso la stratosfera.
0: Perché sono più leggeri, quindi tendono a salire?
1: Sì, tendono a salire, diffondono in molti convettivi di vario tipo. Il fatto è che, non essendo reattivi, anche in tempi lunghi possono raggiungere le quote corrispondenti allo strato dell'ozono. In questa zona diventano invece reattivi. Perché? Perché possono partecipare a reazioni fotochimiche, ed è sempre la radiazione solare che è il mezzo attivante di questi processi. E a seguito appunto di assorbimento di radiazioni ultraviolette possono liberare degli atomi di cloro, che sono specie molto attive, e questi atomi di cloro, reagendo con l'ozono, formano degli ossidi di cloro che a loro volta possono reagire con altro ozono rigenerando cloro. Quindi si ha un processo ciclico in cui il cloro funziona da, diciamo pure, catalizzatore, e in cui comunque l'ozono viene trasformato in ossigeno e quindi si abbassa il suo livello.
0: Quindi, innescato questo processo, diventa molto difficile fermarlo, perché il cloro si rigenera e viene riutilizzato nel ciclo distruttivo. Poi ci sono questi ossidi di azoto, lei mi diceva anche, che agiscono. Qui il meccanismo è diverso, no? Meno attivo.
1: Gli ossidi di azoto sono essenzialmente due. Sono il vero e proprio ossido di azoto di formula NO ed il biossido di azoto di formula NO2. Questi sono presenti anche nella nostra atmosfera, però sono reattivi, e quindi, a differenza dei clorofluorocarburi, si modificano e non diffondono inalterati nella stratosfera. Gli ossidi di azoto coinvolti nella distruzione dell'ozono, per cui, hanno origine differente. Da una parte sono emessi nei gas di scarico degli aerei supersonici che volano appunto nella bassa stratosfera, siccome la temperatura dei propulsori di questi aerei raggiungono è molto elevata, si può avere una reazione in cui azoto e ossigeno formano appunto ossido d'azoto e quindi formano nella zona dello strato di ozono questi prodotti che possono essere una concausa della distruzione dell'ozono. Un'altra causa di un'altra origine degli ossidi d'azoto nella stratosfera è legata alla formazione del protossido di azoto, cioè un gas di formula N2O che deriva dalla decomposizione di materia organica per azione di batteri che si trovano nelle acque nel suolo. Questo protossido di azoto non è reattivo nei bassi strati dell'atmosfera, quindi si comporta allo stesso modo dei clorofluorocarburi, può diffondere in tempi lunghi, raggiunge la stratosfera, qui in seguito a reazioni fotochimiche forma ossidi di azoto, NONO2, che poi reagiscono con l'ozono e analogamente al cloro partecipano a cicli in cui si rigenerano ma durante i quali l'ozono è trasformato in ossigeno.
0: Ho capito.
1: Quindi questa è un'altra delle più importanti, così almeno si ritiene, cause di abbassamento del livello di ozono, dell'ozono stratosferico.
0: C'è stato un lungo periodo negli anni 50 e 60 in cui si sono fatti esperimenti nucleari nell'atmosfera. Questa può essere stata anche una causa di riduzione dell'ozono?
1: Certo, in quegli anni, si tratta dell'inizio degli anni 60 mi pare, furono fatti numerosi esperimenti nucleari nell'atmosfera. E si ritiene che in quegli anni ci sia stato un abbassamento del livello di ozono di circa il 4%. Il motivo è legato anche qui alle altissime temperature originatesi durante queste esplosioni, altissime temperature in seguito alle quali azoto molecolare e ossigeno molecolare reagiscono, formano ossidi di azoto, che poi per moti convettivi molto violenti raggiungevano durante quegli episodi la stratosfera, e quindi in effetti si ritiene che ci sia stata una caduta piuttosto elevata del livello di ozono in quel periodo. Anzi, è stato calcolato che nel disgraziato evento di una guerra nucleare si potrebbe arrivare ad un abbattimento del livello di ozono dell'ordine del 60-70%. E allora questa caduta di protezione degli organismi viventi nei confronti delle radiazioni ultraviolette potrebbe portare a delle conseguenze ancora più disastrose dell'effetto diretto della radioattività sugli organismi stessi.
0: Quindi questo è un altro motivo, un motivo di più se si vuole, per evitare la guerra nucleare. D'altra parte poi invece il problema ozono è arrivato all'opinione pubblica soprattutto in seguito alle osservazioni fatte sull'Antartide. Tra l'altro forse è il caso di ricordare che quest'anno la missione italiana in Antartide, la terza spedizione credo organizzata dall'ENEA in Antartide, ha studiato proprio il problema ozono con degli strumenti che si chiamano LIDAR, che credo che sia una specie di incrocio tra il laser e il radar. E d'altra parte la NASA e gli americani, università americane, hanno studiato in questi anni attentamente il problema, e le prime osservazioni, ricorderò, sono state fatte con un satellite con destinazione meteorologica, il satellite Nimbus, il Nimbus 7 mi pare in particolare, ha raccolto questi dati. Ecco, insomma, il buco di ozono nell'ozono dell'Antartide è poi quello che è arrivato all'opinione pubblica. Che cosa possiamo dire di questi studi e della situazione particolare dell'Antartide rispetto al resto dell'atmosfera terrestre?
1: Ecco, nel corso gli ultimi 8-9 anni sono state fatte delle misure accurate e continue del livello dell'ozono stratosferico al di sopra dell'Antartide, e si è constatato che si verifica in questa zona una caduta molto più accentuata che non nella media. Una caduta che è arrivata appunto nel corso di meno di 10 anni a portare il livello dell'ozono a circa il 60% di quanto si aveva alla fine degli anni 70.
0: Quindi quando si parla di strappo nell'ozono dell'Antartide è un'immagine così un po' giornalistica, ma poi non così lontana dalla realtà.
1: Realistica certamente, perché insomma stiamo arrivando circa a una riduzione del 50% del livello del ozono in quella regione. E si stanno facendo anche proprio l'anno scorso e quest'anno delle misure, dei dosamenti di sostanze presenti nella stratosfera al di sopra dell'Antartide per cercare di capire quali possono essere le cause che provocano una caduta così drastica del livello d'ozono. Sono state fatte in effetti varie ipotesi. Si è pensato di mettere in relazione questa caduta dell'ozono con l'attività solare, ma in effetti si è visto che non è molto probabile. Il motivo che adesso sembra essere il più considerato è legato alle particolari condizioni della stratosfera, della zona della stratosfera che si trova al di sopra dell'Antartide. È questa l'unica zona della stratosfera in cui per temperature e condizioni meteorologiche si possono formare delle nubi. E allora si è pensato che la presenza di queste nubi possa esaltare quelli che sono i processi di caduta dell'ozono anche su altre zone. Perché le nubi possono avere un effetto così, in questo caso, deleterio? Perché nelle nubi sono presenti fasi differenti, sostanze gassose, sostanze liquide, sostanze solide, con delle superfici di separazione di queste diverse fasi. E allora in generale si sa che le interfacce tra diverse fasi sono in genere delle superfici che attivano numerosi processi chimici. E allora una delle ragioni che potrebbe spiegare la differente caduta dell'ozono sull'Antartide o nelle altre zone è proprio una maggiore attività dei processi, che siano quelli che siano, dovuta a questa catalisi superficiale.
0: Ho capito, quindi questa è l'ipotesi attualmente più accreditata e che si cerca, credo, di verificare con le ricerche in corso.
1: Sì, si stanno facendo infatti delle misure nella zona di McMurdo Sound, che si trova a 78 gradi di latitudine sud, di dosamenti per esempio dell'ossido di cloro. L'ossido di cloro è una sostanza che è formata dal cloro con l'ozono, e allora per vedere se in quelle zone sono presenti ed eventualmente in quantità più grande che in zone differenti questi tipi di ossidi, il che comproverebbe da prima il coinvolgimento dei clorofluorocarburi, secondo una maggiore attivazione di questi processi dovuta verosimilmente alla presenza di questa superattività interfacciale.
0: Certo. C'è poi il problema, che qui possiamo soltanto accennare, dell'ozono nella bassa atmosfera, cioè al livello in cui l'uomo vive e agisce. Che cosa si può dire di questo, professor Vaglio?
1: Ecco, l'ozono nell'atmosfera che ci circonda direttamente si forma e fa parte, ed è un inquinante, e fa parte del cosiddetto smog fotochimico. Lo smog fotochimico è un particolare tipo di smog caratteristico di zone in cui si ha un elevato traffico automobilistico, quindi elevate emissioni, elevate si fa ovviamente, tutto è relativo, sì, di ossidi di azoto, cioè. Notevole insolazione, inversioni locali di temperatura per cui le masse d'aria rimangono stagnanti, e allora tutta questa miscela di sostanze per azione di reazioni fotochimiche dovute alla radiazione, in questo caso visibile, del sole, innesca una serie di reazioni, e tra le altre reazioni anche di formazione dell'ozono, e reazioni in cui l'ozono è coinvolto nella produzione di aldeidi, chetoni, perossidi, altre sostanze ossidanti che possono provocare fenomeni irritativi all'apparato visivo soprattutto, e quindi almeno nella nostra atmosfera l'ozono ha una funzione che in effetti è differente da quella dell'ozono stratosferico.
0: Certo. Un'ultima domanda, perché credo ci rimanga un paio di minuti soltanto, o forse tre. Si usa anche l'ozono come battericida, mi pare, cioè ci sono questi apparecchi, questi ozonizzatori che immettono realmente ozono, per esempio nell'aria delle, non so, di ospedali o anche nelle nostre case, e poi forse viene usato anche in altri sistemi per esempio purificare l'acqua dai batteri. Ecco, queste applicazioni devono sollecitare in noi qualche cautela, oppure ci possiamo fidare di questi apparecchi, di questi strumenti, di queste tecniche?
1: Cioè, l'ozono in effetti per le sue elevate proprietà ossidanti è in grado di distruggere microrganismi, batteri, virus, sostanze organiche, e in effetti se è dosato in modo opportuno non ha effetti dannosi. Cioè, in questi strumenti l'ozono viene formato in seguito all'azione di scariche elettriche sull'ossigeno, delle scintille, poi viene mandato in dosi opportune nell'aria, e in questo caso riesce a sterilizzare l'aria. Quando viene usato come battericida nell'acqua ha un notevole vantaggio rispetto al cloro: primo, perché è più attivo; secondo, perché a differenza del cloro, che può reagire con sostanze organiche presenti appunto nelle acque e formare dei prodotti di odore o gusto non troppo gradevole, certo, in effetti l'ozono evita questo fatto. Quindi si sta cercando di sostituire, almeno dove è possibile, l'ozono al cloro nella potabilizzazione delle acque, da una parte, sia per la sua maggiore attività, sia perché non provoca la formazione di sostanze che poi possono avere delle conseguenze dal punto di vista della gradevolezza, e poi viene utilizzato anche per eliminare appunto batteri o altre sostanze da acque reflue di scarico prima che queste vengano riemesse nei corpi idrici.
0: Certo, risposta telegrafica, rimangono pochissimi secondi, ma un eccesso di ozono può essere pericoloso nell'atmosfera che respiriamo?
1: Ma un eccesso di ozono certamente può provocare delle forme di irritazione. Infatti lo smog fotochimico nelle zone in cui si forma facilmente, tipo Los Angeles, in effetti provoca delle irritazioni. Non è un pericolo, è una noia. Però dosato opportunamente ha un'azione positiva sia per quanto riguarda la pulizia dell'aria che dell'acqua.
0: Grazie professor Vaglio, e a chi ci ascolta appuntamento tra 15 giorni.

Da Torino abbiamo trasmesso Appuntamento con la scienza di Piero Bianucci, a cura di Graziella Riviera, un programma della sede regionale per il Piemonte.

0: Ad Archimede, il racconto della scienza, una trasmissione del 1986 da Radio 3 sullo strappo nell'ozono, questo è il titolo preciso. Conduceva e firmava la puntata il giornalista e scrittore scientifico Piero Bianucci, che è qui con noi. Bianucci, l'impressione dopo 37 anni?
1: Sì, il tempo passa e la pronuncia rimane, la pronuncia piemontese è rimasta. Beh, diciamo che l'impressione è che il professor Vaglio ha dato delle nozioni di base molto buone. E l'impostazione del problema è stata molto corretta e poi oggi ci sarebbero tante altre cose da raccontare, cioè come si arrivò nell'87 a un protocollo a Montreal che permise di mettere fuori commercio, almeno nei paesi più sviluppati, i clorofluorocarburi, cioè questi gas usati come propellenti nelle bombolette spray. E quella era una parte importante, ma non la più importante. Il più era il freon che c'era nei frigoriferi e che serviva per le pompe dei frigoriferi e per gli scambiatori di calore dentro i frigoriferi. Quello era un gas molto maggiore come quantità nel contributo alla distruzione dell'ozono.
0: Il protocollo di Montreal, trattato internazionale per ridurre l'uso e la produzione di queste sostanze, è stato firmato nel 1987. Dunque in trasmissione non ne avete parlato perché è realizzata prima di quella data. Protocollo è entrato in vigore nel 1989, ratificato poi via via da 197 paesi.
1: Ecco, devo dire che questo sarebbe da raccontare oggi, che c'è stato un protocollo che per la prima volta ha messo d'accordo tutti e ha risolto un problema, risolto non definitivamente. Diciamo che si è cominciato a notare dopo il 1987 un graduale lento diminuire dell'effetto buco nell'ozono, il buco poco per volta andava cicatrizzandosi, alcuni paesi che non potevano sospendere la produzione dei clorofluorocarburi hanno avuto la possibilità di continuarla, è il caso della Russia per esempio, è il caso di paesi sottosviluppati per i quali bloccare di colpo la produzione sarebbe stato un disastro dal punto di vista occupazionale, si sarebbero persi molti posti di lavoro, però poi questi paesi nel tempo hanno scalato sempre di più verso il basso le loro produzioni e sono arrivati anche loro a contribuire all'abolizione di questi gas che distruggono l'ozono. Devo dire che questa gradualità deve esserci di lezione, cioè oggi noi stiamo parlando molto della transizione energetica, noi paesi ricchi dobbiamo e possiamo farla. Per altri paesi bisogna concedere una gradualità, perché se no si ottiene un rifiuto. Nel caso dell'ozono funzionò molto bene il fatto di concedere della gradualità ai paesi che non potevano immediatamente aderire. L'altra cosa che ricorderei subito è che nel 1995 comunque questo problema dell'ozono ricevette una consacrazione con il premio Nobel dato a Paul Crutzen. Paul Crutzen è il chimico che aveva ricostruito le reazioni che portano alla distruzione dell'ozono a causa dei clorofluorocarburi, del freon. Questo fatto ha dato anche un grande impulso alla riduzione dell'inquinamento da clorofluorocarburi, perché questa consacrazione ha fatto capire a tutto il mondo, non solo a quello scientifico, perché il Nobel è un fatto anche di prima pagina sui giornali, ha fatto capire che il protocollo di Montreal funzionava e ha funzionato. Oggi però nel 2019 c'è stato un risveglio del buco nell'ozono per cause non chiare, molto influisce l'attività solare, molto influiscono le stagioni e quindi la temperatura dell'alta atmosfera. Il fatto che adesso l'atmosfera si riscaldi potrebbe essere uno dei fattori che portano a ricostruire il buco nell'ozono e quindi si tratta di mettere insieme anche il tema dell'effetto serra. La previsione attuale è che nel 2060, con il trend che conoscevamo, il buco nell'ozono dovrebbe essere completamente cicatrizzato.
0: E infatti a fine estate 2023 l'ozono si è assottigliato come mai negli ultimi 43 anni. Il 15 settembre era ampio 25 milioni di chilometri quadrati, il doppio dell'Antartide. Dobbiamo preoccuparci, Bianucci?
1: Nessuno lo sa, forse gli scienziati lo saprebbero dire, io certamente no. E questa ripresa datata 2019. fu in quell'anno che si fermò la restrizione del buco e ricominciò a allargarsi. Ci sono però, ricordiamolo, delle pulsazioni di questo buco nell'ozono, di questa rarefazione. Ricordiamo che l'ozono è nella stratosfera, anzi nella parte alta della stratosfera. La stratosfera incomincia sui 15 km e si estende fino ai 40-50 km. L'ozono è distribuito tra i 20 e i 35. Ora, questa zona è molto soggetta all'attività solare e alla pressione della radiazione solare e delle particelle che il Sole manda sotto forma di cosiddetto vento solare. Ecco, questa azione non è ben precisata nei modelli che abbiamo. Può darsi, e me lo auguro, che sia un fenomeno contingente, che sia quindi un fenomeno che rientra, sia una delle tante oscillazioni che la natura ci mette davanti. Certamente una tendenza che dal 2019 continua ancora adesso ci deve un poco preoccupare e bisognerebbe capire se è il riscaldamento globale che incide su questo. Io temo di sì.
0: Lei tornerà a occuparsi del buco dell'ozono? Leggeremo un suo pezzo, un libro, ascolteremo un suo intervento su questo argomento?
1: Diciamo che questo incontro mi ha fatto venire voglia di ritornare sull'argomento perché fa di nuovo notizia, a quanto pare, e ci sono delle notizie da dare, indubbiamente. Sì, ci ritornerò.
0: La seguiremo. Siamo in chiusura, Piero Bianucci. Abbiamo iniziato parlando di ironia. Non le chiediamo certo una barzelletta, ma un saluto alla sua maniera.
1: No, le dico questo però, che noi giornalisti di solito ci spacciamo per esperti di tutto, di tutte le scienze, soprattutto i giornalisti scientifici. Beh, c'è una battuta secondo me molto bella. Scusi, lei è tuttologo? Anche.
0: Eccolo il saluto alla sua maniera. Lei cura un sito, invito tutti a visitarlo perché è pieno di spunti, approfondimenti, di aspetti anche divertenti e c'è tanto di quello che in questi anni ha fatto Bianucci per rendere chiara e farci appassionare alla scienza. L'indirizzo pierobianucci.it. Grazie per tutto, la disponibilità, la professionalità, la simpatia.
1: Grazie mille di questa conversazione e speriamo nella prossima.
0: Archimede, il racconto della scienza, è un programma a cura di Giacinto De Caro, che vi dà appuntamento alla prossima settimana su Rai Radio Tech e Te e quando volete, on demand, su Rai Play Sound. Un saluto da Danilo Angelelli.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: La grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il Settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.

RAI Radio Tecchete. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Teche Te con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per i posteri. Stavolta il turno di John Locke, il filosofo del liberalismo e dell'empirismo. È il filosofo che ha segnato tutta la tradizione di pensiero anglosassone dopo di lui. Le sue idee sul come conosciamo il mondo, su cosa noi stessi siamo in ultima analisi, su quali sono le basi per una cultura e una pratica politica corrette e su quello che un buon uomo di scienza deve essere, hanno plasmato generazioni di filosofi cresciuti e allevati idealmente da lui. Le nostre idee muoiono se non si rinnovano e rinfrescano, egli diceva. E grazie ai contributi di molti filosofi inglesi che lo hanno seguito, è proprio quello che è successo alle sue idee. Due sue frasi possono aiutarci a introdurlo per coglierne essenzialmente la natura. L'unica difesa contro il mondo è conoscerlo bene. Le leggi non vegliano sulla verità delle opinioni, ma sulla sicurezza e integrità di ciascuno di noi e dello Stato. Per Locke conoscere è il modo in cui il mondo esterno fornisce quelle informazioni che il nostro senso poi elabora criticamente e autonomamente per definirne una conoscenza. Il mondo in questa maniera non è più ostile straniero, ma preziosa fonte di risorse per meglio interpretarlo e per meglio viverci, ovviamente. L'uomo è dotato di queste capacità di ricezione ed elaborazione delle informazioni, che però necessitano, appunto, di dati che solo il mondo può offrire. L'intelletto umano sarebbe, a suo dire, una tavola vuota da riempire. Non c'è nulla che preceda l'esperienza che l'uomo fa del mondo. Quindi, se nulla c'è prima, l'uomo per migliorarsi deve essere costantemente aperto al dopo. Questo è il grande insegnamento che John Locke lascia a noi suoi virtuali discepoli. Quel che ognuno di noi è, in realtà, consiste in un accumulo stratificato ed elaborato di esperienze, che non ha nulla di semplice, ma che invece impone una elaborazione continua di se stessi e del proprio sapere, al fine di coltivare con la cultura il proprio spirito, facendo progredire con ciò l'intera umanità, che può crescere solo attraverso il progredire empirico del sapere collettivo, non con la violenza reciproca. Per questo l'uomo prospera in contesti istituzionali in cui le buone leggi vigilano, come si citava prima, sulla sicurezza di ognuno di noi, che in questo modo può dedicarsi al proprio arricchimento culturale e materiale e di conseguenza alla formazione di un clima aperto verso il nuovo, progressista, liberale e questa è una parola da tenere bene a mente, tollerante. Al centro del suo pensiero c'è l'individuo umano, pensato allo stesso tempo come autonomo, ma aperto al suo ambiente e quindi non predeterminato da una supposta essenza ideale già data, che non derivi dall'esperienza che di quell'ambiente in cui egli stesso è inserito, egli può fare. È un pensiero che è davvero sia teorico che politico ed è un pensiero che nasce in un tempo la cui esperienza ha plasmato una nuova società e, nel caso specifico di Locke, un nuovo modo di pensare.

0: Nella puntata di oggi avremo come ospite la professoressa Luisa Simonutti, direttrice di ricerca affiliata presso l'Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico e Scientifico Moderno del CNR, autrice di numerose pubblicazioni sul pensiero di Locke ed editor associata della rivista Studi Locchiani. Nella puntata di oggi ci aiuterà a comprendere alcuni aspetti del pensiero locchiano e per questo la salutiamo e la ringraziamo molto.
1: A mia volta ringrazio prima di tutto lei, gentilissimo Edoardo, e tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Grazie davvero, sono molto lieta di essere con voi.
0: L'Inghilterra del tempo di Locke è una nazione in cui avvengono cambiamenti decisivi nella sua composizione sociale e quindi nella sua organizzazione politica. E più in generale nel suo ruolo nel sistema economico mondiale. Questi cambiamenti vanno a toccare anche il mercato, non uso questa parola a caso, delle idee e più nello specifico il pensiero repubblicano. Il commercio veniva visto come il fattore principale della civilizzazione e questo generava un nuovo modello di cittadinanza che soppiantava quello del vecchio proprietario indipendente armato a difesa della Repubblica. Puoi esporci questo nuovo clima ideologico, per così dire, e gli influssi che ha avuto sulla formazione del pensiero di Locke?
1: In effetti la ringrazio per questa domanda perché è uno dei grossi temi anche molto dibattuti tuttora nella letteratura critica locchiana. Bisogna dire che è un autore studiatissimo, ma che ha ancora tanti risvolti, diciamo, da indagare. Quindi, ecco sì, infatti il giovane Locke si trova in effetti in un momento storico. C'è stato Cromwell, quindi ci sono stati dei sommovimenti molto forti nella società, sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista anche naturalmente economico-sociale. L'arrivo di Cromwell ha significato anche la presenza di Cromwell, non solo, diciamo, questa esplosione, anche se vogliamo in qualche modo parlamentare, ma ha significato anche l'uccisione del re Carlo, che è stato uno shock terribile per tutto il mondo colto, ma anche, diciamo, per la popolazione. Perché toccare il corpo del re era una cosa che aveva, diciamo, un impatto grandissimo dal punto di vista anche emotivo, perché il re era ancora il re salvifico, il re che imponeva le mani, il re guaritore. Quindi, ecco, quindi questo. E la società che poi restaura nelle sue forme, comunque dopo Cromwell, diciamo così, della corona, quindi i regali, eccetera, con il re, naturalmente diciamo, si confronta con dei problemi appunto politici, ma anche sociali. Per esempio, uno dei fattori, diciamo, importanti è anche il fatto della grande povertà che si era affermata in tutti questi anni e in tutti questi sommovimenti sociali. E lo stesso Locke è sensibile a questo discorso, lo sarà nel corso degli anni e ritornerà su questo pensiero. Però effettivamente era un grosso problema che interrogava come interagire con questo aumento di popolazione povera, se costringerli a lavorare, quindi avere un impianto politico, comunque diremmo noi oggi autoritario, oppure diciamo agire in altri modi, avere aspetti, attenzioni più etiche. Il problema dell'etica, della morale era molto sentito all'epoca. Un altro elemento è anche la vicina Olanda, che dà degli impulsi importanti all'Inghilterra. I rapporti sono estremamente stretti, economici soprattutto, ma anche politici. Poi ci sarà poi la gloriosa rivoluzione, quindi voglio dire, a quel punto lì è evidente che arriverà un re olandese, ma insomma in questi anni del pieno 600 è un esempio di convivenza politica ma anche economica. Perché uno dei dettati, diciamo, del liberalismo degli anni del Seicento è quello che per favorire la vita delle persone, favorire l'economia, ci vuole la pace. Quindi c'è questo intreccio tra società civile, economica, diciamo, organizzazione economica e diciamo, mondo politico, che anche questo è molto significativo e che lo vede, diciamo, nelle sue esperienze di giovane molto valente, che studia prima a Londra, poi a Oxford, insomma, educato, diciamo, all'interno della Chiesa inglese, educato in modo molto tradizionale, regalista. Il padre era un ufficiale, insomma, aveva dei ruoli sociali e politici. Quindi, ecco, però, ecco, vive tutti questi sommovimenti, li guarda, influiscono, tant'è vero che molti studiosi, alcuni studiosi hanno visto, insomma, in questa sua prudenza politica anche qualche attenzione o qualche scivolamento o qualche curiosità hobbesiana. Però questo, diciamo, è un po' anche un altro tema.
0: Locke nasce nel 1632 nella contea inglese del Somerset. Il padre era un procuratore ed ufficiale giudiziario. Ad appena 10 anni vive uno dei periodi più turbolenti della storia inglese, la prima rivoluzione, con la dura lotta fra i sostenitori del re e i sostenitori del Parlamento, che si concluse con il regicidio del re Carlo I nel 1649 e l'instaurazione del cosiddetto Commonwealth of England, il governo di stampo repubblicano che esercitò il potere nel Regno d'Inghilterra, poi in Scozia ed Irlanda, che a partire del 1653 si trasformò in un governo personale del cosiddetto Lord Protettore, Oliver Cromwell, che, dopo aver guidato la rivoluzione e dopo alcuni mesi di governo ultraparlamentare con esperimenti di democrazia diretta, sciolse le Camere senza riformarle e cominciò a governare in maniera personale e, in fin dei conti, dittatoriale fino alla sua morte. Il padre di Locke era stato parte in causa della rivoluzione, in quanto aveva combattuto nelle milizie parlamentari. Alla fine della guerra civile, John Locke entra a studiare ad Oxford, dove si laurea nel 1658 e vi rimane come insegnante di retorica e di greco. Nel 1666 inizia a studiare anche medicina, entrando in contatto con molti scienziati famosi, fra i tanti anche con il celebre Robert Boyle, quello della legge omonima che stabilisce che per ogni gas a temperatura costante è costante anche il prodotto della pressione esercitata per il volume occupato. Da qui inizia anche a lavorare come medico, pur non essendosi laureato come tale, e grazie a questa professione fa l'incontro che segna i suoi anni successivi, quello con l'importante uomo politico Lord Ashley, conte di Shrewsbury, di cui diverrà medico personale e soprattutto consigliere politico negli anni in cui tenne la carica di Lord Cancelliere, ovvero quella di responsabile del funzionamento e di garante dell'indipendenza delle corti di giustizia. Nel 1675 Locke va in Francia per motivi di salute e coglie l'occasione di approfondire il pensiero dei grandi filosofi francesi del tempo, Cartesio su tutti. Qui inizia la stesura del suo capolavoro, il saggio sull'intelletto umano. Tornato in Inghilterra, continua a lavorare per Lord Ashley, ma quando questi perde il favore del re Carlo II, ripristinato sul trono per via di alcune sue posizioni politiche, e viene costretto all'esilio nei Paesi Bassi, Locke lo segue e diventa attivo sostenitore del contendente al trono, Guglielmo d'Orange, che stava preparando una spedizione per far valere il proprio diritto al trono. Alla fine degli eventi, bellici e non solo, a noi noti come Gloriosa Rivoluzione, Guglielmo e la moglie Maria Stuart vennero proclamati monarchi alla pari d'Inghilterra, dando il via nel 1689 a un nuovo tipo di monarchia, parlamentare che con la dichiarazione dei diritti e il Bill of Rights vedeva riconosciute ufficialmente le prerogative del Parlamento, un luogo cioè in cui per la prima volta nella storia venivano dibattuti in pubblico gli affari dello Stato. ponendo dei limiti espliciti all'autorità del re, a cui rimaneva in mano, in buona sostanza, solo il potere esecutivo. Locke è sostenitore, sia teorico che pratico, del nuovo regime e proprio nel 1689 pubblica le tre sue più importanti opere, quel saggio sull'intelletto umano che aveva cominciato a scrivere in Francia, i due importantissimi trattati sul governo e la celebre Epistola sulla tolleranza. Le opere ottengono grande successo e la fama di Locke come maggiore esponente culturale del nuovo regime si fa sempre più rilevante. Egli stesso arriva a occupare in prima persona cariche politiche importanti, come quella di consigliere per il commercio nelle colonie, carica che gli permette di osservare praticamente e in prima fila, per così dire, il funzionamento dei commerci internazionali e che gli permette anche di sviluppare quelle intuizioni che, a ragion veduta, ne fanno il padre nobile di quella disciplina oggi conosciuta come economia politica. Negli ultimi anni si ritira a vita privata nel castello di Oates, nell'Essex, ospite di una sua amica, dove muore nel 1704, sepolto con tutti gli onori, e gli viene anche edificata in suo onore ovviamente, una statua fuori dalla Royal Academy of Arts a Londra.

0: Come si è detto, Locke inizia a scrivere il suo saggio sull'intelletto umano durante il periodo francese degli anni 70 del 1600. Ma la sua riflessione filosofica, critica e autonoma non nasce lì. Nasce da un confronto serrato con la realtà politica e religiosa conflittuale in cui è immerso, con la sua esperienza, sin da bambino. Locke decide di scrivere un saggio sull'intelletto umano perché vede che solo analizzando nella sua portata e nei suoi limiti questo strumento di conoscenza, ma anche di convivenza, è possibile capire quali fra i problemi più rilevanti per l'umanità, quelli politici e religiosi, prima di tutto, fossero risolvibili razionalmente e quali no. Per lui non erano state certamente sufficienti le soluzioni di chi, come Cartesio, aveva sostenuto che bastava adottare un metodo certo e ben fondato per far funzionare bene l'intelletto e quindi la società, sulla base della convinzione che la ragione avesse dentro di sé un potere assoluto e autonomo di risoluzione dei problemi e di imposizione delle proprie soluzioni. Locke diceva che era la realtà vissuta da tutti a dire che questa soluzione non poteva andare bene, perché la ragione non aveva e non dimostrava di avere questo potere. Bisognava quindi analizzare i limiti dello strumento della ragione, ovvero sia i limiti dell'intelletto umano, per capire conseguentemente i limiti di quel potere della ragione non più considerato assoluto. Per analizzare l'intelletto bisognava allora analizzare ciò di cui l'intelletto è fatto, le sue idee, insomma. E durante questa analisi Locke si fa critico veemente di tutta una tradizione di pensiero che, a partire da Platone, vede nell'animo umano la presenza di idee innate, non derivanti cioè dall'esperienza. Per lui invece ogni cosa che ritroviamo nella nostra mente viene e nata dall'esperienza e non esistono idee la cui conoscenza non sia nata nell'esperienza stessa. Questa tesi non è una innovazione di Locke. Ciò che lui sostiene invece di davvero nuovo è che non possa proprio esistere qualche idea della mente che, per principio, possa evitare un possibile controllo dell'esperienza. L'intelletto, cioè, non è autonomo rispetto all'esperienza, che anzi, fornendogli continue occasioni di verifica, lo potenzia nella sua capacità di elaborare idee. Questo non significa sminuire il potere dell'intelletto di pensare, più semplicemente lo lega all'ambiente in cui è inserito, rispetto al quale deve mantenersi costantemente aperto per ottenere altrettanti modi di verifica delle proprie idee. In tal modo Locke responsabilizza il singolo individuo pensante che è chiamato, cioè costantemente, a elaborare autonomamente ciò che l'esperienza gli insegna, senza che nulla possa, per principio, sottrarsi a tale verifica. Una affermazione dall'evidente valore politico. Locke inoltre distingue alcune conoscenze che possono raggiungere il grado di certezza. Ad esempio, il fatto che noi conosciamo le cose fuori di noi solo grazie alle sensazioni che abbiamo di quelle cose. Il tavolo che ho davanti a me adesso, io lo conosco perché lo vedo, da quelle altre che invece sono solo probabili, perché esposte sempre alla prova, appunto, dell'esperienza. Oppure distingue ancora conoscenze per fiducia, nel fatto che noi non abbiamo ragioni di dubitare che chi le sostiene e ce le condivide voglia ingannarci. E distingue ancora conoscenze opinabili, il cui grado di certezza, lo dice già il nome, è davvero minimo. Su questo punto sentiamo, appunto, l'autorevole parere della professoressa Simonutti. Nell'epistola al lettore che funge da prefazione al suo saggio sull'intelletto umano, Locke descrive un episodio che, Dato quanto abbiamo detto in precedenza sulla situazione inglese fra 6 e 700, doveva essere molto comune. Essendosi 5 o 6 amici miei riuniti nella mia stanza a discutere di argomenti molto diversi dal presente soggetto, ben presto ci trovammo in un vicolo cieco e dopo aver fatto alquanti sforzi senza con ciò progredire verso la soluzione, a me venne il sospetto che avessimo adottato un procedimento errato e che prima di applicarci a ricerche di quel genere fosse necessario esaminare le nostre facoltà e vedere con quali oggetti il nostro intelletto fosse atto a trattare e con quali invece non lo fosse. Quali sono gli esiti delle sue ricerche in merito alla natura delle idee umane e al percorso epistemologico di formazione della conoscenza?
1: Anche questa la ringrazio, è una bella domanda. Tra l'altro mi offre l'opportunità di raccontare così una curiosità, insomma, di Locke, che noi pensiamo sempre come un personaggio molto così forse imponente, eccetera. In realtà era una persona, secondo me, molto prudente, molto cauta, però amava molto circondarsi di alcuni amici, come proprio descrive, e questo lui lo ha fatto più volte, non solo quando stava appunto a Oxford o comunque presso il conte di Shrewsbury, ma anche per esempio durante il suo viaggio, lui ha passato quasi 3 anni, 2 anni e mezzo, quasi 3 anni in Francia. Anche in questo caso, soprattutto a Parigi, aveva trascorso diversi mesi a Parigi, aveva radunato attorno a sé alcuni amici per discutere e addirittura aveva scritto poi delle regole di questo dry club, delle regole di buon comportamento nella discussione collettiva. E anche quando era in Olanda, di nuovo, aveva ricreato questa piccola comunità, perché era importantissimo lo scambio di idee, di libri, di informazioni. E lei mi chiedeva appunto nella costruzione, sì, è vero, Locke dedica molta riflessione, soprattutto nel saggio sull'intelletto umano, al tema dell'errore, al tema della buona comprensione, come fare a non cadere in idee ingannevoli, in percorsi ingannevoli. E questo effettivamente lo spinge a cercare un metodo che è quello appunto della costruzione della conoscenza a partire dall'esperienza. L'esperienza crea un bagaglio di informazioni che vengono poi ovviamente strutturate e elaborate dall'intelligenza, dall'intelletto umano e quindi creano poi la conoscenza, quindi la conoscenza immediata, ma anche la memoria, anche un po' tutto l'apparato, diciamo, che fa parte appunto delle caratteristiche dell'essere umano. Ecco, quindi questo credo, ma mi azzardo così in questo nostro colloquio, così che ritengo molto anche appunto così amichevole. Penso che la sua esperienza di medico, non dimentichiamoci che Locke ha fatto studi di medicina, naturalmente come tutti i gentiluomini dell'epoca sapeva di greco, di latino, forse anche di arabo, conosceva, diciamo, tutta la classicità, però la sua specializzazione, semmai l'avesse portata a buon fine, ma lui ha fatto il medico e quindi ha un approccio, diciamo, si interroga su come fare una diagnosi e come fare una cura, come fare produrre una, diciamo, poi la salvezza di questo corpo, no? Quindi ha un approccio, secondo me, abbastanza coerente anche quando parla delle cose più astratte, anche quando parla della resurrezione, anche quando parla, diciamo, ovviamente dei processi della conoscenza dell'essere umano. E questo secondo me è molto, molto interessante. Poi lui è stato uomo della Royal Society, quindi diciamo frequentava, era amico di Robert Boyle, illustrissimo chimico, e di questo entourage veramente di scienziati, ecco, di matematici. Quindi è una personalità che ha, prende. Questo è un po' il mio sentimento. Prende da molti ambiti quando costruisce il suo saggio sull'intelletto umano. Ecco, è un uomo che vive nel suo tempo, che dialoga col suo tempo, non ci svela mai le sue fonti, ma questo va bene. Lui diceva: rispetto i letterati, tutti gli uomini di scienza, poi però io mi faccio le mie idee e le scrivo. Ecco.
0: La concezione dell'intelletto umano di Locke ha delle conseguenze anche su un altro punto rilevante. L'io, l'identità personale, a suo modo di vedere, non è qualcosa di sostanziale, di permanente ed eterno, l'anima come spiritello che alberga dentro di noi. Proprio perché non conosciamo nulla senza farne esperienza, anche la nostra identità personale dipende dalla nostra capacità di farne esperienza, quindi dalla nostra capacità di sentire dentro di noi che stiamo avendo delle sensazioni, o di oggetti esterni a noi o di nostri stati interni. Come ogni esperienza, anche quindi la nostra esperienza di essere noi stessi, quella che oggi noi chiameremmo coscienza, avviene nel tempo e in quanto tale passa, scorre. Così concepita, allora, perde la consistenza che avrebbe se la pensassimo come un'anima che sta dentro di noi come un nocciolo sta dentro la pesca. A parere di Locke, non è nulla di tutto ciò. La nostra coscienza diventa invece qualcosa il cui filo si può interrompere proprio perché scorre costantemente. Questa coscienza allora sarebbe un flusso di sensazioni presenti che si connettono attraverso la memoria a sensazioni passate e attraverso la preoccupazione, il concern in inglese, si connettono al futuro, a ciò che l'esperienza dell'ambiente ci potrebbe presentare. Siamo coscienti della nostra identità quando diventiamo capaci di sentirci dinamicamente, per così dire, cioè all'interno di questo scorrimento delle nostre sensazioni autosentite, vissute cioè in prima persona. È qualcosa allora che intuiamo, non che afferriamo per poi magari buttarlo come facciamo col nocciolo della pesca. È qualcosa che strutturalmente passa, sfugge e che quindi ha dei vuoti nella sua presenza. Vuoti che dobbiamo colmare noi con il lavoro del nostro intelletto critico. Le nostre idee, diceva Locke, muoiono prima di noi se non si rinnovano e rinfrescano. La nostra coscienza va costantemente rinnovata, è frutto di lavoro. Ogni uomo deve, mi si passi l'immagine, sforzarsi di essere la sua identità. Per questo è fondamentale l'educazione come lavoro su se stessi. Questa concezione di Locke è all'origine di tutta la tradizione di pensiero illuministica e liberale. Tutta la sua filosofia, come diceva un acuto interprete come il compianto Remo Bodei, tende a creare uomini propensi a ragionare e a criticare autonomamente. E uomini di tal genere non possono vivere in stati in cui il potere è affidato a un monarca o a una istituzione totalmente autoreferenziali e assoluti, e loro sono o sarebbero semplicemente dei sudditi. No, per Locke gli uomini pensanti che vivono in società insieme ad altri uomini sono innanzitutto e tutti quanti cittadini dotati di diritti e responsabilità verso la politica come opera collettiva e non come esclusiva di un sovrano autoreferenziale. La libertà di espressione delle proprie idee innanzitutto. E il diritto alla proprietà, che è sempre frutto del lavoro, come frutto del lavoro intellettuale di noi su noi stessi, la nostra stessa coscienza, Sono diritti che non si possono cedere a nessuno in nessun patto associativo. Ogni cittadino è responsabile di fronte a sé e di fronte allo Stato in cui vive dei suoi doveri di uomo e di cittadino. Queste sono le basi del pensiero politico di Locke, che ne abbiamo parlato in precedenza, e assieme la molla e l'obiettivo del suo pensiero teorico. Non avrebbe mai impostato una critica dell'intelletto umano se non lo avesse visto in ultima analisi come lo strumento essenziale per la convivenza politica e pacifica degli esseri umani universalmente capaci di pensare. Per approfondire queste sfumature della visione politica di Locke, poniamo due domande alla professoressa Simonutti. In che maniera Locke declina i concetti hobbesiani di stato di natura e di stato civile, political society, e come vi inquadra i temi della differenza fra diritto di proprietà e sovranità, del lavoro e del denaro?
1: Grazie per questa difficile domanda. In effetti, appunto, era un uomo che era molto, appunto, educato diciamo, all'interno della tradizione, pur essendo repubblicano probabilmente, perché appunto era nell'entourage poi del conte di Shrewsbury con tutti i complotti dell'epoca, ma insomma, però era comunque dentro il mondo anglicano, quindi dentro un establishment che per esempio è convinto anche il mondo latitudinario, il mondo di quelli diciamo del clero, comunque dei dotti. Più aperti, era comunque legato al tema dell'obbedienza allo Stato, quindi all'organizzazione statale, alle leggi. Ecco, quindi è chiaro che Locke sta dentro questo contesto, però certamente secondo me non è sicuramente un hobbesiano come a volte si usa dire, perché per lui non è tanto importante diciamo, il dominio sulla proprietà su qualche cosa, ma quanto quello di avere diritto a qualche cosa, cioè l'uomo nasce libero, nasce capace di organizzarsi, fa il patto naturalmente sociale per vivere in pace, per avere protezione, per avere garanzia di questi valori fondamentali, appunto come la proprietà e anche la possibilità del lavoro. Ma la differenza proprio la metterei così. Il suo punto di vista è di costruire una società atta a fare qualche cosa piuttosto che a dominare su qualche cosa. E questo sia per quanto riguarda la proprietà, sia per quanto riguarda il lavoro. Prima si parlava dei poveri, no? Che c'era stata questa letteratura per indurre il governo a costringere i poveri a lavorare, quindi anche a sfruttare, eccetera. E Locke dice proprio in un librettino, insomma, in alcune pagine, dice: no, ma co cosa facciamo di questi poveri? Non possiamo costringerli, dobbiamo aiutarli certamente a poter lavorare per poter vivere, per poter avere la proprietà, per poter naturalmente raggiungere uno status. Quindi l'atteggiamento è, diciamo, quasi con una valutazione etica dei problemi politici. Ecco, ora poi naturalmente è un uomo assolutamente dotto e complicato, però anche per esempio lui, diciamo, per quanto riguarda la circolazione del denaro, lui scrive due, anzi, li voglio citare. Degli importanti scritti che vennero tradotti in italiano, tra l'altro, guardi, c'ho qui nel 1760, 51-60, insomma, in questi, quindi nel 1700 c'era una traduzione, tra l'altro pubblicata a Firenze, dei ragionamenti Sopra la moneta, l'interesse del denaro, le finanze e il commercio. Sono tutti scritti appunto da John Locke, che si interrogava su questo insieme a colleghi matematici come William Petty e altri che scrivevano proprio di economia, proprio perché c'era il bisogno di capire come riorganizzare una società che aveva avuto la grande, per esempio, il grande fuoco a Londra, il 1665, le grandi epidemie distruttive. E quindi cominciano a fare, cioè, in qualche modo scientifico, delle analisi di queste condizioni per trovare delle risposte. Tra l'altro Locke aveva anche degli incarichi, magari più avanti negli anni, diciamo con degli incarichi economico-politici, con diciamo le commissioni per il commercio, sia con il mondo inglese sia con le colonie. Quindi era un uomo che appunto aveva attenzione a questi aspetti. Spero di aver risposto, non lo so.
0: Nell'architettura costituzionale del potere, secondo Locke, il potere, diciamo così, centrale, cioè quello di fare le leggi, nasce immediatamente limitato, in senso orizzontale, dalla compresenza di quelli esecutivo e federativo, in senso verticale, poiché subordinato al potere costituente della società da cui è stato istituito e da cui può essere destituito o mutato in base a una constatazione di mancata coerenza con la fiducia ripostavi. Può spiegarci in breve quello che Locke auspica sia un buon funzionamento dei poteri in una società sana?
1: Beh, diciamo, questo è un grande tema che va un po' al cuore non solo degli scritti lockiani più politico-religiosi, più politico-teologici, ma anche del mondo inglese della seconda metà del Seicento. Come dicevo prima, c'è stato questo grande sconvolgimento dato dall'omicidio, dall'assassinio, o comunque no, dall'assassinio, è stato giustiziato, diciamo, il re Carlo I, e quindi questo, però, diciamo, c'è un grande interrogativo non solo sulla figura del re, ma anche su quanto legittimo sia il potere sovrano illimitato. E questo ci aiuta ancora una volta la Francia, perché di nuovo i collegamenti, no, tra il mondo francese, le guerre di religione e il mondo inglese era significativo. Ecco, questi, diciamo, passare di qua e di là della Manica, soprattutto per le idee, per le grandi idee, era usuale, ecco, non c'erano confini in questo senso. Per esempio, un grande trattato sulla legittimità di giustiziare o di ammazzare, di uccidere un tiranno, Vindicia contra tiranno, su un famoso libro pubblicato negli anni 70 del 500. E tra la Francia e la Svizzera, insomma, in queste anche pubblicazioni un poco clandestine, eccetera, che era nella biblioteca di Locke. Lui aveva una copia di questo. Cioè, c'era un'interrogazione, un interrogarsi su come costruire una società, appunto, che sia garante delle cose principali, ossia la proprietà, la vita, la possibilità di credere nella propria religione, la possibilità di commerciare, la possibilità di una vita, diciamo, in qualche modo dignitosa. Questi sono un po' gli interrogativi che sono nel secondo trattato, e infatti dice, insomma, non viene tutto così dall'alto o da una visione paternalistica. C'è qualcosa che si costruisce con un patto tra persone che demandano la propria capacità organizzativa ai rappresentanti, ai cosiddetti magistrati, che mi garantiscono poi la pace interna, quindi libertà, vita, proprietà, eccetera, e la pace esterna, perché anche questo era un grosso problema, come difendersi appunto da guerre, eccetera. E questo è un aspetto. E poi naturalmente è un discorso che non solo troviamo nel secondo trattato, ma anche nella lettera sulla tolleranza, dove ben consapevole che la religione può essere un deterrente per guerre interne, o anche per guerre, non solo guerre civili, ma anche guerre, diciamo, esterne, anche questo è qualcosa che va regolato. Quindi, e in questo regolamento non c'è un famoso paragrafo del trattato del secondo trattato in cui davanti a delle condizioni di estrema tirannia, di rottura del patto da parte del tiranno, c'è il diritto di fare qualcosa, di reagire come singolo, come popolo, come comunità che è tradita, diciamo, dal patto che è stato firmato, diciamo, con i propri magistrati o con il proprio re o con i propri rappresentanti. Quindi, certamente, è un uomo che si interroga molto, legge molto, perché non solo nella sua biblioteca, poi, come sappiamo, nella biblioteca abbiamo tanti libri che non abbiamo mai letto e non leggeremo mai, però ha moltissimi appunti. Ecco, appunto, è un lettore attento e lo vediamo, appunto, come dicevo, dai suoi appunti, ma non solo della pubblicistica inglese e anche olandese, ma anche dei libri di viaggio e delle curiosità riguardanti il vicino Oriente, il lontano Oriente e anche il mondo sudamericano, diciamo, ecco. Quindi era una persona che sicuramente ha dedicato la vita a questo. Del resto non si è sposato e quindi anche questo probabilmente ha aiutato a concentrarsi sul lavoro.
0: C'è un ultimo punto da approfondire del grande lascito locchiano a noi posteri. Per lui il problema fondamentale degli esseri umani non è solo quello di trovare un'adeguata architettura politica che, ponendo fine alle guerre civili, consenta il fiorire e non l'appassire dei cittadini di quello Stato, ma anche quello di garantire una pacifica convivenza all'interno di quello stesso Stato a quelle particolari espressioni di idee umane che sono le fedi religiose. Per Locke bisognava mettere in atto un dispositivo assieme individuale e sociale per garantire che nessuna religione positiva e organizzata potesse imporre i propri valori religiosi sulle altre o tramite leggi dello Stato o tramite violenza fisica. A questo strumento di pacifica e feconda convivenza di più fedi in un medesimo stato, Locke dà il nome di tolleranza e gli dedica addirittura un saggio sotto forma di lettera, sul quale chiederemo per l'ultima volta l'aiuto della professoressa Simonutti perché ci spieghi quanto potente e attuale sia il messaggio contenuto in quelle righe. Nel 1685, dall'esilio in Olanda causato dalla situazione politica e religiosa inglese, Locke scrive quella lettera sulla tolleranza che, pubblicata 4 anni dopo, può essere vista come il coronamento del suo discorso politico. Io personalmente ritengo sia un testo che ha mantenuto anche oggi, nel 2024, un suo valore pressoché immutato. Puoi esporci in breve quali sono i concetti fondamentali di quest'opera e rispondere alla domanda se o se non questo testo ha ancora qualcosa da dirci oggi?
1: Grazie davvero per la bella domanda. In effetti uno si domanda come mai nel 1685, sì, è vero che è in Olanda, ma decide improvvisamente Locke di partire e andare a Kleve, nel Brandeburgo, quindi di oltrepassare il confine verso, diciamo, la Germania. Sconsigliato dai suoi amici che dicono: no, oh, è pericoloso non andare, ma chissà con chi ti trovi là, ma insomma ti sei organizzato. Lui segretissimo non racconta nulla, non racconterà neanche dopo e parte con pochi libri, tra cui uno del suo amico Limbor, Philippus von Limbor, che era appunto, aveva dei capitoli sulla tolleranza, e passa un intero inverno tra il 1685-86 a Kleve e scrive la lettera sulla tolleranza. Ma dice, ma come mai è andato là? Ecco, non si sa, però Locke 20 anni prima, proprio 20 anni prima, aveva avuto un incarico di ambasciatore e come al seguito di un ambasciatore, scusi, come segretario. E quindi lui va a Cleve, giusto appunto, proprio come attaché, senza nessun ruolo particolare, però visita questa città in cui ci sono delle cose molto particolari in seguito alla legislazione tedesca, cioè, che esistono delle chiese che sono adibite in modo che abbiano più entrate o che ogni entrata sia divisa e in questa chiesa potevano fare il loro proprio culto sia cattolici, sia calvinisti, sia luterani. Anche anabattisti in alcune zone, in alcune città del Brandeburgo. Quindi probabilmente, ma questo lo metto come appunto un aneddoto, vedere così, toccare con mano, se si può dire, questa realtà che può essere diversa da quella che usualmente vediamo, può avere poi motivato a ritornare in un posto così, diciamo così, aperto, per scrivere la sua lettera sulla tolleranza. Che cosa contiene? Beh, diciamo, comincia subito dicendo che è un dialogo rivolto ad un amico con cui aveva discusso a lungo questi temi, appunto Philippus von Limborg, e che per costruire una società pacifica, perché questo era, diciamo, uno dei temi. Il tema di tutto il 600 e anche nel 700 portante di tanta riflessione, come costruire una società in pace sia internamente che esternamente. Internamente come? Con tutti i conflitti religiosi che lui stesso ha visto, con i dissidenti, i sociniani, gli anabattisti, il mondo arabo, islamico. Perché anche questo, il mondo ebraico, che erano delle realtà presenti nella società olandese sicuramente, ma anche inglese. Ecco, quello è quello di costituire, di organizzare la Chiesa, le Chiese, la Chiesa e lo Stato in modo indipendente, rispettivamente, che si rispettasse reciprocamente nelle leggi, ovviamente condivise e dello Stato. E lui diceva, senza perseguire chi ha dei culti diversi da quello, diciamo, stabilito per legge in una data società, quindi per esempio la società inglese, il mondo anglicano, ma che permetteva a ognuno, nei limiti appunto delle regole civili, quindi delle leggi dello Stato, di esprimere pubblicamente il proprio credo, quindi non solo nel proprio cuore, come lo stesso Hobbes dice: no, non c'è nessun problema. Uno nel suo cuore, nel foro interno, può credere quello che vuole. L'importante è che esternamente ubbidisca alla Chiesa e allo Stato. No, Locke dice: no, un momento, non solo internamente, ma io posso anche fare, diciamo, esprimere il mio culto pubblicamente, secondo certe regole. E infatti ci sono dei passi bellissimi, tutt'oggi fondamentali, perché per esempio lui dice: non è importante, io posso benissimo, noi possiamo benissimo andare il venerdì nella moschea a avere il culto insieme al mondo islamico. Possiamo andare il sabato, benissimo, a esprimere il nostro culto insieme al mondo nel tempio ebraico. E possiamo benissimo andare la domenica nella chiesa cristiana. Quello che è importante è che tutte queste persone siano dei cittadini rispettosi delle regole, diciamo, della convivenza stabilita per patto. E quindi questo è secondo me, estremamente interessante, sia appunto dal punto di vista dell'apertura, politica e organizzativa dal punto di vista dello Stato, ma anche il fatto di essersi interrogato su queste realtà religiose altre, quindi non solo le varie sette cristiane, ma anche quelle extra cristiane, che hanno uguali diritti e che devono poter manifestare il proprio culto, però certamente dentro certe regole. E

40, 60 e poi 80 a Locke e a Oxford tra il 60 e l'80. Ecco, c'era veramente un'attenzione per il mondo extra europeo, non solo per il lontano Oriente, ma anche per il vicino Oriente. E per esempio l'arcivescovo Laud aveva chiesto che alla compagnia del Levante, che ogni volta che faceva un viaggio, ovviamente per scambi economici, dovesse portare documenti, oggetti, libri, manoscritti dal mondo arabo, inteso nel senso più largo, persiano, arabo, persiano, ottomano, eccetera. Quindi a Oxford, ma in Inghilterra, comunque a Oxford, è arrivata una mole enorme di questi materiali manoscritti proprio negli anni tra il 40 e il 60, 70 del 1600. E questo ha contato per i dotti di Oxford, che poi era un quadrilatero piccolissimo dei tanti college che erano, insomma, a portata di 50 passi l'uno, insomma, quindi ecco, anche questo probabilmente ha aiutato i pensatori dell'epoca a interrogarsi su mondi grandi, su un mondo grande. E quindi credo che Locke questa attenzione l'avesse sempre avuta, perché aveva fatto questo viaggio in Inghilterra. In Francia, scusi, in Francia, per tutta la Francia, aveva girato da Calais giù a Montpellier, tornando indietro per Bordeaux 2 volte. Quindi si era interrogato, aveva visto cose diverse, aveva visto una natura diversa, perché che cosa coltivavano a Montpellier? Le olive, frutti diversi, cioè era un. Aveva, e quindi era uno che amava interrogarsi, io credo, insomma, e non darsi risposte scontate. Questo forse si può dire.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: La grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il Settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.
2: Io, quando entro in palcoscenico, è come una forma medianica. Cioè, si acquista una dimensione, non si è nello stato normale. Io tante volte, per esempio, ho avuto la sensazione, mentre allungo una mano, di sentire qualcosa che esce dai polpastrelli, delle dita, come un fluido, un qualche cosa che va. E io capisco molto il pubblico, lo sento, quando si fa quel silenzio assoluto. Ed ho l'impressione come se tutto il pubblico fosse piegato sulle mie spalle.
3: Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Il sommario di questa settimana. I logionisti, vita, morte e miracoli del logionista in sede e in trasferta. Ma cos'è questa crisi? Se lo chiedono Mirella Freni, Magda Olivero, Lucia Valentini Terrani. Massimo Bogianchino, breve storia del teatro lirico, dalla corte al privato allo Stato. L'elevazione dello spirito, ovvero Fiorenza Cossotto. L'importanza del cuore, ovvero Maria Caniglia. Il regista in angustie, Mario Missiroli. Enrico Iob, breve storia della scenografia, dal cartone alla regia. Come Kathy Berberian non rompe col passato vivendo nel presente e cantandolo tutto. Del monaco a cavallo, nel quale si dimostra che non è eccezionale una lunga carriera, ma è eccezionale l'importanza della provincia. Giorgio Gaslini, ovvero i costi della povertà, dove si impara che per guadagnare spazio è anche utile rinunciare agli elefanti. Un programma di Franco Quadri, regia di Chiara Serino, presenta Veglio Baldassarre.
4: Opera lirica anno zero. Zero in compositori, zero in cantanti. E per tradizione si parla di un pubblico mummificato. Anni 70. È ancora tempo di melodramma?
5: Il melodramma era vivo, è vivo e sarà vivo anche domani, nel futuro.
4: Forse non tutti condividono l'entusiasmo del logionista della Scala che abbiamo appena ascoltato. Passiamo al di là della fossa dell'orchestra e sentiamo cosa ne pensano di questa crisi due cantanti famose. Mirella Freni, protagonista di Centinaia di Bohème, e Magda Olivero, una cantante drammatica di grande scuola.
6: Io ho sempre sentito parlare di crisi del teatro lirico fin da quando...

0: Leggendo anche i libri sulle storie del melodramma, già nell'Ottocento parlavano di crisi e vedo che nonostante queste previsioni il teatro continua a funzionare e va.
1: Da tanti anni che dicono che il melodramma è finito. E poi a un certo punto ci si accorge che invece non è finito.
2: E ora sentiamo il parere di una giovane cantante, Lucia Valentini Terrani, laureata dal concorso per una nuova voce rossiniana.
3: Qui parliamo sempre di Scala perché magari è il teatro che adesso qui è sempre quello più a portata di mano, così. Però insomma si vede di sovente il tutto esaurito. Questo cosa vuol dire? Non c'è un solo spettacolo, ci sono magari 10-12 repliche ed è sempre tutto esaurito, vuol dire che un interesse c'è.
2: Ma torniamo tra il pubblico, al club dei legionisti della Scala.
4: Ma non credo al futuro, per tante ragioni stanno cambiando troppe cose. Il melodramma sarà una delle ultime arti che avranno termine, ma avrà fine anche il melodramma. Perché le voci, gli artisti, i cantanti che non studiano a sufficienza e arrivano subito, gli aerei che vanno da un continente all'altro e che abbrevia la loro carriera. Li fa ricchi, ma abbrevia la loro carriera. Non mi interessa, finché hanno voce io li posso anche applaudire. E direi che è un modo cinico di amare il melodramma. A me piace così.
5: Vorrei fare una domanda alla signorina. Non crede nel melodramma come forma di spettacolo o non crede nel futuro del melodramma in quanto i musicisti non creeranno più dei melodrammi?
4: In entrambi i casi. È molto più semplice scrivere canzoni, rendono di più. E poi un'opera attualmente è anacronistica. Se non sbaglio, anche Becot, un autore francese, ha tentato di comporre un'opera simpatica, carina, ma estremamente... erano tante canzoni cucite una con l'altra. La forma dello spettacolo, boh, è tutto superato. Giustamente qualcuno ha detto che era un sogno. È vero. Finché ci saranno sogni, ci sarà spettacolo. Il sogno è l'ultimo a morire e diremo che la lirica, il melodramma sarà l'ultimo a morire. Però il suo futuro, personalmente, non ci credo.
6: Se poni la fine del melodramma con la fine dei sogni, verrà sempre, perché l'uomo non vive senza sogni.
4: Benissimo, ma se non sbaglio, tutto è orientato verso un qualche cosa che ha fine, anche a breve scadenza.
7: Ma io non sarei molto propenso a credere nella fine del melodramma, perché io ho già 45 anni e sono 31 anni che frequento la Scala. E a un certo punto mi ritenevo giovane. Adesso vado alla Scala e mi ritengo un po' un Matusa, perché c'è gente che mi chiede di recite avvenute 20 anni fa con la Callas, con Di Stefano, alle quali loro non hanno potuto assistere. Oggi vado alla Scala e vedo gente di 20 anni che si appassiona come mi appassionavo io 20 anni fa. E questo per me è il migliore auspicio per credere che il teatro lirico non stia assolutamente morendo, anche se le voci, non so se poi quelle di una volta fossero migliori di quelle di adesso, perché tutto quello che appartiene alla nostra gioventù è sempre più bello di quello che appartiene al momento attuale, c'è sempre un fascino superiore. Però di voci ce ne sono, studieranno magari un po' meno di una volta perché sono presi dal jet, non hanno più il tempo di studiare sul transatlantico come facevano una volta, quando occorreva una settimana andare in America e durante questi 6 giorni i cantanti vocalizzavano e non cantavano. Oggi cantano un giorno a Torino, un giorno a Roma, un giorno a New York, un giorno a Tokyo. Pazienza, vuol dire che subentreranno altri cantanti che prenderanno il posto di quelli sfiatanti.
8: Io dico questo, che il melodramma non muore, perché io non mi fermo solo alla Scala. Io vado a Roma, vado a Genova, vado a Torino, vado a Napoli, vado all'Arena di Verona. I teatri sono sempre pieni. Perché questo? Perché il melodramma, torniamo a ripetere, che è sempre vivo. E devo dire questo, noi parliamo di tutti, però non parliamo del capostipite dei melodrammisti, Claudio Monteverdi, che ha composto l'opera L'Incoronazione di Pompea.
2: Allora, che senso ha oggi il melodramma nella nostra società? Una delle personalità meglio titolate a rispondere è Massimo Bogianchino, attualmente direttore artistico del Teatro alla Scala. e che negli anni precedenti, con la sua guida, ha risollevato le sorti del Teatro dell'Opera di Roma e poi del Festival di Spoleto, rinnovandone gli asfittici programmi. Sentiamo dunque il maestro Boggianchino.
9: In realtà non bisogna dimenticare che, sebbene forse un certo tipo di teatro musicale è esistito sempre, l'opera come tale è nata nel 1600 e quindi che l'umanità fino al 1600 era vissuta senza teatro d'opera. Così come possiamo senz'altro ammettere che l'opera oggi sta attraversando un periodo di crisi. Non c'è più una produzione che in certa misura possa, sia per quantità, vorrei dire soprattutto per quantità, paragonarsi a quella, per esempio, dell'Ottocento, anche del Settecento, del Seicento. E non c'è un pubblico pronto a appassionarsi, a seguire da presso la nuova produzione operistica. Quindi, non v'è dubbio, una certa crisi oggi esiste nel teatro lirico. Ma anche ammettendo per assurdo che questo genere sia destinato alla scomparsa, ci sono sempre oltre 3 secoli di patrimonio da salvaguardare. Quali sono i motivi della crisi? Il discorso ci porterebbe molto lontano. Io vorrei rilevarne uno formale. Non a caso il teatro d'opera, come dicevo prima, è nato nel 1600, cioè con la nascita del linguaggio armonico tonale, cioè con la possibilità di dare un connotato preciso ad un personaggio. Oggi che questa sintassi, questo linguaggio sembra aver esaurito le sue possibilità espressive, ne discende automaticamente anche un disagio del compositore nei confronti del genere. Detto questo, a me sembra che si possa sostenere che, per altre ragioni, il teatro lirico ha una sua singolare e forse inattesa attualità. Mi pare che, per fare un paragone, come al solito, con il teatro drammatico, la parola oggi anch'essa abbia perso i suoi connotati tradizionali e che non si stenti a trovare sul palcoscenico del teatro drammatico un equilibrio, una felicità fra parola, gesto, avvenimento teatrale, quindi, mentre la musica ha altre ragioni e questo mondo irrazionale, ma che in realtà ha delle motivazioni ben precise, sembra forse più destinato ad avere una sua vita di quanto non lo si sospettasse qualche decennio fa. C'è, se vogliamo, anche la nostalgia per un mondo perduto, forse perduto, tanto vero che si parla sempre dell'opera come di un moribondo, ma il pubblico esiste, anzi aumenta, e quello che è più significativo, esiste anche un pubblico di giovani in aumento.
2: Anche sull'affluenza dei giovani alla lirica è il caso di ascoltare il parere di qualche cantante. Ecco qui Fiorenza Cossotto, da molti anni mezzosoprano numero uno in Italia, protagonista in questa stagione alla Scala di una tempestosa favorita e in questi giorni di un'applauditissima Carmen. E con la Cossotto ancora Magda Olivero e Mirella Freni.
10: Io ho potuto notare nella mia breve carriera che solamente 10-15 anni fa il pubblico era formato quasi essenzialmente di persone di mezza età o anziani abbonati. Invece adesso si vede moltissima gioventù, questo fa anche a noi cantanti, fa molto piacere, perché vuol dire che si accostano all'opera, apre le vie a questo spettacolo che da tempo è sempre esistito, ma si vede che in questa nuova forma, più moderna, più perfetta, piace anche ai giovani.

0: Noi non possiamo continuare a vivere su un pubblico di persone anziane, deve cambiare sempre. E perciò bisogna, e il compito dell'artista, un dovere dell'artista, è quello di riuscire ad avvicinarsi sempre di più ai giovani, mano a mano, da poterli allevare. E infatti la mia grande gioia è che ho una schiera, ma veramente foltissima, di giovani, ragazzi proprio da 12 anni in su, che hanno preso amore al melodramma.
1: Ho visto gente che piange alla morte di Mimì, di giovani, vecchi, anche i bambini ho visto.
2: Ma allora qual è il motivo di crisi di questo vecchio melodramma? La parola a un direttore d'orchestra, Claudio Abbado.
3: Io parlerei di una crisi dell'educazione musicale e di conseguenza del teatro lirico. Noi vediamo in questi anni, in questi ultimi anni, quanto il pubblico, soprattutto dei giovani, seguono il teatro lirico e vediamo se per la Scala, per esempio, il teatro è esaurito, no? Quindi c'è un interesse del pubblico. Quello che invece manca proprio alla base, come dicevo prima, è l'educazione musicale. In Italia, in special modo, anche in Spagna, in altri paesi europei, manca questa educazione alla base, nelle scuole elementari e nelle scuole medie, per cui gli studenti escono, finiscono gli studi e non conoscono niente della musica, né della storia della musica, né sanno leggere la musica, né conoscono uno strumento, cosa che invece avviene per esempio a Vienna, a Londra, in Germania, dove tutti gli studenti hanno la possibilità di leggere le note come leggono la scrittura normale, e dove conoscono la storia della musica come conoscono la storia della pittura e la storia dell'arte in ugual modo, e poi hanno la possibilità di studiare uno strumento già da ragazzi prima dei 10 anni, per cui vengono poi fuori molti più talenti.
2: Mirella Freni.
1: Quando si va fuori all'estero, io che giro molto, credo che anche lei andrà in giro, se lei parla di Verdi, di Puccini, di Rossini, di Donizetti, La Scala, conoscono tutti, ma se parla di altre cose dell'Italia non è che conoscono tanto.
4: A me piace innanzitutto tutta la musica, perché a un certo punto ho fatto la scelta del melodramma a preferenza delle altre forme di musica, perché mi ha dato una completezza, perché io, oltre naturalmente a seguire il melodramma come musica, ho fatto anche del turismo, sono andato in giro, ho visitato mezza Europa proprio grazie al melodramma, seguendo il melodramma. Ma parlo di quando avevo 20 anni, 18-20 anni, si pigliava il treno, non si mangiava, non si dormiva, si facevano dei viaggi lunghissimi. Ciò mi ricordo, ad esempio, questo è un aneddoto, sono andato a Parigi a sentire la Callas in Norma, non l'avevo mai vista in Norma, e sono arrivato e ho trovato il teatro completamente esaurito. Il problema di entrare era andare da Milano a Parigi, non poter entrare per me era una cosa impossibile, e ho fermato tutti e ho fermato anche la Callas e le ho fatto una fotografia, e lei mi ha guardato e mi ha detto: innanzitutto non amo essere fotografata e poi devo lavorare, mi scusi. Io sono rimasto malissimo. Comunque dopo, naturalmente, ho tampinato l'autista e sono entrato lo stesso. Queste sono tutte piccole cose, ma ne sono successe mille aneddoti, mille cose belle. Naturalmente ho fatto amicizia con personaggi in America, in Inghilterra, in Francia. Veramente è anche un incontro internazionale tra appassionati, tra popoli, veramente, che ecco, questa è una delle funzioni anche del melodramma. Noi abbiamo dei rapporti, nastri che ci scambiamo, lettere che ci scambiamo, telefonate, veramente con tutto il mondo, è una cosa molto bella questa.
2: Viaggia il pubblico, ma viaggiano anche le ugole d'oro. Fiorenza Cossotto.
5: Ritengo che la funzione dell'opera e della musica seria nel tempo attuale e anche nel tempo passato sia essenziale per unire un po' spiritualmente tutti i popoli, soprattutto in questo momento di particolari tensioni. Penso che senza la musica l'individuo non rimanga un po' arido e materialista. La musica eleva un po' lo spirito, effettivamente unisce tutti i popoli.
6: L'opera era lo spettacolo in Italia, direi l'unico tipo di spettacolo in un paese come il nostro, nel quale la tradizione di teatro drammatico è assai scarsa. Quindi, per concludere, mi sembra di dire che il teatro lirico ha ancora un suo significato oggi e ha anche nuovi significati oltre quelli che ho detto, perché si sono avvicinati al teatro lirico talenti non solamente musicali, ma anche, parlo dei responsabili del fatto scenico, che è importantissimo, perché quando il sipario si alza, si ascolta la musica, ma si vede anche una rappresentazione teatrale. Vi sono dei nuovi talenti provenienti dal teatro, dal cinema, da esperienze più diverse anche, che hanno scoperto il valore dell'opera lirica e che portano adesso un contributo assai vivace, critico, capace di riscoprire o di scoprire in opere che una certa tradizione ci aveva tramandato cristallizzata, così grosso modo, diciamo, nell'ambito di una routine impresariale unicamente affidata agli exploit dei grandi cantanti, hanno scoperto, dicevo, dei nuovi significati.
2: Ma di questo ci può parlare un regista di prosa con larga esperienza nel teatro lirico, Mario Missiroli.
7: Ci sono due tipi, in sostanza, di regia che degna di questo nome per quello che riguarda il teatro in musica. C'è un tipo di regia che si può chiamare regia, ma che è in fondo restaurativa, di restaurazione, non in senso politico, in senso proprio tecnico, o di conservazione del bene culturale, ed è la stragrande maggioranza delle regie nell'opera. C'è poi invece un'altra dimensione della regia nel campo della musica, che investe più profondamente tutti i problemi di linguaggio del melodramma, e questa seconda specie di lavoro è stato fatto poco, sono casi isolati, anche perché il problema della regia nel campo dell'opera viene a cozzare contro un elemento praticamente insormontabile, cioè il tempo e i costi del melodramma, i costi delle masse sono tali per cui in effetti il tempo a disposizione non è quello di una regia, è quello di un allestimento. C'è poi un altro elemento che io non esito a sottolineare, anzi qualche cosa di più che sottolineare, ed è la preparazione di certe maestranze artistiche, e cioè troppo spesso succede di notare, soprattutto in Italia, che per esempio le masse corali, talvolta anche i singoli cantanti, non intendono collaborare e non possono spesso collaborare per una male intesa e tradizionale indisponibilità al lavoro della regia. Questo non lo dico per me, perché non posso io personalmente lamentarmi del comportamento delle masse corali, per esempio, con le quali ho lavorato, però sta di fatto che queste masse corali non sono state educate ideologicamente al lavoro che fanno, cioè stanno spesso in una condizione di disinteresse per il lavoro che fanno, o se vogliamo molto spesso di non capacità a risolverlo. Se si pensa alla infinità di indennità che il corista ha solo per mettersi dei baffi o per portare una spada o per non portarla, hanno delle indennità particolari. Dico, per esempio, questo è un malinteso senso sindacale malinteso, cioè le lotte da condurre sindacalmente non sono queste, a mio avviso, mentre invece spesso le lotte sindacali nel campo delle maestranze artistiche dei teatri d'opera è stata condotta in questi termini, col risultato di una diminuzione della resa artistica o di una inadeguatezza tecnica.
2: Da scenografo del teatro di prosa, Piero Zuffi è arrivato a lavorare soprattutto nella lirica, anche come regista. Chiediamo a lui i perché di questa inadeguatezza tecnica.
8: Mentre in un teatro di prosa gli attori cominciano le prove abbastanza tempo prima e si affidano totalmente al regista, nel teatro lirico i cantanti, soprattutto i grandi nomi, vengono pochi giorni prima dell'andata in scena, perché sono impegnati in altre recite, con altre recite. Questo è il cattivo costume del teatro lirico italiano, di chi permette questi cantanti strapagati di venire solo all'ultimo momento. Allora cosa fa il povero regista? Fa in palcoscena, comincia un mese prima le prove, col coro, con le comparse, e poi alla fine, quando dovrebbe veramente raccontare la storia, la vicenda dell'azione, della favola o del libretto, si trova nell'impossibilità di farlo perché manca il protagonista. Allora in fretta, a volte come mi è capitato a me, per esempio ultimamente una regia che ho fatto, ho potuto fare la regia, dire all'attore solo: tu ti devi mettere qui, devi andare qua, di qua devi andare qua, perché eravamo all'antiprova generale. Io ho avuto il protagonista, il tenore, solo all'antigenerale. Ora, questo non è corretto. Noi siamo dei coordinatori fra ciò che è visivo e ciò che è musicale, dei coordinatori fra palcoscenico e la buca dell'orchestra, cioè è un rapporto che noi dobbiamo avere in collaborazione col direttore d'orchestra. Purtroppo negli ultimi tempi il regista ha lavorato troppo da solo, anche a scapito del risultato stesso. Non si è mai messo d'accordo con lo scenografo, pure arriva dopo, quando lo scenografo ha già concepito le scene, i costumi. Allora perciò lavora su un fatto già creato da un altro, cioè non creano assieme. Quindi ecco perché io preferisco fare le regie delle mie messe in scena, perché penso che quando nasce una scena, nasce già con un preciso con dei precisi intenti di movimenti di massa, di interpretazione di attori, di racconto e di racconto di storie, di vicende.
2: Ci vuole una collaborazione tra regista e cantanti, ma anche e soprattutto tra regista e direttore d'orchestra. Rimbalziamo quindi la domanda al maestro Abbado. Qual è nella lirica il segreto di uno spettacolo valido?
3: Lo spettacolo valido per me è uno spettacolo che nasce intanto mesi, se non anni prima, dove l'incontro tra il direttore d'orchestra, il regista, lo scenografo, il costumista e magari anche alcuni dei principali cantanti, dove questi personaggi, queste persone si incontrano, parlano, cercano di formulare, ognuno porta le proprie idee. E naturalmente chi mette insieme queste persone è anche responsabile della riuscita di questo spettacolo. C'è un collegamento tra la musica e la scena, per me addirittura c'è un collegamento tra le luci e la musica. Per questo io cerco di seguire lo spettacolo fin dal primo giorno con il regista, ed in questo devo dire che ho trovato sempre la più grande collaborazione, sia in Strehler, sia in Schenk, in Ponelle, come in tutti gli altri registi con cui ho lavorato. Non è mai il lavoro separato, insomma, il lavoro, la regia qui, la musica di là, no, questo per me non esiste.
2: Nella lirica la regia ha cominciato a evidenziare dei risultati negli anni 50 con i grandi spettacoli di Visconti. Può essere interessante ascoltare il parere sul fenomeno della messa in scena di una grande cantante che già allora si era ritirata dal teatro, Maria Caniglia.
9: All'epoca nostra non esisteva il regista. Sì, c'era un regista, però era in accordo col direttore d'orchestra e con l'artista. Ci si univa tutti e tre e si interpretava questo personaggio.
2: Quindi lei sceglieva per esempio anche il costume, il trucco?
9: Sceglievamo tutto. Poi il regista ci correggeva, diceva: no, questo non è lo stile, questo si può fare, questo no. Però l'artista creava lei qualche cosa. Oggi vedo no. Oggi arriva il regista, lo scenografo, il costumista e devono stare tutti in questo quadro e aggiornarsi a queste cose.
2: Ma dal dopoguerra a oggi non è stata la regia la sola novità. Anche i criteri di allestimento sono cambiati. Ce lo può testimoniare uno scenografo, Enrico Iob.
10: Credo che tutti ormai sappiano che la scenografia è dipinta da quella antica di San Quirico, di questi grandi scenografi del passato, e ultimo, devo dire, Benoit, e passò alla scenografia costruita. E questo fu, devo dire, il grande cambiamento che avvenne nell'opera lirica. Non so quanto veramente utile, veramente valido. Ogni cambiamento è comunque sempre utile, però certamente l'opera lirica ha delle esigenze precise, cioè i cantanti devono cantare al proscenio, devono essere sempre presenti e guardare sempre il direttore d'orchestra, che naturalmente è una cosa che generalmente provoca delle difficoltà anche di regia. La scena costruita vuol dire che l'azione può svolgersi all'interno della scena. Generalmente, infatti, anticamente la scenografia era concepita come un fondale, con delle quinte naturalmente, con una profondità, dove avvenivano delle azioni essenziali e poi l'azione vera e propria avveniva al proscenio. Quindi era praticamente un fondale dipinto, questo bastava per l'opera. E invece si è preteso da parte di registi come Visconti, come Strehler, come più recentemente Ronconi e tanti altri naturalmente, si è preteso che l'azione avvenisse anche in profondità, il che ha provocato la scena costruita. Questo è l'unico vero grande cambiamento della scenografia nell'opera lirica, altri purtroppo non ne conosco. Io penso che oggi si potrebbero fare delle cose straordinarie in questa direzione, adeguare alla nostra sensibilità attuale quello che è indubbiamente uno spettacolo abbastanza congelato, ma questo non si fa. C'è un pubblico particolare della lirica che desidera sempre e solamente rivedere le stesse cose, magari una volta vederle in blu, una volta vederle rosse, una volta vederle gialle, una volta vederle verdi, ma che comunque formalmente siano sempre le stesse.
11: Quindi probabilmente questa fossilizzazione è dovuta sostanzialmente ai gusti del pubblico?
10: Penso proprio di sì. Io so che, per esempio, non parliamo della Scala, dove forse è l'unico teatro dove qualche piccola cosa avviene, ma non so, che le posso dire, il Teatro Regio di Parma, certi teatri sono addirittura famosi per essere le tombe di qualsiasi innovazione.
2: Allora, per andare avanti è necessario rompere col passato. Katy Berberian, cantante regina della nuova musica, ha già operato questa rottura sul piano vocale.
5: Io non romperei col passato. Credo che ogni arte, anche se presente certi tipi di rottura, è sempre una continuazione, almeno spirituale. E non, per esempio, non direi, come diceva Boulez, abbasso le opere e mettiamo una bomba nelle sale d'opera. No, mi piace troppo. Però credo che non si possa oggi scrivere un'opera nello stesso senso che si faceva nell'epoca di Verdi o di Wagner. È troppo... troppo cretino di stare sul palcoscenico e dire, non so, quando è l'ultimo tram, e non ha senso.
2: Torniamo a Maria Caniglia. Come formerebbe oggi una compagnia di canto per un'opera di Verdi?
12: Purtroppo non ci sono le voci oggi per cantare Verdi, perché per cantare Verdi ci vuole una scuola, e oggi studiano poco. E la prova è che non ci sono voci, perché oggi lei mi provi a formare una compagnia verdiana, con chi la formerebbe? All'epoca mia ce n'erano 3 o 4 di compagnie verdiane, non ce n'era una sola.
2: E quali sarebbero le caratteristiche di questa compagnia, se oggi dovessimo formarla?
12: La stoffa, la qualità della voce, prima di tutto. E poi la scuola. Oggi c'è forse qualche bella voce, che canta con la gola, un po' di cervello, ma il cuore non c'è.
2: Di nuovo le voci del bel canto. Lucia Valentini Terrani.
13: Io cammino per la strada delle volte e penso come vivono davvero, io questo proprio lo penso, questo guardate è proprio un pensiero mio, di pazza, di sentimentalona. Io guardo la gente che cammina per strada e dico come fanno a vivere senza musica. Proprio la musica è un'arte che è una forma di esternare, di dire, che ti dà, che ti ripaga, che ti aiuta talmente tanto, che ti apre il cuore, che ti fa essere sereno, che posso dire, insomma, per me è tutto.
2: Magda Olivero.
14: Io quando entro in palcoscenico è come una forma medianica,
0: cioè si acquista una dimensione, non si è nello stato normale. Io tante volte, per esempio, ho avuto la sensazione, mentre allungo una mano, di sentire qualcosa che esce dai polpastrelli, delle dita, come un fluido, un qualche cosa che va. E io capisco molto il pubblico, lo sento, quando si fa quel silenzio assoluto. Ed ho l'impressione come se tutto il pubblico fosse piegato sulle mie spalle, e io lo sento molto bene questo.
13: Il pubblico di oggi non ha bisogno di miti, di storie, di cose, ma di verità. Cioè, cosa vuol dire essere vera per me? Essere vera per me è cercare di essere me stessa fino in fondo, essere per gli altri, con gli altri essere il più se stessa possibile e portarsi nella scena così.
2: Recitar cantando. La formula è antica, ma i modi di applicarla sono misteriosi. Forse un artista con una lunga esperienza della prosa, come Job, può darcene una esemplificazione. Job, può spiegarci cosa vuol dire l'affermazione della Valentini Terrani, cioè cosa vuol dire essere veri in palcoscenico?
10: Che cosa vuol dire recitare, comunque? Secondo me ci sono dei casi, il famoso della Callas, che era profondamente musicale, e musicale proprio per la lirica, direi, perché la sua musicalità era proprio teatrale, e quindi i suoi toni, io devo dire da lei, da ragazzino, imparai a capire che cos'era l'opera lirica.
5: Tipi come la Callas non ce ne sono oggi. Persone che curano tutti i dettagli, che vanno in profondità, nella profondità del personaggio. Dico, non ci sono, ci saranno, staranno venendo su, ma un astro come la Callas oggi io non trovo.

0: risultati vocali come questo della Callas non nascono certo da improvvisazione. Circa la necessità di una buona tecnica può parlarci un celebre tenore, di scuola classica sì, ma ancora alla ribalta, Mario Del Monaco.
1: Io sono a cavallo delle due generazioni. Ho iniziato quando ancora c'era la cosiddetta vecchia tradizione del teatro, ossia con le scene di carta, con la ribalta. Oggi queste cose farebbero sorridere, però a vantaggio posso dire che avevamo una preparazione migliore, più, non ti voglio dire più seria, perché anche i giovani oggi si preparano seriamente, ma più graduale. Ecco, cominciavamo dalla provincia, non ci mettevano a repentaglio in un grande teatro, magari lo sbaraglio per poter in un'opera che ancora non era collaudata in provincia. I giovani appena usciti dal conservatorio dovrebbero fare molta provincia, poi dopo 3-4 anni andare nei grandi teatri, nei cosiddetti enti, e così si eviterebbero di fare degli errori madornali come recentemente è successo sia alla Scala che in altri teatri, di giovani che pieni di qualità che sono caduti clamorosamente. Questo non, adesso voglio ritornare.
0: Quindi non è la mancanza di scuole oggi, voglio dire.
1: Beh, in un certo senso è anche la mancanza di tecnica, sì. I grandi maestri del primo Novecento, padrone di una tecnica, di una tradizione, oggi non esistono più. A me molte volte mi domando, sembra tu se c'è una carriera di una longevità spaventosa, perché sono 34 anni che canto, ma e sono in perfetta forma.

0: A mio avviso questo non è un fatto del tutto eccezionale. Io devo dire, in rapporto invece le carriere di oggi sono troppo corte. Perché? Sono troppo corte perché dopo 10-15 anni, anche meno delle volte, si bruciano. E non è soltanto lo sforzo vocalistico che fa crollare il cantante, è lo sforzo nervoso, perché è un conto cantare in provincia, è un altro conto affrontare i pubblici e la critica di grandi teatri.
1: Grandi teatri, grandi cantanti, uguale grandi costi. Sappiamo che il più grande teatro lirico, La Scala, ha un bilancio deficitario. Maestro Bogianchino, vogliamo parlare dei famosi costi dell'allestimento di un'opera?
2: I costi sono sempre stati ingenti. L'opera, si diceva nel 600, è uno spettacolo di principi, per principi. E difatti è uno spettacolo che è nato nell'ambito delle corti, che è stato sovvenzionato prima dai signori delle corti, poi dal mecenatismo delle classi aristocratiche. C'è stato un periodo in cui il profitto impresariale ha giocato un certo suo ruolo, ma meno vivace di quanto non si crede. Del resto, la storia degli impresari, da Handel fino a tutto l'Ottocento e forse anche oltre, è una storia di continui fallimenti. E oggi, in tutti i paesi, e quindi anche nel nostro, in maniera più o meno diretta, è lo Stato che contribuisce a colmare il divario fra prezzo politico e prezzo reale, perché anche un teatro esaurito, con un incasso il più alto che si possa immaginare, non copre che una minima parte delle spese. Non bisogna dimenticare che, per esempio, qui alla Scala noi abbiamo 750 dipendenti fissi che costano, che gli artisti anche sono essi stessi assai costosi. E quindi non c'è spettacolo che possa registrare un passivo, e del resto questo è vero anche per il teatro di prosa, che ha costi naturalmente molto minori, perché in un teatro di prosa ovviamente non ci sono i 110 professori d'orchestra, i 110 artisti del coro e gli 80 ballerini, vero, più comparse, eccetera eccetera. E anche il teatro di prosa difatti è sovvenzionato dallo Stato. Quindi mi sembra che il fatto che sia uno spettacolo deficitario, questo è un dato connaturato, diciamo, alla natura stessa del genere.
3: E come si può risolvere? Si può risolvere prima di tutto uscendo da questo tipo di programmazione, perché è costosissima. Le scene di opere tradizionali costano milioni, i cantanti costano milioni per sera. È vertiginoso vedere cosa costa un'opera in una rappresentazione una sera. Si tratta di cifre di milioni e milioni e milioni.
1: Chi parla di milioni è il compositore e pianista jazz Giorgio Gaslini. Cosa propone?
3: Perché non ritornare a un tipo di teatro povero musicale?
2: In genere il teatro povero è assai costoso.
3: A un tipo di teatro povero dove siano i giovani a cantare, dove non ci siano i divi, dove non ci siano gli elefanti in scena, dove non ci siano le scene di cartone a milioni alla volta, dove non ci siano i direttori divi, dove non ci siano le orchestre di 100 persone.
2: Tenga presente che in genere nei bilanci dei grandi enti lirici le spese per la produzione, per le produzioni specifiche, cioè artisti, allestimenti, registi, direttori d'orchestra e via di seguito, incidono per circa il 25% del bilancio. Quindi anche grosse economie in quel settore non farebbero che ridurre di poco il deficit degli enti lirici. Sì, si possono sempre fare delle economie, ma questi famosi sprechi sono un po' un luogo comune. Se vogliamo, esistono dei fenomeni un poco abnormi, che sono gli onorari altissimi che alcune stelle del firmamento operistico richiedono, ma non so se il grande chirurgo, il grande architetto, il grande attore o il grande calciatore prendono di meno.
3: Tutto si può fare invece con bravissimi professionisti, bravissimi giovani, bravissimi musicisti e bravissimi registi, scenografi, autori di testi, musicisti. Tutto questo si può fare perché esistono i giovani, e i giovani possono lavorare con una dignità professionale, una dignità economica, ma senza approfittare del sistema come fanno come fa il sistema stesso.
4: Ma esistono gli spazi e il pubblico per questo nuovo modo di far lirica?
3: Gli spazi bisogna prenderseli, cioè le piazze, le fabbriche, le aule magne delle scuole, al limite un prato, al limite un camion, qualsiasi posto va bene, al limite si può affittare un teatro, si può fare qualsiasi cosa, un'arena, un circo equestre, non ha importanza, in qualsiasi posto si può fare.
1: Tutto si può fare, dice Gaslini, e partendo da questa affermazione riprenderemo il discorso la settimana prossima. La nostra carrellata sul melodramma si concluderà con una panoramica sull'opera contemporanea, sulle sue prospettive, incognite e soluzioni.
5: Avete ascoltato Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Si ringraziano per il loro intervento il Club dei Logionisti del Teatro alla Scala, Magda Olivero, Mirella Freni, Lucia Valentini Terrani, Massimo Bogianchino, Fiorenza Cossotto, Claudio Abbado, Mario Missiroli, Piero Zuffi, Maria Caniglia, Enrico Iob, Kathy Berberian, Mario Del Monaco, Giorgio Gaslini. Interviste di Roberto Agostini, Paolo Aleotti, Veglio Baldassarre, Michelangelo Romano e Claudio Sestieri. Ha presentato Veglio Baldassarre, un programma di Franco Quadri, regia di Chiara Serino.

les supplices. Et pour meubler le sacrifice,

0: Alberto Sordi, sindaco per un giorno.
1: Te ci hanno mai mandato a quel paese, sapessi?

ma che ce so, me levo st'altro peso. Con te che fai arcavoce, stai più su. Te sei allargato troppo, senti, agoso. Mica t'offendi se te doder tu. Te ci hanno mai mannato

pardon. Parte. Ma quando la mattina sto allo specchio, c'è un fatto che me butta giù al morale. Io mi ritrovo sempre al gabinetto e mi ricanta addosso sto finale. Che ci hanno mai mannato a quel paese, sapessi quanta gente.

0: Nel 2000 Alberto Sordi venne nominato da Francesco Rutelli, all'epoca sindaco di Roma, primo cittadino della capitale, in occasione del suo compleanno del 15 giugno. Amico personale di Giulio Andreotti, Sordi dichiarò nell'unica biografia autorizzata, scritta da Maria Antonietta Schiavina, di aver sempre votato per il partito di Giorgio Almirante prima e di Gianfranco Fini poi. Questo per quanto riguarda le politiche, mentre per le amministrative, in quanto amico appunto del leader democristiano, spesso per il comune di Roma aveva scelto la Balena Bianca. Quella di sindaco per un giorno fu per Sordi un'esperienza divertente, ma che l'attore disse di non voler più ripetere perché è molto faticosa e soprattutto un po' noiosa. Per lui, che amava sempre scherzare, a differenza dei colleghi comici, spesso tristi, come il grande Totò, monarchico e conservatore, che nel privato faceva beneficenza nei bassi napoletani e amava girare in auto di notte con l'autista.
1: Ma lo sa lei che io ci perdo almeno un paio di centinaia di migliaia di lire all'anno con questi ragazzini? Al sabato, quando faccio scuola fontana, mi mancano sempre 3-4 mila lire.
2: Perché? Il denaro che butto dentro la fontana è tuo, paese.
1: Si capisce? Questa è la famosa fontana di Treni. Appartiene alla mia famiglia da molte generazioni. Permette? Cavaliere ufficiale Antonio Treni.
2: Complimenti. Decio cavallo.
1: Come?
2: Decio cavallo.
1: Avevo capito cacio cavallo.
2: Io un po', paesà. È un buon business.
1: Ottimo, ottimo. I soldi nella fontana ce li buttano tutti. E poi ogni tanto l'affitto alle case cinematografiche, ci girano le pellicole qua.
2: Ok.
1: Scusa un momento, paese, scusa un momento, qui bisogna stare con gli occhi aperti. Vuol dare qualche cosa per la Croce Rossa?
3: Volentieri.
1: Grazie. Grazie.
3: Prego.
2: Che cos'è?
1: Mi sono fatto pagare i diritti di riproduzione.
2: Quante?
1: Ogni fotografia 100 lire.
2: Oh, io ne ho fatte 3.
1: 300 lire.
2: Hai ragione, poi se la tope.
1: Sembra niente. Ma la mia fontana è fotografata un migliaio di volte al giorno. Fate un po' i conti, paesa.
2: Sono circa $160 al giorno. Proprio un bel business, ok. Di un po', chi l'ha fatta questa fontana, paesa?
1: Ah sì, un mio bisnonno.
2: Bisnonno.
1: Sì, sì. Fece venire apposta uno scultore dalla Svizzera.
2: Ah. Aspetta, paesa. Qui dice che dallo scultore Bernini.
1: Appunto, siccome veniva da Berna, era piccoletto, chiamavano i Bernini.
2: Sì, ho capito, dimmi un po', paesà, ci vogliono molte staff, cioè molti impiegati per mandare avanti questa fontana.
1: Basta uno solo. Solo. Chiudo l'acqua, chiudo la fontana, piglio i soldi, apro la fontana e tu.
2: Senti, io sono italiano oriundo, ho lasciato l'America definitivamente e mi voglio stabilire in Italia. Ma vado in cerca di un buon business, sa.
1: E perché non ti compri la fontana mia?
2: E tu te la vendi?
1: Eh sì. Un giorno o l'altro mi devo ritirare, capisci? I dolori reumatici, vicino all'acqua,
2: Allora la compro io. Dimmi un po', paesà, quanto costa la fontana?
1: Ma tu pagheresti subito?
2: Certo.
1: Con 10 milioni della casa.
2: Ok, paesà, complimenti. Domani vieni al consulato americano e ti faccio trovare il contratto pronto e money, ok.
1: E non mi dai una caparra?
2: Quale caparra?
1: Bravo Fizz. Se nel frattempo viene qualcuno che se lo vuol comprare, che fai? Io aspetto a te.
2: Giusto. E quando?
1: Mezzo milione.
2: Ah no, sono troppo mezzo milione. Ti do 100.000 lire.
1: Ma che sei pazzo? 100.000 lire per una massa d'acqua di questa portata. Oh, ma che in America così fate gli affari?
4: Posso dire?
2: Ma mi scusi. Chi è mica lei, cavaliere Antonio Trevi, famoso proprietario della famosa fontana omonima?
1: Per l'appunto.
2: Oh, la mi stia a sentire. Io sono incaricato da una grande casa cinematografica americana, di cui non posso fare il nome per ovvie ragioni, la quale, dovendo girare un film storico o la fontana dentro, sa come sono fatti gli americani? Sono spendaccioni, la vorrebbero comprare. O se lei è d'accordo, io ci ho il mandato in borsa, e che ne dico?
1: Scusi, ma lei chi è?
2: Non mi sono presentato.
1: No.
2: La mi scusi, io sono il ragionier Girolamo Scamorza.
1: Girolamo?
2: Scamorza.
1: Cara Scamorza, mi dispiace, ma io sono in centro trattativo con quest'altra Scamorza e capirà.
2: Prego, decio cavallo.
1: Già, cacio cavallo.
2: Sa, di fatto sono prima io, vero?
1: Sì.
2: Va bene, ma se non sbaglio, il signore parlava di trattative. Il che significa che l'affare non l'avete mica concluso.
1: No.
2: Come non è concluso? Gli stavo dando pure la caparra. Ah sì? Gli stavi dando la caparra, ma non gliel'hai data. Oh bella, io gli do il doppio della tua caparra. Quando gli davi te? 100.000 lire.
1: Un momento, io non ero mica d'accordo.
2: Ah, non eri d'accordo?
1: No.
2: Bene, allora io gliene do 200. Ah sì? Allora gli do 300. Ah sì? E via, stammi a sentire. Non mi fare ingrullire, capito? Io sai che faccio?
4: Che fai?
2: Gli do 400.000 lire e l'affare è concluso.
4: E sai che faccio? Gli do 500.000 lire e l'affare è concluso. Tiene.
2: Ah sì? E che tu dici te? Che tu dici?
1: Che Dio. Io glielo accetto. Il provolone mi ha dato le 500.000 lire, l'affare è fatto, non si discute più. Arrivederci.
2: Hai fatto l'affare con lui.
1: Ovvio.
2: Mi hai fatto arrabbiare. Me vo' ingrullito, capito?
1: A me non mi importa la verità, capito? Guarda un po' di sta
4: gente. Consolate, sa?
1: A mezzogiorno.
4: Sì.
1: Aspettami.
4: Sì.
1: Non mancare.
4: No.
1: Ciao Gorgonzola.
4: Ciao.
1: Arrivederci.
4: Poi a domani.
1: Sì.
4: Goodbye.
1: Sì.
0: Sordi era invece un personaggio solare, sempre pronto allo scherzo, come in occasione della posa della prima pietra di un noto stabilimento cinematografico, spinse Vittorio De Sica addosso a Mintore Fanfani, all'epoca presidente del Consiglio, che stava officiando alla solenne cerimonia. Per scusarsi, il regista disse: «Onorevole, è stato lui, è tutta la vita che mi spinge».

nella notte profonda. Sembra che uno gliel'avesse detto e invece non gliel'aveva detto. Che poi tanto anche se gliel'avesse detto quello lì non ci sentiva. Sa come succede in questo

mar. Un uomo si scuote, fa un salto mortale. Il padre lo bacia suo padre, gli dà un altro bacio e una scarpa sul naso. E poi un altro bacio, poi ci ripensa e gli dà un'altra scarpa sul naso.

0: Anche Palazzo Madama si riapre oggi dopo 8 anni. Ecco Massimo Bottempelli, indipendente. Nitti al Senato c'era venuto come ministro, ora siederà sui banchi tra i suoi nuovi colleghi. Ecco il senatore Guglielmone, presidente della Incom. Nel settore di sinistra Terracini e sotto Negarville. È la prima volta che i senatori si dividono in sinistra e destra. Bonomi è candidato alla presidenza. Nuove all'aula le donne, la Montagnana, la Bei. Il presidente provvisorio Ronco ha indetto la votazione. Risulta eletto Bonomi con 198 voti su 330. Applaudono tutti, meno le sinistre. Croce si congratula. Nella seduta pomeridiana Bonomi, definita la funzione del nuovo Senato, si augura discussioni degne di quest'aula ed è l'augurio e la speranza di tutti gli italiani.
1: Ottennero il 92% dell'affluenza alle elezioni del 18 aprile 1948, quando gli italiani furono chiamati a votare la nuova Costituzione che mutuava gran parte dello Statuto Albertino.
0: Entriamo a Palazzo Giustiniani con i vicepresidenti del Consiglio e i ministri. L'orologio della biblioteca scoccherà tra poco un'ora destinata a rimanere memorabile nella storia della nostra democrazia. A 100 anni di distanza l'Italia celebra il 48 dello Statuto col 48 della Costituzione. Sono le ore 17 quando il Presidente della Repubblica prende posto al tavolo della firma. 2 calamai, 4 penne da ufficio rievocano la frugalità tra cui sono nate tutte le grandi carte democratiche, a cominciare dalla 700esca e americana Dichiarazione dei Diritti. L'ho letta attentamente, possiamo firmare con sicura coscienza, ha detto poco prima De Nicola a De Gasperi. L'avvocato De Nicola è un grande giurista, siamo tranquilli anche noi. Tocca ora a Terracini, poi toccherà a De Gasperi. Le 4 penne sono andate a Pacciardi, Saragat, Gonel e a un giornalista senza dubbio dotato di giornalistica prontezza. Da queste cartelle di cuoio la Costituzione passa ora nello spirito e nelle forme della vita nazionale. Noi, tutti gli italiani, giuriamo di osservarla.
1: L'iter per la legge ordinaria era ripreso quasi interamente, per esempio, dalla vecchia carta costituzionale, che giustifica spesso l'uso del decreto. Ma questo sin dai tempi dell'Unità d'Italia, da Francesco Crispi a Bettino Craxi.

0: Le elezioni del 48 segnarono un grande trionfo per la Democrazia Cristiana sul fronte democratico popolare, con una vittoria netta del 48,51% contro il 30,98% delle sinistre.
1: Per prima ha votato Trieste, sebbene ancora esclusa dalle nostre elezioni. Da anni il tricolore non sventolava più sul municipio. Come in una eco viva, migliaia di tricolori rispondono da balconi e finestre. Gridano viva l'Italia! All'unisono col popolo che sfila in cortei unanimi verso la fiducia che la redenzione è vicina. Così ha votato Trieste. Il suo voto giunge a Roma. Sale l'altare della patria. Il generale Garibaldi reca gli album consegnatigli dal sindaco di Trieste. A voi prima che a tutti queste firme, caduti per Trieste italiana. E poi in Campidoglio. La sala di Giulio Cesare si trasforma nel più solenne dei seggi elettorali. Roma abbraccia Trieste, che con 195.000 suffragi ha detto ancora una volta sì per l'Italia.
0: Alcide De Gasperi e Palmiro Togliatti si confrontarono con comizi oceanici. Sui muri troneggiavano manifesti umoristici con veri e propri slogan destinati a fare epoca, con lo spauracchio della battuta ad avvenì baffone, riferito ironicamente al dittatore sovietico Joseph Stalin, italianizzato Giuseppe, quindi Beppone, e di lì a poco baffone. Di rimando lo slogan democristiano. In cabina Dio ti vede, Stalin no.

0: il grande Enzo Iannacci.
1: Grande, grande. Grazie.
2: Rai Radio Tech & Tech.

quasi incontrarti lungo la sera, cinema nella realtà. Volta e rivolta come un cappotto, tutte le strade di questa

bravo, piano col dito, tu non capivi perché. Ma tutto questo sembra svanito, come un concerto che invece

quasi lasciarti lungo la vita, saldi di neve in città. Qualche romanzo dentro al cappotto, qualche cappotto scordato.

Da Olimpia a Seul. Viaggio nei giochi dell'era moderna attraverso le medaglie d'oro azzurre di Mario Giobbe e Giuseppe D'Angola.

Sono numerosi i messicani che si fermano ai bordi della carrettera 57 a 2000 metri di altitudine per osservare l'allenamento dei ciclisti iscritti alla gara olimpica su strada. È l'11 ottobre del 1968. La durezza dei saliscendi e la rarefazione dell'aria mettono a dura prova la resistenza dei corridori. Emilio Rimedio, commissario tecnico della Nazionale Italiana, si è preoccupato per tempo di studiare le caratteristiche del tragitto olimpico. Ha ritenuto opportuno far adottare un rapporto molto duro sulle biciclette degli azzurri. Ha deciso per un 57 che rende 9 metri e 20 centimetri ogni pedalata. Questo rapporto non è in commercio. Sovietici, svedesi e messicani lo hanno chiesto in ritardo alle ditte italiane. Soltanto i corridori azzurri lo hanno in dotazione dunque. Gli avversari li guardano con invidia, pur sapendo che il 57 è pesantissimo ed esige muscoli d'acciaio.

15 ottobre. Pur essendo favoriti, i corridori italiani ottengono soltanto il terzo posto nella prova cronometra squadre. Una crisi di Simonetti ed una foratura di Bramucci a 7 km dal traguardo costringono gli azzurri ad accontentarsi della medaglia di bronzo. La vittoria arrida gli svedesi, che staccano gli olandesi di un solo secondo. L'Italia, invece, accusa un distacco di 40 secondi.

0: Due dei componenti della squadra azzurra sono iscritti alla prova individuale su strada. Sono Bramucci e Pierfranco Vianelli. La formazione comprende anche Conti e Martini. Pierfranco Vianelli è nato a Provaglio di Iseo il 20 ottobre del 1946. Ha cominciato la sua attività di ciclista come esordiente nel 63. Prima di scegliere il ciclismo, faceva il contadino.
1: Sì, è vero, facevo il contadino e l'ho fatto fino a 15 anni e mezzo. Poi non era un lavoro che mi piaceva, ho voluto andare a lavorare in un'officina dove mi soddisfavo un po' di più, ecco.
0: E lei faceva tutti i giorni 40 km in bicicletta andare e 40 tornare?
1: Che con esattezza non erano proprio 40, ma su per giù si avvicinavano, ecco, sia al mattino e la sera.
0: E da quel momento ha cominciato a pensare anche al ciclismo?
1: Beh, ho cominciato perché ho visto che andava abbastanza bene, poi sempre facendo quel tragitto incontravo persone che correvano in bicicletta e mi hanno un po' spinto a dedicarmi al ciclismo, ecco.
0: E a 20 anni già 3 vittorie come dilettante.
1: Sì, avevo fatto qualcosa, cioè prima del dilettante avevo vinto anche il campionato italiano degli allievi.
0: Poi nel 1966 queste 3 vittorie, nel 67 altre 2 vittorie e nel 68 finalmente 13 vittorie e le Olimpiadi di Città del Messico. Ecco, perché è stato convocato per queste Olimpiadi? Per le sue precedenti vittorie?
1: Ma forse non penso, cioè io ero sotto osservazione da allora il CT Elio Rimedio, no? E mi ha visto che andava abbastanza bene e poi sono stato scelto per la gara olimpica sia su strada che a cronometro.
0: Senta Vianelli, lei non era la punta di diamante di quella formazione, vero?
1: Ma su strada sì, c'erano delle speranze su di me, almeno i giornali scrivevano così allora, ecco.
0: Ecco, invece per quanto riguardava la prova cronometro?
1: Beh, la prova cronometro, sai che a cronometro è sempre un'incognita perché siamo in 4 e non si sa mai, cioè tutti e 4 dobbiamo rendere al massimo, no? E magari quel giorno sia l'emozione, sia il tutto, cioè la gara stessa, il percorso, il momento che bisogna proprio essere tutti e 4 in perfetta condizione, non è mai un risultato sicuro, ecco.
0: Nel clan italiano si nutre molta fiducia in Vianelli. I critici dicono che il corridore potrebbe affermarsi se la corsa dovesse diventare dura. Si fa affidamento anche su Martini invece e soprattutto in caso di arrivo in volata. Prima di dedicarsi al ciclismo faceva il sarto. Passa notte insonni a pensare ad una possibile vittoria in volata nella gara olimpica. Intervistato da Sergio Valentini della Gazzetta dello Sport, Martini risponde:
2: ho intrapreso la carriera del ciclista perché mio padre aveva una venerazione per Fausto Coppi. Me ne parlava in continuazione. Così mi sono innamorato di questo sport. Mio padre però non voleva che io facessi il ciclista. Feci la mia prima corsa a sua insaputa e la vinsi. Tornai a casa ma non ne parlai. Il giorno dopo, sul cuscino, trovai 2 tubolari da corsa. Mio padre aveva letto la cronaca della gara sul Gazzettino.
0: L'esordio di Bramucci è stato molto duro. Ecco il suo breve racconto.
2: La scuola non mi piaceva molto. Su 7 giorni 5 andavo e 2 no. Ho lavorato 6 anni in una macelleria. Era un mestiere che mi dava soddisfazioni. Poi scoprii il ciclismo. La mia prima bicicletta mi costò 36.000 lire. La seconda era buona, ma usata. Detti indietro la prima e aggiunsi 50.000 lire. Il prezzo della terza fu di 80.000 lire. Ricordo tutto quello che ho speso perché non si può davvero immaginare quanta fatica mi costò mettere da parte quei soldi.
0: Il quarto è Conti, un ragazzo schietto con un carattere difficile, indicato soprattutto per le corse nervose con fughe a ripetizione. Ottobre 1968, la gara è in pieno svolgimento. Si corre sul tracciato dell'autostrada Città del Messico, Queretaro. Le fughe si susseguono. C'è un comporsi ed uno scomporsi di gruppetti. Al chilometro 110 sono in fuga il tedesco Koslar, gli olandesi Janssen e Pienen, il norvegese Andersen, i sovietici Zuikov e Jardy, il belga Schrerens, lo jugoslavo Valencic, l'ungherese Takax, il messicano Juarez e l'italiano Martini. Il vantaggio sui più immediati inseguitori è consistente.
1: Beh, di preciso adesso non me lo ricordo, ma sicuramente giravano sui 2 minuti e mezzo, 3, cioè, però era una gara che sul finale si faceva molto dura per gli strappi, per l'altitudine soprattutto. Cioè io avevo lasciato andare la corsa così un po', diciamo, alla sorte, avevo rischiato, ecco, perché ero marcato stretto da corridori tipo belgi e spagnoli, perché avendo vinto un mese prima il Giro della Valle d'Aosta, questi corridori della nazionale belga e nazionale spagnola erano presenti a quel Giro del Valle d'Aosta e avevano visto come avevo vinto e ero sotto il mirino di questi corridori, praticamente tutti correvano su di me e io ho lasciato andare un po' le cose così, aspettando il finale, e mi è andata anche bene, sono andato anche forte, dico la verità. E ho avuto anche un aiuto, per esempio in quel finale, da quel famoso Gösta Pettersson che tutti conosciamo qua in Italia, che poi è venuto a vincere anche il Giro d'Italia. Assieme abbiamo fatto un inseguimento perché eravamo staccati tutti e due da circa 3 minuti e abbiamo inseguito tutti e due assieme, abbiamo sempre lavorato presso poco sia io che lui ugualmente e siamo rientrati sui primi, solo che quando siamo rientrati sui primi lui se n'è un po' rialzato e io ho tirato diritto. E
0: Sergio Valentini, inviato della Gazzetta dello Sport, è sempre pronto a cogliere gli aspetti più umoristici e coloriti della gara. Ecco un brano del suo articolo sulla prova olimpica.
2: Il percorso copre un lungo rettilineo e poi entra con una curva brusca nella città satellite, dove in amene villette abita l'intelligenza della capitale. Questa intelligenza è bene ordinata per categorie, perché c'è il villaggio dei cronistas, degli economistas e dei diplomaticos, dei musicos e degli historiadores. E poi un villaggio intero per i poetas e per i dramaturgos. E i casi sono due: o questo paese pullula di dramaturghi, oppure basta presentare un qualsiasi componimento drammatico e subito ti consegnano la casa. In fondo alla corsa vi sono sempre asiatici e africani che girano pacificamente, tanto che non si capisce se stanno facendo una gara olimpica o una passeggiata. Fora l'etiope Voldu e intreccia le mani davanti a uno spettatore chiedendo in prestito la bicicletta in uno spagnolo perfetto. Mai in nessuna parte del mondo c'è comprensione per gli sventurati e l'etiope, respinto, se ne va sul cerchione ad una velocità apparentemente uguale di quando viaggiava sul pneumatico.

0: A 60 km dal traguardo escono dal gruppo di testa l'olandese Pienen, il sovietico Jardy e il norvegese Andersen. Anche Bramucci scatta con decisione. Recupera posizioni su posizioni e raggiunge i primi, insieme al danese Mortensen. Si è staccato nel frattempo il sovietico Jardy. Martini è a 20 secondi. Ecco il racconto di Pierfranco Vianelli.
1: Beh, io non sapevo di cosa succedeva davanti. Quando sono arrivato io davanti, che sono arrivati sui primi, di cui ecco ho preso appunto Martini, ma in quel momento c'era via anche un altro italiano, era Conti. Sono arrivato sui primi, quando proprio sono arrivato sui primi pensavo di averli presi tutti, invece sono stato informato che c'era via un Mortensen, il danese Mortensen. E quindi in quel momento io, quando ho preso lo strappo che era quello decisivo, ho allungato e sono andato a prendere anche Mortensen, che poi l'ho staccato 15 km dall'arrivo.
0: La Gazzetta dello Sport.
2: A una trentina di chilometri dall'arrivo è in testa un imbianchino di Copenaghen, Leif Mortensen. Vianelli gli va appresso per 6-7 chilometri, pigro come lo squalo che insegue il pesciolino e non appena sentirà appetito lo inghiottirà. Vianelli aspetta le quattro torri della città satellite, quattro cubi rossi altissimi, allucinante città del futuro. Le quattro torri preannunciano anche la montagna sulla quale Vianelli scatta e pianta Mortensen. E poi si fa l'ultimo giro per conto suo e in 24 chilometri guadagna oltre un minuto e mezzo di vantaggio.
1: Sì, quello è vero, sì, dallo strappo che c'era, il famoso strappo delle torri, andando all'arrivo praticamente all'ultimo giro.
0: E vinse così per distacco, secondo fu Mortensen a 1 minuto e 24, e terzo Gösta Pettersson, il corridore svedese che lei ha citato poco fa, che arrivò a 2 minuti e 10 secondi. Le diede una mano anche Bramucci?
1: Sicuramente tutti gli italiani, eravamo in quattro in quella gara, sicuramente tutti hanno collaborato, ecco.
0: Pierfranco Vianelli è campione olimpionico ed è anche l'ultimo corridore italiano che abbia vinto l'oro nella corsa individuale su strada nei giochi olimpici. Senta, che cosa è successo quando lei ha tagliato il traguardo vincitore?
1: Beh, è una cosa bellissima, penso che è la cosa più bella nel lato sportivo della mia vita, ecco. Penso che tutti vorrebbero raggiungere quel traguardo, purtroppo non per tutti è a portata di mano, anche perché vengono fatte le Olimpiadi ogni 4 anni, non è come un campionato mondiale. E poi è una gara sola, che si svolge solo quel giorno e bisogna trovare il giorno giusto e essere in perfette condizioni appunto in quel momento.
0: Vianelli, il primo pensiero che le è venuto in mente una volta superato il traguardo?
1: Ma ero contentissimo, avrei voluto venire subito in Italia per prendere un po' d'applausi dagli italiani, perché là sì, gli italiani c'erano, però non era come vincere magari, non so, qua in Italia, ecco. Purtroppo sono passati dopo la vittoria circa un mese prima di venire a casa. Quando sono tornato in Italia non mi aspettavo dai miei sportivi un'accoglienza così grande.
0: E invece Vianelli, gli italiani sono stati informati quel giorno del 68 dalla radio e dalla radiocronaca di Sandro Ciotti e dall'intervista che le ha fatto appena tagliato il traguardo. Non so se lei la ricorda, ma noi gliela facciamo ascoltare adesso.
1: Sì.
3: Finalmente una medaglia d'oro per l'Italia, amici in ascolto, e proprio da quel ciclismo che aveva sin qui mortificato le nostre speranze, soprattutto con quelle prove in pista, il cui modesto esito aveva amareggiato un po' tutti, ma pochi istanti fa, qui su questo circuito battuto dal sole, Pierfranco Vianelli ha conquistato la medaglia d'oro nella prova su strada. Lo abbiamo accanto a noi e prima di commentarvi l'andamento della corsa preferiamo naturalmente consentire al corridore azzurro di andare all'antidoping e soprattutto di rilassarsi dopo la grande emozione che ancora sta provando, no Franco?
4: Sì, è vero, sono molto contento, una emozione così non l'avevo mai provata. Vorrei ringraziare tutti gli sportivi italiani, raccomandatori medio, da Rodoni, da tutti, insomma, che hanno avuto molto fiducia in me.
3: La prova è stata molto dura, soprattutto nel finale, che lei ha compiuto da solo, ha fatto uno sforzo solidario piuttosto duro, no Pianelli?
4: Sì, è vero, sono partito a 2 giri dalla fine all'inseguimento di un gruppettino che stava avanti. Poi ho raggiunto qua sotto l'arrivo, il gruppettino stava via un corridore, di cui il nome non me lo ricordo. Ecco, Mortensen, e l'ho preso ai piedi delle torri dove lo strappo che dovevo attaccare. Io ho attaccato e mi è andata bene.
3: Senta, questo caldo così cocente, così di tipo estivo, sembra agosto in Italia, no, oggi qui a Messico, non vi ha dato fastidio?
4: No, non mi ha dato fastidio perché siamo un po' che siamo qua e mi sono abituato.
3: Abbiamo sentito dire che lei assomiglia per qualche caratteristica del suo stile a Gimondi.
4: Ma non lo so, Gimondi è Gimondi.
3: Lo conosce lei Gimondi?
4: Sì, ho parlato 2 o 3 volte.
3: Siete amici?
4: Amici, insomma, sì, abbiamo parlato visto un paio di volte. Medio Monti è un gran campione, io sono ancora alle prime armi.
0: Ecco, che effetto le fa Vianelli?
1: Beh, mi ha fatto venire la pelle d'oca, come avessi vinto ancora le Olimpiadi, ritornando dietro di 20 anni. La ringrazio molto di avermi fatto ascoltare questo pezzo.
0: Ecco un breve ritratto di Pierfranco Vianelli disegnato da Sergio Valentini subito dopo la fine della gara olimpica.
2: È un ciclista tipo vecchio, tradizionale, che ama i grandi caldi o i grandi freddi e le grandi fatiche. Già prima delle Olimpiadi si diceva che niente e nessuno può batterlo nelle corse da dilettante. Si dice anche che somiglia a Gimondi nel fisico e nella corsa, alla fisionomia dei ciclisti del tempo antico. È bruno, alto e di carattere taciturno e introverso. C'è una fede totale nel suo destino di ciclista. I suoi colleghi verso di lui hanno rispetto e soggezione. L'anno prossimo passerà professionista e sicuramente comincerà da caposquadra ed è impreparato perché deve comandare ai gregari le borracce e le spinte. Deve anche imparare a fare le volate. Tra i dilettanti evita le volate presentandosi da solo al traguardo. Così ha fatto oggi.
0: La sua miglior prestazione al Giro d'Italia è stato un quinto posto.
1: Sì, un quinto posto, il Giro d'Italia che ha vinto Gösta Pettersson.
0: Ecco, proprio il corridore svedese che lei aveva battuto nel 1968 e che aveva conquistato la medaglia di bronzo a quelle Olimpiadi, no Pettersson?
1: Esatto.
0: Senta Vianelli, la sua medaglia d'oro, che fine ha fatto?
1: Beh, la conservo ancora. Quella lì finché io... ci sarò, sarà sempre nel mio cassetto, ecco, poi la passerò ai miei figli che ogni tanto mi chiedono, la guardano e sicuramente sarà, resterà sempre in casa Vianelli.
0: Ecco, qual è stato il successo più bello di Vianelli, a parte naturalmente l'Olimpiadi che credo che sia il numero uno, nella sua carriera di ciclista?
1: Beh, nella mia carriera di ciclista l'Olimpiadi sicuramente per la soddisfazione, ma la gara che ricordo di aver sofferto di più, di aver dato una gioia, è stata da allievo, dove avevo vinto anche se avevo forato circa 30 km dalla fine della gara. Mi sono cambiato il tubolare, me lo sono gonfiato con la pompa e quel giorno ho vinto ancora la gara. Quel giorno ho tagliato il traguardo e dai miei occhi sono uscite delle lacrime di contentezza, proprio perché una gara così non avrei mai pensato di vincerla.

0: Senta Vianelli, che cosa fa adesso lei?
1: Ma io adesso ho smesso naturalmente 10 anni fa, circa 12 anni fa, di fare il corridore, e rimango ancora nel ciclismo, cioè costruisco biciclette, ho un'officina di cui ne sono proprietario e vado abbastanza bene, cioè una bella officina e costruisco delle ottime biciclette.
0: Ecco, la sua vita da corridore professionista, che cosa le ha dato?
1: Ma mi ha dato delle delusioni, cioè un po' anche perché non sono riuscito a mantenere quello che ero. E le colpe le dovrei dividere in tanti settori, non so, potrei dire un 10-15% al mio carattere, poi un 10-15% circa quando sono passato io, appunto c'era il fiore del ciclismo italiano, di cui c'era Gimondi, Motta, tutti, D'Ancelli, tanto per ricordare qualche nome, Ziglioli, Adorni, tutti che erano 23-24 anni e praticamente sono stato un po' chiuso nella morsa, ecco, di questi grandi campioni che veramente andavano forte, perché quell'anno siamo passati in circa 65-70 dilettanti e nessuno è riuscito a sfondare, ecco, tolto, non so, qualcheduno che ha vinto una qualche gara. E poi l'altro 30-40% penso alla salute, che non mi ha retto come doveva reggere, ecco, perché ha avuto dei problemi alle gambe, le varici, e così ho dovuto abbandonare. E un altro fatto della mia mancanza, che non sono riuscito a sfondare nel ciclismo professionistico, anche il sistema di correre che i professionisti avevano, che io non mi aspettavo, cioè vale a dire, da dilettante si partiva, non so, ad una gara a 150 km, anche 200 come era l'Olimpiade, e si partiva 45 all'ora, e era una corsa a eliminazione, si arrivava poi, non so, 38-39 all'ora, chi ne aveva vinceva. Invece da professionista era tutto diverso, si partiva magari a 30 all'ora e si faceva gli ultimi 20 km a 60 all'ora, dove io proprio non mi trovavo. A me piaceva la corsa dura, ma da professionista non si poteva fare, perché se si andava davanti, non so, pronti via a scattare, gli altri ti seguivano, non tiravano, e poi sul finale magari venivi staccato perché avevi lavorato prima, e poi sentivi su anche delle parolacce magari di qualcheduno.
0: Senta Vianelli, però resta il fatto che questi altri corridori hanno avuto fortuna tra i professionisti, ma non hanno avuto la gioia di avere al collo quella medaglia d'oro.
1: Beh, quello è vero. Per me il mio traguardo rimane là alle Olimpiadi. Il dopo Olimpiadi non me lo ricordo tanto, ecco, perché se appunto, come ripeto, sono state delusioni, infatti ho fatto ancora 4 anni e poi ho deciso che, cioè, avrei potuto anche correre ancora, però ho preferito scegliere un'altra strada, perché la vita ce n'è parecchio ancora davanti, almeno fino adesso sono sempre stato bene e ho preferito scegliere un'altra strada, di cui ne sono contento della strada che ho scelto.

sentiero, libera strada, il libero pensiero. Cuore brigante, dita di scrittore, e restituisco all'amore. Caro diario.

portati fuori a guardare il sole. Mi lascio derubare d'ore intere dalla primavera. Sono un gatto al sole, sono